La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May.
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore.
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace d'averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare, adesso perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, no.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Ah, grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca ovviamente il collegamento era immediato, i ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventato il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: dirmi che non credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
1: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
1: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
2: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
1: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
2: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
2: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
2: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
2: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
2: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
2: La prego, se è per me non lo faccia.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
2: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
2: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
2: Suo marito è qui con lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
2: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
2: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
2: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
2: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
2: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
2: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: allora, madame? Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Lesefeld Lamper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?

0: Io non capisco.
1: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro. Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare? Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
1: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
0: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
1: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri, con un blef, ho levato al vecchio l'ultimo

0: piatto e avevo solo una coppia.
1: E perché te la prendi tanto?
0: Se sono capace di fregarla così, pensa cosa possono fargli i russi.
2: Si può? Si può?
3: Che cosa dice Miss Tompkins?
2: Miss Tompkins non c'è.
3: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
2: La signora Lampert, la moglie di Charles Lampert.
3: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lampert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Pontieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
2: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
3: Sì, la vedova di Charles Lampert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
2: No, grazie.
3: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
2: Non è la sigla di una linea aerea?
3: È la Central Intelligence Agency, CIA.
2: Vuol dire spie e cose del genere?
3: Noi li chiamiamo agenti.
2: Noi? Vuol dire che lei...
3: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
2: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
3: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fondi. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
2: A un agente?
3: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
2: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
3: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
2: Posso avere un sandwich, per favore?
3: Pollo o fegatelli?
2: Pollo.
3: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
2: Era per questo?
3: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
2: Molto piacere.
3: Grazie. Dunque, signora Bass...
2: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lampert.
3: Ah, mi scusi tanto. Signora Lampert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
2: Ma questo è Charles?
3: Sì.
2: È molto giovane, quando è stata fatta?
3: 1944. E con gli altri?
2: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
3: Il nome di Tex Pentolomy non le dice niente?
2: No.
3: Vuole un po' di vino?
2: No, grazie.
3: Avanti un altro.
2: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
3: Lei lo conosce, signora Lampert, Leopold V. Gideon?
2: No.
3: Ora guardi l'ultimo.
2: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
3: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
2: No, grazie al cielo.
3: Signora Lampert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
2: Perché dovrei correre un grosso rischio?
3: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
2: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
3: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
2: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
3: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lampert, il denaro. I $250,000 che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
2: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
3: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
2: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
3: È nostro. Charles Bass aveva rubato $250,000 al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
2: Ma io non ce li ho.
3: Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averle.
2: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
3: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
2: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
3: No, un assegno circolare o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
1: Salve.
2: Salve, Peter.
1: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
2: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
1: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
2: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
1: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
2: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
1: Che cosa dice lei?
2: Che è innocente. Che non è stata lei.
1: È stata proprio lei.
2: No, io non ci credo.
1: E quello lì chi era?
2: È Ponch, naturalmente.
1: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
2: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
1: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
2: Assunto da stasera.
4: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
5: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
1: Facciamo che succede?
2: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi. Andiamo.
1: Cosa? Io e lei?
2: Tutti quanti.
4: Avanti, avanti, signore e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancia. Un apple zine. Vous mettez l'orange sur le manteau comme ça, you put the orange on the chin like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous, you pass the orange to the person behind you, mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre!

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, la smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata.
0: No, no.
1: Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: pazzo,
1: capito?
0: Sono completamente pazzo!
2: Che le prende? Ah. Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: Ma smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
2: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
2: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
2: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
2: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
2: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
2: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
2: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
0: Non vuole entrare per un momento?
2: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
2: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
2: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
2: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il suono.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro! Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito!
0: Pamela, ti prego.

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te?
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire.

0: e ti ho bagnato tutto il vestito.
1: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
0: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
1: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
0: Tu dici mai le bugie. Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
0: Che cosa vuole?
1: Chi è?
0: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
0: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
0: Sì, è qui.
1: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
1: Che cosa ti ha detto?
0: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
1: Va, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
0: Io penso che dica sul serio.
1: No, sono soltanto parole.
0: Le parole possono uccidere.
1: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti.
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche.

0: banche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei cinque uomini erano naturalmente suo marito Charles, i tre uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. Invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lambert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lambert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene? Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lambert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti.

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: YLE.
3: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.

0: Sì?
1: Buongiorno, signor Dyle.
0: Regina?
2: È l'unico nome che ho, invece tu?
0: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
1: Perché mi hai mentito?
0: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
2: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
0: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
2: Carson Dyle è morto.
0: Sì, è vero. Era mio fratello.
2: Tuo fratello?
0: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro. Ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte. Devi crederlo.
2: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok. Di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dyne. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.
2: Oh!

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male?
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano, cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: E questo è il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni, che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
2: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
3: È lui chi l'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Silvio.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
0: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
3: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
1: O tu?
3: Oh.
1: O lui?
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due, abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui, con rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
1: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
0: La mia stanza è aperta.
1: Un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
1: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
0: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
1: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
0: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
1: Coraggio.
6: Tex.
2: La roba di Charlie.
6: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
6: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
6: Perché disturbarlo?
2: Sei sicuro che non manchi nulla?
6: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
2: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
6: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
2: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
6: Come sarebbe?
2: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
6: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
2: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
6: È naturale. E questo vale anche per Herman.
2: È naturale.
0: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
4: Lo seppellirei in giardino.
0: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
4: Oh, nemmeno io.
0: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
4: Lassù.
0: Lassù, in cima all'armadio.

0: La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
1: Trovato, trovato, trovato!
0: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
1: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato!
2: Lo hai trovato?
0: No.
2: Come sarebbe no?
3: Il bambino stava urlando.
1: È lassù, è lassù!
0: Credetemi, non c'è niente lassù.
4: Ah, sì.
5: Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. C'è troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon. E invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no?
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scobie?
4: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
0: Ah.
4: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
4: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
4: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
4: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
5: È vero.
6: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
5: Cosa? Assassinare qualcuno?
6: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il coppo di Notre

0: Dam.
1: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
2: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
1: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
2: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
1: Lo sai che sei una peste?
3: Fai entrare.
1: No, devo fare il bagno.
2: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
1: Perché?
2: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
1: Ma sono due passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
2: Preso!
1: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
2: La doccia è di là.
1: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
2: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
1: Perché non chiami uno di loro?
2: Se ti fa piacere.
1: Oh, tu sei matta.
2: Che stai facendo?
1: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
2: Chiudi la porta.
1: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
2: Chiudi la porta!
1: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ah sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert. Ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto, se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche da ombrello. Ma no, un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche da ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta.

0: non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Mm-hmm. Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: Ma è semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Non potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nella Hall. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli è servita a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Uh-huh. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
3: Attenta, ora parli il delegato britannico.
6: Oh, lavash!
7: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
3: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
3: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
3: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
3: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
3: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
3: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
3: Certo che c'è.
1: C'è?
3: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
3: Parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere.

0: Ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule. Cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame?

0: Oh, tant qu'à mais.
1: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
0: De la conferenza dei paesi occidentali. Della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo. No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
2: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
0: E adesso che si fa?
3: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
0: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
2: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
0: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
2: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro, ti sei fatto fregare da una donna.
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Che piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Dove si è cacciato?
3: Separiamoci. Tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis? Jean-Louis?
2: Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis?
3: Régie?
2: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è?
3: Vite, mon chéri, vite.
4: Là-bas.
2: Andiamo.
3: Oh, ma se n'è andato.
2: Me l'immaginavo.
5: André?
2: Monsieur Félix?
5: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
2: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
5: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
2: E quanto vale?
5: Oh, il denaro non ha importanza.
2: Io temo invece che sia molto importante.
5: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
2: Posso sedermi?
5: Sì.
2: E quello blu?
5: Si chiama Vea Vaian Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
2: E quanto vale oggi?
5: 65.000 dollari.
2: E l'ultimo?
5: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
2: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
5: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
2: Grazie. E mi scusi.
5: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
2: Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dyle prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile, corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Tex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Tex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis
1: un... Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: quell'uomo è Carson Dyle.
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della Cina. L'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
3: Ha ragione, signora Lampert. È vero, io sono un morto. Mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego. Credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mille a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo.
3: Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane.
1: Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei
2: storia.
1: Ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro. Mi creda.
3: Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza.
1: È inutile. Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò.
3: Si decida, signora Lampert, ora.
2: Adam!

non mi costringa ad ucciderla. Venga fuori!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata.
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie, ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie. Di tutti gli imbroglioni, i truffatori, i bugiardi e i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
0: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto! Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian.
0: Brian Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio. Non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza e finire in galera.
0: Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio!
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em.
2: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da

collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra, dopo anni, Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata,
che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro al suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Menderley. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Ma mano a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderley. A Menderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Menderley, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: avete da strillare? Chi siete? Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facevo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: Non tornerò più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. Ah, è un vero ghiaccio. Alfonso, cameriere, chiamatelo. Ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Hofer. Sono contenta di incontrarvi qui, proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me. Dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. Lo offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto perché siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Mi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già disfatto i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io... Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscevate. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara, non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Sia.
1: Oddio, che testa. Quanto sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino a me. Signorina, posso invitarvi a mio tavolo?
1: No, non è possibile.
2: E perché?
1: Non fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tovaglia.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
3: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
3: Subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?
1: È a letto con un altro uomo.
2: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
2: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
1: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
2: Si può pagare una compagna?
1: Una volta cercato la parola compagno nel dizionario diceva...

0: intimo.
1: È un privilegio che non vi invidio.
0: Ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
1: Ma non avete famiglia?
0: No, mia madre è morta tanti, tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
1: Sarà stato un brutto colpo?
0: Sì, piuttosto brutto, perché andavamo molto d'accordo.
1: Voi e vostro padre?
0: Sì, era molto simpatico, un uomo non comune.
1: Che faceva?
0: Il pittore.
1: Ah, e dipingeva bene?
0: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
1: Ah, già, è la solita storia.
0: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
1: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
0: Sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetto in una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
1: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
0: Ah, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
1: Volevate andare a disegnare oggi?
0: Sì.
1: Dove?
0: Veramente non lo so neanche io.
1: Ti accompagnerò con la macchina.
0: Oh no, vi prego, io non volevo...
1: Sciocchezze, finite di mangiare e ce ne andremo.
0: Grazie, siete molto gentile, ma non ho appetito.
1: Oh, su, avanti, mangiate, non fate i capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, non sarà poi tanto brutto. No, lo cancellate. Prima fatemelo vedere.
1: No, non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarla.
0: Fate vedere. Che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare.
0: No?
1: Vi cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderly. Voi conoscete Menderly?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di Day Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderly è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che lo rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non mi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese. E voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno. Ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: Sì, io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Hildreth. Morì affogata, mentre era in un bagno dal largo di Manderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnata. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Hildreth, dicono che lui la adorasse. Era bella Rebecca Hildreth, credo che ancora non si sia consolato della morte della moglie. Era bella Rebecca Hildreth, ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: Vorrei allenarmi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi dispiace per l'infermiera. E giocate bene?
1: Ah, no, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero? Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

0: Posso andare, signora? Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbarazzerò dell'infermiere, d'ora in poi sarete molto occupata.
1: Sì, signora Valentina.
0: Signorina?
2: Dite, signora.
0: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
2: Oh, sì, signora.
0: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
1: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter stappare la bottiglina ogni volta che la volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
3: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
1: Oh, ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
3: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
1: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
3: Allora non sareste qui con me?
1: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi ispiro tanta pietà?
3: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
1: Grazie, signor De Winter.
3: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio, Fortebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio di adoperarvi tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestita di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
1: Sì, Massimo.

0: notizia, hanno chiesto la mano di mia figlia.
1: Oh, davvero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate due posti sull'Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo ricollocate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora, datemi il centralino, per favore. Vedo se ho lasciato qualcosa nella mia camera. Il signor De Winter è tornato in albergo? Oh, c'è già. Chiamatelo, per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse nella valigia.
0: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: È così, ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà un infelice.
0: Aspettatemi, Weston. Faccio subito. Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Manderley?
1: Oh, vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
0: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Manderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
0: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka. Ah, è permesso, mi ha fatto, non ho ancora fatto colazione.

0: Non mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dire questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderly, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. O se poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che mi ero fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta, ragazza. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto colpite. Ed ora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso col tè, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio, andrà sulle furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, è giù dall'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, è fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina. E io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore. Non ti arrabbiare.
3: No, sono felice così.
0: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
1: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
0: Che strana combinazione, signora Van Hooker. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
1: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?

0: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
1: E potrei sapere quando è avvenuto. Poco fa, signora Van Hooper, appena qualche minuto fa. Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
0: Qui, al più presto possibile.
1: Ah, che romanzo avventuroso, splendido. Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze. Il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Farò da testimone. Ma i vostri bagagli, scendete, dite al facchino di tirar giù tutto dall'automobile.
0: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hooper. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
1: Oh, ma...
0: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
1: Grazie, Massimo. Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Facevate un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
2: Non capisco cosa vogliate dire.
1: Oh, voi non capite mai. L'ho sempre detto che alla vostra età siete più furbe che ingenue. Ora avrete molto da fare a menderli come padrona di casa. A dirvelo francamente, mia cara, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza, non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
2: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hooper. Perderete il treno.
1: La signora De Winter. Addio, cara, e buona fortuna.

0: Arrivederci, signor sindaco, e grazie.
1: Signora, arrivederci.
2: Signore!
3: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
0: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati.
3: Che festa.
0: C'è chi ha avuto la stessa idea.
4: Non è bello?
0: Sì, ma ti sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
2: Oh, scusa.
0: Quanto costano?
2: Tutti, tutti.
0: Ah, grazie.
4: Grazie. Grazie. Oh, Massimo, com'è bello. Che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa.
5: Bentornato, signor De Winter.
0: Grazie, Smith. Senti freddo?
4: Sì, un pochino.
0: Non devi spaventarti, sai. Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a lei. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
4: Grazie.

0: Eccoci qui, entri. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. Signora Danvers.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
3: Siete molto gentile. Non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signora.
0: Andiamo di là, cara.

0: Buonasera, signora Danvers.
1: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
0: Oh, sì, grazie, va molto bene.
1: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
0: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
1: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signora.
0: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
1: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
0: E com'era prima che la cambiaste?
1: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
0: In origine non era la camera del signor De Winter?
1: No, signora. Il signore non ha mai abitato l'ala Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
0: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
1: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
0: Suppongo che siate a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
1: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
0: Ah, capisco. E voi quando siete venuta?
1: Quando la prima signora De Winter vi giunse sposa.
0: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. So di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
1: Io ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
0: Ora vorrei scendere giù.

la camera della Laponente di cui vi ho parlato è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Domenico.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarmi un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Devo esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bel articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Buongiorno, signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Ah, sì, grazie, signora.
0: Signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Menderly è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E, come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.

0: Ah, vi chiedo scusa, signora. Credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio. Ma posso far accendere il caminetto anche qui, se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza e le telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie, Fred.
0: Desiderate altro, signora?
1: No, da che parte si va nello studio?
0: Per quella porta, signora, a sinistra.
1: Sì.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Anche Roberto!
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informata che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacy.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa. Davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Max.
0: Buongiorno. Bene. Sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, mi piace venderli?
2: Eri molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dir nulla contro la signora Danvers.
0: Però non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Sì, sì, prego.
0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
2: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
3: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
3: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fatevi ricavare, tutti. Brutta seccatura ai denti.
3: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
1: Cavalcate?
2: No, mai. Non so andare a cavallo.
1: No, dovrete imparare, noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate, in gonna o pantaloni? Oh, già dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate, non c'è altro da fare qui.
0: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
3: Oh, non ci ho ancora pensato.
0: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
3: Ah, sì, davvero?
0: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
3: Oh, io...
0: E a te piace il ballo?
2: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
1: Niente la rumba?
2: Non ho mai ballato.
1: Dovete insegnarmela. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
3: Sa disegnare.
1: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse. Andate in motoscafo.
2: No, no.
1: Questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li tagli o li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua persona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestiti?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle 3 abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
2: Bene, arrivederci, caro Massimo.
3: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Vi auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
3: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
2: Arrivederci,
3: Arrivederci.
0: Arrivederci.
4: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù una quartone per te, è lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere
4: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
1: Ah, mi piace moltissimo. Ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
4: E che diavolo si aspettava?
1: Oh, forse una donna più brillante e molto meno semplice di me. Ti piace come mi pettino?
4: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
1: Ah, non lo so neanche io.
4: Quanto sei stufa. Grazie.
1: Devo proprio metterlo?
4: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jesper, smaltisci un po' di grasso. Jesper, qua, non da quella parte, vieni qua.
0: Dove si va, Nelly?
4: Si scende a una piccola baia con cui tenevamo un pane.
0: Oh, andiamoci.
4: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
0: Andiamoci.
4: Ma, certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
0: A Jesper. C'è qualcosa che non va. Si è fatto male.
4: Ma no, sta bene, lascialo andare.
0: È meglio che io vada a vedere.
4: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.
0: Jesper! Jesper! Ma dove sei? Ma che cosa stai facendo qua? Andiamo, Jesper, su.

0: Non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Ma io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: vieni qui, Jasper.
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere le conchiglie. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: Massimo! Cos'è? Massimo! Mi dispiace che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Chester.
1: Ma che Chester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami! Massimo, che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: porta... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto, se tu sapessi che cosa mi ricorda non ci torneresti e cercheresti di dimenticare.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami.
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Menderley. Ah, che pazzo sono stato.
0: Ti ha dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere, eh? Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci penseremo più.
1: Va, lasciami, Chester.

0: Oh, buongiorno.
1: Oh, vi prego, non ve ne andate, signor Collins. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai titavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il fitto.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah, sì? Doveva essere bello, scusatemi. È un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Ma mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca, quello che c'è laggiù.
0: Sì. Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il panfilo, la vicina.
1: Un panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
0: Sì, il capovol si affondò. C'era una falla a bordo.
1: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
0: Non aveva paura di nulla.
1: E dove la ritrovarono?
0: Qui vicino, a circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo 2 mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
1: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche con Servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fanno il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
0: Non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira a trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a mentervi.
1: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così, ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Ho tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
0: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità. Se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, Massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.
1: Bene, vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?
0: Se è una domanda alla quale posso rispondere, volentieri.
1: È vero che Rebecca era tanto bella?
0: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai visto.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di nozze. Ci sarà tempo di vederli prima di cena.
2: Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
2: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
2: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
0: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
2: Guarda, guarda, guarda.
0: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un giorno.
2: Ah, certo, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
0: Questo sei
2: sì,
0: tu.
2: Sì, io.
0: Bellissimo.
2: Sì, molto bello.
0: Ah, divertente. Ti ricordi questo?
2: Sì.
0: Vorrei che il nostro viaggio di notte non fosse mai finito, Massimo.
2: Oh, stai aspettando. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred, che c'è?
3: Scusate, signore, posso dirvi una parola?
2: Sì. Di pure.
3: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
2: Oh, insomma.
3: Roberto è fuori di sé.
2: Quanto sono noiosi, che hanno?
3: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
2: Oh, qual è il soprammobile?
3: Il cupido di porcellana, signora.
2: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
3: Benissimo, signore.
2: Ma perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
0: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la porcellana.
2: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
0: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
2: Ah, così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
0: Oh, no, Massimo, fallo tu. Io vado di là.
2: Smettila di fare tutte queste smorfie. Non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soprammobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
0: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
4: È possibile farlo riparare, signora?
0: No, temo di no, perché si è frantumato in mille pezzi.
2: Perché ne hai fatto dei pezzi?
0: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
2: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
4: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire me personalmente.
2: Oh, sì, va bene, grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
0: Sono proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
2: Oh, lasciala, signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderly.
0: Io sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile contro la gente che mi guarda come se io fossi una...

0: mosca bianca.
1: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
0: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
1: Scandalo? Perché dici questo?
0: Non so neanche io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'hai? Che ti ho fatto?
1: Non è molto nobile quello che hai detto.
0: No, è volgare, odioso.
1: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
0: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
1: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere.
0: No, non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
1: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo. Ma è qualcosa di cui non so nulla. Oh, guarda, questa è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: signora?
1: L'ala ponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
0: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vederlo.
1: Benny, vecchio Orpia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Jasper, vieni qui.
1: Sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare il cenerentolo, vero?
0: Pure nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non li vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
1: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
3: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
1: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
3: Molto bene, grazie.
1: Mi hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo. Cattivo. Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
0: Il signor Favel, signora.
3: Piacere.
1: Piacere?
3: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
1: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jester? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
3: Non temete.
1: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. Oh. E mancava qualcosa a questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

0: Desideravate qualcosa, signora? Non credevo che fosse qui, signora Darcy. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta che voi. Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai visto. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Winter. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Che io la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toilette. Avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andavo a letto. Ho richiamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando lei aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: Mi avete fatto chiamare, signora?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose.
0: Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
1: Sono io la signora De Winter.
0: Benissimo, darò ordine per la prossima.
1: Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
2: Massimo, Massimo! Non ti vedo da ieri!
3: Mi soffochi! Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno sola?
2: Ho pensato una cosa.
3: Ah, e che hai concluso?
2: Vieni di là e te lo dico. Senti, perché non diamo un ballo mascherato come facevate un tempo?
3: Oh, chi ti ha messo in testa questa idea? È stata Beatrice, vero?

0: Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
1: Oh sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
0: Eh sì, se credi che ti distrarrai, ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
1: No, no, l'aiuto della Danvers non mi occorre. Farò da me.
0: Come vuoi, cara.
1: Oh, grazie, Mario, grazie. E tu che costume indosserai?
0: Oh, io non mi metto mai, è il solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel Paese delle Meraviglie con questa nascita.
1: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberta, ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signora Darla, sì, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere fra i ritratti di famiglia il costume che più vi si adatti.
1: Ah, volete dire quelli in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio. Sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che è uno dei ritratti che più gli piacciono. È la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene. Che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, no, no, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto. Buonasera, non è tempo adatto per dare balli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
5: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Oh, Massimo, non dire sconcezze.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
5: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto?
2: Oh, no, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
5: Sì.
4: E dov'è la piccola?
5: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
4: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si vede ancora.
5: Capisco, hai freddo, eh?
2: C'è il cielo, è tutta lana.
6: Scusate, signore, il doppio quintale.
5: Ah.
4: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
7: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
4: Oh, ma allora sbrigati. Perché fra poco verranno i primi invitati.
8: Siete sicura che ora è a posto?
9: Sì, signora, ora sta bene.
8: Non è di grande effetto?
9: Ah, molto, signora. Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderly. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
8: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. È sicuro che ora va tutto bene?
9: Ah, siete sempre così bella, signora.
8: Beh, ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
1: Rebecca. Oh, ma è il quadro che è nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Edward Fennan. La miraglia della signora Burton.

0: guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, basta, basta, basta.

Siete un poco agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendel? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppe memorie. Non vi ama, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di restare qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

0: Frank, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto che sarà mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh, sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfilo.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo lì qui. Gli è stato facile identificarlo.
0: Oh, sarà stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?
1: Ma vado a far preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
0: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: Ah, sì, qua.
1: Massimo! Ah, non sei andata a dormire? Mi hai perdonata?
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.
0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì. Tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra è tra noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
1: Perché dici questo?
0: Hanno calato un palombaro in mare. Hanno trovato un panfilo.
1: Sì, lo so, me l'ha detto Frank. Il panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.
0: Il palombaro ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
1: Rebecca non era sola. Nel panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era. È così, è vero, Massimo?
0: Non hai capito. Non c'era nessuno con lei. È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
1: No, no.
0: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato, che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato, ma sapevo che non era di Rebecca. Una menzogna. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
1: Come potevi saperlo, Massimo?
0: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi, dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: Non avere ancora tardi. Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Oh, ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile. Troppo tardi.
1: Non possiamo perderci.

0: l'un l'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
1: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
0: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
1: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
0: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
2: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
0: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco. So che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca, e questo... Non è vero?
2: Credevi che amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io l'odiavo.

0: Vittorio fu trascinato da lei, incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Alle tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbe un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là, dopo quattro giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio. Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero. Forse sono un pazzo. Ma può restar sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo quattro giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentre. Lo riporterò ai fasti una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo. Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare l'onta di un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantenni il patto. E anche lei, in apparenza, ora recitava la sua parte brillantemente. Ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei. Un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno per in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei? Come se ne avessi avuto bisogno. Favell veniva sempre a trovarla in questa capanna. Riscoprii ed avvertii lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte seppi che era rientrata a metterle di nascosto. Pensai che Favell fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favell che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva allato un portacenere pieno di cic. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Aveva una mano in tasca. Nell'altra teneva una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzì. Debbo averla colpita. Rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: Ma non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia.
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo sì o no che dovevo fare qualche cosa, una cosa qualunque. La portai fuori, sul Panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il Panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gaffa e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il Panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto.
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi anelli, i suoi braccialetti li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, direi che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che il giorno in cui andaste all'obitorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta, solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta, non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo, tu ed io.
0: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amata tanto. E ti amerò sempre. Ma ho sempre sentito te. Rebecca avrebbe finito per vivere.
1: No, no. Non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Atlanta. Pronto, Frank.
1: Pronto, Frank, sì.
2: Chi?
1: Il colonnello Julian?
2: Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
1: Cosa?
2: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
3: Che è accaduto?
2: Una chiamata del colonnello Julian. È il connestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Bene. Colonnello Giuliano, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
2: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta.
1: Ah. Oh.
2: Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
0: Oh, già. La pubblicità.
3: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero, Grolet?
1: Sì. Forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte. Sì.
3: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
3: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Winter fosse evitato questo fastidio.
0: Capisco, signora. E permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie,
0: Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarsi.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se l'inchiesta fosse necessaria la testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
1: Oh, grazie, Fritz. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?
0: Saprai mantenere il controllo di te stesso, devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla, te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgono, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.
0: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
1: Preferirei che tu non venissi.
0: Ma non posso aspettarti qui, signora. Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è questo incubo. Ah. È scomparso per sempre quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerà mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore. Sempre tanto invecchiata.
0: Massimo.

0: Jack Bard, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente aveva un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo, certo. Ora, volete dirci se eravate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo?
2: Eh?
1: Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più.
2: Io non ho visto nulla.

0: Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
0: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
0: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare.
0: Eh?
1: Potete andare via. Il signor Ted.
2: Sì, signore.
1: Volete avvicinarvi, per favore?
2: Ecco.
1: La defunta signora De Winter usava inviare il Panfilo al vostro cantiere per le riparazioni?
2: Esatto, signor giudice.
1: Potete ricordarvi se qualche altra volta lei ebbe dell'incidente navigando con lo stesso Panfilo?
2: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
1: E mentre la fu signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il Panfilo?
2: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
1: Che volete dire?
2: Voglio alludere agli allagamenti.
1: E che sono gli allagamenti?
2: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
1: Ah, ebbene?
2: Ieri, quando ho potuto esaminare il Panfilo, li ho trovati aperti.
1: E questo che importanza?
2: Ecco qua. È per questo che il Panfilo beve acqua e affondò.
1: Oh, che ne concludete?
2: Che esso non si è affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico. Ma per me il Panfilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle falle.
1: Quali falle?
2: Nei fianchi.
1: Spiegatevi meglio.
2: Naturalmente il Panfilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
1: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
2: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
1: Conoscevate la signora De Winter molto bene, vero?
3: Oh, sì.
1: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
3: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
1: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore. Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Ted e spero possiate aiutarci.
4: Ma temo di no.
1: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel Panfilo della signora?
4: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
1: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
4: Finché il Panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
1: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto chiamare qui per interrogarvi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
4: È una cosa ovvia, non vi pare?
1: Spero che lo sia. Dato che la fu signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il Panfilo.
4: È un'ipotesi che potete fare.
1: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
4: Non credo vi fosse alcuna ragione.
1: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
4: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
1: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
5: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you.
6: Mr. Fifth thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
5: Oh, that's fine, man. And can you pull around the corner?
6: Very good.
7: È veramente stupido svenire così.
8: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduta la calma.
7: Ti supplico, sii prudente.
8: Cara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
7: Va, non ti preoccupare di me, sta bene.
8: Sicuro? Qua, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
7: Grazie.
8: Stai meglio?
7: Sì, Massimo.
8: Torna subito.
7: Sbrigati.
9: Tante cose. Come va la salute della sposa ora?
10: Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
7: Sareste meglio ad andarvene prima che torni Max.
10: Oh, è geloso? Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Vi sbagliate, signore. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Non mi meraviglio.
11: Che volete, Pavel?
10: Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero? Meglio di quanto vi aspettavate. Ero un po' preoccupato per voi, per questo sono venuto all'inchiesta.
11: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo fare colazione.
10: Colazione? Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna. Oh, scusate, mi dispiace se lo posso qui. Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
11: Che volete discutere?
10: Boh, l'affondamento del Panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
11: Dite, signore.
10: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
11: Subito, signore.
10: Melin, chiudete lo sportello.
11: Sì, signore.
10: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. Anche Rebecca ci ha messo anche la data, me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna quella notte io ero un ricevimento, perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
11: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
10: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra? Eh? Su, bravo. Per il momento... Sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
12: Buongiorno, Pavel.
13: Mi cercavate, Massimo?
12: Sì. Il signor Pavel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala riservata.
11: A più tardi.
12: Cerca il colonnello Julian, digli che lo voglio vedere immediatamente. Venite, Pavel, andiamo. Avete una sala riservata?
14: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
11: Splendida, splendida, sembra di essere...
14: Hanno ordini, signori?
11: Sì, datemi da bere, che sia abbondante. Voi che prendete, Max? Offrirò io e posso permettermi di fare gli onori di casa.
10: Grazie, ma non so se verrò.
11: Servizio per due, bravo uomo.
14: Oh, subito, signore.
15: Dov'è il signor De Winter?
14: Nell'altra stanza, signore.
10: Il colonnello Julian, il signor Favelli.
11: Oh, io conosco il colonnello Julian, siamo vecchi amici, vero?
12: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
10: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
12: Ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
10: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tepe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca. Ad esempio che essa si sia tolta la vita. Ma io osservo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
16: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Manderley. Resterò al nostro rifugio tutta la notte. Ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti, Rebecca.
10: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita? E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare al largo sul mare in Panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
16: Un assassino.
10: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe.
13: È un ricatto. Puro e semplice.
15: Yes, blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.
3: E far finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
12: Oh, capisco. Volete tenere il sacco a De Winter in questo affare, perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
3: Attenta, Favele, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
12: Ho un testimone.
3: Ah.
12: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
3: Perché dovrebbe nasconderglielo?
12: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ospizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
4: È ridicolo perfino, state ad ascoltare.
12: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Grolle, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Grolle non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Grolle. No, meno. Infatti ogni volta che...
3: De Vita!
7: Massimo, no!
12: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
17: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
12: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.
3: No, no, niente. Lasciateci solo.
17: Bene, signori.
3: Ora, Favel, quello che è stato, poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito.
12: Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
4: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
7: qui.
4: Fammi
7: restare, ti prego, Massimo.
4: Certo, colonnello. Voi non permetterete che quest'uomo...
3: La mia opinione su Favel non è migliore della vostra, Grolley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative, sono costretto a dar corso alla sua accusa.
12: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremo far luce su ogni punto, esplorare ogni via. E se così posso esprimermi, capovolgere sasso per sasso. Oh, ecco l'obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Julian e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
3: Volete accomodarvi?
12: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
7: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
12: No, cercate di capire. Chi era il medico di Rebecca in città?
7: Aveva un medico in città?
12: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca. Sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
7: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
3: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
7: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
12: Ecco, vedete? È impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?
7: Non lo so.
12: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla. È quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
3: Signora Danvers. È stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
12: Non avete via d'uscita, Danny. Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere. Il nome dell'assassino è un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
7: Aveva un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
12: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
7: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
12: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. E gli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
7: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
12: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
3: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
12: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
3: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
12: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
3: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
12: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine le loro ultime ore di libertà.
7: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?

0: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a menderli domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
1: Ti aspetterò a casa.
2: Pronto, Massimo?
0: Sì.
2: Voi due andate avanti, io vi seguirò con Pavetta.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
2: Oh, così ci vorranno delle ore, permettete.
0: Non cercate, Favelle, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferrino, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
0: La signora si era presentata sotto un altro nome.
1: E perché? La cosa mi sorprende, la conoscevo da tanto tempo.
2: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio signore, vi sono alcune regole.
2: Potreste indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
3: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
0: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
4: È vero che stava per avere un bambino.
1: Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna. Mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vidi più.
4: Che malattia era?
1: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
4: E non disse nulla quando lo seppe?
1: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: oh no, dottore, finirà prima.
0: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
1: Farete un verbale?
0: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
1: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
0: No, siete molto gentile, dobbiamo andare.
2: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
0: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
4: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro.
2: Non si può avere qualcosa.
5: Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
0: No, farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo.
2: Grazie, colonnello. Tornate con me, colonnello.
0: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più nemmeno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea per quanto possa sembrarvi strano.
2: Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me. È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
0: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è impensabile.

0: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a metterli.
1: Arrivederci, Grone. Massimo ha trovato un vero amico.
2: Frank, dite Massimo. C'è qualcosa che tu non sai?
3: No, non c'è nulla.
2: Non l'ho uccisa io, Frank. Ma ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. E la mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
3: Non ci pensate più.
2: Ti ringrazio, Frank.
4: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha presi in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
1: E la vostra auto?
4: Sì.
1: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
4: Non è vero. Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
0: Quando avete telefonato, era ancora sveglia? Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne. Spero che tutto sia finito qui.
4: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
0: Ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va, Frank.

0: Che cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4. Perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendeley.

0: moglie, dov'è?
1: L'ho veduta poco fa.
0: Dove? Dove?
2: Massimo! Ma finalmente sei tornato.
1: Ah, sei salva, cara.
2: Sì, sto bene, sì.
1: Siete tutti salvi?
2: Sì. La signora Dan è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderley piuttosto che vederci felici.
3: Guardate! L'ala opponente!

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di

Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea, ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa.
La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calipso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la

discussione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Demon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Demon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo, le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole

Che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna, molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, è ormai una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, è cosa nobile e io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo,

0: di questo nome, perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendolo è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rossoblu. Io sono, mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione. Il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Piscopiello, come fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che, senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
1: In marcia i diritti. Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto salva Ilva. Allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita, ad organizzarla il comitato 15 dicembre.
2: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore alla prostata.
1: Perché siete qui oggi?
3: Per manifestare, perché siamo con Taranto, per far vivere Taranto e per far rivivere questa città.
1: Il tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa?
4: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
1: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
5: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro, e nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
1: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
6: Che siamo stanchi e per dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare, perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
1: Noi vogliamo vivere mai più scelte sbagliate, questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
7: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi insomma, siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
1: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere. Sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento. Taranto libera, lo slogan scelto per la manifestazione.
8: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
9: E noi vogliamo Taranto libera. Per anni l'inquinamento non ha portato beneficio e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
10: Ci stanno facendo morire!
1: Momento conclusivo, il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto libera.
11: Dobbiamo liberarci da questo mostro! Taranto libera!

0: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
10: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: L'Italia continua a raccogliere riconoscimenti. Nella nona giornata, conquistati 5 ori e 14 medaglie per il volley argento delle azzurre e bronzo per gli uomini. La soddisfazione di Danilo Dennis Sollazzo, in forza all'arma e primo oro azzurro nel tiro a segno, oggi ha visitato il comando provinciale dei Carabinieri. Degrado e poca attenzione alla periferia, a Talsano i residenti lamentano di non essere stati coinvolti negli eventi collaterali ai giochi. Il comitato Pezzavilla denuncia, vandalizzato un campo da basket inaugurato un anno fa. Dopo il Venaesse, anche Acciaierie d'Italia presenta ricorso contro il decreto della Corte d'Appello che sancisce lo stop dell'aria a caldo entro fine ottobre. Intanto l'azienda mette a punto un piano per le operazioni di spegnimento e il sindacato denuncia ricadute sull'occupazione. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando di ex Ilva. Anche Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria dopo Ilva in AS ha deciso per il ricorso contro il decreto della Corte d'Appello che sancisce lo stop all'area a caldo entro fine ottobre. Nel frattempo comincia pian piano a prendere piede un piano dell'azienda in previsione delle operazioni di spegnimento e i sindacati denunciano ricadute sull'occupazione se lo stop ci sarà. Vediamo il servizio. Dopo Ilva e Enaes, proprietaria degli impianti, anche Acciaierie d'Italia, un'amministrazione straordinaria che quegli impianti li gestisce, ha presentato ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede lo stop dell'aria a caldo del siderurgico entro la fine di ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive nocive. Obiettivo: evitare lo spegnimento facendo leva sulla sospensione del decreto. Una via più veloce in attesa della decisione della Corte. Per gli avvocati che hanno firmato il ricorso per conto di Acciaierie d'Italia, il decreto della Corte non sarebbe compatibile con la decisione presa dal giudice di primo grado che aveva dato all'azienda la possibilità di evitare la fermata dell'aria a caldo con una serie di integrazioni alle disposizioni ambientali contenute nell'autorizzazione integrata ambientale. L'agenzia di stampa AGI, entrando nel merito dei contenuti del ricorso, spiega come i legali di Acciaierie d'Italia considerino la presenza di amianto non ascrivibile alle emissioni industriali per via di una normativa specifica differente da quella sull'autorizzazione integrata ambientale a cui deve far riferimento per legge ex Ilva. Intanto, pur non essendoci un giorno e un orario per l'avvio delle operazioni, l'azienda sta pianificando lo spegnimento mentre i sindacati denunciano le ricadute occupazionali dello stop.
1: Gli avvii che stiamo ricevendo in questi giorni, sia in merito a procedure di cassa integrazione, ma anche a licenziamenti collettivi per quanto riguarda i lavoratori dell'appalto e dell'indotto, testimoniano che la situazione è abbastanza grave. Noi ovviamente ricordiamo al governo che c'è la necessità di convocare quanto prima, anche perché rispetto ovviamente all'ultimo messaggio sia del Presidente della Repubblica che del Presidente del Consiglio Mattarella e Meloni durante l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo avevano lanciato questo impegno per cui ai primi giorni di settembre sarebbe arrivata la convocazione. Ecco, non c'è più tempo da perdere, perché questi lavoratori non sono di serie B, sono lavoratori come tutti gli altri, e per questi lavoratori non solo va salvaguardato il loro reddito, va salvaguardato il lavoro e non devono rimanere indietro.
0: E adesso ci occupiamo dei giochi del Mediterraneo.

0: Mediterraneo, l'Italia continua a dominare questi giochi. Nella nona giornata gli azzurri conquistano 5 ori e 14 medaglie, raggiungendo quota 146. Po' di delusione invece dal calcio e dalla pallavolo femminile, anche se lì arriva comunque un argento. Ma vediamo com'è andata con il direttore Dario Gallitelli.
1: E ancora l'Italia, la grande protagonista dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Nella nona giornata gli azzurri conquistano 14 medaglie, 5 delle quali d'oro, e consolidano il primato nel medagliere con 146 podi complessivi e 50 titoli. Alle spalle resta la Turchia, mentre la Francia sale al terzo gradino. L'atletica regala all'Italia 7 medaglie in 8 gare. Giovanni Frattini vince il lancio del giavellotto davanti al connazionale Michele Fina, mentre Francesco Inzoli conquista l'oro nel salto in lungo. Due successi anche per il Marocco nei 5.000 metri femminili con Fatma Ezza Bidra e nei 100 maschili con Yassin Issin. Nel salto con l'asta la slovena Tina Sutej firma il record dei giochi con 4,60 m. L'Italia sale sul gradino più alto del podio anche nel judo a squadre, superando la Francia per 4-1, e nel doppio misto di tennis con Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Oro inoltre per la squadra femminile di ginnastica artistica davanti a Spagna e Algeria. Dal tiro a segno arriva l'argento nella carabina a squadre con Danilo, Dennis Sollazzo e Carlotta Salafia. Nell'equitazione invece è successo della Francia davanti a Spagna e Marocco. Le delusioni arrivano dagli sport di squadra. Nel calcio l'Italia perde 4-1 contro il Marocco e chiude senza medaglia. L'oro va all'Algeria, vittoriosa per 2-0 sulla Tunisia. Nella pallavolo femminile le azzurre vengono battute in finale per 3-7-0 dalla Turchia. Bronzo invece per la nazionale maschile, mentre il titolo va alla Francia, tornata al successo dopo 29 anni.
0: E lo abbiamo visto tra i vincitori della medaglia d'oro, Danilo Dennis Sollazzo, primo oro azzurro nel tiro a segno. Oggi lui, che è parte integrante dell'arma, ha voluto visitare il comando provinciale dei carabinieri di Taranto, il servizio di Teresa Picchieri.
2: Il primo oro azzurro del tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo di Taranto porta la firma di Danilo Dennis Sollazzo. Il 23enne lombardo, atleta dell'Arma dei Carabinieri, domina la finale della carabina d'aria compressa dai 10 metri e chiude con 249,8 punti davanti al croato Miran Marcic e al greco
3: È nel nostro sangue essere carabinieri, quindi la gioia che in questo momento sto provando è immensa. Ho compreso di aver centrato l'oro solamente all'ultimo colpo, perché era una condizione veramente estrema in cui era difficile comprendere com'era il flow della competizione, nonostante l'elevata temperatura che c'era all'interno del poligono con le nostre tute. Ringrazio tutti quanti voi, soprattutto per il calore che mi avete dato durante la finale, durante le competizioni, lo staff che mi ha aiutato anche prima della finale di mista, che ho avuto un attimino dei problemi tecnici. Ringrazio tutti voi dal profondo del mio cuore.
2: Un successo costruito col sangue freddo e con la precisione del fuoriclasse che vale a Sollazzo il sesto trionfo in un grande evento internazionale, un oro che premia il talento dell'atleta e porta sul podio anche i colori dell'arma.
4: Per noi è un vanto come Arma dei Carabinieri, è un vanto come istituzione, ma penso che sia un vanto per l'Italia. Loro sotto la fiamma fanno ardere il tricolore, quindi va bene così. Sono contento di questi successi, sono contento, ma più che altro perché lui, figlio dell'arma, nell'arma che in occasione di un evento così importante a livello sportivo ricorda l'arma. Quello che ho visto in questi giorni è stata una città viva, una città che ha risposto a pieni polmoni, respirando l'aria dei giochi del Mediterraneo. Non voglio dire ogni volta una ripartenza, ma continuiamo su questa strada, perché come si è visto e come si può vedere, veramente può essere un rilancio, un successo per la città di Taranto e la provincia di Taranto.
0: L'effetto Giochi del Mediterraneo anima soprattutto borgo e città vecchia, ma nelle periferie si sta vivendo l'atmosfera di questa manifestazione in modo un po' diverso. Ce lo racconta Maria Laura Paletta.
5: Sicuramente i giochi hanno apportato vitalità alla città e questo tanto di guadagnato, ne siamo felicissimi tutti, però per quanto riguarda il settore proprio commerciale, nelle periferie non abbiamo avuto beneficio.
6: L'effetto giochi del Mediterraneo è innegabile, borgo gremito di cittadini, città vecchia affollata di turisti e la notte panna in via Liguria ha dimostrato che Taranto, nonostante il caldo record, risponde bene ad eventi che possano portare vitalità nei quartieri. Nelle periferie tuttavia la sensazione è che l'atmosfera dei giochi arrivi in maniera piuttosto marginale, nessuna iniziativa organizzata in concomitanza con la manifestazione internazionale, eventi concentrati soprattutto tra borgo e gli impianti sportivi, pochi anche gli investimenti che hanno coinvolto direttamente i quartieri più lontani. A Talsano, in particolare, le locandine esposte all'ingresso dei negozi testimoniano l'adesione della borgata all'evento, ma per le strade il senso di isolamento, lontananza e marginalità tipico delle periferie è ancora più evidente.
7: Talsano è stata, diciamo, non dico abbandonata, ma quasi, anche perché qui abbiamo notato niente. Giochi del Mediterraneo siamo andati noi a Taranto a vedere gli eventi, ma qua a Talsano praticamente abbiamo avuto zero, sia da parte del comune sia da parte per quanto riguarda gli eventi.
6: Avreste voluto quindi qualche evento magari serale che potesse portare l'atmosfera dei giochi anche qui?
7: Sì, anche una serata qua sul corso, come si faceva anni addietro, sarebbe stato importante anche per dare un po' di movimento al commercio di Talsano, che è un paese praticamente lasciato a se stesso.
8: A Talsano sicuramente, almeno personalmente, non l'ho proprio vista l'atmosfera. In città probabilmente sì, ci sono andato solo una volta perché oggi con il caldo è una cosa impossibile. In città si vive un po' di più l'atmosfera, ma qui a Talsano sinceramente no.
6: Qui a Talsano è arrivato questo effetto giochi del Mediterraneo o lo avete vissuto più marginalmente?
9: Un po' più marginalmente, anche per i collegamenti che insomma sono diventati ancora più difficili, però era un sacrificio che bisognava fare e si è fatto.
6: Talsano e giochi del Mediterraneo, alle nostre spalle quello che possiamo considerare l'unico investimento di questo grande evento internazionale per la borgata di Talsano, lo stadio Renzino Paradiso.
10: Sì, il rifacimento della tribuna è stato di fatti l'unico intervento che abbiamo avuto per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo. Purtroppo i problemi di viabilità continuano, abbiamo davvero tanti problemi, però purtroppo siamo rimasti esclusi dai fondi per i giochi del Mediterraneo e ragion per cui i problemi sono rimasti tutti invariati. Se consideriamo gli investimenti che sono pari a circa 600 milioni di euro tra BRT e giochi del Mediterraneo, la stessa BRT lambisce appena il tratto di Tramontone, ma non ha portato grandi migliorie a livello stradale.
0: Ci spostiamo di poco, sempre con Maria Laura Paletta. Siamo stati dal comitato Pezzavilla, che ha segnalato atti vandalici ai danni del campo di basket inaugurato appena un anno fa.
6: Recinzione di velta, bottigliette d'acqua abbandonate sotto la panchina dopo l'uso, insieme a mozziconi di sigaretta e altri rifiuti. E questa è l'immagine desolante offerta dal campo da basket all'aperto realizzato a Lama circa un anno fa, a due passi dall'isola ecologica e dal Parco della Gioia. Secondo il comitato di quartiere Pezzavilla Verde Sport, che ha recentemente attirato l'attenzione sulle condizioni in cui versa la struttura, si tratterebbe di un atto vandalico, vile e vigliacco, ai danni di uno spazio destinato a bambini e ragazzi. Ma gli abituali frequentatori della struttura raccontano una storia differente. La recinzione infatti avrebbe mostrato segni di cedimento già alcuni mesi fa e i paletti inclinati pericolosamente avrebbero costituito un rischio concreto per l'incolumità dei ragazzi che utilizzano il campo quotidianamente, motivo per cui alcuni avrebbero pensato di abbattere definitivamente la recinzione pericolante. Al di là delle cause e delle motivazioni, tuttavia, ciò che conta è il risultato. È necessario un pronto intervento dell'amministrazione comunale che possa ripristinare la struttura, installare un impianto di illuminazione pubblica e di videosorveglianza che contribuisca a non trasformare un presidio di sport e socialità in una terra di nessuno, unitamente a cestini e contenitori per la raccolta differenziata.
0: Voltiamo pagina, chiudiamo questa ampia pagina dedicata ai giochi e parliamo di occupazione femminile. I dati di Taranto sono in linea con quelli regionali, a dirlo è Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, commentando la situazione del lavoro femminile tra il forte divario occupazionale e il problema delle basse retribuzioni. Giovanna Calabrese.
11: In Puglia più di una lavoratrice su 5 ha una retribuzione bassa, è quanto emerge dal focus della sezione statistica della Regione Puglia dedicato al lavoro per genere. Nel 2020 il dato era del 22,5%, quasi il doppio della media italiana, ferma al 12,1% e superiore anche a quella del Mezzogiorno, al 18,3%. La bassa paga indica una retribuzione oraria inferiore ai 2/3 di quella mediana. Anche sul fronte dell'occupazione le differenze sono marcate, il divario tra uomini e donne arriva al 29,5% in Puglia contro il 26,2% nel Mezzogiorno e il 19,5% in Italia. Un quadro regionale nel quale si inserisce anche Taranto, come ha dichiarato il segretario generale CGIL Taranto Giovanni D'Arcangelo.
12: La dimensione del lavoro femminile sul territorio di Taranto è in linea con i dati che sono stati evidenziati anche relativamente al contesto regionale. A Taranto, dati ufficiali del rendiconto INPS, Taranto e provincia, relativamente al dato degli occupati noi abbiamo 40.000 donne che sono occupate rispetto a 106.000 uomini. Abbiamo un tasso invece di inattività che guarda circa 200.000 donne inoccupate e 100.000 uomini inoccupati. E abbiamo un dato fondamentale legato alla percentuale di donne che sono, oserei dire, vittime del part-time involontario, sono il 58% rispetto al 21% che sono invece gli uomini. C'è un problema legato al fatto che la paga delle donne è più bassa, ma non perché il contratto nazionale lo prevede, anzi il contratto nazionale dice che le donne e gli uomini hanno la stessa retribuzione.
11: Secondo i dati INPS, nel 2024 a Taranto e provincia il part-time riguarda il 34,9% dei lavoratori dipendenti, un dato inferiore alla media regionale ma superiore a quella nazionale.
12: Noi come CGIL sono anni che rivendichiamo il principio che debba essere messa mano a quello che riguarda la legge sul part-time involontario. Bisogna stabilire che le donne non possono andare al di sotto di un certo parametro orario settimanale. Bisogna stabilire che le donne debbano anche avere l'assunzione delle donne debba avere una maggiore incentivazione. Servono risorse strutturali per favorire l'occupazione femminile.
0: Andiamo avanti col nostro TG, da domani cambia la modalità per richiedere la carta d'identità elettronica a Taranto. Nelle 4 sedi decentrate dell'anagrafe sarà obbligatoria la prenotazione online, salvo urgenze documentate. Teresa Picchieri.
2: Una porta che da domani non si apre più senza appuntamento a Taranto. Per fare la carta d'identità elettronica la parola d'ordine sarà prenotazione. Dal 1 settembre cambia infatti la modalità di rilascio della CIE nelle 4 sedi decentrate d'anagrafe del comune. Il nuovo sistema riguarderà gli uffici di Trecarrare Solito in Piazza Dante, Talsano San Vito Lama in Corso Vittorio Emanuele II, Tamburi Lido Azzurro in Piazza Liborio Tebano e Paolo VI in Via Sommovigo. Per ottenere la carta d'identità elettronica sarà quindi necessario fissare preventivamente un appuntamento online attraverso il portale del Comune di Taranto. Senza prenotazione si potrà accedere soltanto in caso di urgenze documentate. Resta inoltre la possibilità di richiedere il rilascio della CIE a domicilio per chi per una necessità documentata non può raggiungere gli uffici comunali. Il servizio dovrà essere concordato con l'ufficiale d'anagrafe della sede decentrata. Nessun appuntamento invece per alcune operazioni. Resteranno ad accesso libero il ritiro della carta, la ristampa dei codici PIN e PUC, l'autenticazione delle sottoscrizioni, le copie conformi e le certificazioni anagrafiche. Una nuova organizzazione dunque che punta a rendere più ordinato e programmato il rilascio della carta d'identità elettronica nelle sedi decentrate.
0: 9 nidi comunali riaprono domani a Taranto con un avvio anticipato rispetto agli anni scorsi. Si parte con ingressi scaglionati e un inserimento graduale dei bambini. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
11: Il nido non è soltanto un servizio, ma il primo luogo educativo della comunità. Così ha dichiarato l'assessora alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone alla vigilia della riapertura dei nidi comunali di Taranto. Domani, 1 settembre, riaprono infatti i 9 nidi d'infanzia della città, in anticipo rispetto agli anni precedenti. Una scelta che punta anche a venire incontro alle esigenze delle famiglie. Gli ingressi saranno organizzati in 3 fasce orarie, dalle 8:30 alle 10:30, a seconda della struttura. La prima giornata sarà dedicata soprattutto all'accoglienza. Genitori ed educatori si incontreranno per concordare tempi e modalità dell'inserimento, che proseguirà gradualmente nei giorni successivi. Tra le novità c'è Piccoli Naviganti alla scoperta di Taranto, un progetto comune per far conoscere ai bambini la città e le sue tradizioni. Previsti anche nuovi arredi, formazione del personale e un rafforzamento del coordinamento pedagogico e del sistema integrato 06. Vogliamo partire proprio dall'accoglienza e dalla conoscenza reciproca, costruendo fin dal primo giorno un rapporto di fiducia e collaborazione con le famiglie, ha aggiunto Simeone. Si riparte quindi domani con un avvio anticipato e un inserimento graduale pensato per accompagnare bambini e famiglie nei primi giorni del nuovo anno educativo.

Adesso la pagina dedicata alla cultura, ieri sera la musica d'autore, protagonista con Pier Davide Carone e l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia nel secondo dei tre appuntamenti all'esterno della Concattedrale promossi tra gli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Vediamo il servizio.

0: omaggio alla musica italiana d'autore ieri sera nel secondo dei tre appuntamenti gratuiti promossi all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio nell'ambito degli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Protagonista Pier Davide Carone, cantautore cresciuto a Palagianello che il grande pubblico ha conosciuto nel talent show Amici, dove vinse il premio della critica. Fu lui a scrivere per Valerio Scanu il brano Per tutte le volte che, vincitore dell'edizione 2010 del festival. Ieri sera Carone ha emozionato il pubblico rivisitando grandi classici accompagnato dall'orchestra giovanile della Magna Grecia.
1: L'anno scorso mi avevano accompagnato i musicisti adulti, diciamo, dell'orchestra, e quest'anno invece l'ho fatto con l'Ico, appunto, quindi con le giovani, quelle che andranno poi a comporre l'orchestra del futuro, e non ho sentito alcuna differenza, non hanno tremato le mani. C'erano alcuni violisti di 14 anni, è incredibile, insomma, in un mondo che con pigrizia ammicca più alla bruttezza perché è più facile, invece c'è ancora chi si impegna per colorare questo mondo.
0: Pier Davide Carone fu tra i prediletti di Lucio Dalla, con cui fu in gara nel 2012 a Sanremo con Nani, un incontro segnato dalla morte improvvisa e prematura del cantautore bolognese.

0: quando si dice che i cantautori andrebbero studiati nelle scuole tanto quanto i poeti, è vero, o i grandi romanzieri, e Lucio Dalla merita di entrare nelle scuole, e lo meritava già quando era in vita, figuriamoci adesso appunto che quando un artista così passa miglior vita diventa leggenda, e sono contento, diciamo, di quello che mi ha dato, perché io avevo 23 anni quando ho lavorato con lui, e credo che mi abbia fatto diventare un cantautore adulto, consapevole e responsabile, e da lì poi non mi sono più guardato indietro.
1: Dopo La Lirica con Giuliana Gianfaldoni e Il Cantautorato d'Autore con Pier Davide Carone, terzo e ultimo appuntamento all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio, questa sera alle 20:30 con un omaggio sinfonico ai Beatles.
2: Chiudiamo così questa nostra edizione del telegiornale, ma vi ricordo che fra pochissimo andrà in onda il TG Sportivo, quindi rimanete con noi. Grazie ancora, buon pomeriggio.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, e sei Ecofarm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con il contenitore sportivo per parlare di sport sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto stecca la prima, finisce 2-2 con un'incredibile rimonta negli ultimi 20 minuti della Cosmano Sport Foggia. Rossoblu avanti di 2 gol grazie a Morales e Angiulli, poi ripresi da Sfrecola e Carella.
3: Il campionato del Taranto inizia con un passo falso. Gli ionici si fanno rimontare 2 reti dal Cosmano Foggia e pareggiano al Dimitri di Manduria. Gara giocata a porte chiuse per la squalifica combinata dopo la gara con il Gladiator. Mister Giuliatto schiera i suoi con il 4-3-1-2 tra i pali Ceccatelli, mentre Lanzolla trova subito spazio nell'11 titolare. Corvino agisce alle spalle del tandem offensivo formato da Saraniti e Lo Savio. Il Cosmano Foggia di mister Mascia risponde con un 4-4-2 affidandosi in avanti alla coppia Sfrecola-Caggianelli. La gara, la prima occasione degna di nota, arriva al quinto ed è di marca rossoblu. Corvino si incarica di una punizione dalla tre quarti, nessun compagno interviene sulla traiettoria e la sfera termina direttamente sul fondo. Al decimo il Taranto torna a farsi pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Morales svetta di testa e indirizza la palla verso la porta, ma Pignatiello si supera con un autentico miracolo, riuscendo a deviare la conclusione a mano aperta. Il vantaggio rossoblu però è soltanto rimandato. Al 19esimo è ancora Corvino a presentarsi sul punto di battuta per una punizione dalla tre quarti. Questa volta Morales riesce a trovare la deviazione vincente e batte Pignatiello, sbloccando il risultato. Il Taranto prova a gestire il vantaggio non subendo particolari rischi. La prima frazione scivola così via senza

0: ulteriori occasioni degne di Nuta e si chiude con i rossoblù avanti per 1-0. Nel secondo tempo il Taranto parte forte e al 54esimo sfiora subito il raddoppio. Sponda di Saraniti per lo Savio che calcia al volo. Pignatiello respinge. Passa appena un minuto e arriva il secondo gol del Taranto. Cross di Angiulli sulla sfera. Interviene Botticelli che, nel tentativo di deviare il pallone, lo spedisce nella propria porta. Al 71esimo però il Cosmano accorcia le distanze. Catelli respinge la prima conclusione di Cormio, ma sulla ribattuta sfrecola, calcia con forza dal limite dell'area e batte l'estremo difensore rossoblù. Al 78esimo Iddi prova il destro dal limite. Catelli si rifugia in corner, ma nell'intervento si fa male ed è costretto a lasciare il campo uscendo in barella. Taranto prova a gestire il vantaggio, ma gli ospiti non mollano e i rossoblù restano in apprensione. Al 94esimo arriva il clamoroso pareggio di Carella, che calcia al volo da fuori area e supera Baglietti, completando una rimonta incredibile. Al 100esimo il Taranto ha addirittura l'occasione per tornare avanti. Traversone di Oltremarini, Scoric si ritrova il pallone a pochi passi dalla porta, ma non riesce a trovare la deviazione vincente. Finisce così 2-2. La prima partita di campionato del Taranto si trasforma in un autentico psicodramma. Avanti di 2 reti, i rossoblù si fanno rimontare nel finale e devono accontentarsi di un punto. Il Taranto rimane così a quota -1 in virtù della penalizzazione. Ora però non c'è tempo per riposare, la testa va già al turno infrasettimanale, quando i rossoblù saranno impegnati in trasferta a Spinazzola.
1: Pochi minuti fa è arrivato un comunicato ufficiale da parte della SS Taranto. Come vedete in grafica, Catelli sarà sottoposto a intervento chirurgico. La SS Taranto comunica che il portiere Tomas Catelli, nel corso della partita con il Cosmano Sport Foggia, ha riportato una frattura scomposta del terzo prossimale del radio. Il tesserato sarà prontamente sottoposto a intervento chirurgico. E adesso ascoltiamo le parole dei protagonisti con le interviste che ha realizzato il nostro Cosimo Lenti.
0: Mister, partiamo dalla fine. Il Taranto, dopo la prima giornata, si trova già a meno 4 dalle prime in classifica. Un commento prima sulla gara e poi su come è difficile partire così.
2: Potevamo sicuramente fare meglio, gestirla meglio sul 2-0 e credo che abbiamo staccato mentalmente, cosa che non deve accadere più. È una questione mentale. Il fatto della classifica mi preoccupa meno. Diciamo che il campanello d'allarme è più sotto l'aspetto mentale della gestione del momento. Dobbiamo migliorare sicuramente molto sulla gestione palla e anche sul fatto di andare a conclusione in maniera più importante, decisiva. Però giovedì giochiamo già, quindi non c'è nemmeno tanto tempo da pensare.
0: Non c'è nemmeno tanto tempo da pensare, però mister, rispetto all'anno scorso, magari la maggior parte dei ragazzi sono praticamente tutti cambiati, però il campanello d'allarme nel vedere alcuni aspetti negativi che c'erano anche l'anno scorso. Sei preoccupato di questo, sotto questo aspetto?
2: Ma penso sia comunque l'ambiente che purtroppo vede a volte negatività, nel senso si attrae negatività. Credo che dobbiamo essere positivi tutti. È vero che partiamo con un handicap pesante, però dobbiamo guardare alla lunga. E il campionato è lungo e speriamo che sia ci serva di lezione questa cosa qui, insomma, che è capitata oggi.
0: E un commento invece su Saraniti, c'aveva i 90 minuti, abbiamo visto Rajkovic che comunque è partito in ritiro, quindi ti chiedo su questo.
2: No, la scelta è stata fatta a livello tecnico, sono due ottimi attaccanti, ho cercato di dargli comunque minutaggio, però poi bisogna anche leggere il momento della partita. Oggi ci è girata male, ma penso che sia più dovuto alla lettura singola del momento.
0: Avi, una partita difficile da commentare, 2-0 avanti, 2-2 alla fine, e un commento, cosa è successo per far finire così questa gara?
3: Vabbè, una partita come dici te è difficile da spiegare, siamo andati in avanti per 2-0, poi il risultato è duro, è molto duro da gestire pure da analizzare, cioè bisogna pure vedere la partita. Veramente non ti so spiegare ancora che è successo, cioè alla fine sappiamo com'è il calcio, sappiamo come sono le dinamiche, ci fanno quel gol là che un po' sbagliamo la concentrazione, magari un po' l'atteggiamento di non essere pronti a quel calcio d'angolo e ci fanno il gol. Piano piano loro iniziano a credere, vanno in avanti, si trovano pure con l'altro gol che

E così è stato, hanno calciato 2 volte, 2 gol. Sappiamo che pure contro di noi tutti vengono a fare la partita della vita, noi lo sappiamo, dobbiamo andare in avanti più forti che loro, che nessuno, con umiltà, perché sappiamo che quasi tutte le gare saranno così. Dobbiamo

0: sbagliare ora, anche se fa male, molto male, però preferisco sbagliare ora, imparare quanto prima e a giovedì già abbiamo un'altra partita che sappiamo che non esiste un'altra cosa che non sia vincere.
1: Javi, proprio su quel calcio d'angolo c'è stato un 2 contro 1 perché loro hanno mosso la palla subito e ovviamente palla a terra, e c'è stato, credo, forse o da te o da Lanzolla, il fatto che avete chiamato questo 2 contro 1 però non avete fatto in tempo a rimediare. È una situazione su cui siete stati impreparati? Come mai è accaduto tutto ciò?
0: Loro hanno, va tutto veloce la palla, noi non eravamo pronti secondo me, e abbiamo, come ti dico, forse abbiamo sbagliato la concentrazione, quell'attimo di secondo che ci punisce, no? E quindi non c'è, cioè, una giocata così veloce che alla fine ti trovi che la palla pure cade a lui e segna, però dobbiamo sapere pure che dobbiamo essere concentrati i 90 minuti, 95, perché qua non ti perdonano, non si può sbagliare, però impareremo e andremo in avanti.
2: Queste dunque le parole dei protagonisti nel post gara di Taranto Cosmano Sport Foggia. Ci spostiamo in questo momento in Serie D per la Coppa Italia. Il Martina, dopo essere passato in vantaggio con la rete di Nico Cruz, subisce la rimonta del Gravina. Domenica l'esordio in campionato in Campania, Torre del Greco. Parte con il piede giusto la stagione della FBC Gravina. La formazione giallo-blu supera 3-1 il Martina nella prima gara ufficiale dell'annata e stacca il pass per il secondo turno di Coppa Italia Serie D. Una sfida intensa, ricca di emozioni, occasioni e capovolgimenti di fronte. A partire meglio il Martina di Giuseppe Laterza, che all'11° sblocca il risultato. Nico Cruz, dal limite dell'area, trova la conclusione precisa e infila il pallone alle spalle del portiere. La risposta del Gravina è immediata. Al 14° Curzio tenta la soluzione acrobatica, ma non riesce a trovare la porta. Il Gravina continua a spingere, al 33° trova il meritato pareggio con Domenico Santoro, che ristabilisce l'equilibrio. Nel finale di primo tempo il Martina torna a farsi vedere in avanti. Doppia occasione con Mancini, che di testa manda alto, poi Silvestro che calcia trovando la risposta del portiere. E proprio in pieno recupero arriva l'occasione più ghiotta. Calcio di rigore per i biancazzurri. Dal dischetto va Silvestro, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Si va all'intervallo sull'1-1. Al quinto ci prova ancora Cruz, ma senza fortuna. Sul capovolgimento di fronte, il Gravina a rendersi insidioso con la retroguardia del Martina, che riesce ad allontanare il pericolo. Al 13° altra grande occasione per i biancazzurri. Diò, servito in profondità, sfrutta la velocità, supera il diretto avversario e calcia verso la porta. Il pallone però si stampa sulla traversa. Il Martina continua a spingere e al 27° costruisce un'altra clamorosa opportunità. Fiaves si presenta davanti a Castagnini, ma il portiere del Gravina si supera e mantiene il risultato in parità. Poi al 29° arriva la svolta. Urso dalla distanza lascia partire una conclusione perfetta che batte Colzani e porta il Gravina avanti 2-1. Il Martina prova a reagire e a rimettere in equilibrio la gara, ma nel finale il Gravina piazza il colpo del definitivo 3-1. E Keros, poco prima del triplice fischio, a trovare la rete che chiude i conti e consegna giallo-blu la vittoria. Il Gravina inaugura così nel migliore dei modi la nuova stagione, conquistando il passaggio al secondo turno di Coppa Italia Serie D. Per il Martina invece l'esordio ufficiale si chiude con una sconfitta al termine di una gara comunque combattuta. Il Gravina può così concentrarsi sul prossimo appuntamento. Alla prima giornata di campionato sarà di scena ad Andria. Per il Martina invece esordio in trasferta a Torre del Greco contro la Turris. E questo era il nostro ultimo servizio. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100. Aggiornamenti sportivi alle 17 con la nuova puntata di Medita. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata qui su Studio 100.

0: Amico, questo è Studio 100.
1: Dopo Ilva e Naes, proprietaria degli impianti, anche Acciaierie d'Italia, un'amministrazione straordinaria che quegli impianti li gestisce, ha presentato ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede lo stop dell'area a caldo del siderurgico entro la fine di ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive nocive. Obiettivo: evitare lo spegnimento facendo

0: leva sulla sospensione del decreto, una via più veloce in attesa della decisione della Corte. Per gli avvocati che hanno firmato il ricorso per conto di Acciaierie d'Italia, il decreto della Corte non sarebbe compatibile con la decisione presa dal giudice di primo grado che aveva dato all'azienda la possibilità di evitare la fermata dell'aria a caldo con una serie di integrazioni alle disposizioni ambientali contenute nell'autorizzazione integrata ambientale. L'agenzia di stampa AGI, entrando nel merito dei contenuti del ricorso, spiega come i legali di Acciaierie d'Italia considerino la presenza di amianto non ascrivibile alle emissioni industriali per via di una normativa specifica differente da quella sull'autorizzazione integrata ambientale a cui deve far riferimento per legge ex Ilva. Intanto, pur non essendoci un giorno e un orario per l'avvio delle operazioni, l'azienda sta pianificando lo spegnimento mentre i sindacati denunciano le ricadute occupazionali dello stop.
1: Gli avvii che stiamo ricevendo in questi giorni, sia in merito a procedure di cassa integrazione, ma anche a licenziamenti collettivi per quanto riguarda i lavoratori dell'appalto e dell'indotto, testimoniano che la situazione è abbastanza grave. Noi ovviamente ricordiamo al governo che c'è la necessità di convocare quanto prima, anche perché rispetto ovviamente all'ultimo messaggio sia del Presidente della Repubblica che del Presidente del Consiglio Mattarella e Meloni durante l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo avevano lanciato questo impegno per cui ai primi giorni di settembre sarebbe arrivata la convocazione. Ecco, non c'è più tempo da perdere perché questi lavoratori non sono di serie B, sono lavoratori come tutti gli altri e per questi lavoratori non solo va salvaguardato il loro reddito, va salvaguardato il lavoro e non devono rimanere indietro.
2: E ancora l'Italia, la grande protagonista dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Nella nona giornata gli azzurri conquistano 14 medaglie, 5 delle quali d'oro, e consolidano il primato nel medagliere con 146 podi complessivi e 50 titoli. Alle spalle resta la Turchia, mentre la Francia sale al terzo gradino. L'atletica regala all'Italia 7 medaglie in 8 gare. Giovanni Frattini vince il lancio del giavellotto davanti al connazionale Michele Fina, mentre Francesco Inzoli conquista l'oro nel salto in lungo. Due successi anche per il Marocco nei 5.000 metri femminili con Fatma Ezza Bidra e nei 100 maschili con Yassin Issin. Nel salto con l'asta la slovena Tina Sutej firma il record dei giochi con 4,60 m. L'Italia sale sul gradino più alto del podio anche nel judo a squadre, superando la Francia per 4-1, e nel doppio misto di tennis con Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Oro inoltre per la squadra femminile di ginnastica artistica davanti a Spagna e Algeria. Dal tiro a segno arriva l'argento nella carabina a squadre con Danilo, Dennis Sollazzo e Carlotta Salafia. Nell'equitazione invece successo della Francia davanti a Spagna e Marocco. Le delusioni arrivano dagli sport di squadra. Nel calcio l'Italia perde 4-1 contro il Marocco e chiude senza medaglia. L'oro va all'Algeria, vittoriosa per 2-0 sulla Tunisia. Nella pallavolo femminile le azzurre vengono battute in finale per 3-7-0 dalla Turchia. Bronzo invece per la nazionale maschile, mentre il titolo va alla Francia, tornata al successo dopo 29 anni.
3: Il primo oro azzurro del tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo di Taranto porta la firma di Danilo Dennis Sollazzo. Il 23enne lombardo, atleta dell'Arma dei Carabinieri, domina la finale della carabina d'aria compressa dai 10 metri e chiude con 249.8 punti davanti al croato Miran Marcic e al greco Sarantakis.
4: È nel nostro sangue essere carabinieri, quindi la gioia che in questo momento sto provando è immensa. Ho compreso di aver centrato l'oro solamente all'ultimo colpo, perché era una condizione veramente estrema in cui era difficile comprendere com'era il flow della competizione nonostante l'elevata temperatura che c'era all'interno del poligono con le nostre tute. Ringrazio tutti quanti voi, soprattutto per il calore che mi avete dato durante la finale, durante le competizioni, lo staff che mi ha aiutato anche prima della finale di mista, che ha avuto un attimino dei problemi tecnici. Ringrazio tutti voi dal profondo del mio cuore.
3: Un successo costruito col sangue freddo e con la precisione del fuoriclasse, che vale a Sollazzo il sesto trionfo in un grande evento internazionale, un oro che premia il talento dell'atleta e porta sul podio anche i colori dell'Arma.
5: Per noi è un vanto come Arma dei Carabinieri, è un vanto come come istituzione, ma penso che sia un vanto per l'Italia. Loro sotto la fiamma fanno ardere il tricolore, quindi va bene così. Sono contento di questa

0: di questi successi, sono contento, ma più che altro perché lui è figlio dell'Arma, nell'Arma che in occasione di un evento così importante a livello sportivo ricorda l'Arma. Quello che ho visto in questi giorni è stata una città viva, una città che ha risposto a pieni polmoni, respirando l'aria dei giochi del Mediterraneo. Non voglio dire ogni volta una ripartenza, ma continuiamo su questa strada, perché come si è visto e come si può vedere, veramente può essere un rilancio e un successo per la città di Taranto e la provincia di Taranto.
1: Sicuramente i giochi hanno apportato vitalità alla città e questo tanto di guadagnato, ne siamo felicissimi tutti, però per quanto riguarda il settore proprio commerciale nelle periferie non abbiamo avuto beneficio.
2: L'effetto giochi del Mediterraneo è innegabile, borgo gremito di cittadini, città vecchia affollata di turisti e la notte panna in via Liguria ha dimostrato che Taranto, nonostante il caldo record, risponde bene ad eventi che possano portare vitalità nei quartieri. Nelle periferie tuttavia la sensazione è che l'atmosfera dei giochi arrivi in maniera piuttosto marginale, nessuna iniziativa organizzata in concomitanza con la manifestazione internazionale, eventi concentrati soprattutto tra borgo e gli impianti sportivi, pochi anche gli investimenti che hanno coinvolto direttamente i quartieri più lontani. A Talsano in particolare le locandine esposte all'ingresso dei negozi testimoniano l'adesione della borgata all'evento, ma per le strade il senso di isolamento, lontananza e marginalità tipico delle periferie è ancora più evidente.
3: Talsano è stata, diciamo, non dico abbandonata, ma quasi, anche perché qui abbiamo notato niente. Giochi del Mediterraneo siamo andati noi a Taranto a vedere gli eventi, ma qua a Talsano praticamente abbiamo avuto zero, sia da parte del comune sia da parte per quanto riguarda gli eventi.
2: Avreste voluto quindi qualche evento magari serale che potesse portare l'atmosfera dei giochi anche qui?
3: Sì, anche una serata qua sul corso come si faceva anni addietro sarebbe stata importante anche per dare un po' di movimento al commercio di Talsano, che è un paese praticamente lasciato a se stesso.
4: A Talsano sicuramente, almeno personalmente, non l'ho proprio vista l'atmosfera. In città probabilmente sì, ci sono andato solo una volta perché oggi con il caldo è una cosa impossibile. In città si vive un po' di più l'atmosfera, ma qui a Talsano sinceramente no.
2: Qui a Talsano è arrivato questo effetto giochi del Mediterraneo o lo avete vissuto più marginalmente?
5: Un po' più marginalmente, anche per i collegamenti che insomma sono diventati ancora più difficili, però era un sacrificio che bisognava fare e si è fatto.
2: Talsano e giochi del Mediterraneo, alle nostre spalle quello che possiamo considerare l'unico investimento di questo grande evento internazionale per la borgata di Talsano, lo stadio Renzino Paradiso.
6: Sì, il rifacimento della tribuna è stato di fatti l'unico intervento che abbiamo avuto per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo. Purtroppo i problemi di viabilità continuano, abbiamo davvero tanti problemi, però purtroppo siamo rimasti esclusi dai fondi per i giochi del Mediterraneo e ragion per cui i problemi sono rimasti tutti invariati. Se consideriamo gli investimenti che sono pari a circa 600 milioni di euro tra BRT e giochi del Mediterraneo, la stessa BRT lambisce appena il tratto di Tramontone, ma non ha portato grandi migliorie a livello stradale.
7: Il nido non è soltanto un servizio, ma il primo luogo educativo della comunità. Così ha dichiarato l'assessora alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone alla vigilia della riapertura dei nidi comunali di Taranto. Domani, 1 settembre, riaprono infatti i 9 nidi d'infanzia della città, in anticipo rispetto agli anni precedenti, una scelta che punta anche a venire incontro alle esigenze delle famiglie. Gli ingressi saranno organizzati in 3 fasce orarie, dalle 8.30 alle 10.30, a seconda della struttura. La prima giornata sarà dedicata soprattutto all'accoglienza. Genitori ed educatori si incontreranno per concordare tempi e modalità dell'inserimento, che proseguirà gradualmente nei giorni successivi. Tra le novità c'è Piccoli Naviganti alla scoperta di Taranto, un progetto comune per far conoscere ai bambini la città e le sue tradizioni. Previsti anche nuovi arredi, formazione del personale e un rafforzamento del coordinamento pedagogico e del sistema integrato 06. Vogliamo partire proprio dall'accoglienza e dalla conoscenza reciproca, costruendo fin dal primo giorno un rapporto di fiducia e collaborazione con le famiglie, ha aggiunto Simeone. Si riparte quindi domani con un avvio anticipato e un inserimento graduale pensato per accompagnare bambini e famiglie nei primi giorni del nuovo anno educativo.

0: Recinzione di Velta, bottigliette d'acqua abbandonate sotto la panchina dopo l'uso, insieme a mozziconi di sigaretta e altri rifiuti. E questa è l'immagine desolante offerta dal campo da basket all'aperto realizzato a Lama circa un anno fa, a due passi dall'isola ecologica e dal Parco della Gioia. Secondo il comitato di quartiere Pezzavilla Verde Sport, che ha recentemente attirato l'attenzione sulle condizioni in cui versa la struttura, si tratterebbe di un atto vandalico, vile e vigliacco ai danni di uno spazio destinato a bambini e ragazzi. Ma gli abituali frequentatori della struttura raccontano una storia differente. La recinzione, infatti, avrebbe mostrato segni di cedimento già alcuni mesi fa e i paletti inclinati pericolosamente avrebbero costituito un rischio concreto per l'incolumità dei ragazzi che utilizzano il campo quotidianamente, motivo per cui alcuni avrebbero pensato di abbattere definitivamente la recinzione pericolante. Al di là delle cause e delle motivazioni, tuttavia, ciò che conta è il risultato. È necessario un pronto intervento dell'amministrazione comunale che possa ripristinare la struttura, installare un impianto di illuminazione pubblica e di videosorveglianza che contribuisca a non trasformare un presidio di sport e socialità in una terra di nessuno, unitamente a cestini e contenitori per la raccolta differenziata.
1: Una porta che da domani non si apre più, senza appuntamento a Taranto per fare la carta d'identità elettronica, la parola d'ordine sarà prenotazione. Dal 1 settembre cambia infatti la modalità di rilascio della CIE nelle quattro sedi decentrate d'anagrafe del comune. Il nuovo sistema riguarderà gli uffici di Trecarrare Solito in Piazza Dante, Talsano San Vito Lama in Corso Vittorio Emanuele II, Tamburi Lido Azzurro in Piazza Liborio Tebano e Paolo VI in via Sommo Vigo. Per ottenere la carta d'identità elettronica sarà quindi necessario fissare preventivamente un appuntamento online attraverso il portale del Comune di Taranto. Senza prenotazione si potrà accedere soltanto in caso di urgenze documentate. Resta inoltre la possibilità di richiedere il rilascio della CIE a domicilio per chi per una necessità documentata non può raggiungere gli uffici comunali. Il servizio dovrà essere concordato con l'ufficiale d'anagrafe della sede decentrata. Nessun appuntamento invece per alcune operazioni. Resteranno ad accesso libero il ritiro della carta, la stampa dei codici PIN e PUC, l'autenticazione delle sottoscrizioni, le copie conformi e le certificazioni anagrafiche. Una nuova organizzazione dunque che punta a rendere più ordinato e programmato il rilascio della carta d'identità elettronica nelle sedi decentrate.

0: L'omaggio alla musica italiana d'autore ieri sera nel secondo dei tre appuntamenti gratuiti promossi all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio nell'ambito degli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Protagonista Pier Davide Carone, cantautore cresciuto a Palagianello che il grande pubblico ha conosciuto nel talent show Amici, dove vinse il premio della critica. Fu lui a scrivere per Valerio Scanu il brano Per tutte le volte che, vincitore dell'edizione 2010 del festival. Ieri sera Carone ha emozionato il pubblico rivisitando grandi classici accompagnato dall'orchestra giovanile della Magna Grecia.
1: L'anno scorso mi avevano accompagnato i musicisti adulti, diciamo, dell'orchestra, e quest'anno invece l'ho fatto con l'Ico, appunto, quindi con le giovani, quelle che andranno poi a comporre l'orchestra del futuro, e non ho sentito alcuna differenza, non hanno tremato le mani. C'erano alcuni violisti di 14 anni e è incredibile, insomma, in un mondo che con pigrizia ammicca più alla bruttezza perché è più facile, invece c'è ancora chi si impegna per colorare questo mondo.
0: Pier Davide Carone fu tra i prediletti di Lucio Dalla, con cui fu in gara nel 2012 a Sanremo con Nani, un incontro segnato dalla morte improvvisa e prematura del cantautore bolognese.

Quando si dice che i cantautori andrebbero studiati nelle scuole tanto quanto i poeti, è vero, o i grandi romanzieri, e Lucio Dalla merita di entrare nelle scuole, e lo meritava già quando era in vita, figuriamoci adesso appunto che quando un artista così passa miglior vita diventa leggenda.

0: e sono contento, diciamo, di quello che mi ha dato, perché io avevo 23 anni quando ho lavorato con lui e credo che mi abbia fatto diventare un cantautore adulto, consapevole e responsabile. E da lì poi non mi sono più guardato indietro.
1: Dopo la lirica con Giuliana Gianfaldoni e il cantautorato d'autore con Pier Davide Carone, terzo e ultimo appuntamento all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio, questa sera alle 20:30 con un omaggio sinfonico ai Beatles.

0: amico, questo è Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
2: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Amici dello sport, amici dei giochi del Mediterraneo, buon pomeriggio e ben ritrovati con l'edizione delle 17 di Made in Ta. Insomma, continuiamo a raccontarvi quello che sta accadendo in questa kermesse sportiva. Lo facciamo per lo sport, lo facciamo per le strade dei giochi, lo facciamo attraverso gli eventi che vengono programmati giorno dopo giorno. Apriamo subito la nostra edizione delle 17 con gli aggiornamenti sportivi. Io chiedo subito al nostro Alessandro Labriola di andare con le grafiche di quello che sarà quello del nostro pomeriggio. Come vedete, pallamano, finale quinto posto, è iniziata da un paio d'ore praticamente la sfida tra Italia e Tunisia, triathlon alle 18, quindi tra un'oretta inizierà la staffetta mista, tennis maschile, finale terzo posto, alle 18:30 la sfida tra Carlo Alberto Cagnato e Francisco Roca. Tennis femminile, finalissima invece, primo posto, ore 20, Noemi Basiletti contro Marta Matula. Calcio femminile, finalissima per il primo posto, ore 19, la super sfida tra Portogallo e Italia. Andiamo avanti perché naturalmente inizia anche l'atletica, o meglio, è già iniziata nella giornata di ieri, oggi prosegue. Ore 17:30, 400 metri femminili con Alessandra Bonora e Alice Mangione, 17:45, finale salto in alto femminile con Marta Morara e Idea Pironi, 17:50, 400 metri maschile con Lorenzo Benati e Luca Sito, ore 18, finale lancio del disco maschile con Alessio Mannucci ed Enrico Saccomano, 18:10, finale salto in lungo femminile con Arianna Battistella e Greta Brugnolo, 18:15, finale 100 metri ostacoli femminili con Celeste Polzonetti ed Elena Carraro, 18:30, finale 110 metri maschili, 18:45, finale 800 metri femminili con Maria Colaianni, Galula Kabangu, 19 invece, finale 800 metri maschili con Catalin Tecucenau, 19:05, finale lancio del peso femminile con Anita Nalesso e Sara Verteramo, 19:15, finale 10.000 metri femminile con Federica Del Buono, ore 20, 4% femminile, ore 20:15, 4% maschile. Questi sono gli impegni, insomma, che ci attendono questo pomeriggio, ma ovviamente vi raccontiamo anche gli eventi sportivi che sono accaduti questa mattina. Allora proseguiamo con le grafiche perché naturalmente possiamo darvi altri annunci. Come vedete, Céline Ludovica Delia vince la medaglia di bronzo nello slancio donne 53 kg. Andiamo avanti perché c'è il risultato positivo di Sergio Massidda che vince la medaglia di bronzo nello slancio uomini 65 kg. E poi abbiamo ancora Sergio Massidda che vince la medaglia d'oro nello strappo uomini 65 kg.

Altro bel risultato. Dunque, per i nostri azzurri c'è un po' di delusione nel tiro a segno perché Alessandra Fait e Federico Nilo Maldini terminano al sesto posto la prima qualificazione della pistola d'aria compressa da 10 metri a coppie miste. Margherita, Brigida Vaccaro e Paolo Monna ottengono il terzo punteggio nella seconda parte, ma l'Italia resta fuori dalle quattro coppie ammesse alla finale. Nel tennis tavolo, invece, la mattinata è stata dedicata ai primi incontri dei sedicesimi di finale senza azzurri impegnati. Gaia Monfardini, Giorgia Piccoli, Matteo Mutti e Jean Oyebode entreranno in scena successivamente. Nel calcio femminile il Marocco ha conquistato la medaglia di bronzo superando la Slovenia per 3-1. Nel torneo maschile di pallamano invece il Kosovo batte Cipro 31-27, chiude al settimo posto. Il pomeriggio dei giochi del Mediterraneo quindi si annuncia particolarmente intenso per la spedizione italiana, con numerose finali e diverse opportunità di arricchire ulteriormente il medagliere. Tante sfide dunque, con tanti aggiornamenti. Attenzione perché c'è anche una gran finale allo stadio di atletica con due staffette veloci, quindi la 4% femminile che vi abbiamo fatto già vedere nella grafica, con Filippo Tortu tra gli azzurri a disposizione. Quindi questo è un appuntamento da tenere sott'occhio, da sottolineare in particolare. Abbiamo anche nell'atletica Maria Colaianni e Gloria Cabango, come vi ho già detto in precedenza. Il programma di domani, 1º settembre, quindi abbandoniamo agosto, saranno 34 i titoli assegnati nella giornata di martedì, riflettori soprattutto puntati su canottaggio, karate, ginnastica, artistica, atletica e sulle finali delle nazionali italiane. Abbiamo quindi una mattinata abbastanza impegnativa con karate, canottaggio, tennis tavolo, sollevamento pesi, ginnastica artistica, vela e poi nel primo pomeriggio abbiamo il sollevamento pesi, karate, sempre sollevamento pesi, slancio femminile meno 69 kg con Giulia Miserendino. Quindi questi sono gli appuntamenti con l'atletica che si sposterà poi dalle 17:50 con i 400 ostacoli femminili, peso maschile, triplo femminile, 400 ostacoli maschili, 200 femminili, batterie con Elena Cambiolo e Vittoria Fontana, 200 maschili, batterie Filippo Dezza e Filippo Tortu, alto maschile, giavellotto femminile, 1500 maschili con la finale Pietro Arese Bussotti, 400 femminile, eventuale finale con Bonora e Mangione. 400 maschile, eventuale finale con Benati e Sito, 3000 siepi femminile, qui la finale c'è Laura Colli. Nel 5000 maschile, attenzione perché in finale abbiamo sia Francesco Maggi che Sebastiano Parolini. Gli altri appuntamenti, dalle 18 in poi, equitazione, karate, pallanuoto maschile ore 19, Italia-Spagna. Ore 19 abbiamo il karate con la finale femminile meno 61 kg. Abbiamo sempre l'altra finale col meno 68 kg e finale maschile meno 75 kg. 19:50 skateboard street maschili, quindi entriamo nella fase qualificazione. Ore 20 pallamano femminile, finale per loro Tunisia-Italia. Sempre alle 20 basket 3 contro 3 femminile, abbiamo un'altra finale qui. 20:30 basket 3 contro 3 maschile, altra finale. 20:45 equitazione, secondo round della finale individuale. Questa mattina abbiamo avuto il nostro Angelo Di Leo in collegamento, scopriamo gli ospiti con cui è stato.

0: Alla mia sinistra c'è Pierpaolo Semeraro.
1: Buongiorno.
0: E alla mia destra, e vi giuro, non eravamo d'accordo, nell'outfit c'è Mimmo Sant'Arcangelo.
2: Ciao Angelo, buongiorno a tutti.
0: Allora, perché io sono qui con due, diciamolo subito, con due amici? Perché sono due delle persone, tra le tante, ma due di quelli competenti nel mondo dello sport e in particolare atletica leggera. Mimmo non solo quello, ma ne parleremo dopo. Mimmo poi è stato già ospite di Conto alla Rovescia. Allora, andiamo per ordine. Pierpaolo Semeraro, papà di Francesca e Luca Semeraro. Francesca, grande attività giovanile azzurra, adesso è un'atleta del salto con l'asta. Francesca ormai si allena a Padova, gioca lì, si dice in gergo, spero di incontrarla in questi giorni. Pierpaolo, che emozione è dopo aver tanto agognato uno stadio d'atletica a Taranto?
1: È un'emozione grandissima. Ieri, entrando in questa struttura, è stato un colpo al cuore, perché ero con Danilo Diana, che è l'allenatore

0: del salto con l'asta, un tecnico nazionale specialista nei salti in elevazione, del salto con l'asta tarantino, che ha allenato me e i miei figli, quindi era un'emozione pazzesca, ero seduto con lui sulla tribuna, mi sono girato e ho detto: Danilo, ma siamo al campo scuola? Era un sogno, è stata un'emozione grandissima.
1: Oggi il campo scuola, ripetiamo, giusto dirlo, è Stadio Valentino, dedicato a chi ci ha lasciato prematuramente, ma è uno di quelli che ha dato tanto qui in termini dopo dirigenziali, ma anche come atleta.
2: Sì, è intitolato a Giuseppe Peppe, per noi amici Valente, grandissimo amico che, con il quale ho condiviso sia la passione per l'atletica che anche quella per la pallacanestro, perché poi Peppe frequentò il corso preparatori basket con me, quindi è stata una mancanza enorme e adesso è giusto che sia intitolato a lui questo stadio.
1: Sì, perché è uno stadio, perché vedi, magari non so se riesci a riprendere gli spalti lì, dice la curva, una di quelle curve dei 200 metri, no? Le curve mitiche per chi ama l'atletica leggera. Noi siamo in diretta, quindi secondo le policy che rispettiamo siamo fuori dagli impianti, però ci piace anche far vedere. Grazie Mimmo, hai aperto di più il varco al nostro, ecco lì c'è, per i non tarantini, quello è il Pala Ricciardi. Alle nostre spalle c'è una cittadella dello sport che è nata. Noi abbiamo alle spalle skateboard, abbiamo alle spalle il padel, arriviamo allo Iacovone. Diceva Pierpaolo: venite vicino a me amici, non abbiate paura del microfono, è un sogno. Il campo scuola si chiamava così perché prima era Provveditorato agli Studi, CONI, vero, e FIDAL. Adesso qui la FIDAL potrebbe avere un ruolo, una manifestazione di interesse generale, comprende anche l'interesse al momento per il campo, però c'è anche la FIDAL, tu sei un consigliere regionale, certo, sì. La FIDAL che ha manifestato il proprio interesse, c'è la Federazione Atletica Leggera.
0: Sì, sì, abbiamo manifestato come FIDAL l'interesse alla gestione delle due strutture, quella outdoor e indoor, siamo in attesa di capire se possiamo avere questo onore.
1: Bisogna vedere, ora andranno avanti le procedure, sì, capiremo dopo.
0: Il progetto è quello di fare un centro federale, anche per raduni invernali della nazionale. Infatti anche ieri c'è stata qualche intervista a qualche atleta che è rimasto estasiato.
1: Sì. L'indoor, spiegami, tecnicamente è un fiore, sbaglio o esagero se dico che è un fiore all'occhiello del centro-sud?
0: E anche dell'Italia, perché diciamo che ci sono Ancona, Padova e Taranto che sono quelli più, ce n'è uno anche a Brescia che hanno inaugurato.
1: Ce n'era uno importante a Genova, forse il primo della storia, ma poi è stato riconvertito.
0: Sì, quello lo smontarono subito, fecero un campionato europeo, mondiale, non ricordo.
1: Quindi qua diventiamo centrali, potenzialmente centrali in Italia?
0: Sì, probabilmente faremo un centro. Il progetto è quello, vediamo se riusciamo.
1: No, parlo come attrattività intanto, al di là delle gestioni.
0: Sicuramente qualche campionato italiano lo faremo, e poi qualche manifestazione internazionale, qualche meeting internazionale cercheremo anche di...
1: Tutto ciò al di là, professor Sant'Arcangelo, allenatore, ex atleta, ora allenatore nel senso di psicofisico degli atleti, non solo dell'atletica, del basket, di altri sport, ma ormai io ti guardo e vedo basket, però mi sa che ricomincerò a vedere anche atletica leggera, perché qui è succulento il piatto, la cuolina ti torna in bocca?
2: Beh, per me personalmente l'atletica leggera è, come si suol dire, il primo amore, no? Io sono entrato in questo campo esattamente 40 anni fa, nel 70.
1: Quindi hai 41 anni?
2: Pochi di più, comunque fatti tuoi. Scusami. Sì, comunque sì, sono entrato.
1: Noi siamo amici, sono.
2: Molto amici, certo.
3: Confermo, c'ero anch'io.
2: Esatto. E quindi per me davvero, quando ho modo di venire a vedere una manifestazione, l'anno scorso è stato un bel campionato nazionale di Serie B per società, per avviare tutte le procedure del campo, dove con l'amico Taranto, con Marcello De Cesare ed altri amici ho dato una minima mano per collaborare ad organizzare, e le società che sono venute qui e venivano da tutta Italia, dal Friuli alla Sicilia, sono state tutte veramente molto contente e soddisfatte della resa tecnica dell'impianto. Quindi è un buon impianto, aggiungo quello che diceva Pierpaolo, che la pista indoor è un fiore all'occhiello, perché i campi scuola sono un po' in tutta Italia, indoor no. Noi da sempre, per organizzare una gara indoor, dovevamo spostarci minimo ad Ancona ed era la più vicina, quindi capite bene, per tutto il sud Italia, centro-sud, è di estrema importanza.
1: Ecco, vedete, non so se entra in microfono, ci sono le prove audio. Oh ragazzi, qui arrivano Tortu, Peppe, Sabrina, tutti in studio.

0: Io, colleghi, qui arrivano Tortu, Tamberi, medaglie olimpiche, cioè a Taranto è un grande avvenimento, arrivano le stelle delle Olimpiadi, agli europei l'atletica leggera a livello continentale, l'Italia si è attestata, ha battuto al photo finish l'Inghilterra a casa sua, un po' come il calcio qualche anno fa. Da un punto di vista tecnico le società sono pronte a rientrare qui, qui abbiamo una gran tradizione, per anni tutti abbiamo visto decine e decine di ragazzi con allenatori lì sul parcheggio antistante il palafio, ma allenarsi, e io vorrei idealmente dedicare a loro nel mio piccolo questa grande riapertura.
1: Certo, sì, abbiamo fatto tantissimi sacrifici come
0: anche
1: società.
0: Dentro il palafio, ogni tanto ospitato dal palafio, va detto,
1: sì, avevamo un'area anche certo. Dedicata a noi, con grazie ai gestori della struttura ci hanno dato la possibilità di poter usufruire di quelle zone all'aperto che potevano essere utilizzate per fare gli allenamenti, certo in una condizione poco,
0: poco non da campo scuola, ma da oggi non c'è più alibi,
1: E infatti da oggi non c'è più alibi, adesso dobbiamo cercare. Abbiamo avuto già un annetto il campo a disposizione per poterci riorganizzare, però non c'è stato neanche il tempo, poi ci sono stati i giochi, adesso riusciremo sicuramente. Io spero che tutte le società tarantine della provincia possano godere di questa struttura e i talenti che comunque in quelle condizioni sono comunque emersi, hanno avuto a livello nazionale prettamente giovanile.
0: E immaginiamo che la cura che potranno avere qua.
1: Speriamo che ci sia anche adesso con questi giochi anche una maggiore affluenza di ragazzi.
0: Oh, breve storia.
1: Gli albori della Serie A, del CRAS in Serie A, il CRAS Taranto è stato in Serie A.
0: La Bevi l'acqua, salto in alto, Bandini, sì. Chi altri?
2: Ma Rosa Locorotondo, Rosalba Console.
0: Rosalba Console poi grande livello europeo e mondiale.
2: Certo, che ho avuto il piacere di allenare fino al 99, al 2000 se ricordo bene, e c'è stato un grande fiorire di atleti in un momento in cui le condizioni tecniche non erano quelle attuali.
0: Il campo scuola non era questo.
2: Assolutamente, quindi ci si può auspicare una crescita ulteriore delle società di atletica. In ogni caso, se mi permetti una battuta da insegnante di educazione fisica più che da allenatore, lo sport educa, qualunque sport educa, quindi è da dire veramente, da consigliare alle famiglie meno telefonini e più sport.
0: Allora, qui breve storia del cronista, tante battaglie per riaprirlo, per il consegno alla pubblica fruizione, con la famiglia Semeraro e tanti altri amici, ricordo anche l'amico Pinuccio Stea, no? Amante, grande scrittore, amante della teca leggera, e ancora oggi Pinuccio è in pista, ancora Pinuccio è in pista, lo salutiamo. Grandi battaglie, denunce pubbliche, raccolta firme per sollecitare il comune, poi la giunta, se ricordo bene, Melucci avvia il recupero, c'è l'appalto, viene riaperto e inaugurato 3-4 anni fa, se non sbaglio. Andiamo a spanne, 2022, poi 24-25, 24-25 gli assoluti di Serie B, quindi c'è già stato un gran movimento nazionale qui, bisogna saldare la posizione regionale, nazionale e aprire all'Europa, perché Taranto può candidarsi anche a grandi eventi, ma l'obiettivo principale è ricostruire il tessuto connettivo dell'atletica leggera ionica qui e regionale. Chi vorrà potrà venire qua a fare attività, prego.
1: Se posso aggiungere, io essendo consigliere regionale, come consiglio regionale, il presidente Aliti in prima persona ha molta attenzione su questa struttura e sarà molto centrale nella Puglia per quanto riguarda l'atletica leggera. Sì.
0: Mimmo, l'effetto Sinner nel tennis, c'è un effetto anche Tamberi, Tortu, Batocletti, qui ha vinto ieri una delle promesse del salto in lungo italiano, i due fratelli Inzoli, se ricordo bene, uno dei due ha vinto qua, sono ragazzi come Furlani e altri, ci sarà l'effetto anche verso i bambini nelle scuole di questa grande atletica italiana?
2: Beh, credo di sì, perché dico una banalità, però è chiaro che i successi aiutano a pubblicizzare, a diffondere un certo tipo di sport, è avvenuto con Sinner, è avvenuto nel nuoto tanti anni fa con le varie stelle del nuoto e sicuramente sta avvenendo con l'atletica, perché personaggi atleti di grandissimo livello, ma anche personaggi pubblici come Jimbo Tamberi, come Nadia Battocletti,
0: molto simpatici ed empatici.
2: Empatici e simpatici fanno sì che i ragazzi si identifichino con queste figure, quindi sono certo che avverrà anche questo e mi fa piacere perché l'atletica è sempre comunque la regina degli sport, è definita la regina degli sport olimpici.
0: Noi anche c'è una nuova disciplina, apri il cancello, chiudi il cancello, però allora noi qui vi salutiamo. Peppe, avete curiosità, domande? Perché abbronzarsi è bello, ma fino a un certo punto poi.
3: Vediamo anche la porta, che non è facile da tenere, questo sicuramente.
0: No, no, ma perché per fortuna c'è un venticello e noi fa bene questa porta, ci ricorda che l'aria si muove, perché il vento caldo di avanti ieri sera è un ricordo che è ancora molto, ahimè, vivido, in senso proprio di liquefazione nostra. Peppe, noi ti salutiamo, buon proseguimento.
3: Grazie.
0: Hai altre cose da dire? E quindi noi ci vediamo domani e dopodomani da altri luoghi, da altre strade dei giochi. Ciao!
3: Grazie, grazie al nostro Angelo Di Leo. Ci spostiamo da Medintà per le strade dei giochi a Medintà Eventi con la nostra Sabrina Morea, che ha ascoltato qualche ospite importante. Andiamo ad ascoltarla.

0: Ben trovati anche per questo lunedì 31 di agosto, siamo entrati praticamente nella settimana conclusiva per quello che riguarda anche gli eventi collaterali legati ai giochi del Mediterraneo. C'è insomma la possibilità ancora di ritrovarsi ad alcuni degli appuntamenti molto importanti previsti per questi giorni. Ovvio che anche in questo caso relativamente agli eventi cominciano a diminuire fino ad arrivare poi al clou conclusivo della cerimonia appunto di chiusura dei giochi del Mediterraneo. E allora noi però ci siamo riservati la possibilità ancora di incontrare dei protagonisti di quelle che sono state le attività che hanno animato, per esempio il Fan Village, e lo faremo anche in questi primi giorni. Oggi per insomma, questo lunedì 31 ritorniamo sempre al Fan Village, dove 2 giorni fa abbiamo incontrato un'altra attività protagonista per quello che riguarda la formazione, per quello che riguarda il futuro, appunto, che dà una possibilità ai giovani di incrociare le vie del professionismo. E allora ci siamo soffermati in una chiacchierata con SAFES Pro e con l'avvocato Mimma Leone. Siamo nello stand con questo logo SAFES Pro che praticamente si occupa, anche se di formazione,
1: formazione.
0: una scuola di formazione con specializzazione professionale. Ovviamente siamo qui a parlarne con l'avvocato Domenica Leone, che è
1: il direttore
0: direttore
1: della scuola.
0: Della scuola,
1: sì.
0: Una realtà tutta tarantina.
1: Tutta tarantina, siamo partiti proprio da Taranto, anche se poi ci siamo estesi nel tempo puntando molto ad altre nazioni, perché la scuola vanta tantissime collaborazioni con l'estero e noi ci occupiamo principalmente di formazione continua, ma questa realtà è nata 10 anni fa con uno scopo ben preciso, quello di voler distinguersi dagli altri enti di formazione presenti sul territorio, perché possiamo vantare tantissime collaborazioni con tante università, non solo italiane ma anche estere.
0: Questa è una cosa importante, insomma,
1: molto, molto,
0: visto che ci tenete a sottolineare
1: molto. È
0: nelle
1: la
0: vostre descrizioni.
1: prima, diciamo, tra le mission è quella più importante, perché partiamo da un presupposto che attraverso il confronto e attraverso quelle che sono le differenze di tradizioni ci si può arricchire e quindi ci si può migliorare. E allora abbiamo realizzato tantissimi master internazionali con la Cina, la Germania, la Spagna, la Francia. Adesso abbiamo più di 6.000 studenti che seguono sulla nostra piattaforma. E di queste per noi rappresenta un vanto e siamo molto contenti perché periodicamente vengono qui degli studenti stranieri e quindi ci permette anche a noi e al nostro gruppo di poterci arricchire di nuove esperienze. Anche di nuove conoscenze.
0: Nell'ambito strettamente legato ai giochi del Mediterraneo qui al Fan Village, oggi siete impegnati in un'attività molto particolare, una
1: Sì.
0: masterclass che insomma davvero particolare legata alle tradizioni.
1: Sì, noi non è una casualità che abbiamo scelto questo stand, perché a parte un'amicizia, no, con Monica Pica, ma perché riteniamo che si parla adesso di olio, di pane.

0: dietro questi concetti che non sono, non rappresentano soltanto gli alimenti, ma rappresentano un valore diciamo che rappresenta un linguaggio internazionale, e quindi permettere a queste persone che ci sono venute a trovare in queste sere di farci conoscere attraverso anche una semplice manifestazione come quella di questa sera, questo cookie show per i prodotti da forno, con la, l'utilizzo dell'olio, no, che produce Monica, e anche la, il lavoro che c'è dietro anche a fare semplicemente una focaccia, permette anche di far conoscere le nostre usanze, le nostre tradizioni, e quindi per noi questo è importante. Perché dietro quelle mani che lavorano ci sono, c'è la volontà, la forza, la gioia di quello che si crea. E noi appunto questo concetto ci permette anche di dire che i giochi del Mediterraneo non devono essere un punto d'arrivo, ma un punto di partenza, perché vedere Taranto avere un volto diverso, affacciarsi anche al Mediterraneo con un aspetto completamente diverso, permetterà sicuramente, attraverso quelle che sono le competenze, no? Permetterà alla scuola di poter maggiormente sviluppare e attivare percorsi per questi giovani, per poterli mettere nel mondo del lavoro. Una città che cambia, una città che si evolve, ha bisogno di competenze maggiori, certo, di linguaggio, di nuove tecnologie, digitalizzazione, e quindi tutto questo è importante, e quindi la nostra mission è appunto questo: creare opportunità per questi giovani e non permettere agli stessi di andare via, ma di rimanere sulla, nella loro terra, perché è proprio da questo punto che si parte, da radici certe, per poter poi affrontare maggiormente e meglio il proprio futuro.
1: Fino a quando sarà possibile incontrarvi qui?
0: Siamo qui fino a giorno 3 settembre.
1: Quindi a chiusura del Farm Village.
0: A chiusura.
1: Ci saranno, a fare le focacce?
0: Certo, ci saranno tante altre iniziative.
1: Sì. Va bene, allora noi metteremo al corrente.
0: Grazie.
1: Quelle che saranno le prossime iniziative, e buon lavoro.
0: Grazie,
1: grazie.
0: Grazie.
1: Diamo uno sguardo adesso a quelli che sono gli eventi previsti per la giornata di oggi, 31 di agosto, partendo da ciò che accade a Piazza della Vittoria alle 18.30, anzi a partire dalle 18.30, Mediterraneo in Piazza, il villaggio dello sport, organizzato da Fondazione Taranto 25, tre giorni di sport nel cuore del borgo, con centinaia di giovani protagonisti che si ritroveranno, giovani atleti ovviamente, che appartengono a ben 14 discipline, quindi ci sarà davvero un'altra volta, il borgo si animerà di sport, si animerà di quelli che sono i temi portanti dello sport, attraverso appunto questa attività organizzata dalla Fondazione Taranto 25, quindi dalle 18.30 a Piazza della Vittoria. E ancora lo sport mediterraneo in festa, in quello che accade nello stadio comunale di Montemesola a partire dalle 19, organizzato dalla Proloco di Montemesola, la grande festa dello sport mediterraneo. Anche qui una manifestazione che si aprirà con la sfilata delle associazioni sportive e delle bande musicali Montemesola, seguita dalla cerimonia inaugurale ispirata ai valori dei giochi. Poi la serata si concluderà con una suggestiva performance di danza con ali luminose, simbolo di pace, fratellanza e condivisione. Anche per questa sera, 31 di agosto, torna la grande musica riproposta alla Concattedrale Gran Madre di Dio, organizzato dall'Orchestra della Magna Grecia, ICO Symphonic Beatles. I capolavori senza tempo dei Beatles si fondono con la potenza di un'orchestra sinfonica e di un grande coro. Maestro del coro Luigi Leo, direttore e arrangiatore, una conoscenza ormai di quello che è la grande musica a Taranto, il maestro Walter Sivilotti. Appunto, saranno eseguite le musiche dei Fabulous Four dei Beatles, quindi con Cattedrale Gran Madre di Dio alle 19:30.

0: E invece torniamo in Città Vecchia, torniamo in particolar modo al Belvedere della Discesa Vasto, dove all'interno dell'iniziativa virata Vivi in Puglia, organizzata dall'associazione Apulia Face APS, l'associazione Fermenta APS, tour spacca e mangia, degustazione tipica tra i vicoli della Città Vecchia, con ben due turni, il primo alle 19:30 e il secondo alle 21:30, Belvedere Discesa Vasto. Ci spostiamo alle 19:30 invece sulle terrazze del Duomo, dove sempre all'interno dell'iniziativa After the Games Festival Diffuso virata Vivi in Puglia, incontro con l'autore Cristiano Carriero che presenterà il suo libro Canzoni da raccontare, un viaggio tra le parole della musica italiana. Appunto, l'autore Cristiano Carriero, protagonista di questo incontro sulle terrazze del Duomo a partire dalle 19:30. Con ingresso gratuito. Alle 20 nuovamente l'angolo di Corso Due Mari, laddove in questi giorni protagonista è stata la grande musica organizzata dall'associazione Nottetempo Future Taranto Mare Vivo. Un concerto live di Make Your Band, un progetto particolare realizzato in collaborazione con Baronè, Gata Gallery e Matilde Caffè. Alle 21 poi si torna a Piazza Maria Immacolata con il Pelagos World Music Festival organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival, che vede protagonista per questo ultimo appuntamento di questo festival che davvero ha attirato tanto pubblico appunto nella diffusione delle tradizioni popolari del Mediterraneo con i Banda Adriatica Live, una delle formazioni più importanti che appunto ripropone la musica che si affaccia tra l'Adriatico e il Mediterraneo, il Banda Adriatica Live alle 21, Piazza Maria Immacolata. Ovviamente l'ingresso è libero. Così come l'ingresso libero è anche allo Spazio Porto, dove per questa sera continuano i DJ set nell'ambito del Mediterranean Game Music Village, DJ set degli Strauss organizzato dall'associazione AFO6 a partire dalle 22. E questo è tutto per la giornata di oggi 31. Continueremo a seguire gli eventi, appunto, come dicevo prima, fino ad arrivare alla giornata conclusiva del 3 di settembre. 100 eventi, in questo caso Made in Ta Eventi, vi saluta, vi dà appuntamento a domani.
1: Grazie, grazie alla nostra Sabrina Morea. E allora, con questo ultimo servizio, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi, come sempre, in questa edizione delle 17 di Made in Ta. Nuovo aggiornamento domattina, ore 11, come sempre, per un ricco aggiornamento sui giochi del Mediterraneo, ma non solo, tutto il nostro territorio con gli eventi, con le strade dei giochi, qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini. Buon proseguimento di serata.
2: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
3: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso

tasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma

A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisè e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bolla. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade, vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido, rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina, in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta? Semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Questa operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

Buongiorno a tutti. Oggi partiremo utilizzando una sedia. Quindi al momento la porremo di fronte. Iniziamo marciando sul posto, sempre con movimenti molto lenti. Cerchiamo di mantenere la schiena dritta, senza grandi sforzi, e lasciamo andare le braccia morbide. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, poi ci fermiamo, poniamo le mani sulla sedia, mettiamo i piedi uniti e con la gamba destra andremo in fuori. Quindi darò un passetto e gamba fuori, un passetto, gamba fuori. Ripeteremo questo semplice esercizio per 10 volte. Quindi siamo a 4, 5, 6,

9, 10 e poi marciamo sul posto per sentire le sensazioni nelle gambe. Appena sentiamo che abbiamo recuperato con la gamba destra, ci fermiamo e iniziamo con la gamba sinistra. Quindi vado fuori un passo, siamo a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e di nuovo marcio sul posto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo e con la gamba destra disegno dei cerchi. Quindi inspirando porto il ginocchio in avanti e in fuori ed espirando scendo. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 e 10. E di nuovo riprendo a marciare. Questo marciare mi serve per imparare a gestire i tempi di lavoro e i tempi di recupero. Poi lo farò con l'altra gamba, quindi vado in avanti col ginocchio, fuori e giù, inspiro. Espiro, siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E di nuovo recupero marciando. Una volta che ho recuperato, ne farò 10 invertendo la circonduzione, quindi vado fuori inspirando ed espirando scendo con la gamba destra. Siamo a 2, inspiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10, di nuovo marcio un po' e poi con la sinistra fuori inspiro, espiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e riprendo la marcia. Abbiamo fatto lavorare le fasce esterne, le fasce anteriori delle gambe. Possiamo girare a questo punto la sedia e sempre con la gamba destra andremo indietro con la gamba destra tesa. Quindi un passo, due, tre, 4, 5, 6, 7. Non c'è bisogno di alzare tanto il tallone, l'importante è tenere sotto controllo la parete addominale e fare una piccola estensione indietro dell'anca. Finiti i 10, marcio un po' sul posto e appena ho recuperato partirò con la sinistra, quindi fuori l'aria, prendo l'aria e 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e recupero sempre attivo. Posso portare le braccia in fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Poi tengo le mani sulla sedia, sposto i piedi indietro, cerchiamo di mettere poco peso sulle braccia, con le gambe leggermente piegate, cerchiamo di aprire le spalle, poi camminiamo lentamente in avanti e portiamo le spalle indietro. Di nuovo cammino indietro con piccoli passetti, sto
sposto un po' questi attrezzi, mi allungo, piego leggermente le gambe, tiro dentro l'addome e apro, apro, apro bene le spalle. Poi di nuovo cammino in avanti, spalle indietro. Ripetiamo questo esercizio per altre 3 volte. Quindi piego le gambe e mi stiracchio. Poi vado in avanti, inspiro ed espirando metto indietro, spalle indietro e rilasso. E di nuovo vado indietro con piccoli passi, allungo, espirando, inspirando vado avanti ed espirando metto indietro, spalle indietro. L'ultimo, espiro. Cammino in avanti e sciolgo un po' le spalle attraverso delle circonduzioni lente. Ok, possiamo sempre utilizzare la sedia. Questa volta ci sediamo senza appoggiarci allo schienale, quindi saremo appoggiati con gli ischi, il mento è sempre indietro, le spalle sono indietro. E da questa posizione poggio una mano sulla sedia e con l'altra vado su, espirando, senza staccare il gluteo dalla sedia. Poi inspiro, poggio l'altra mano, espiro, il braccio è ben disteso e il busto si flette, prima da un lato e poi dall'altro. Espiro, inspiro, espiro. Ripetiamo per altre 2 volte per lato questo esercizio, quindi dall'altro lato. Naturalmente vado sino a dove è piacevole sentir tirare, mai lavorare sul dolore, quindi allungo, deve essere sempre questo piacere di stiracchiarsi. Inspiro, espiro. Poi posso girarmi sulla sedia, o ancora meglio ruoto la sedia, sono sempre seduto con gli ischi, il mento indietro, le spalle indietro, senza grandi sforzi e tenendo le mani alle ginocchia, fuori l'aria, fletto la colonna, prendo l'aria e estendo e guardo un po' su e via, fuori l'aria, prendo l'aria. Mobilizzo ogni vertebra sino a dove è piacevole, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro ed espirando. Vado in allineamento e sento le sensazioni nella colonna. Incrocio le dita, pongo le mani dietro l'occipite, inspiro, quando espiro spingo la testa nelle mani e le mani spingono verso la testa. Quindi inspiro, rilasso, espiro, apro bene i gomiti, allungo la colonna, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, espiro. Lascio andare giù le braccia, sento le sensazioni e poi posso nuovamente ruotare la sedia. Sempre sono in allineamento con la colonna, col tatto cervicale, spalle. Ruoto la testa a destra fuori l'aria. Prendo l'aria, torno al centro, fuori l'aria, ruoto a sinistra, prendo l'aria, torno al centro e ripeto anche questo esercizio 5 volte per lato, sempre con il piacere di allungare i muscoli del collo, inspiro, espiro. Soprattutto sul tratto cervicale devo lavorare lentamente, ascoltando ogni sensazione, stando attenti a non perdere questo allineamento della testa.
Inspiro, espiro. Finito questo lavoro, posso portare l'orecchio verso la spalla, quindi inspiro e lento espiro. Il dorso è fermo, stiamo solo mobilizzando il tratto cervicale. Espiro. Questo è un ottimo lavoro per chi è sempre seduto di fronte a un monitor, chi lavora in scrivania, che aiuta a mobilizzare, togliere un po' di tensioni nel collo. E anche qui, finite le 5 flessioni laterali, mi ascolto, potrei anche di nuovo sciogliere come prima fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, poi metto le gambe unite, la schiena dritta, distendo un ginocchio fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, distendo l'altro. Espiro. In tutto questo la schiena è sempre dritta, la parete addominale sta controllando il tutto, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria e alterno 10 volte con una gamba e 10 con l'altra. Se mi è scomodo fare questi lavori al tratto lombare, posso mettere un cuscinetto dietro. L'importante è sentirsi, come dicevo prima, senza lavorare sul dolore, senza creare grandi tensioni. Finiti i 10 per gamba, recupero. Appena recuperato, fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra, prendo l'aria e vado al centro, fuori l'aria sinistra e vado al centro. 3, torno, 4, tengo sempre sotto controllo la colonna, gli addominali leggermente retratti, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Benissimo, ne facciamo un altro per gamba. E poi possiamo ritornare un attimo su, marciare sul posto e sentire le sensazioni nelle gambe. Sentire come va la respirazione, questo sempre per imparare a gestire i nostri recuperi. Oltre a questo lavoro che abbiamo fatto con la sedia per le gambe, questo allungare della colonna, in casa posso avere delle bottigliette, posso avere anche due pesetti come nel nostro caso. L'importante è stare sempre nell'ordine di 1 chilo, 2 chili, poi dipende sempre dalla nostra forza, dalla nostra struttura. Però io consiglio sempre di non usare tanto peso, più che altro noi quello che ci interessa è stimolare le articolazioni, i muscoli, quindi posso andare fuori l'aria, prendo l'aria, posso andare in fuori, notate è un'elevazione, sto portando le mani fino al massimo l'altezza delle spalle, la colonna è sempre ben allineata, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Eseguo queste ripetizioni per 8-10 volte, sempre ascoltandomi, e poi il recupero lo faccio ponendo gli attrezzi sulle gambe e sento come va. Appena ho recuperato, posso ripetere lo stesso esercizio. Al momento lo facciamo solamente per 2 serie, per 8-10 ripetizioni. Quindi siamo a 3, 4, 5, magari alla sesta mi sento stanco, cosa faccio? Continuo? No, mi fermo, recupero e sicuramente nella prossima lezione sarò capace di farne 8 senza creare grandi disturbi muscolari o articolari.
Sempre con i nostri pesetti, stando seduti a una sedia, possiamo far lavorare le braccia alla parte anteriore, quindi fletto ed estendo, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, alterno, anche questo posso ripeterlo per 8-10 volte per braccio, quindi ho la massima flessione e piano accompagno giù, massima estensione del gomito. Continuo.

finite le 8-10 ripetizioni, poggio gli attrezzi, sento il respiro, sento le sensazioni nei muscoli delle braccia, delle spalle. E appena mi sento pronto, posso andare giù e riprendere, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. 2, letto, 3, cinque, sei, sette, posso anche fermarmi a 8 o continuare per altre 2 volte e arrivo a 10 ripetizioni. Pongo giù gli attrezzi, mi ascolto, sento le sensazioni nelle braccia, nelle spalle, posso nuovamente effettuare delle circonduzioni per sciogliere un po' di tensioni, quindi inspiro e lascio cadere le tensioni, inspiro, espiro, nell'altro verso, inspiro, espiro. Benissimo, possiamo utilizzare i nostri pesetti anche stando in piedi sulla sedia, questa volta ne prendiamo solo uno, quindi giro la sedia di lato così possiamo vederci meglio, metto le gambe leggermente piegate, la schiena è dritta e poggio il gomito al fianco, da qui distendo lentamente il braccio e poi fletto. Quindi distendo, mi raccomando qui la posizione della schiena deve essere piatta, quindi sto appoggiando il peso del busto sulla sedia e lentamente per 10 volte estendo il braccio per far lavorare il tricipite, cioè questa zona del braccio, la zona posteriore che è una zona poco stimolata durante le attività giornaliere. Anche qui 8-10 ripetizioni, quando ho completato posso, io giro la sedia così possiamo vederci meglio, anche qui pongo bene la mano, gambe leggermente piegate, poggio bene il gomito al fianco e via con l'altro. Naturalmente se ho una inclinazione maggiore sentirò anche una diversa intensità nel tricipite. Lento, è importantissimo l'ultimo tratto, dice il massimo, la massima contrazione di questo muscolo, quindi lì mi fermo magari un secondo e poi rilasso. Finite le 8-10 ripetizioni, ripeto, sempre rilasso un po' le braccia, mi ascolto, appena ho recuperato ripeto con l'altro braccio, questa volta non giro la sedia, però si riesce già a vedere il braccio che lentamente si estende, il gomito che rimane sempre a contatto con il fianco, 5, 6, 7, 8, questa volta ne facciamo 10, altri 2.

9, 10, poi cammino verso la sedia, metto su, leggermente piegato, sistemo bene il corpo, sistemo bene il gomito e via, 10 con l'altro braccio. Sono 2, 3, 4, 5. 6, 7, 9 e 10. Metto di nuovo dritto, la sedia la possiamo spostare, prendo nuovamente l'altro pesetto e possiamo utilizzare i nostri pesetti anche in piedi, questa volta li possiamo utilizzare in avanti, magari abbinati a un piccolo piegamento delle gambe, quindi vado giù, prendo l'aria e fuori l'aria, prendo l'aria e fuori l'aria. Anche qui mi raccomando, quando pieghiamo le gambe, sedere indietro e su, sedere indietro e su, 5. 6, 7, 8, 9 e 10. Naturalmente anche questo esercizio possiamo ripeterlo sempre ascoltandoci. Due volte, faremo sempre due serie per 8-10 ripetizioni. Poi, finito questo lavoro, possiamo utilizzare un muro o un mobile in casa, poggiamo la mano su, portiamo avanti il ginocchio e prendiamo la caviglia. Una volta presa la caviglia, faccio scendere il ginocchio verso il basso, tengo l'addome leggermente retratto, così da non inarcare tanto il tratto lombare. Il mento indietro, inizio a rilassare le gambe attraverso dello stretching, sento il respiro e rilasso la gamba. Per effettuare un buono stretching dovremo rimanere in questa posizione almeno 2 minuti. Noi naturalmente saremo di meno, però quando ci alleneremo da soli, saremo 2 minuti in questa posizione. Poi mi rilasso, sento la differenza tra una gamba e l'altra, sicuramente sentirò una gamba più leggera dell'altra. Poi mi giro sull'altro fianco, poggio la mano al muro, schiena dritta, porto avanti il ginocchio, aggancio la caviglia e piano piano porto il ginocchio destro verso il sinistro. Sempre c'è la retroversione del bacino. Questa, ripeto, è un antro, questa è una retro. Così attivo gli addominali, la colonna in estensione, respiro.

E dopo i 2 minuti ritorno a marciare sul posto, sento il recupero, faremo 4 grandi respirazioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Grazie a tutti, ci vedremo alla prossima lezione domani mattina.

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi, allora vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Buonasera. Salve.
2: Preparatevi.
3: Preparatevi.
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi.
3: Allora,
2: di lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti in palio, una settimana con Alberto Castagna dove volete voi, e offerto dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Vabbè. Allora vuoi essere sfracanato e ammazzato da Alberto? Allora.
3: No, bravo. Insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao amici.
0: Dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome e partecipano in coppia, due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lascia,
3: vi aspettiamo là.
2: Francesco,
0: guarda Martina che tifo che c'ha. Grande tifo di Martina Branca stasera, eh?
2: Vi lasciamo con Francesco e Alberto, prego.
1: Anche meno freddo stasera, sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco

0: arriva e sarà con noi. Allora, vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga, anche questa sera, e non vogliamo perderci niente.
0: Allora, diciamo subito che in questo torneo di Water Games, azza, te t'hanno messo in acqua da mo. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agriinvest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: Oh, a ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma traspontandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste 6 squadre si scontreranno stasera con le altre 3 fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai. Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio io.
0: Cominciamo a litigare
1: su. Che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni e a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al Comune di Polsano e all'Acquacoli, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via i giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro.
1: Sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco, tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Dai, va, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra Una concorrente, anzi una donna posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi 3 compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano 4 giocatori per squadra, 3 maschi e una femmina. Sono 3 le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
1: Sono 12, 12.
0: Ma un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche nella corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2, Montemesola con il rosso. Nella corsia 3, TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
0: eccoli in acqua! Vai!
1: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare da questa parte e venire là a sedervi.
0: Eccoli, cominciano con i pezzi del puzzle. Si scrive puzzle e si pronuncia puzzle. Forza, forza ragazzi, velocissimi. Devono comporre il puzzle. Attenzione.

0: a cavarsela con il puzzle.
1: E la vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati. È passato un minuto.

0: No, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto
0: Vediamo,
1: bene sullo schermo.
0: Sì. In questo momento ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: La paralisi. Manca un minuto.
1: Un minuto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo. Ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora. Allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui, intanto?
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Si sa. Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti. Pronti, c'è un segno, pronti. Attenzione, pronti concorrenti, via in acqua!
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista! Non
0: le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano.

0: che paura. Ecco. Ecco, no,
1: vogliamo
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre. Ma
0: sì,
1: vabbè,
0: dai,
1: in questo momento
0: sentiamo
1: siete,
0: come si chiamano.
1: Tanto siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina. Ma io le vedo già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro. Lei si chiama Romina, noi sappiamo che.
0: Ecco, intanto stanno arrivando.
1: PGS
0: ma...
1: Estate, la concorrente femminile.
0: Ecco,
1: si
0: stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
1: Non si può dire.
0: Le ragazze sono all'opera. Sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno della figura da completare.
1: Oh,
0: eccolo qua.
1: È passato 1:30.
0: Un minuto e trenta. Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. State già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati 2 minuti, quindi ne mancano altri 2. Eccolo, ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega schermo il puzzle che si sta completando. Eccolo qua, sta arrivando Pulsano e sta arrivando anche Statte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non devono chiamare, neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della
0: sì,
1: piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi
1: penalità.
0: Direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di 1 minuto intanto, eh.
0: Meno di 1 minuto, Pulsano esce perché ha terminato.
1: Pulsano sì, ha finito.
0: Abbiamo una conferma, Pulsano, avete finito?
1: Sì.
0: Sì, terminato Pulsano. Stanno arrivando anche gli altri per completare il puzzle. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, vabbè.
0: Sono 3 ma fanno casino, vabbè. Eccoli, si sta completando anche le ultime 2 secondi, 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche, dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Madonna, sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene, allora siamo pronti.

0: Allora, terza ed ultima manche vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano. Nella corsia 2 la terza con il colore rosso. E nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
1: Palagiano, madonna che mosceria! Palagiano! No, mosceria ai sostenitori, non voi. Ecco, forza. Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti? Il risultato, eccolo qua, della seconda manche.

0: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, cioè, però purtroppo in questo caso
1: ha completato, la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi. PGS Start 2.

0: si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo dovevano,
0: eccoli che stanno arrivando. No, no, no, no, va bene, va bene.
1: Forse è il tipo di Martina, è incredibile.
0: Eccoli qua, si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per prima, per primi, i concorrenti di Cristiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione,

0: approfitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner a Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport, a Castellaneta Marinuzzi Sport, a Locorotondo Petino Sport o Petino, a Grottaglie Athletic Sport, a San Giorgio Ionico Acquaviva Sport, a Statte Non Solo Sport, a Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata prima. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono
1: mentre San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manca un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: No. Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle alla loro puzzle maker, come
0: minuto,
1: si dice.
0: Un minuto. Tutto nelle mani delle ragazze adesso che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione,
0: di quanti secondi?
1: È velocissima la... Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco.
1: Eccolo!
0: Squadra
1: Crispiano ha completato! Anche la terza! Anche la terza!
0: Manca un pezzo a Palagiano!
1: Vai!
0: Non è il suo, sembra.
2: Pigliacqua!
0: Niente, la terza non ce la fa.
1: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgrazia. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir,
1: mesdames, messieurs. Grazie, buonasera.
3: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening.

0: Salutale Cristiano.
1: Buonasera, buonasera, buonasera.
0: Buonasera, adesso che stai a casa tua? Buonasera.
1: Come devo dire? Come devo dire?
0: Saluta le persone come si deve.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Come ignorante, ciao, ciao. Ignorante.
1: Ignorante. Sì,
0: hai sentito bene come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening, sir. Come si chiama che dam? Non ridere!
1: Sempre che te l'hai detto, te ne sei andato.
0: Sir.
1: Buonasera.
0: E lady. E lady. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen.
1: Madonna.
0: Così si saluta.
1: Ah, così si saluta. Così si saluta. Non lo sapevo.
0: Saluta, capdi.
1: All'indami, le senti candele a Ting Ting.
0: E che cos'è che
1: ancora sta qua che cinese, ho salutato in cinese.
0: Salatino, questa sera qua ad Acqua Folì c'è la creme della gente, c'è proprio la creme. Saluta.
1: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acqua Folì, che siamo
0: come una pasticceria.
1: Si dice che sta la crema qua.
0: La crema, disgraziata, volevo dire il fior fiore della gente.
1: Benvenuti al fiora, sì, è un macista, che cosa è uno spontale di fior, la crema.
0: Lascia stare, che è meglio che ti vedo proprio come, come devo dire, come lo vedete voi? Io lo vedo come uno sfollato.
1: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
0: Sì,
1: sì,
0: guardate dalle righe.
1: Bro, sì, è vero, perché
0: somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro
1: stato. A proposito
0: che cosa?
1: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi. Finalmente.
0: Che sei? Scusi, dammi questa roba.
1: Gli albanesi.
0: Dammi questa roba.
1: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
0: Beh, c'è mafa.
1: E che dobbiamo fare?
0: Beh,
1: non li dobbiamo bloccare.
0: In che senso?
1: Li dobbiamo far venire tutti qua, cioè
0: tutti dall'Albania in Italia.
1: Sì.
0: Tutti. E non avasti in che stanza?
1: No, quando arrivano tutti qua,
0: beh,
1: noi ce ne siamo tutti quanti là
0: in Albania.
1: Sì,
0: tutti gli italiani, quelli, in Albania,
1: quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedere la televisione Tirana Libera di Studio 100.
0: Studio 100 Tirana Libera.
1: E tutti gli albanesi dall'Italia volvono da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
0: Ah, sì,
1: e
0: sì.
1: Noi stiamo in Albania,
0: sì.
1: E facciamo quello che facevano gli albanesi.
0: Sì, e che facevano gli albanesi?
1: Nut, abbiamo un soldo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea. Avanti.
0: Io non lo so, non lo so, non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Pro.
1: Passiamo al gioco, passiamo
0: allora,
1: al gioco.
0: Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
1: Vado alla spiaggia.
0: Vai alla spiaggia.
1: Vado alla spiaggia.
0: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
1: Allora,
0: venite.
1: Io intanto
0: sono
1: vado.
0: Due prime concorrenti.
1: Sì.
0: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
1: Due ragazze da in mezzo alla foto. A proposito, io intanto vado sul bagno asciutto,
0: sì,
1: lì. Vado al bagno asciutto.
0: Tiziana e Katiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite, venite, eccole qua. Bonsoir. Madonna. Tu sei Tiziana?
2: Sì.
0: Manca palla a posto, tu saresti?
2: Katiuscia.
0: Katiuscia, come sono? Come sono? Come sono?
1: Belle, belle, belle.
0: Fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete? Quei due canotti?
1: Sì.
0: Li dovete buttare dentro, dovete fare il giro intorno al fungo, va bene? E ritornare. La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
1: Sì.
0: Trovate di tutto, se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
1: Fa la spesa e passi il tempo.
0: Allora,
1: il bar, stanno con me.
0: Allora, venite, potete qua andare direttamente là, grazie.
1: Venite qua, venite
0: e in bocca al lupo, eh.
1: Venite qua, spezzati.
0: Aprite gli occhi.
1: Gambe. Venite qua, spezzati di gambe.
0: Spezzati di gambe le cristiane.
1: Venite sul bagno asciutto.
0: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe.
1: Stati zitti.
0: Maleducato.
1: Fammi più l'acqua.
0: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio acceso.
1: Con le mani, mi raccomando, piano piano. Senza
0: buonasera, tu sei Alessio, guda ieri sera.
1: Aspetta.
0: Un frusco.
1: Buttati dentro, lo mantengo io.
0: Sì. Vai.
1: C'è il, pronti? Possiamo
0: parlare? Momento, il pronti lo dici tu, il via lo do io.
1: Allora, il pronto.
0: Pronti?
1: Puoi dare una spinta pure tu?
0: Vai.
1: Pronti?
0: Via!
1: Avanti, vai.
0: Non. Dai, tifo, forza!
1: Giratemi, mi dà.
0: Ce l'hai, voce! Guardi.

0: Kiss sono appena la doccia loro e l'orbo. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
1: Guarda come scorretta,
0: guarda come dondolo,
1: guarda come scorretta.
0: Ma Katiuscia viene dalla Russia. Dalla Russia con la mocca da poveretto di Tiziano.
1: Guarda!
0: E Salatine, penalizzate al cappello, Tiziano.
1: Madonna, guarda.
0: Vai!
1: Non si capì. Non gliene frega niente dell'acqua.
0: Eccola! Applausi per Tiziana!
1: E che cosa è?
0: Applausi per Tiziana, ancora faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente, Tiziana.
1: No, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
0: Sì. Dagli la mano. Dagli la mano.
1: Vieni, vieni.
0: Ancora!
1: Eccoci qua.
0: Venite qua, Tiziana, Katiuscia,
1: andiamo
0: venite.
1: A prendere il premio.
0: Madonna, santa. Queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, Fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora.
1: Costa pazzi.
0: Anche di più.
1: Però è valsa la pena, guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
0: Questo
1: e
0: è
1: attuale
0: per te.
1: Dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare
0: questo
1: a un nipote.
0: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
1: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao.
0: Un dire. Abbraccio da grazie. Tutto questo pubblico, l'applauso.
1: E noi qui.
0: Vi invitiamo sulla scena di nuovo.
1: Alberto
0: Mister
1: Castagna,
0: Alberto Castagna e Mrs. Francis Rettodini.
1: Ecco, arriva solo Alberto.
0: Sì,
1: quella è la raste.
2: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano 8. Terza 7 punti TM Grottaglie. Quarta 6 punti la terza. Quarta la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta San Giorgio con 5 punti. Sesta Palagiano con 4 punti Palagiano. Settimo Montemesola con 3 punti. Ottavo Martina e nona PGS Estate con 1 punto.
3: Allora proseguiamo con il secondo gioco.
2: Il secondo gioco, eccolo qua.
3: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti.
2: Vai. Corsia 1.
3: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu. Nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso. E nella 3 PGS Statte con il giallo. Stanno scendendo. È bellissimo. Io devo andare su questi scivoli, Alberto.
2: Vestita così va benissimo.
3: Vestita così, tutta intera.
2: Eccoli. I concorrenti che si stanno
3: davanti, così
2: avviando a prendere gli animali,
3: vedere.
2: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive, dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra, eccoli qua.
3: Mi raccomando.
2: Sale TM Grottaglie, ecco, sale anche Montemesola, estate, quasi tutti insieme le ragazze, eccoli qua, stanno mettendo i pupazzi,
3: in piedi.
2: Sono pronti per la foto, vediamo chi fa il primo flash.
3: La foto non deve essere sfocata,
2: TM Grottaglie, il primo flash. Eccolo qua, anche estate, Montemesola hanno fatto tutti la fotografia, benissimo.
3: Hanno terminato quasi insieme tutti.
2: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari, sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Gidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu, mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco, no, tutto a posto.
3: Come
2: vai.
3: Come fate male? Perché c'è un bambino
2: piccolo. Si è fatto male il bambino?
3: No, no, si è spaventato e basta, non si è fatto male. C'è il papà insieme, no, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona
2: Il bambino
3: calda.
2: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato?
3: Dai. Spaventato, no, no, no. Non è successo niente.
2: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata.
3: Tutto
2: allora,
3: posto,
2: Martina Franca
3: posto.
2: Col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo in corsia numero 3.
3: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
2: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Estate 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna,
3: lo striscione, tutto a fuoco.
2: Attenzione.
3: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
2: Pronti giudici, pronti concorrenti, pronti, via! Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo sulla terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca,
3: scattato.
2: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
3: Martina ha scattato. Cristiano,
2: Martina ha scattato.
3: Che cosa è successo?
2: Che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
3: Su la terza, su.
2: Veloce, veloce, su.
3: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
2: Forza, tutti
3: pronti
2: nella foto. Eccola qua, anche il flash
3: finito,
2: della terza.
3: Anche la terza.
2: qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché

0: perché ho visto che sono arrivati per primi e però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica? Perché dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora,
1: aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto. E mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione, ci siamo, via, eccoli, Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia, Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolina, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana. Si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua. Eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima. Eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando? Che sono pronti i tuoi compagni! Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato San per primo San Giorgio,
1: San Giorgio pubblicità.
0: Pubblicità
1: ha scattato per primo
0: Pulsano,
1: scattato Pulsano
0: e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione, il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca, 1 minuto e 19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha posizione. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1,25 e la terza con 1,52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Salotto, Miss Villa Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca Stone, Miss La Terza. Col cartello Forza La Terza, naturalmente.
0: Selena Perticchia del Lido Panda, Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Catiuscia Lillo, Miss Martina Franca.
0: Accompagnata da un tifo senza precedenti, Catiuscia. Miss Massafra Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo Sesto, Taranto.
0: Miss Montemesola, Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni, della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh? E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International che ha curato le acconciature naturalmente, grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, ah, c'è subito un altro gioco e quindi il terzo gioco
0: dopo le Miss, io le scusa Francesca, le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode, certo, non se le vede, le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente,
1: come
0: giusto,
1: no?
0: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma,
1: a grande, ecco, richiesta le faremo,
0: capiscimi a
1: qui.
0: Me allora,
1: ah, abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti, la TM Grottagli al secondo posto con 8 punti, al terzo Crispiano con 7 punti, al quarto Montemesola con 6 punti, al quinto Martina Franca con 5 punti, al sesto PGS Statte con 4 punti, al settimo Pulsano con 3 punti, all'ottavo Palagiano con 2 punti e al nono La Terza con 1 punto.
0: Sempre la punto. Classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano. Secondo, 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie. 14 punti San Giorgio Pubblicità, 12 punti Pulsano, 9 punti Montemesola, 7 punti pari merito Martina Franca è la terza, 6 punti Palagiano, 5 punti PGS Statte. Terzo gioco, vai Francesca.
1: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione, consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio. Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
0: Adriana!
1: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre, il tempo di gioco 4 minuti.
0: Prima manche, corsia 1 TM Grottaglie con il colore blu, corsia 2 con il colore rosso Martina Franca, corsia 3 con il colore giallo Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
1: Via! Ora come corrono, ecco, queste sono le ragazze con i guantoni, questi sono i guantoni.
0: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
1: Che raggiungono il loro
0: come
1: Rocky.
0: Stanno andando.
1: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
0: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare, eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
1: Che addorsa.
0: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione. Concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là. Pugno al pallone.
1: Adriana, ha urlato Adriana.
0: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie. Il concorrente di Palagiano
1: è un po'
0: ha
1: affaticato.
0: Serie difficoltà.
1: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
0: Eccolo qua.
1: Non è squalificato. Forza, su.
0: Eccolo.
1: Ecco, deve salire.
0: Sta salendo e gridare Adriana.
1: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
0: Oh, Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti. C'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale. Martina Franca 0,55. TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26. Quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record, secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso. e nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro, tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto?
1: Pronti?
0: Via!
1: Parti, parti subito i guantoni.
0: Bravissima! La concorrente chi è?
1: Date, pronti? San Giorgio Pubblicità.
0: Ha recuperato, è difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti...
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia, consegna i guantoni a Rocky. Forza su, che infila guantoni e si, ah, invece si tuffa per primo. PGS Estate, vai vai vai, sono quasi alla pari. Estate Montemesola, è tardi,
0: madonna, si sta affogando questo ragazzo. No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio,
1: sta scoppiando rosso rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima infatti Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola, PGS Estate,
1: PGS
0: Montemesola.
1: Estate.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora
1: migliore,
0: il più forte.
1: Sì,
0: sì, vediamo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora. Debora! Dove sta Debora? Non c'è. Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1,07, PGS Estate 1,09, San Giorgio 1,10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole.
1: Partite.
0: Le ragazze.
1: Partite velocissimi, velocissime. Sono tutte e bagnatissime. Via, via, via, via, ha perso un guantone. Adesso.
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua. Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo.
0: Parte
1: forza,
0: anche
1: su, recupera i
0: Pulsano.
1: Guantoni. Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo, eccolo Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana. Eccolo qua.
1: È arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano, Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su. Pugno al pallone. Orissa sale, via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa.
0: Ha
1: la
0: detto
1: prova.
0: Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non sentite, no? Scherzo, scherzo. Allora. Visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande microfono. Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso a Franco Cosa,
2: come
1: ragazzi.
2: Sempre. Vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno
1: attenzione.
2: Arrivando le ragazze.
1: Stanno qui. Sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: voi.
1: Vorrei
2: attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche
2: l'onda.
1: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano. 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca, che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano, ex equo.
2: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco, che si chiama La Strega Cattiva, vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
1: Allora vi spiego il gioco. Al via, tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe la pozione, strascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare nel maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione. Com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
2: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
1: Eccoli!
2: Partiti!
1: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
2: Allora,
1: Martina Franca è primo! il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
2: Eccolo, è arrivato.
1: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo, sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente, eccoli qua,
2: i tre,
1: e vai Martina Franca per primo, ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
2: Quindi di nuovo Martina Franca.
1: Beh ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno bisogno, C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
2: Bravissimi, sono stati bravissimi.
1: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi, una serata magica stasera all'Acqua Folie.
2: Tra poco ci daranno la classifica, intanto Alberto fammi ringraziare il latte fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinata una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
1: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca. 1:11 per San Giorgio. 1:35 Montemesola.
2: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
1: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
2: Sono pronti?
1: Non ancora.
2: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Paladino con il colore blu, la corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
1: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi, forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che c'hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
2: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
1: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto, Attenzione! Pronti per questa seconda manche, partono, stanno per partire, segnale di tutto ok.
2: Tutto ok o quasi.
1: Tutto ok o quasi, girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
2: Pronti.
1: Uno, via, eccoli!
2: Partiti. Ma deve essere faticoso.
1: Velocissimo,
2: salire.
1: È Palagiano che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
2: Arrivato.
1: Ha preso la corda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme.
2: Riscende Palagiano.
1: Palagiano. Palagiano e PGS Statte. Attenzione. Si ostacolano abbastanza. Forza! Sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano. La strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
2: Oh, avete visto che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Mattacchiera, che è uno dei due operatori subacquei e l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
1: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno in acqua
2: qui, da
1: dall'inizio,
2: ieri
1: da ieri, anzi,
2: da due giorni.
1: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
2: Nella corsia 1, la terza, con il colore blu. Nella corsia 2, TM Grottaglie, con il rosso. E nella corsia numero 3, Cristiano, con il colore giallo. Tutto è pronto.
1: Via!
2: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
1: In testa è Crispiano che va velocissimo.
2: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno, si è buttato TM Grottaglie con rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo. TM
1: Il primo a consegnare a Crispiano Grottaglie, sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
2: TM Grottaglie
1: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo, ecco anche

0: ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il gioco,
0: manche, e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo. Allora, vabbè,
1: ecco che arriva la classifica. Attenzione, attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1:07 per Crispiano, bravissimi. 1:26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo.
0: Questo
1: Splash Dance.
0: Via.
1: Vai.
2: Uepa! 1, 2, 3, un passito.

0: Fondazione 25, diciamo, è un facilitatore. Il gruppo Agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura.
1: Io sono di Massafra, quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Marsafra, Martina e quant'altro. E ha fatto tanto.
2: Le donne nel gruppo sono la parte predominante, e sono coloro che riescono anche a mettere l'anima.

0: Nuovo appuntamento del nostro viaggio all'interno di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle, come vedete, c'è il Mar Piccolo. Oggi parliamo del gruppo agro. Non abbiamo sbagliato, perché all'interno di questo gruppo c'è anche ciò che riguarda la materia del mare, ma non solo. Non sarò solo, perché con me oggi, al mio fianco, mi sta raggiungendo, c'è Nicola Cristella, proprio in rappresentanza di questo gruppo. Nicola, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Nicola, dicevamo, è un luogo inusuale, tra virgolette, perché quando pensiamo all'agro non pensiamo al mare, però forse sbagliamo in questo senso.
1: Assolutamente si sbaglia, perché il mare fa parte un po' dell'agricoltura in senso stretto. Poi, in modo particolare per Taranto, rappresenta forse una caratterizzazione specifica, e quindi come gruppo agro la maricoltura, quindi come la mitilicoltura tarantina, l'abbiamo inserita di prepotenza, dico, anzi d'obbligo, soprattutto per le caratteristiche dei prodotti tipici di questa terra, che sono la cozza nera tarantina e poi, non ultimo, che abbiamo premiato al Delfin d'Oro dell'ultima edizione, abbiamo l'ostrica di Taranto, che è una particolarità produttiva che stiamo cercando di far conoscere in tutto il mondo. Quindi non è un errore parlare di diciamo mare quando c'è il gruppo agro. Fondazione 25 ha l'obiettivo, nasce il gruppo agro proprio per quello, di stimolare il territorio, la produttività del territorio, le caratteristiche del territorio, cercando un po' di uscire dagli schemi ordinari della burocrazia, chiamiamoli così, cercando di facilitare un processo conoscitivo sullo stesso territorio. Infatti quello che manca a Taranto è la

0: consapevolezza di quello che si è e di quello che si ha. Fondazione 25, diciamo, è un facilitatore. Il gruppo Agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura, quindi il mare, l'economia legata al mare, proprio quello di puntare sullo sviluppo delle economie locali, in questo caso peculiarità del territorio. Non è solo la risorsa mare, ma anche la risorsa terra, perché noi abbiamo, come vediamo alle nostre spalle, abbiamo un territorio che è favoloso, sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista ambientale.
1: Nelle scorse puntate abbiamo parlato con altri ospiti di Fondazione Taranto 25 dell'unicità dell'ecosistema Taranto, dell'unicità della biodiversità che Taranto presenta. Nel vostro caso credo che sia un attrattore clamoroso quello di poter puntare su un territorio che ha risorsa mare a livello economico, ma anche a livello turistico, ma risorsa terra con un prodotto che è quello della filiera agricola, ma anche attraverso il turismo che è unico nel panorama nazionale e non solo.
0: Allora, il turismo rurale è sicuramente uno degli obiettivi che noi stiamo favorendo. Tenete conto che il gruppo Agro, per questo ringrazio anche gli altri soci, insomma siamo un gruppo abbastanza nutrito come competenze, quindi, che include oggi anche coloro che sono stati premiati nelle precedenti edizioni, nell'ultima edizione che abbiamo fatto quest'anno. Ha intenzione in modo particolare di creare una filiera all'interno di quello che è il rapporto fra città Taranto e provincia. Quindi stiamo creando delle commistioni, proprio delle contaminazioni, dico, fra ecosistemi e biotopi sostanzialmente diversi, che hanno una caratteristica inimmaginabile, dico, che pochi conoscono. Ovvero c'è un paradosso che noi stiamo colmando, cioè abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e quindi anche dal punto di vista alimentare che sono conosciutissime in tutto il mondo, che però poco conosciamo noi che siamo presenti su questo territorio. Quindi l'obiettivo qual è? Far conoscere alla comunità civile quelle che sono le particolarità di un territorio che ha delle risorse ambientali inimmaginabili, dico, perché noi, la provincia di Taranto, dovete sapere, è nella Puglia in modo particolare una delle poche aree che presenta delle zone protette, quindi Rete Natura, Parco delle Gravine, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, e all'interno di queste aree che sono estremamente tutelate abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e ambientale, tant'è vero che abbiamo anche tra i nostri soci persone che non solo fanno agricoltura, ma fanno turismo associato all'agricoltura, quindi agriturismi, attività agrituristiche, quindi il turismo rurale inteso proprio come professione, cioè legato a un discorso internazionale addirittura.
1: In compagnia di Vincenzo Perrini. Vincenzo, benvenuto.
2: Grazie.
1: Allora, Vincenzo, ve lo presento io, è un imprenditore che opera nel settore agroalimentare, quindi torniamo con entrambi i piedi nel settore agro e ti occupi di...
2: Olive in salamoia, semilavorati, oltre ad avere delle produzioni di agrumi, perché siamo sempre agricoltori.
1: Spesso sentiamo che questo non è un territorio per giovani. Spesso qualcuno ci racconta, a ragion veduta, altre volte meno, che non è facile fare impresa in questo territorio, non è facile fare impresa a Taranto. Voi siete la testimonianza che quando c'è un'idea e quando quest'idea trova il giusto modo di essere innaffiata, le cose cambiano.
2: Sì, i giovani sono fondamentali perché la capacità di innovazione di chi ha voglia di lanciarsi e di cambiare poi il settore è importantissima. Ed è indispensabile perché altrimenti il settore rimane indietro rispetto a quelle che sono le evoluzioni. I giovani si devono trovare il loro spazio e insomma, poi i risultati arrivano certamente. Tra l'altro noi abbiamo conosciuto Taranto 25 l'anno scorso, alla prima edizione del Fisdoro dell'agroalimentare, insieme a Rosa e a Vincenzo Trisolini e a tanti altri siamo stati tra i primi premiati della prima edizione del 2025 e del Fisdoro dell'agroalimentare. E poi, colpiti dai principi di Fondazione Taranto 25, dalla voglia di cambiare non soltanto il settore agroalimentare, ma tutta un po' la città e la provincia di Taranto, ci siamo fatti travolgere da questo entusiasmo. Io sono di Massafra.
1: Ok.
2: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro. E

0: E ha fatto tanto perché da avere una visione sì innovativa, ma in un territorio che era vicino a una grande città, ora stiamo riuscendo a fare anche network e a contaminarci con tutte le altre attività agroalimentari e non solo, conoscendo questo network interessantissimo di persone.
1: Grande attenzione, per veicolare tutto quello che fate alla gente è attribuita al Delphis d'Oro, insomma uno dei momenti più premianti, più sociali della Fondazione Taranto 25. Quest'anno, sotto un certo punto di vista, le premiazioni vi hanno riguardato da vicino, diverse sono state le realtà che avete voluto premiare.
0: Quest'anno una grandissima qualità su tanti settori diversi. Mi ha colpito in particolare un'azienda che sta innovando creando dei trattori a guida autonoma, ebbene sì, proprio alle nostre spalle, a Montemesola, AgriCobots, che quindi sta creando un sistema completamente nuovo. Allora si immagina nella Silicon Valley? No, qui dietro.
1: A
0: A
1: Montemesola.
0: Montemesola. E un'altra, per esempio, che abbiamo premiato è stato il consorzio Clementina IGP di Taranto, dove il nome di Taranto viene messo all'interno della dicitura di un consorzio di tutela di una qualità di un prodotto tradizionale. Quindi doppio risalto sia al territorio, ma anche proprio alla nostra identità.
1: Ancora agro, abbiamo cambiato ospite, Rosa D'Urso con noi, ciao Rosa.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Allora Rosa, dicevamo, ci raccontavamo prima la storia, perché tu passi dall'essere premiata nel 2025 a diventare membro attivo di Fondazione Taranto 25 nel 2026.
2: Sì, siamo io insieme a mio fratello Angelo D'Urso e alla mia famiglia. Siamo stati colpiti e affascinati dalla visione e dalla filosofia di Fondazione Taranto 25 e proprio avevamo lo stesso obiettivo, ovvero rendere Taranto un ambiente un po' più competitivo, riuscire a valorizzarlo e quindi ci siamo imbattuti in questo nuovo progetto e siamo entrati a far parte di questa grande famiglia.
1: Non è un settore semplice, è un settore che col tempo ha bisogno di un ricambio generazionale, che si sposta nelle tecniche di produzione, nel quale bisogna studiare costantemente. Credo che insomma questa sia la base del
2: Sì,
1: successo poi.
2: la formazione è alla base di tutto. Noi siamo la quinta generazione della nostra azienda e i nostri genitori ci hanno tramandato i valori del sacrificio della terra, della natura. E grazie alla formazione siamo riusciti a portare innovazione al nostro settore, al nostro lavoro. Con noi collaborano da tanti anni oltre 10 dipendenti stagionali e poi in base alla stagione poi collaborano con noi anche altre persone. Il valore umano per noi è fondamentale perché proprio perché abbiamo con noi al nostro fianco dei dipendenti
1: Delle
2: storici.
1: persone ancor
2: Sì.
1: prima che dei lavoratori. Rosa, ti faccio un'ultima domanda. Taranto 25 è un contenitore, un acceleratore, ha detto prima Cristella, che ha al proprio interno diverse anime. Tutte queste anime hanno però in comune la capacità di mettere sullo stesso piano tutti i componenti e c'è una fortissima componente rosa.
2: Sì, le donne nel gruppo sono la parte predominante, sono coloro che riescono anche a mettere l'anima, riescono a colorare
1: Sì,
2: e
1: a dare quel tocco diverso, no? Quella marcia in più
2: regalare
1: rispetto.
2: un po' più bellezza, perché noi donne siamo
1: Appartiene alle
2: così.
1: donne, il bello appartiene
2: Io sono
1: alle
2: femminista.
1: donne. Rosa, grazie,
2: Grazie a
1: grazie
2: voi
1: davvero.
2: per l'opportunità.

0: La mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che 12 hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare.

0: Questo programma è offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dr. Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dr. Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Buongiorno, bentrovati assolutamente in diretta qui da Studio 100 TV per Made in Tal, la puntata di oggi, martedì 1° di settembre. Noi siamo qui insomma, a raccontarvi ancora tutto ciò che accade all'interno dei Giochi del Mediterraneo, ma anche fuori dei Giochi del Mediterraneo. E per fare questo oggi, come sempre, non sono da sola, con me in studio abbiamo Giuseppe Delisanti, detto Peppe, ovviamente. Buongiorno Peppe.
1: Buongiorno a te, Sabrina. 1° settembre, si va verso la fine dell'estate oramai. C'è
0: Fine
1: una canzone che
0: dell'estate, fine
1: dice
0: dei giochi.
1: September, quindi ci
0: Bravo.
1: avviciniamo alla fine dei giochi, però godiamoci quest'ultima parte di estate e soprattutto quest'ultima parte dei giochi.
0: Sì, anche perché abbiamo ancora tanto da raccontare relativamente alle attività sportive, quelle che ci saranno oggi, da oggi praticamente fino alla cerimonia di chiusura, e poi anche tutti gli eventi collaterali che animeranno ancora le strade della nostra città. Ma cominciamo subito con un collegamento, da
1: Come no?
0: quello che so, perché il nostro terzo partner in crime, insomma colui che in questi giorni proprio ci ha condotto per le strade dei giochi, dovrebbe essere collegato con noi in diretta. Angelo Di Leo. Angelo, ci sei?
2: Ciao Sabrina,
0: Angelo?
2: ciao
1: Sì,
2: Peppe, ciao in
1: eccolo.
2: studio. Ci siamo? Eccoci
0: Sì,
2: qua.
0: ci
2: Ciao,
0: siamo.
2: ciao a tutti, ciao allo studio. Ciao ragazzi, bentrovati. E oggi non siamo in nessun campo, fuori da nessuna venue, non abbiamo sport da raccontare, ma abbiamo da raccontare quei lavori oscuri che meritano secondo noi un proscenio a un certo punto. Proprio è già tempo di bilanci? Beh, allora noi vogliamo partire da questo. Tutti noi giornalisti abbiamo avuto a disposizione, ce l'abbiamo ancora e l'avremo fino al 3, chissà forse anche dopo, un'app veramente ben fatta dell'Hub Media. Ne parleremo con Luca Corsolini, responsabile di quest'app. Ciao.
3: Buongiorno a tutti, prima di ricevere i complimenti permettimi di fare i complimenti a Studio 100 per il lavoro che avete fatto nella promozione dei giochi, nella scelta strategica di piazzarvi all'inizio davanti al countdown, quindi nell'impegno che avete condiviso con noi di accompagnare la città e non solo la città verso questo evento.
2: Grazie Luca, non era preparata, quindi due volte emozionato. Ti ringrazio collega, perché qui ragazzi il livello professionale è veramente altissimo, ma soprattutto hanno coinvolto tanti ragazzi e tante ragazze. Ne abbiamo due di Taranto fra poco e li conosceremo. Allora, io sono nel circolo ufficiale, il Media Center, l'Hub Media Center dei Giochi del Mediterraneo. Siamo ospiti, veramente ringraziamo per averci consentito anche questo breve segmento in diretta per la nostra TV, quindi grazie per l'ospitalità. Luca, com'è andata sinora e come sta andando? Perché non è solo l'app da controllare, c'è tutto un lavoro di comunicazione. Maria Teresa Squillaci, Patrizia Viola e tanti colleghi al lavoro che ringraziamo in questi 2 mesi di lavoro comune. Ma come sta andando, Luca?
3: Succede che noi ogni giorno apriamo mediamente alle 9 e chiudiamo attorno alle 23. Di giorno siamo visitati da 200-250 giornalisti, gran parte di questi sono stranieri perché è evidente che loro non hanno una redazione di appoggio, quindi vengono qui. Il nostro mestiere è stato assecondarli in ogni necessità. Non sono professionale e non voglio dire che siamo stati speciali, ma siamo semplicemente stati un'agenzia turistica aggiuntiva rivolta a delle persone che avevano e hanno il compito di raccontare Taranto, quindi noi dovevamo agevolarli nel miglior racconto possibile che loro facessero di Taranto. È un lavoro che non è partito solo con i giochi, è cominciato all'inizio di giugno. Noi abbiamo realizzato una newsletter correggendo le ultime 3 lettere della newsletter classica per rimarcare il codice di Taranto,
2: Si chiama newsletter, ci arriva ogni giorno.
3: nella quale noi mettevamo anche tanti filmati relativi a Taranto, di modo che la gente arrivasse a Taranto preparata, ma soprattutto che preparasse il pubblico a quello che avrebbero potuto vedere. Dal numero di download che abbiamo avuto, dal numero di ringraziamenti che abbiamo avuto non per il nostro lavoro ma per aver permesso la scoperta di Taranto, credo che il servizio sia riuscito e sia riuscito bene.
2: Luca, tu che Taranto hai scoperto?
3: Allora, io sono abbastanza sradicato perché lavorando nel mondo dello sport non riesci a essere in un posto, però poi succede che ci sono i posti che ti lasciano indifferenti, i posti di cui ti innamori. Io mi sono innamorato di Taranto, mi sono innamorato della città vecchia, mi sono innamorato delle venue, mi sono innamorato di Via d'Aquino come adesso, perché ad esempio tanti la vedono bella, elegante perché ci sono le tende, però io ho partecipato a tanti eventi e la cosa che vorrei far notare a tutti di Via d'Aquino come adesso è che è un intervento possibile grazie all'intervento dei partner dei giochi, ma non c'è una singola lettera dei partner, non c'è nessuna invasione della passeggiata dei tarantini. ed è una passeggiata che è ancora più bella proprio grazie al fatto che i partner hanno detto noi ci siamo ma facciamo un passo indietro. Il senso di questo per me è la grande bellezza. Io che cosa mi piace di Taranto? Vedere le cupole ravvicinate della Ricciardi e dello Iacovone, che sono due cupole, come due sono le cupole in un'altra parte della città, che però rappresentano una narrazione da cui Taranto si vuole liberare. Dobbiamo, chiedo scusa dell'uso della prima persona plurale, spero di non essere arrogante, dobbiamo prenderci la narrazione di quelle altre due cupole, il Ricciardi insieme e lo Iacovone. Provate a guardare le gare di atletica la sera quando si vede dall'alto con i droni, che non sono soltanto quelli della guerra ma anche delle tecnologie che permettono di vedere meglio le cose, provate a vedere la bellezza di questo quartiere olimpico che è nato in Taranto, che permette una narrazione diversa di Taranto, che permette alla gente di pensare di poter praticare degli sport diversi anche da quelli praticati finora. Questo è quello che lasceremo.
2: Luca, ci stai dando una nuova chiave di lettura. Noi dal 4 settembre conieremo uno slogan che rubo al collega Palmiotti di Quotidiano Sole 24 Ore. Dal 4 sono giochi nostri. Ecco, questa tua metafora, anzi, questa tua similitudine plastica tra i due parchi minerali e le due cupole, chiamiamole così, delle coperture di Iacovone e Ricciardi, rappresentano infatti un prima e un dopo. Lo vedremo, una partita che ci giocheremo noi qui adesso, e saranno giochi nostri.
3: Una ragazza che lavora con noi ha chiesto alla mamma di venire a visitare l'ufficio dove lavora. La signora è arrivata e ci ha detto non lasciateci da soli.
2: Sì, è chiaro il concetto.
3: Dopo 3 di settembre. Il bello è questo. Aver vissuto due settimane, un'estate straordinaria, ma pensare che i giochi comincino il 4 di settembre, non finiscono il 3. Se non venite allo stadio vi veniamo a prendere per casa perché dovete venire a vivere la festa, ma i giochi per Taranto cominciano il 4 di settembre.
2: Grazie Luca, vieni alla mia destra, prego, passa avanti, non ti preoccupare. Presentami intanto qualcuno del tuo staff. Allora, qui abbiamo il piacere, vieni Arianna.
3: Certo, Arianna Di Segna viene da tante esperienze come me in sport ad alto livello, viene dal Veneto con una passione tracimante che non riusciamo a contenere per l'atletica leggera, però lei ti può raccontare anche una scelta magari controcorrente perché lei ha vissuto ai tamburi.
2: Tra l'altro tu dal tuo accento sei tra Bolzano e Trento o Cefalù, vero?
3: Vipiteno.
2: Sì, Emiliano Romagnolo.
3: Emiliano, però ripeto, io sono sportivo del mondo, neanche cittadino del mondo. Sportivo
2: cittadino del dello mondo. Sport mondiale. Allora Arianna, raccontaci questa tua esperienza qui intanto.
4: A Taranto, allora a Taranto...
2: Arianna è emozionata, ve lo dico subito, quando ha saputo che era diretta.
4: A Taranto pensavo di trovare solo il mare e vabbè, la parte mangereccia è abbastanza scontata. E invece ho trovato una luce splendida, il bianco dei palazzi, la luce che danno questi nuovi impianti, da sportiva sono veramente emozionata, è bellissimo, è un villaggio bellissimo e che spero verrà preso come punto di riferimento a livello internazionale anche.
2: Tu hai un passato anche nello sport agonistico.
4: Ho praticato per 20 anni atletica leggera, a buon livello.
2: Diciamolo.
4: A buon livello, insomma. Non
2: è modesta Arianna.
4: Insomma. E quindi ce lo sento proprio dentro. Ieri ero al Valente.
2: Oggi ci sono Tamberi e Torto.
4: Esatto, ed è stato emozionante. E il tramonto, la luce, tutto bellissimo, sì.
2: Arianna, ma lui scherzava su tamburi o veramente vi sulle tamburi?
4: Io ho scelto tamburi, devo dire che mi trovo molto bene, è molto comoda al centro della città, 5 minuti arrivo,
2: si respira.
4: Bicicletta, io sono una ciclista anche e con la bicicletta...
2: La vita di Taranto, la vita genuina di Taranto, spontanea.
4: Esatto. Bello, si respira bene, però insomma...
2: Cioè, si respira bene, non vuole essere ora una battuta perché Tamburi ha avuto problemi seri di inquinamento che ancora denuncia, quindi qua parliamo di respiro sociale.
4: Però nei negozi che amo frequentare, nei negozi di quartiere, sono tutti sorridenti, accoglienti.
2: La gente è bellissima.
4: È importante.
2: Certo. Grazie Arianna, tu ti occupi qui nel dettaglio, Arianna?
4: Come gli altri siamo la parte editorial dei giochi e quindi creiamo un po' i contenuti disponibili per i media internazionali e andiamo a caccia nei campi, di interviste, particolarità, curiosità, insomma cerchiamo di...
2: ravvivare la comunicazione. Bello questo tratto, Arianna. A Tamburi si respira aria sociale bellissima. Ripartiamo anche da là, in un quartiere così bello e importante come Taranto. Sì. Io chiedo anche a te di venirmi davanti, non ti preoccupare.
3: Allora, la prima
2: prego, vieni qui, prego. Chi è lui, questo bel ragazzo?
3: La prima particolarità che ti faccio notare di Salvatore è la maglia.
2: Da volontario?
3: La maglia gialla da volontario. E la sua storia è questa. Dovevamo partire con i giochi, avevamo l'idea che ci servisse completare dal punto di vista tarantino la squadra, per avere qualcuno che sapesse come muovere negli impianti.
2: Come si fa nelle redazioni giornalistiche? Esatto. Qualcuno che conosce il territorio?
3: Già qualcuno di tarantino, non avevamo qualcuno di così sportivo come lui, che adesso ti racconterà quella che è la sua carriera. Lui è un giovane arbitro, però soprattutto è una persona con una passione per lo sport smisurata che vorrebbe anche incanalare verso una carriera giornalistica. Ha entrambi i talenti per farlo, è la sua una storia classicamente rappresentativa.
2: Direttore del TG Studio 100, ascoltiamo questo ragazzo, ascoltiamolo.
3: No, esatto, se avete una casella per il curriculum l'obbligo io a mandarlo, perché la sua è la classica storia tipica di un evento come questo. Un ragazzo che capisce di avere un'occasione, che non chiede nulla in cambio se non di avere un'esperienza che possa essere formativa, che possa essere una parte del suo corpo.
2: Che è il volontariato in un'esperienza del genere.
3: Che possa essere però appunto qualcosa che lo segna anche solo per dire sì, ho ragione di pensare quello, no, ho sbagliato. Io credo e spero che lui abbia capito che questa può essere la sua strada.
2: Peppe, Sabrino, ancora qualche minuto, ditemi voi, perché
0: sì,
2: vorrei presentare i due ragazzi.
0: Sì. È una narrazione bellissima e molto interessante.
2: Proseguiamo,
0: che
2: ditemi
0: state
2: voi.
0: Svolgendo stamattina.
2: Infatti, sì, non vorrei mai interromperla questa chiacchierata.
0: Infatti, è davvero un aspetto bellissimo, umano e
2: sì,
0: diretto
2: molto
0: sul campo. Ecco, quindi questa cosa ci interessa molto.
2: Passo ai giovanissimi. Mi sono ripreso, stavo per fare la gaffa. Passa ai giovanissimi. Allora, presentiamoci.
5: Allora, io sono Salvatore Alfieri, come ha detto prima Luca, sono un arbitro, io a dire la verità sono un assistente.
2: Di quale sport?
5: Di calcio, a livello regionale, mi occupo del campionato di promozione pugliese. E, detto questo, la mia passione per lo sport non è limitata solo al calcio. Ad esempio ieri ero con Arianna all'atletica, ci siamo trovati a interfacciarci con molti atleti anche internazionali. Io fortunatamente per me ho la capacità di saper parlare anche l'inglese e abbastanza discretamente il francese, quindi è qualcosa.
2: Non è poco oggi, anzi, certo, anzi.
5: E quindi è sicuramente un plus nel potersi interfacciare con atleti internazionali quasi come se stessi parlando la mia
2: allora,
5: di lingua.
2: Diciamolo che c'è anche il direttore del TG in redazione, stiamo parlando di telegiornale. Tu vuoi fare il giornalista sportivo?
5: Preferibilmente sì, è qualcosa che comunque mi appassiona, mi sono trovato davvero bene a lavorare all'interno dell'editorial team qui ai giochi e sicuramente è stata un'esperienza formativa anche avere la possibilità di rapportarmi con atleti, dirigenti, giornalisti anche stranieri e del territorio, è sicuramente un'ottima opportunità per quello che vorrei fare successivamente.
2: Allora in bocca al lupo.
5: Grazie.
2: Bocca al lupo. Allora passiamo al
3: Marco. Marco Carlà è una storia diversa anche solo cromaticamente.
2: Marco Carlà, se non sbaglio, qualche fotografia di Marco Carlà? È lui? È vero?
3: Il tema è esattamente
2: è vero?
3: Questo. Noi abbiamo un hub che deve riferire dei testi suggerendo delle notizie, delle interpretazioni, però non può non essere una,

0: un'hub anche fotografica, e noi di nuovo avevamo bisogno di un occhio tarantino allenato e appassionato a raccontare la città, quindi abbiamo coinvolto Marco, che ha una maglietta un po' spuria, per dire che il suo impegno è 48 ore al giorno, però lo presta da volontario, perché avevamo bisogno, ripeto, di far vedere Taranto, specialmente ai giornalisti stranieri, per invogliarli ad andare a un contatto diretto. Non volevamo raccontare solo e soltanto la Taranto da cartolina, non volevamo raccontare solo le due colonne o le necropoli varie. Volevamo
1: ciò che è noto.
0: Volevamo raccontare la città per dire alla gente: muovetevi e prendetevi la città per raccontarla. Marco ha fatto questo in modo mirabile.
1: Infatti, questo app che noi giornalisti accreditati abbiamo avuto e abbiamo ancora, spesso c'è foto Marco Carlà. Io mi ero figurato un'altra persona, vedi che bello, puoi venire a conoscervi. Dalle tue foto io ho visto esperienza e capacità che tipica di chi ha qualche anno di lavoro. Tu invece,
2: allora,
1: tanto quanti anni hai, Marco?
2: 19. Ecco. Io ho qualche anno di lavoro perché comunque sono...
1: Sì, all'asilo ho già fotografato.
2: No, vabbè, è esagerato. Però è sempre stata una passione per me la fotografia, mi è sempre piaciuta tantissimo. Fotografare Taranto, la mia città, è stato ancora più bello, soprattutto quando ho avuto questa opportunità di lavorare per i giochi. Ho detto wow, posso far vedere la mia città non soltanto i tarantini, ma tutto il mondo. Infatti anche quando mi hanno dato il compito di gestire il Media Hub per poter caricare tutte le foto, è stato bellissimo, perché ovviamente non vedo solo foto mie, vedo foto anche di altri tarantini ovviamente che vengono caricate, e mi piace tantissimo il fatto che faccio vedere la mia città a tutti.
1: Marco, tu sei di Taranto, 19 anni, hai già intrapreso l'università,
2: sì.
1: Quale?
2: Io studio informatica e tecnologia dell'informazione all'Università di Bari, però alla sede di Paolo VI.
1: Sede di Paolo VI a Taranto.
2: Sì, esatto.
1: Vuoi continuare a fare il fotografo sportivo o anche di cronaca, perché chi ha l'occhio poi tende a raccontare tutto quello che vede, non soltanto un ambito.
2: Non lo so, vedrò come andrà per il futuro, perché il mio sogno fondamentalmente è diventare programmatore, però la fotografia rimarrà per sempre la mia passione, quindi probabilmente continuerò anche per questa strada.
1: Bene, bocca al lupo ragazzi.
2: Grazie.
1: Bocca al lupo anche ai ragazzi con qualche mese in più. Io vi ringrazio per l'ospitalità, per il lavoro che state assicurando a noi di supporto. Mancano ancora 3 giorni, quindi poi i saluti li rimandiamo a dopo la cerimonia di chiusura. Sabrina, Peppe, io da qui concluderei questo collegamento, devo dire molto più bello di quanto immaginassi. Ero venuto con grandi aspettative con Giovanni Talamo, ma le avete abbondantemente superate, quindi vi ringraziamo.
0: Permettimi
1: prego,
0: di ringraziare a nome di tutti il lavoro che avete fatto.
1: Grazie.
0: Il lavoro che avete fatto e in cui avete coinvolto i tanti vostri ascoltatori e le tante ascoltatrici, quindi grazie, perché avete interpretato lo spirito di Embrace the Future.
1: Grazie, allora abbracciamo il futuro salutandoci oggi, ma ci sono ancora 3 giorni di lavoro impegnativi. Peppe, Sabrina, a voi la linea, e Made in Campo per l'estate dei giochi finisce, ma arrivano le altre rubriche, vero?
3: Sì, Angelo, intanto grazie, ringrazia e saluta i tuoi ospiti, perché davvero ogni giorno attraverso queste parole noi riscopriamo o scopriamo la bellezza negli occhi degli altri che hanno lavorato per questi giochi, che stanno lavorando, e la bellezza ovviamente che guarda la nostra città in maniera particolare. E quindi grazie per l'impegno, per la bellezza anche di questi ragazzi che ovviamente hanno abbracciato questo progetto a piene mani, e soprattutto a chi l'ha coordinato. Grazie Angelo, a dopo.
1: Bene, allora alle prossime edizioni, ciao.
3: Ciao, grazie.
4: Ciao, Angelo,
3: ciao,
4: grazie.
3: Allora, bellissimo Peppe,
4: molto
3: bellissimo,
4: bello, molto
3: bellissimo
4: bello,
3: questo racconto,
4: bello.
3: È stato davvero emozionante per tutti coloro che lo hanno seguito, già qualche riferimento dall'esterno.
4: Le parole della signora poco fa, no, mi hanno fatto veramente pensare all'aspetto sociale, quando ha citato proprio Rione Tamburi,
3: sì,
4: quanto
3: sì,
4: è importante questo evento anche per loro, cioè è una dimostrazione di quanto questa kermesse abbia unito questo popolo, questa nostra zona, non solo dal punto di vista tarantino, ovviamente mi riferisco in generale alla nostra provincia, perché sta creando il movimento giusto per dare una possibilità di futuro. Quello che noi diciamo sempre, l'opportunità che non parta,
3: esatto,
4: solo da questo, ma che possa essere trainante.
3: Era quello che speravamo che accadesse,
4: anni.
3: Quindi ovviamente,
4: esatto,
3: adesso c'è soltanto da approfondirlo e coltivarlo.
4: Assolutamente.
3: Allora, Peppe, torniamo a noi, perché adesso ci dobbiamo occupare di ciò che è accaduto o accadrà o sta accadendo in campo. E quindi guarda, oggi sono proprio, cioè, magnanima. Prendiamo lo stacchetto, così.
4: Ah, bene, siamo magnani, benissimo. Ah, preferisco questo, lo gradisco questo momento. Allora, io
3: aspetta,
4: chiederei...
3: mandiamolo.
4: Sì.
3: Se ce l'abbiamo pronto lo mandiamo, perché insomma abbiamo questa cosa che ci ha contraddito.

0: E allora, cara Sabrina, effettivamente sta succedendo di tutto in questi giochi del Mediterraneo, quindi tanti gli aggiornamenti. Io direi al nostro Alessandro Labriola di andare subito con la grafica del medagliere perché ci sono tanti aggiornamenti. Eccola qui, come vedete l'Italia resta saldamente in testa con 164 medaglie, 58 ori, 58 argenti, 48 bronzi, un risultato importante fino a questo momento degli azzurri e delle azzurre. Ieri solamente 18 medaglie, solamente tra virgolette, con 8 ori, 3 argenti e 7 bronzi. Così ha superato il bottino complessivo di Orano 2022, fermo a 159 medaglie. Il sogno è quello di agganciare Bari. Mancano ancora 3 giornate, però questo lo andremo a snocciolare più tardi. Secondo posto per la Turchia, 36 ori, 18 argenti, 27 bronzi, per un totale di 81 medaglie. Chiude in questo podio la Francia con 18 ori, 14 argenti, 35 bronzi, per un totale di 67 medaglie. In avanti, come vedete, c'è la Grecia, c'è la Spagna, Egitto, Portogallo e Marocco. Questa è la situazione del medagliere, un medagliere che fino a questo momento dà ampiamente ragione all'Italia. L'Italia che, come ti stavo già anticipando, cara Sabrina, sogna di agguantare quella posizione, quella situazione di Bari che aveva portato gli azzurri ad ottenere quasi la bellezza di 200 medaglie in una competizione. Questo sarebbe davvero un risultato straordinario, ma parliamo naturalmente anche dell'Atleti, perché è stata ancora una volta protagonista, che ha regalato 8 podi agli italiani. Al femminile è arrivata una splendida doppietta nei 100 metri ostacoli, oro per Celeste Polsonetti, argento per Elena Carraro. Bellissimo anche l'oro di Federica Del Buono nei 10.000 metri, conquistato con una grande rimonta nel finale. Nei 5.000 metri femminile è arrivato invece l'argento di Michael Maiori, mentre Sonia Malavisi ha conquistato il bronzo nel salto con l'asta. Al maschile, grande protagonista la 4% italiana, oro per Lorenzo Janes, Damiano Dentato, Filippo Cappelletti e Filippo Randazzo. E non solo atletica, perché c'è stata anche la giornata del sollevamento pesi al debutto nel programma, quindi l'Italia ha portato a casa 3 ori e 2 bronzi con Martina Chiacchio, Mirko Zanni Massid e Delia, protagonisti del bottino azzurro. Nel triathlon invece è arrivato un oro spettacolare nella staffetta mista. Paola Sacchi, Riccardo Cultore, Bianca Seregni ed Ewan De Niro hanno dominato la gara, chiudendo davanti a Spagna e Francia, un successo netto con l'Italia, che ha costruito un vantaggio già nelle prime frazioni. Andiamo avanti perché giornata importante anche nel tennis, con Noemi Basiletti che ha conquistato l'oro nel singolare femminile, quindi abbiamo ottenuto un altro risultato importante, mentre al maschile Carlo Alberto Caniato ha ottenuto il bronzo. Per le squadre femminili invece è arrivato l'argento nel calcio. Le azzurrine sono state purtroppo battute 4-0 dal Portogallo nella finale del primo torneo femminile di calcio nella storia dei giochi del Mediterraneo, un risultato comunque storico perché l'Italia ha centrato subito la finale. Andiamo avanti perché c'è ovviamente una giornata da seguire, quella di oggi, l'atletica, perché questa sera 17:55 abbiamo il getto del peso uomini, alle 18 il triplo donne, 18:55 alto uomini, 18:55 sempre giavellotto donne, 19:15 1.500 uomini, 19:30 400 donne, 19:40 400 uomini, poi 5.000 uomini e 3.000 siepi donne. Sono 9 titoli assegnati oggi nell'atletica, quindi è uno dei blocchi principali della giornata da seguire. Canottaggio, stamattina si è partito alle 9:40, quindi una mattinata importante, bella impegnativa, con altre finali fino alla tarda mattinata. Karate, tantissime medaglie qui, può essere una giornata molto prolifica. Finali già dalle 13:15, poi altre finali in serata, tra cui meno 61 kg donne, meno 68 kg donne, meno 75 uomini. Sollevamento pesi, si assegnano oggi 6 titoli. Quindi qui ci sono delle gare già dalla mattina. Basket 3 contro 3, appuntamento grosso nel pomeriggio. Qui abbiamo entrambe le nazionali italiane in semifinale, quindi grande possibilità di medaglie. 17:15 Italia-Francia, semifinale donne. 17:50 Italia-Algeria, semifinale uomini. Poi a seconda del risultato, le finali per le medaglie sono in programma dalle 18:50, ma non solo, perché abbiamo anche la pallanuoto. 19 Italia-Spagna nel torneo maschile, un altro appuntamento interessante per gli azzurri, e poi 17:15 20, fascia calda, basket 3 contro 3, karate, atletica, che possono produrre davvero tante medaglie. Poi domani è la penultima giornata di Taranto 2026, programma molto ricco, anche qui c'è l'atletica, c'è il karate a Palau Etila, quindi altre finali, tennis tavolo dalle 15, pallanuoto dal pomeriggio e poi capiremo naturalmente il piazzamento degli azzurri proprio nella pallanuoto per capire se effettivamente potrà raggiungere la finale in poi. Io direi in questo momento di ascoltare le interviste che ha realizzato il nostro Cosimo Lenti nella giornata di ieri e quindi prego la regia.
1: Caro Cagnato, una medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, quanto sei soddisfatto di questo traguardo?
2: Sì, diciamo non salire sul gradino più alto del podio in casa dispiace sempre, però sono contento del risultato, ce l'ho messa tutta in campo dal primo all'ultimo match, sono contento, ripeto, di aver ottenuto questa medaglia e ringrazio appunto la federazione e tutto il team dietro che mi ha dato la chance di giocare questa competizione.
1: Come hai trovato Taranto, questo nuovo centro? Nuovo di zecca, come te ne è parso?
2: Sì, mi hanno detto che l'hanno costruito appunto apposta per questa competizione. Devo dire, la prima volta che vengo a Taranto mi sono trovato benissimo e quindi complimenti anche alla manifestazione che è stata ottima dall'inizio alla fine e complimenti.
3: Noemi Basiletti, vincitrice del torneo singolare femminile di tennis. Vediamola la medaglia d'oro perché è bellissima, sudatissima e meritatissima.
4: Sì, è un'emozione veramente veramente forte, soprattutto condividerlo qua in casa con tutti gli italiani. Ripeto, mi ricorda un po' l'atmosfera di Roma di quest'anno, dove ho sicuramente buonissime sensazioni e ricordi. E niente, sto avendo un periodo abbastanza positivo, ma devo dire che è stato molto molto cercato sia fuori che dentro dal campo e ci tenevo anche molto a ringraziare chi non è qua oggi ma che è sempre dietro le quinte e mi supporta davvero tanto tanto ogni giorno.
3: Un torneo in crescendo, la finale è stata, non dico dominata, ma quasi, dai, diciamo dominata, dai.
4: Sì, dai, abbastanza, però devo dire i primi giorni non mi sono trovata tanto tanto bene a livello di sensazioni, però sapevo che era una cosa temporanea e dovevo continuare a provare a fare il mio gioco e stare sulle mie cose. E poi infatti diciamo, penso di essere cresciuta abbastanza comunque in ogni match.
5: La dedica?
4: La dedica? Io direi alla mia famiglia perché ci sono da sempre e quindi è grazie a loro che sono qua oggi.
1: Noemi, vai via da Taranto con un argento e un oro. Te l'aspettavi prima di arrivare in Puglia?
4: No, devo essere sincera, no, assolutamente no. Ripeto, venivo da un periodo positivo, però comunque le prime partite su cemento e non ci giocavo da marzo, quindi non mi aspettavo nulla, però sapevo che sarebbe stata un'atmosfera molto molto bella, emozionante e mi ha spronato, ecco, a dare il meglio di me.
1: Come hai trovato Taranto?
4: È molto molto calda, devo dire. Però, no, devo dire, è stato tutto molto bello, nuovo, organizzato e si sta bene, le persone, vabbè, ovviamente gli italiani sono gli italiani e quindi ringrazio davvero tutti anche per essere venuti stasera, ecco.
0: Grazie al nostro Cosimo Lenti. Sabrina, giustamente, Noemi Basiletti diceva Taranto è calda, sì, da questo punto di vista, con queste temperature, ci credo. Prima di ridarti la linea, abbiamo un aggiornamento dell'ultima ora che ci segnala giustamente il nostro Cosimo Lenti, perché abbiamo ottenuto il bronzo nel canottaggio pesi leggeri per Luca Borgonovo, quindi questo è l'aggiornamento di stamattina, tra l'altro, delle gare da seguire, quindi al momento sono questi gli aggiornamenti. Io do giusto un'ultimissima chicca, sì, perché avevamo fatto il collegamento prima su Bari, 1997, 193 medaglie. Io andrei a rivedere un attimino la grafica, Alessandro, così ti faccio vedere la situazione. Con 164 medaglie al momento, cioè
6: questa
0: diciamo
6: è quella
0: giornata di ieri,
6: di ieri.
0: Con questo bronzo siamo a 165.
6: Sì.
0: Quindi ci avvicineremo ad Atene 1991. Bari resta in testa, 193. Io direi che potremmo puntare ampiamente al podio in questi ultimi tre giorni.
6: Beh,
0: direi.
6: Incrociamo
0: le dita, perché il podio sarebbe a 176 medaglie, Pescara 2009. Quindi questo potrebbe essere un obiettivo importante. Anche il secondo, quello di Mersin nel 2013, 186. Andiamo con ordine, l'idea secondo me è quella di agguantare il podio. Ovviamente vediamo un po' come andranno queste ultime 72 ore di giochi. Ci auguriamo che l'Italia possa davvero continuare a fare bene, perché sta facendo divertire non solo il pubblico tarantino, ma anche il pubblico nazionale, perché c'è davvero tanto da raccontare.
6: Vabbè, oggi abbiamo detto che è una giornata densa di avvenimenti, insomma, che potrebbero portare grandi soddisfazioni, quindi noi continuiamo a seguire. Grazie al nostro Pepe Degli Santi per essere stato in campo,
0: grazie,
6: chiaramente.
0: Grazie a te,
6: e adesso, già che ci siamo, vai con lo stacchetto, che parliamo di eventi.

0: Grazie Alessandro Labriola in regia. E allora adesso siamo nell'ultima parte di questa puntata odierna. Adesso parliamo degli eventi che ci sono stati e che ci saranno. Ieri, insieme a Martino Vinci, noi ci siamo fatti una bella passeggiata per le piazze di Taranto, perché ieri, insomma, lunedì sera, le attività si susseguivano e ci siamo rimbalzati tra Piazza della Vittoria e Piazza Maria Immacolata, andando ad occuparci sia degli eventi sportivi che degli eventi musicali. Cominciamo a vedere ciò che è accaduto a Piazza della Vittoria, un evento di cui poi parleremo anche nel proseguo per quello che riguarda gli eventi di oggi. Siamo stati insieme agli amici di Fondazione Taranto 25 e poi ci sposteremo Piazza Maria Immacolata per ascoltare un po' di musica e ascoltare i diretti protagonisti. Dal 31 agosto al 2 di settembre Piazza della Vittoria diventa il centro dello sport. Dopo il grande successo della parata del 20 di agosto, nuovamente ad opera di Fondazione Taranto 25, ci troviamo qui per Mediterraneo in piazza e ne parliamo con due massimi esponenti di questa attività e della fondazione, Raffaele Lele Lucchese del gruppo sportivo e Marcello De Pace, il direttore operativo. Allora, che cosa sta succedendo e cosa accadrà nei prossimi giorni?
1: Allora, abbiamo tutte le nostre, tra virgolette, squadre, sia le squadre che aiutiamo durante gli anni, negli ultimi anni, in maniera continuativa, e sia altre squadre, altre società che si sono volute aggiungere. È, diciamo, l'ennesima festa dello sport in piazza, naturalmente all'interno dell'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Saremo qui anche domani e anche dopodomani e raccoglieremo tutte quante le squadre, sono tutte calendarizzate e organizzate a seconda degli orari.
0: Allora, adesso noi stiamo assistendo a delle attività che hanno preso il via praticamente dalle 18:30 circa, tutte le sere fino a, insomma, orario inoltrato, e in questo momento c'è scherma, c'è softball. C'è la Federazione Italiana di Baseball presente e altri sport. Marcello, esattamente quali saranno le varie attività che si potranno trovare in questo spazio aperto a tutti, lo diciamo, cioè aperto alle società varie?
2: Assolutamente sì, abbiamo 3 giorni, oggi c'è, come hai giustamente citato, c'è di tutto, c'è la scherma, c'è il calcio, ci sarà il pattinaggio in linea, il pattinaggio artistico, ma avremo anche le arti marziali più tardi. Veramente abbiamo cercato di rendere questa piazza un luogo di incontro sportivo grazie ai soci di Taranto 25, al loro tempo, alla dedizione che mettono in tutte queste attività. Noi possiamo realizzare per il territorio, per la città, iniziative di questo genere. Stiamo cercando di coinvolgere anche le delegazioni delle nazioni presenti che ci stanno passando davanti, perché oggi comunque la giornata è stata particolarmente intensa e stiamo riscuotendo un discreto successo, anche perché rimangono molto colpiti e incuriositi da tutte le strutture che sono qui presenti. Citavi la federazione, ma anche l'importante supporto che stiamo ricevendo da Decathlon con il playground, con tante opportunità per i ragazzi, la fornitura che ci fanno per questi 3 giorni, anche dell'allestimento per il basket, per la pallavolo. Insomma, è un grande lavoro di squadra che unisce la società civile, le imprese e lo sport a favore della città di Taranto e della sua provincia.
0: E soprattutto tanti giovanissimi.
1: Sì, e poi un forte grazie alle società che comunque ci stanno frequentando, stanno venendo e ci stanno dando una grossa mano anche dal punto di vista organizzativo, insomma.

0: Allora, l'invito è quello di continuare a venirvi a trovare fino al 2 di settembre dalle 18:00-18:30 ogni sera qui a Piazza della Vittoria, anche soltanto per la curiosità di vedere quanti sport sono coinvolti in questa attività di Mediterraneo in piazza.
1: Anche tanti sport minori, no? La giusta importanza anche agli sport minori.
0: E allora, buon lavoro, Fondazione Taranto 25, venite in piazza, che è bellissimo.
2: Vi aspettiamo.
1: Grazie.
0: Siamo all'ultima serata del Pelagos World Music Festival qui a Piazza Maria Immacolata ed è davvero con grande gioia che stasera chiudiamo con un ospite speciale, perché stasera qui a chiudere questo festival dedicato alle musiche di confine, alle musiche del Mediterraneo, la Banda Adriatica, e con noi abbiamo Claudio Prima, leader della Banda Adriatica, nonché leader delle musiche di confine.
3: Sì, è quello di cui ci occupiamo ormai da 20 anni, quest'anno la Banda Adriatica compie 20 anni, quindi sono 20 anni che siamo alla ricerca nel Mediterraneo di tutte le musiche che si sono da sempre incontrate, perché il Mediterraneo è un mare di incontri, sono musiche che probabilmente hanno una stessa origine, verso quel punto noi ci muoviamo, nel punto da cui tutto è partito chissà quanti anni fa, e cerchiamo ovviamente con un linguaggio nostro originale di riproporre tutto quello che la tradizione racconta, soprattutto nella sua fase evolutiva di trasformazione continua.
0: Voi avete cominciato 20 anni fa, quando proprio eravate agli inizi di quello che poi sarebbe stata la world music e tutto ciò che ne è conseguito per come si è imposta nel mondo, insomma, cioè il riconoscimento di quello che è stata la world music adesso, ma siete stati tra i precursori, quando non era così facile, insomma, avvicinarsi all'idea delle musiche del mondo.
3: Sì, è stata una scommessa all'inizio, ci siamo veramente lanciati. La prima cosa che abbiamo fatto, dopo aver capito che la musica andava cercata in mare, è proprio quella di prendere una barca e andare a viaggiare, proprio intriderci dell'umidità del mare Adriatico, per poi estendere tutta la ricerca al Mediterraneo, e lì in mezzo al mare si può dire che ci siamo persi e ritrovati.
0: E così come stasera ci ritroviamo qui per la chiusura di questo festival, Antonio Olivetti, avvicinati, noi ci siamo visti agli inizi e questa è l'ultima serata. Com'è andata questa esperienza del Pelagos?
4: È stata bella, interessante, a parte il caldo che ci ha accompagnato per 10 giorni consecutivi, è bella, interessante, centro pieno di musica etnica con suoni del Mediterraneo, quindi era quello il nostro obiettivo, e sono felice di aver aperto con Leo Pazzupa, che Cesare è un amico, e chiudere con Banda Adriatica, con Claudio, che ci siamo visti già diverse volte, che è un altro amico, quindi
0: c'è stato un avvicinamento ulteriore in un borgo di una città, no? Con la musica che appunto unisce i popoli, cioè questo era un po' l'obiettivo ovviamente dei giochi del Mediterraneo. Credo che sia stato un fil rouge unico quello di questo festival.
4: Sì, abbiamo cercato di rispettare un po' il filone giochi del Mediterraneo, fatta a tanto, quindi Mediterraneo, sport, musica, cultura, con gruppi tarantini, con gruppi del sud Italia, con qualche ospite straniero, quindi bello, molto bello.
0: E allora noi ci spostiamo adesso fuori, perché tra non molto sul palco salirà la Banda Adriatica. Claudio Prima, grazie Antonio Olivetti, e continuate a seguire le musiche del mondo, che è una gran bella apertura di mente.
3: Sì, perché ci riportano un po' alla nostra identità, questa è una cosa molto importante in questo periodo storico in cui è facile un po' smarrirsi. Smarrire è il punto di partenza, e la musica serve proprio a quello, serve a riconnetterci.
0: E allora ci riconnettiamo tutti insieme tra un po' sul palco, Pelagos Music Festival, Banda Adriatica, grazie. E noi poi ieri sera siamo riusciti anche un po' a seguire in diretta ciò che avveniva a Piazza Maria Immacolata, con un pubblico festante, insomma, che ha partecipato ballando la musica dei Banda Adriatica. È stata l'occasione, insomma, per vivere questa piazza in maniera differente. E allora siamo arrivati adesso invece a capire che cosa accadrà nella giornata di oggi per quanto riguarda gli eventi collaterali. Come abbiamo già detto, continua quello che è Mediterraneo in piazza, il villaggio dello sport organizzato da Fondazione Taranto 25, a partire dalle 18:30 a Piazza della Vittoria. Si ritroveranno appunto i giovani protagonisti di varie discipline, ben 14 insomma all'interno della piazza. Ieri sera, anche dopo la nostra visita, la nostra intervista, la piazza si è riempita di gente che seguiva anche le discipline minori. E poi ci spostiamo in via di Palma per

0: appunto questa rassegna alle 19, Generazione Z, un acoustic concert proprio in via di Palma, e poi a seguire alle 20 Fabiola in jazz presso il Fan Village. Fabiola De Santis, che abbiamo incontrato la settimana scorsa nelle attività che si svolgevano invece in via Liguria, quindi chiude anche l'esperienza di Eufonia. E poi ci spostiamo giù al Belvedere, discesa Vasto, nell'ambito della rassegna After the Games Festival Diffuso, organizzato dall'associazione Apulia Face APS e dall'associazione Fermenta APS, Bufala Tour, un incredibile tour alla scoperta dei più celebri falsi storici legati alla città di Taranto. A farceli conoscere l'esperta archeologa Silvia Quero e la guida del Touring Club Lavinia D'Andria, il tutto accompagnato da una deliziosa degustazione tipica. Alle 19.30 il primo turno e alle 21.30 il secondo turno. E invece il Belvedere discesa Vasto, un'altra attività che si svolgerà oltre il traguardo, un laboratorio partecipato a cura del CSV Taranto. Ovviamente queste sono tutte attività che si incastrano nelle varie fasce di orari. Qui un talk sulle strategie, destinazioni e futuro del Mediterraneo, realizzato con Assidema, alle ore 20, Swing Due Mari alle 21.30, e ovviamente tutto questo curato a partire dalle 19 con questo laboratorio partecipato a cura appunto di CSV Taranto. Piazza Maria Immacolata, ore 21, questa sera concerto lirico, voci del Mediterraneo, i cori d'opera che uniscono i popoli. Una notte all'opera curata dall'associazione Tarenti Cantores, che vedrà il coro diretto dal maestro Tiziana Spagnoletta e il pianista, il maestro Dante Roberto. Dalle 21 si parlerà del linguaggio universale dell'opera lirica, un linguaggio che è perfetto proprio per celebrare lo spirito celebrativo di incontro e di cultura dei giochi del Mediterraneo. Ci spostiamo in provincia, la Proloco di Montemesola invece organizza la grande festa dello sport mediterraneo, piazza 4 novembre, dove appunto si parlerà dei valori legati alla dieta mediterranea, con un convegno su sport e alimentazione, show cooking e degustazioni di prodotti tipici. La partenza del convegno alle ore 18, a seguire show cooking e degustazioni, poi alle 19.30 la street band che insomma coinvolge per il pubblico per le strade di Montemesola, e alle 21 concerto finale in piazza 4 novembre. E chiudiamo con l'attività che a partire dalle 21.30 circa vedrà lo spazio Porto, la sede di quella che sarà una jam session. Che cosa succederà? A partire dalle 21.30 si ritroveranno allo spazio Porto i musicisti che in questo momento stanno facendo le prove allo stadio per il concerto appunto dei Rockin' Mill, che si terrà nella serata del conclusiva con la chiusura dei giochi del Mediterraneo. Quindi un'occasione per ritrovarsi sul palco dello spazio Porto e dare così la possibilità ai vari musicisti di esibirsi in questa jam session allargata. L'ingresso è libero, possibilità di avere l'aria condizionata all'interno a partire dalle 21.30. E allora questo è tutto per la giornata di oggi, almeno per il momento. Ci ritroviamo più tardi alle 17 con Made in Ta. Grazie a tutti e buona giornata.
1: Questo programma è stato offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.
2: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Amici sportivi, a voi tutti un cordiale saluto e ben ritrovati dal Pala San Pietro di Casnate, 7 km da Como. Chi vi saluta è Maurizio Gravina, partiti in questo momento per la finalissima gara 5 che vale lo scudetto edizione 2002-2003. Questa sera non c'è ritorno, si assegna soltanto questo grande scudetto. Primo tentativo da parte di Bettamoro, non va, tocca soltanto il ferro. Vediamo subito gli schieramenti delle due squadre. Como parte con Francesca Zara, Mary Andrade, Eva Antonicova, Laura Macchi e Maria Samorukova, mentre Taroto risponde con Moro, Anula, Tassara, Phillips e Bullet. Ancora Taroto in attacco, dicevamo che stasera si assegna la finale scudetto. Vediamo la squadra che si deve assegnare sul petto il tricolore, un tentativo dalla distanza da parte di Bettamoro che non va, la replica da parte di Bullet, ancora fuori, pubblico delle grandi occasioni in prevendita, tutto esaurito a partire da lunedì scorso, 500 gli abbonati della Pool Comense, ma tantissimi tifosi tarantini che sono giunti in tutti i modi a Como. Sono partiti diversi pullman questa mattina, buona la difesa del Taranto adesso che riparte con Nieves, Anula. Alcuni pullman partiti questa mattina da Taranto, ma poi a loro si sono aggiunti anche diversi studenti tarantini che lavorano in zona, anche militari sono arrivati anche dalla Spezia. Vedete tutto esaurito praticamente al Pala San Pietro di Casnate, il palazzetto ufficiale della Pool Comense. E i primi due punti, sentite il boato dei tifosi tarantini, i primi due punti sono per Bettamoro, capitano, vero leader della squadra rosso-blu. Taranto ad un passo dalla storia, si parte da 0-0, 2-2 fino a questo momento i risultati. In azione adesso Francesca Zara, vero regista della squadra, ci prova Mary Andrade, trova questo canestro che scatena l'entusiasmo del proprio pubblico. Situazione di parità, la portoghese di Capoverde in forza alla squadra di coach Fossati. Uno scudetto, una Coppa Italia vinta, viene da Capoverde, 2-2. Mary Andrade ha risposto alla prima esecuzione vincente da parte di Bettamoro. Nieves Anula, Tari Phillips, c'è un fallo da parte di Tari Phillips. 7 primi e 27 secondi ancora da giocare nel primo quarto di gioco per questa finale importantissima. In attacco Moro, si prova con Macchi, lo scarico sull'angolo per Francesca Zara, c'è il fallo, primo fallo personale per Vicky Bullet. Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana, mentre vediamo che il centro Maria Samorukova si porta in lunetta. 2-2 per lei, tiri liberi. Dicevamo Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana degli ultimi anni. 1-2 per Samorukova. Davvero strano il destino di questa squadra

0: giocatrice, una pivot, arriva dall'Ucraina, ma avendo spostato un greco, adesso ha passaporto greco, è in Grecia, appunto ha vinto con lo Sporting di Atene una Coppa di Grecia e uno scudetto. 3-2 il vantaggio di Pul Komense, in attacco la squadra bianconera di coach Fossati, Antonikova. Mary Andrade si fa vedere dall'altra parte, riceve Macchi, prova dalla distanza, trova soltanto il ferro, ancora una volta molto brava al rimbalzo Tari Phillips, che dà una grandissima mano in difesa. Attenzione a questa penetrazione di Bettamoro e poi Simona Cassara va a concludere. Bravissima davvero Simona Cassara. Ancora un fischio degli arbitri, vediamoli gli arbitri chiamati a dirigere questo incontro delicatissimo. Arone di Viterbo, 28enne, ha arbitrato Taranto 3 volte in questa stagione con 3 vittorie di pool di Cras Taranto. E poi Tirozzi di Bologna, 20enne, entrambi gli arbitri vengono dalla Serie B maschile. Bellissima esecuzione adesso di Tari Phillips, primi 2 punti per lei. Più 4 il vantaggio di Taranto quando restano da giocare 6 primi e 5 secondi del primo quarto. Dicevamo della fortissima rappresentanza pugliese, il nuovo che avanza, Taranto oramai è il nuovo consacrato nella pallacanestro femminile. Ancora una volta 2 punti per Mary Andrade, 4° punto personale per lei. +2 per Taranto che è in attacco in questo momento. Bettamoro, attenzione, con fallo fischiato ad Eva Antonikova, primo fallo personale per lei, numero 12, e Ceca arriva dalla ex Cecoslovacchia, 3 scudetti vinti, ma ne ha vinti anche 2 con l'esperienza vita in Brasile, precisamente nella squadra del Sao Paulo. Ecco, vedete, coach Fossati. Un ringraziamento alla RaiSat che ha concesso la diretta televisiva per noi di Studio 100, diretta radiofonica anche su Radio Taranto Stereo. Tentativo dall'angolo da parte di Anula che non va, il rimbalzo favorisce la difesa lariana. Francesca Zara, vero leader di questa squadra. Macchi, lo scarico, prova adesso con Antonikova, non trova, e poi la stessa Macchi si porta la palla fuori, si riparte con questa rimessa affidata alla squadra rossoblu di coach Molino. Vediamo i risultati delle 4 gare di finale scudetto fino a questo momento. In gara 1 vittoria fuori casa per 85-66 per Pul Komense, con Zara e Phillips davvero protagonisti. Ancora una volta Taranto a segno con un'altra tripla, ci ha pensato Bettamoro. 5° punto personale per lei, un tiro da due, un tiro da 3. Bisogna rimanere sempre attaccati al risultato per questa partita. Vi diciamo subito che poi, ecco adesso un fallo subito da Vicky Bullet, dalla portoghese Mary Andrade, primo fallo personale per lei. Vedete la spinta da parte di Mary Andrade, opportunamente c'è questo time out chiesto da coach Fossati. Vantaggio di Taranto, come si diceva, bisogna rimanere attaccati. Proviamo a vedere quello che dice Fabio Fossati.
1: Abbiamo provato di fare, abbiamo fatto adesso soltanto contro piede, abbiamo provato soltanto contro di fare una volta a mano. Dobbiamo attaccare adesso la situazione di flash, oppure palla, fiducia ragazzi,
0: avete sentito, chiede molta concentrazione e di prestare molta attenzione il tecnico Fossati, da 3 anni sulla panchina di Como, una grande panchina finalmente per lui. Taranto comunque in vantaggio, vi dicevo bisogna essere concentratissimi, l'aspetto tecnico-tattico può andare anche in secondo ordine, vale soprattutto la concentrazione e soprattutto le doti agonistiche di questa serata. Diamo un'occhiata, vedete Taranto si pone già meglio, è a +5 sulla squadra avversaria, 10-5 per Taranto quando restano da giocare 4 primi e 42 secondi del primo periodo. Bettamoro in attacco per i colori rosso-blu. Taranto ci crede. L'assist sotto canestro per Mickey Bullet, il tempo di girarsi, serve ancora Taranto in possesso di palla. Nieves annula, prova senza costrutto questa azione d'attacco, questo tiro. Molti esperti hanno assegnato cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma bisogna prestare veramente la grande attenzione a quello che Taranto può dare, la vera grande realtà da due anni a questa parte del panorama di basket femminile. Un tentativo dalla distanza che non va, ancora una volta il rimbalzo difensivo è preda di Tari Phillips, ripartenza di Betta Moro, lo scarico sull'angolo, viene fermata Michela Tassara, riparte velocissima Francesca Zara, tre primi ancora da giocare, 50 secondi, penetrazione di Macchi, non va, il suo arcobaleno non è assolutamente vincente, ma c'è il fischio degli arbitri, questo fallo ancora una volta a Vicky Bullet. Si accomoda in panchina adesso il numero 13, Laura Macchi, ala, ha fatto bene anche nelle juniores, ha vinto uno scudetto e tre supercoppe italiane con la squadra di Pull Comense. Rimessa in attacco adesso per Como, è il numero 11 che è entrato, Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Macchi, spesso è risultata vincente, anzi la Masciadri ha tenuto in vita le possibilità nell'ultima gara proprio qui a Taranto. Attenzione alla sua, è andata, ha cercato di trovare il canestro, non lo ha trovato, riparte veloce Taranto, si marca in maniera molto stretta, sulla palla adesso è Tari Phillips, più 5 per Taranto, subisce fallo Michela Tassara, non c'è nel, ed è il primo fallo segnalato a Raffaella Masciadri, non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento simile, forse l'abbiamo avuto soltanto nel volley maschile con le due partecipazioni nel massimo campionato, ma poi purtroppo il sogno lì è svanito, qui un sogno davvero diverso, un sogno che sta per tramutarsi in realtà, una magia da parte di Tari Phillips che per poco non si trasformava in punti. Vi ricordo che c'è anche il collega Umberto Pavone che subito dopo l'incontro realizzerà le interviste da bordo campo e troverà a sentire i nostri protagonisti. Si continua a giocare nel primo quarto, prima vi stavamo dicendo delle gare disputate sino a questo momento, due vittorie per parte, Taranto ha costretto Como a scendere nuovamente in riva allo Ionio per gara 4 e poi l'ha superato con il punteggio di 84 a 75. Si lotta intanto a centro aria, ma c'è in frazione dei 24 secondi. Siamo in diretta, vedete lo sguardo preoccupato di coach Fossati. Morale al mille invece per le tarantine, che vedono la possibilità di aggiudicarsi il doppio trofeo in questa stagione dopo aver vinto a Venezia proprio nella finale di Coppa Italia con Pull Comense ed essersi aggiudicato il primo trofeo. Ha subito fallo adesso Elisabetta Moro, secondo fallo personale per Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Laura Macchi. L'ultima da rendersi, come dicevamo, proprio a Taranto, 4 scudetti vinti per Raffaella Masciadri, 3 supercoppe italiane, una Coppa Italia, è un prodotto del vivaio dopo aver avuto delle esperienze positive a Varese. Rimessa in attacco per Taranto, Nieves Anula, Elisabetta Moro, Vicky Bullet, lo scarico per Michela Tassara, nei 6:20 e 25 non trova il canestro, di parte Mary Andrade. Sulla palla è Francesca Zara, Mary Andrade. È in palleggio, Masciadri si fa vedere ancora. Anthony Come in questo momento prova a girarsi, buona la guardia su di lei di Vicky Bullet, recupera brillantemente Nieves, annulla, supera la portoghese di Capoverde, Mary Andrade. Taranto in attacco, attenzione, Tari Phillips prova questo morbido canestro, Tari Phillips, quarto punto personale per lei e prova ad allungare Taranto, più 7 il vantaggio per Taranto quando resta a giocare un primo e 30 secondi ancora del primo

0: periodo di gioco. Sarà dura, sarà lunga, ma speriamo che Taranto porti a casa questo primo scudetto della sua storia, che sarebbe tra l'altro il primo grande trofeo, primo scudetto per una squadra del sud, uno successo per tutta la regione e per la provincia che finalmente si è accorta di Taranto. Ha messo a disposizione tre pullman che sono partiti questa mattina per attenzione. C'è Samurukova che va a segno, terzo punto personale per lei. In attacco Taranto, Nieve Sanula, Bullet, lo scarico e poi ancora una volta si fa trovare prontissima. Avete visto una inquadratura del pubblico tarantino, tantissimi tifosi tarantini presenti questa sera al Palo San Pietro di Cosmate, vicino Como, precisamente a 7 km, circa 3.000 abitanti. Ma attenzione, c'è questo fallo con la conclusione vincente da parte di Antonikova, secondo fallo personale di Vicky Bullet e possibilità del tiro supplementare per la ceca Antonikova, Eva Antonikova, ultima esperienza avuta a San Paolo do Brasil, proprio in Brasile. Rimessa in attacco per la squadra lariana. Antonikova, Mary Andrade, Masciadri, si fa vedere Francesca Giara, circolazione di palla per la squadra nerostellata. Masciadri, ancora per Mary Andrade. La guardia è strettissima sulle avversarie, ha provato Francesca Giara, ma non trova il canestro, può ripartire Taranto. Ultimi spiccioli di secondi per questo primo quarto di gioco. Più 7 il vantaggio di Taranto sulle lariane. Becca Moro, ottimo questo assist per Taranto, peccato davvero. C'è un'infrazione di passi da parte di Vicky Bullet e siamo proprio in chiusura del primo quarto. Vedete l'infrazione di passi da parte di Vicky Bullet. Taranto conduce in questo primo quarto per 14-7, pochissimi secondi, vediamo se c'è il tempo di una conclusione. E Francesca Zare che ha provato, ancora una volta il fischio degli arbitri, si lamenta Francesca Zara, 5 scudetti, 5 Supercoppe italiane, 3 Coppa Italia e una Coppa Ronchetti conquistate con Purcomense e una Guardia Play, mentre opportunamente Coach Molino ha chiesto un time out. Taranto parte bene, sentiamo la Molino.
1: Abbiamo 3 secondi 85, va bene? Lancio lungo e vai. Se non prestano, palla e andiamo in palletrazione.
0: Avete sentito, Molino ha concordato con le sue ragazze questi ultimi 3 secondi della prima frazione di gioco. Vedete anche Aldo Corno, coach della nazionale italiana, che è molto interessato a seguire questa partita, anche se Aldo Corno ha lanciato un appello di autocandidatura per la nazionale. Riparte Taranto, prova, ma chiaramente finisce qui il primo quarto di gioco. Si conclude per 14-7 il vantaggio di Taranto, 5 punti personali realizzati da Betta Moro, 3 punti da Simona Castara con una tripla importantissima e 6 punti da Tari Phillips. Ecco, vedete, 1 su 2 i tiri liberi, 3 su 11 i tiri da 2, 1 da 3 per quanto riguarda i rimbalzi per Como. Taranto comunque che sta giocando veramente bene, non sta assolutamente abbassando la guardia e sta dando filo da torcere alla squadra comasca. Ripetiamolo, la Juventus del basket femminile ha già vinto 14 scudetti, dei quali 9 consecutivi.

Riprende in questo momento il secondo quarto di gioco, più 7 in vantaggio di Taranto, con due triple realizzate rispettivamente da Moro e Simona Tassara. In attacco adesso la squadra bianconera di coach Fossati. Mary Andrade, si va a vedere, riceve Eva Antonikova, prova la penetrazione, non va, ma vediamo, probabilmente subisce fallo da Tari Phillips, la quale si macca del suo primo fallo personale in questo incontro. Una tifoseria davvero in gran fermento, quella rosso-blu. Avete visto anche l'inquadratura del presidentissimo Mino D'Antona, che sta soffrendo le pene d'inferno lì insieme a tutti quanti i suoi amici tifosi. Sono veramente oltre 400 tifosi tarantini presenti questa sera qui al Palla San Pietro di Casnate. Ai tiri liberi si porta Eva Antonikova. A segno il tiro supplementare di Eva Antonikova. Prova ad accorciare Como. In attacco adesso Betta Moro. Tantissimi giornalisti accreditati da tutte le testate italiane, oltre 50 giornalisti accreditati. E adesso un errore da parte di Betta Moro favorisce l'attacco e la ripresa delle avversarie. Fortunatamente non va, recupera il rimbalzo ancora una volta Tari Phillips. Riparte Betta Moro e ancora una volta non sappiamo cosa volesse fare. Si porta la palla fuori. Betta Moro, chiaramente c'è anche un po' di stanchezza dopo una stagione tribolata e lunghissima, piena di grossissimi impegni per tutte le atlete, in maniera particolare quelle tarantine che devono sobbarcarsi anche dei viaggi lunghissimi. Prova a ripartire adesso la squadra bianconera. Eva Antonikova prova a girarsi. Nel frattempo è entrata Teresa Palmisano per Taranto al suo posto. Ha preso il posto di Vicky Bullock. Ricordiamo gli arbitri Arone di Viterbo e Tirozzi di Bologna, che arrivano dalla Serie B maschile. Una Kras all'esame di laurea con questa grandissima fame di vittoria contro una squadra abituata a vincere e ottenere traguardi prestigiosi, ma sarà davvero durissima per Como venire a capo di Taranto. Attenzione a questo tiro dalla distanza di Simona Tassara, che tocca soltanto il ferro e riparte prontissimo. Nel frattempo Cirone, subentrata a Francesca Zara. Mary Andrade, Eva Antonikova, Cirone, Masciadri, Mary Andrade. Prova a penetrare, non va, non va questo canestro, questa penetrazione da parte di Mary Andrade. Vi diciamo subito qualcosa di Mariangela Cirone, una play. Ha vinto la Supercoppa italiana, ha vinto anche uno scudetto, 2,76, 1,70 di altezza. Play della squadra bianconera di coach Fossati, il fallo lo ha commesso Betta Moro. In lunetta si porta Mary Andrade, che sinora ha totalizzato 4 punti e 3 rimbalzi. A segno il primo tiro libero della portoghese nata nell'isola di Capoverde. 2 su 2 per lei e sesto punto personale. Un break da parte di Como, più 4 per Como in questo momento. Nel frattempo è entrata sul parquet Michela Franchetti, prova dalla distanza Betta Moro, non va, si riparte con questa rimessa affidata alle nerostellate. 11 a 14 il risultato, più 3 per Taranto. Ha accorciato adesso Como, che vanta un break di più 4. In attacco Moro con Masciadri e azione. Altri due punti Masciadri, i primi due punti di questa partita. Masciadri si porta a meno 1 adesso la squadra di Como. Un break di 6 punti per Como. Momento di impasse per la squadra rosso-blu. In attacco con Nieves Sanula, Palmisano, Tari Phillips. Prova Tari Phillips. C'è infrazione da

0: parte di Cary Phillips, se vedete Mary Andrade che chiama a gran voce il proprio pubblico, sentono di poter ottenere, vedete, questo parziale di Como 6-0, non ci voleva assolutamente. Sentito coach Fossati, non ci voleva davvero questo break di più 6 come parziale da parte di Como nel secondo quarto, si è portata a meno 1 dalle Crassine. Si riparte con questa rimessa affidata al numero 11 Raffaella Masciadri. Vedete, 14-13 il punteggio a favore di Taranto. Mary Andrade, Samurukova, ancora Andrade, Girone, Antonikova sotto il tabellone, poi ancora lo scarico per Antonikova, non va, ed è sempre Como in attacco. Momento psicologico davvero delicatissimo da parte di Taranto fino a questo momento. Vedete, i tifosi di Taranto provano a farsi sentire, sono parecchi, ma bisogna fare anche i conti con la tifoseria locale. Ancora una volta un attacco sbagliato da parte di Masciadri, ma è sempre Como in possesso di palla. Ci prova con Cirone, su di lei Beccamoro, Antonikova per Raffaella Masciadri, prova la penetrazione, non va. Vediamo la decisione degli arbitri. C'è un fallo da parte di Cary Phillips, numero 15, lo ha commesso su Masciadri, vedete, lo rivediamo, questo fallo è in lunetta, si porta per i tiri liberi Raffaella Masciadri. Assegna il suo primo tiro libero, siamo in situazione di parità in questo momento. Non va il secondo, 1-2 per lei, break di più 7 come parziale da parte di Como, siamo sul 14 pari. Ancora in lunetta il numero 11 bianconero Raffaella Masciadri. Coach Molino non è assolutamente d'accordo con la decisione degli arbitri. È una grande sofferenza, amici che ci seguite da casa. Assegno e vi segnaliamo il sorpasso da parte di Como, che adesso conduce 15-14, un break di 8-0 come parziale su Taranto, che deve riprendersi dopo aver condotto brillantemente il primo quarto. Penetrazione di Beccamoro, lo scarico per Michela Franchetti e ritorna in vantaggio Taranto con questo ottimo tiro dall'angolo da parte di Michela Franchetti, che nell'ultima partita disputata, ancora un tiro da tre vincente per Taranto. Adesso c'è un fallo in attacco da parte del numero 14 Maria Samurukova, ucraina con passaporto greco. Taranto ha interrotto questo break, questo parziale di più 8 delle comasche, si porta a più 2 in attacco con Beccamoro, sotto le planche per Cary Phillips che va a segno e subisce anche fallo. Cary Phillips, ottavo punto personale per lei. È ripresa Taranto, vedete, molto bello questo assist per Cary Phillips che subisce fallo, va a segno e va a tiro supplementare. E va Antonikova intanto è fuori un primo fallo segnalato a Maria Samorukova. Pari silenzio in lunetta, peccato, non va, non va. Più 4 il vantaggio di Taranto, 5 primi e 30 secondi ancora da giocare. Questo arcobaleno, ma risulta vincente da parte di Como. Interrotto intanto questo contropiede di Taranto. Mario Andrade prova. Mario Andrade finora la migliore della sua squadra. Nono punto personale per lei. Siamo a più 1 il vantaggio di Taranto. Bettamoro prova, c'è il fallo su Bettamoro, lo commette Mariangela Cirone, la play bianconera. Primo fallo personale per Cirone. Più 1, si gioca punto su punto, peccato perché Taranto, dopo aver condotto benissimo il primo quarto, chiudendo la 14-7, ha dovuto subire una rimonta da parte di Como con un brutto parziale più 8 che addirittura ha dato il vantaggio di Como. Poi ci ha pensato Tari Phillips e Michela Franchetti con una tripla. Vedete Vicky Bullock insieme ad Albertazzi in panchina. Rimessa in attacco per Taranto. Tari Phillips si lotta davvero gomito a gomito nell'area avversaria. Nieve Sanula prova, subisce fallo, ma c'è, no, c'è un'infrazione di passi da parte di Nieve Sanula, segnalata prontamente dagli arbitri. Si riparte con questa rimessa Comasca. 4 primi e 48 secondi da giocare. Porta palla Cirone ed è in palleggio per la sua squadra. Mary Andrade, Michela Franchetti su di lei, lo scarico per il numero 7, Elena Paparazzo. Primi due punti personali per lei, entrata sul parquet Elena Paparazzo, una pivot è romana ma da diversi anni gioca a Como, ha vinto 6 scudetti, 4 Coppa Italia e anche una Coppa dei Campioni. Michela Franchetti prova, non trova, ma è ancora tardi in attacco con Tari Phillips. Decisione degli arbitri, si fa largo Tari Phillips. Secondo fallo personale per Maria Samorukova. E Taranto riparte adesso in attacco. Avete visto, c'è Teresa Palmisano, l'italo-americana di casa tarantina, che ha preso il posto di Vicky Bullock. Vantaggio per Como 20-19. Taranto in attacco con Tari Phillips. Prova a destreggiarsi. Belle piroette, ma poi non trova il canestro e riparte nuovamente Como con il nuovo entrato Macchi. Il fallo l'ha commesso Giulia Casadio, al primo fallo personale lo ha commesso proprio su Macchi, Laura Macchi, numero 13, ala della squadra di coach Fossati, del 79-1-88. Cirone in attacco, prova i suoi primi due punti personali. Adesso Como che è in vantaggio di più 3 su Taranto quando restano da giocare 3 primi e 40 secondi. Una crescita visibile da parte della squadra lariana. Attenzione, ancora un errore, vediamo questa palla rubata a casa di e poi è facile questa costruzione da parte di Massadri. Quinto fallo personale per lei, prova ad allungare adesso Como. Metamorfosi in questo secondo quarto da parte di Taranto, che adesso è in svantaggio di 5 punti. Una parziale di 17-5 la dice lunga su questo secondo periodo di gioco prima del riposo. Michela Franchetti intanto prova a penetrare e con questo arcobaleno vincente da parte di Michela Franchetti prova a stare in partita a Taranto. 21-24, 2 primi e 50, Como in attacco con Masciadri. Attenzione, Paparazzo non trova il canestro, vediamo la decisione degli arbitri. La decisione che prendono, ricordiamoli, gli arbitri di questa sera. Intanto rivediamo con l'ausilio del nostro monitor di servizio la bella azione da parte di Michela Franchetti. Paparazzo si porta in lunetta per Como, sbagliando in maniera grossolana il suo primo tiro libero. Due errori su due da parte di Como e poi il rimbalzo difensivo ancora una volta è di Tari Phillips. Taranto in attacco con Betta Moro, Tari Phillips, Giulia Casadio, lo scarico nell'angolo per Betta Moro, prova da tre, non va, ma il rimbalzo difensivo è di Como, riparte Mary Andrade. Uno scambio con la sua compagna, poi prova questo tiro dalla distanza Mary Andrade. Secondo tiro bomba per Mary Andrade, decisamente la migliore della sua squadra. 26 a 21, ancora più 5 per Como. Giulia Casadio. Prova. Attenzione, Tari Phillips. Vincente, due punti ancora per Tari Phillips che va in doppia cifra, decimo punto personale per Tari Phillips. In attacco Cirone, ricordiamo che a fine gara c'è il nostro collega Umberto Pavone che raccoglierà a caldo i commenti delle protagoniste e chiaramente anche di esponenti della società. Ancora una volta Taranto si segnala con questa ottima azione di Giulia Casadio. Giulia Casadio va a prendere i suoi primi tre punti. Primo tiro da tre per Giulia Casadio. E siamo in parità. Meno male, Taranto è riuscito a recuperare brillantemente con questa tripla da parte di Giulia Casadio. 26 pari,
1: Santiago Molina. Va il blocco per la stella che pendola. Poi si apre, fino a quando la palla è centrale, stai sulla linea di passaggio, ok? E quando prendono la palla cerca di chiudere il fondo, quando lo vediamo sul pick and roll, prima di chiudere recupero, Teresa esce forte, se il paparazzo va per il canestro, dai, e tu puoi il po' di sotto, va bene?
0: Un aiuto in panchina lo saranno anche Vicky Bullet con raccomandazioni e Teresa Palmisano, finora un po' in ombra. Mary Andrade, vedete, 11 punti personali per lei, la più prolifica della sua squadra in doppia cifra, mentre in doppia cifra va anche Tari Phillips. Taranto ha comunque avuto il merito di recuperare questo gap iniziale del secondo quarto. Siamo sui 26 pari. Un primo e 19 secondi ancora da giocare. In attacco Como, Laura Macchi, prova, penetra, non va, subisce fallo ma non va. Il fallo lo ha commesso Tari Phillips, giunta al suo secondo fallo personale. Bisogna stare attenti ad accumulare questi falli. Adesso in lunetta si porta Laura Macchi. A segno il suo primo tiro libero e nuovamente in vantaggio Como. 2 su 2 per Laura Macchi. 28 a 26. Chiama schema nel frattempo Betta Moro. Giulia Casadio, Betta Moro, tiene palla Taranto, difesa strettissima da parte di Como, come ben sapete, bellissimo, bravissima davvero Tari Phillips, 12° punto personale per lei, ancora situazione di parità, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, c'è rimessa in attacco per Como, 12 punti personali di Tari Phillips. 42 secondi ancora da giocare. Laura Macchi prova lo scarico per... non va, recupera sotto canestro Giulia Casadio. Betta Moro chiama schema ma la difesa è già piazzata da parte delle Lariane. solitamente si predispongono con un 1-1 strema, e la migliore difesa del campionato è quella di Como, mentre Taranto è molto più bravo, più brava sotto porta. Tifo alle stelle in questa partita, bisogna rimanere la concentrazione. Pochi secondi al termine, attenzione, ha provato dalla distanza Laura Macchi, rimbalzo difensivo per Dario Filippo, che in questo momento con il punteggio di 28-26 segnaliamo il vantaggio di Full Comense. In questo momento si conclude anche il primo tempo dopo i due quarti, ricordiamo i due quarti, il punteggio 7-14, 28-26, conduce di due punti, come avete vedete l'inquadratura dei tifosi tarantini qui al Pala San Pietro, le squadre rientrano negli spogliatoi. Nuovamente in diretta dal Pala San Pietro di Casnate a Como, amici sportivi, per gara 5, gara che assegna il titolo 2002-2003 tra Pul Comense e il CRAS Taranto. Era, pensate, da ben 11 anni che non si raggiungeva gara 5 nel campionato per aggiudicarsi il tricolore. Taranto al suo secondo anno di Serie A1, davvero una grandissima realtà oramai del panorama del basket femminile. L'anno prossimo parteciperà all'Eurolega, la Champions League delle... Per fare un paragone con il calcio, in diretta televisiva dal Pala San Pietro con Maurizio Gravina al microfono. Un primo quarto eccezionale da parte di Taranto, che è partito veramente molto molto bene, aggiudicandosi i primi 10 minuti dell'incontro con il punteggio di 14-7. Poi un break davvero inspiegabile da parte delle tarantine ad inizio secondo quarto, con un break, un parziale di più 8 per Como, che addirittura è passato in vantaggio, ma in chiusura di quarto Taranto è riuscito a recuperare. Si riparte 28 pari. Pala San Pietro completamente gremito, tantissimi i tifosi presenti questa sera qui a Como, molti dei quali sono sobbarcati un viaggio davvero allucinante in pullman da questa mattina. Davvero encomiabile l'amore per questa squadra che sta conquistando un po' tutti. Partiti. Nel frattempo vediamo lo schieramento di Taranto, che riparte con Moro, Anula, Bullet, Phillips. Quindi c'è il rientro di Vicky Bullet con Michela Franchetti al posto di Tassara. Vicky Bullet, su di lei la guardia di Macchi. Dall'altra parte non va questo tentativo di Taranto, il rimbalzo difensivo favorisce Como, che riparte velocemente con Cirone. In palleggio per la squadra bianconera Francesca Zara, nel frattempo rientrata, e poi prova la conclusione Samorukova, non va, ed è lestissima adesso Betta Moro, servita da Vicky Bullet. Chiama schema il capitano rossoblu, prova a liberarsi di Cirone, e poi c'è questa rimessa in attacco. Cirone per un pelo riesce a mettere fuori la palla. Ecco, rivediamo dal nostro monitor di servizio, scippa letteralmente la palla dalle mani di Betta Moro, e poi Betta Moro, settimo punto personale per lei. Taranto si porta in vantaggio più due, lo scarico all'angolo da parte di Macchi, poi ancora Francesca Zara, il tentativo non va, ed è Michela Franchetti che ha provato a salvare questa palla, ma si deve ripartire da questa rimessa in attacco per la squadra bianconera di coach Fossati. 14 di scudetti vinti da Como, Taranto invece che prova a strappare questo scudetto alla squadra comasca. Circolazione di palla, Samorukova per Francesca Zara, prova, poi lo scarico per Macchi, non va, ma è sempre Como in attacco. Cirone, Cirone sulla palla, Paparazzo con il numero 7, lo scarico di Francesca Zara, prova con questo tentativo, ma c'è una infrazione di passi fischiata dagli arbitri all'avversaria. La cosa non va giù assolutamente a coach Fossati, che teme di dover perdere questo incontro. Vedete l'infrazione di passi da parte dell'atleta bianconera, rimessa per Taranto. Il secondo fallo lo ha commesso Mariangelo Cirone, numero 8 della squadra bianconera, allenata da coach Fossati. Cirone del 76, 1,70, regista, una delle due registe della squadra bianconera, l'altra è Francesca Zara, nazionale italiana. Bettamoro in attacco per Taranto, pubblico che ci sovrasta, mi auguro che da casa voi riuscite a sentire bene la mia voce. Il tifo incessante da parte di entrambi i sostenitori delle due squadre, più due per Taranto, 8 primi ancora da giocare. In attacco Como, Cirone, Macchi, lo scarico per Francesca Zara, il tentativo non riuscito, il rimbalzo difensivo è di Vicky Bullet, riparte veloce Bettamoro, lo scarico nell'angolo, attenzione, Vicky Bullet, Michela Franchetti che prova, non va, ma è sempre tardi in attacco con Vicky Bullet. Bettamoro chiama schema per le sue compagne, il numero 5 della squadra rosso-blu. Taranto in attacco, Vicky Bullet, circolazione di palla, Michela Franchetti, vediamo cosa decide. Michela Franchetti prova e subisce fallo Michela Franchetti da un suo avversario, il fallo lo commette Laura Macchi, giunto al suo primo fallo personale in questa gara. Rimessa in attacco per Taranto, una partita davvero palpitante. Nel frattempo c'è un cambio per Como, Bettamoro prova, Tari Phillips, non va, c'è un'infrazione di passi tra l'altro segnalata dagli arbitri a Tari Phillips. Siamo sempre sul vantaggio di più 2 per Taranto sulle Lariane, 30-28, meno male che Taranto è riuscita a recuperare da quell'amnesia che le era successo. 7 primi ancora da giocare, in attacco Como, Cirone per Macchi, si fa vedere, trova questo canestro, è il quarto punto personale per Laura Macchi, siamo in situazione di parità adesso, a nulla è valso il contrasto di Taranto. Bettamoro riporta in avanti la propria squadra, perde palla goffamente che scivola via come un sapone, riparte veloce l'azione d'attacco di Como, ma l'arbitro fischia per questa infrazione commessa da Laura Macchi, si riparte con la rimessa del Tarantino. Dicevamo degli oltre 50 giornalisti accreditati per questa partita, un ringraziamento da parte della nostra televisione alla RAI che ha concesso la diretta televisiva per Studio 100 e per Espansione TV della zona di Como, proprio per garantire questa bella partita ai tifosi. Ma a me preme sottolineare l'arrivo qui a Como da parte dei tantissimi tifosi tarantini partiti in pullman con mezzo proprio, alcuni in aereo addirittura, e molti invece che gravitano in zona, mentre qui vedete il fallo che ha subito Tari Phillips ad opera del numero 12 Eva Antonikova. Si riparte, vedete la percentuale dei tiri da due che premia sicuramente Taranto rispetto a Como. Como in attacco adesso con Cirone, saremo sui 30 pari, lo scarico e circolazione di palla, Laura Macchi per Cirone, marcature strettissime soprattutto nei 6-25, poi adesso c'è questo recupero da parte di Vicky Bullet. Bettamoro, lo scarico per Michela Franchetti, al centro per Vicky Bullet, serve la sua compagna Bettamoro, ancora Vicky Bullet, vediamo, c'è un fallo da parte di Vicky Bullet, mi pare di capire, anzi no, è Eva Antonikova che commette fallo, giunta al suo secondo fallo, e che vedete tocca Vicky Bullet, e quindi c'è il fallo per Taranto, si dovrà ripartire. Michela Franchetti nel frattempo si raccomoda in panchina mentre va a vuoto questo tentativo da parte di Betamoro nel frattempo è rientrata sul parquet, Nieves annulla

si è accomodata in panchina Michela Franchetti con la Pulcomense in attacco. Laura Macchi che prova e trova il suo sesto punto personale, mandando in visibilio il pubblico di casa. Ma l'importante è rimanere attaccati alla partita, punto su punto. In attacco Taranto, più 2 per Como, 5 primi ancora da giocare. C'è questa rimessa per Taranto, non riesce questa combinazione in attacco per le tarantine. Peccato davvero. Como in attacco, vedete, sono più le palle perse per Taranto che non per la squadra di casa. Ancora in attacco la squadra di casa, adesso prova con questo tentativo, ma è lestissima Tari Phillips a recuperare il rimbalzo difensivo. Prova Taranto in attacco, adesso c'è di Simona Cassano, si riparte, c'è il cambio, vedete, Filone si accomoda in panchina, la rimessa è per Como, Francesca Zara per Mori Andrade, nel frattempo rientrata al posto di Filone, prova a penetrare Francesca Zara, che con un arcobaleno ottiene altri due punti importanti per la sua squadra. 11 su 31, i tiri da 2 per la squadra di casa che adesso conduce più 4 su tanto, ma Nevis annulla, che riesce a conquistare i suoi primi due punti personali. C'è una grandissima tensione che si taglia a fette questa sera al Palla San Pietro, amici sportivi, che state soffrendo insieme a noi da casa. Rimessa in attacco per Francesca Zara, in attacco sempre un errore da parte di Samuele Coma che favorisce il contrattacco tarantino, ma Betta Moro, a cui spesso e volentieri scivola via la palla, adesso si porta la palla fuori. Non è d'accordo assolutamente il pubblico tarantino. Mori Andrade che continua ancora una volta a comare. Non mi sembra assolutamente che la palla sia uscita fuori, crediamo che sia una campionata da parte degli arbitri di Roma e Chinozzi rispettivamente di Viterbo e Bologna. Più 2 a 3 prime, 40 secondi ancora da giocare con questo tentativo andato a segno da parte di Antonio Cova, quinto punto personale per lei e più 4 per Como. Si sta giocando il terzo quarto di gioco, 3 primi ancora da disputare. Tutto può succedere, amici sportivi. Betta Moro, lo scarico per Nemo Sanula, non trova il canestro, ma è lestissima Tari Phillips, ma in questo momento è fischiata una infrazione di passi per la fortissima atleta americana in forza a Taranto, provenienza New York Liberty, in forza da questa stagione. Si riparte con la rimessa affidata a Francesca Zara, che chiama schema per la sua squadra. Più 4 il vantaggio per la squadra che attacca in questo momento. Francesca Zara, circolazione di palla, Mori Andrade, si fa vedere Antonio Cova sotto la tabellone, ma è bravissima Vicky Bulletta, rimane palla all'avversario, riceve adesso la nulla, lo scambio tra le due, prova adesso Vicky Bulletta, non trova il canestro l'altra americana Vicky Bullet, ma ottiene il fallo di Elena Paparazzi. Ricordiamo Elena Paparazzi, arriva a Roma da diverse stagioni in forza a Pugno Firenze, 6 scudetti vinti e 4 Coppa Italia. A segno il primo tiro libero da parte di Vicky Bullet, 2 su 2 per lei, più una bomba, quinto punto personale per Vicky Bullet. Si riporta a meno 2 Taranto, in attacco la squadra di casa, Francesca Zara, il tifo del pubblico stordisce letteralmente, in attacco adesso con questa azione personale di Laura Macchi che non trova canestro e riparte veloce, adesso Taranto, Betta Moro, Vicky Bullet, Tari Phillips, penetrazione di Tari Phillips, non trova canestro, ma è bravissimo.

bravissima a conquistare anche una palla in attacco per Taranto. Nick Bullet prova da tre, non va, non va questo tiro da tre, si riparte dalla rimessa per Pulcomense. Questo è l'ottavo confronto in questo campionato tra le due squadre, due confronti disputati.

due vittorie a testa, ma ricordiamolo, Taranto è stata la prima squadra dopo due anni a violare il parquet di Pallacasinate. Nel frattempo terzo fallo personale per Tari Phillips, non deve avvicinarsi assolutamente ai 5 falli, è fondamentale l'apporto che può dare sia in difesa nei rimbalzi difensivi Tari Phillips che per le conclusioni in attacco. In attacco alla squadra di casa, un primo e 55 secondi ancora da giocare, Laura Macchi, e c'è rimessa in attacco per la squadra di casa. Lo scarico dall'altra parte, attenzione a questo tentativo di Elena Paparazzo che va a segno. Elena Paparazzo per la squadra di casa dentro l'area del 6-25. Paparazzo conquista il suo quarto punto personale che decide il quarto punto di vantaggio per Pugna Comensa. Adesso c'è un fallo per Taranto, il fallo lo commette la stessa Paparazzo, giunta al suo secondo fallo personale in questa partita. Vedete il fallo commesso ai danni di Tari Phillips, non è d'accordo, era una Paparazzo. Terminato il bonus dei 5 falli, adesso vedete Tari Phillips in lunetta. A segno il suo primo tiro libero. A segno il secondo, 14° punto personale per Tari Phillips. Taranto che si riporta a meno 2. E assistiamo all'ennesima azione d'attacco da parte della squadra di casa. In palleggio il playmaker Francesca Zara che riceve dalla sua compagna, prova una sua penetrazione personale, poi lo scarico per Laura Macchi che tenta questo improbabile tiro da 3 ed è pronta Betta Moro. Vediamo quello che succede in questa azione per Taranto. Betta Moro in palleggio, guardia strettissima di Francesca Zara, su di lei niente se nulla, si fa vedere, prova a superare Mary Andrade ma non trova il canestro. Riparte la portoghese di Capoverde in forza alle bianconere di coach Fossati. Il passaggio per Antonikova sfugge la palla adesso al pivot di casa e si riparte con questa rimessa in favore di Taranto. Betta Moro, provano la marcatura già dall'altra parte del campo Como proprio per disturbare, è una prerogativa, una caratteristica di Como che si difende molto bene e tra l'altro si difende anche al limite del regolamento. Rimessa in attacco per Taranto, non trova d'accordo coach Fossati ma a mio avviso ci ha soltanto provato. C'è questo time out chiesto da coach Molino, siamo sul punteggio di 38-36, amici sportivi, e si sta giocando per il terzo quarto, ma si gioca in una partita dove non c'è assolutamente chance e ritorno. Qui si decide tutto. Sentiamo adesso coach Molino. Avete sentito le raccomandazioni di coach Molino, si riparte. Mi preme ricordare la presenza dei tantissimi tifosi tarantini qui con bandiere, striscione, ma soprattutto tantissimi cuori di incitamento per il quintetto rosso-blu. In attacco Taranto. Non abbiamo capito quello che ha tentato di fare adesso Betta Moro, si era al limite dei 24 secondi. Si riparte con questa rimessa per la Pulcomense, più 2 il vantaggio, ancora 13 secondi da giocare e da disputare in questo terzo quarto.
Vediamo se c'è il tempo di...

0: la conclusione Francesca Zara per Paparazzo, Macchi, Paparazzo riceve, prova e trova. Prova e trova altri due punti. Elena Paparazzo, sesto punto personale per lei e si va al riposo del terzo quarto con il punteggio di 40 a 36. Nuovamente in diretta la palla a San Pietro di Casnate, ultimo quarto di gioco, ultimi 10 minuti dove si deciderà lo scudetto questa sera tra Pulcomense e Taranto. Diamo un'occhiata ai due schieramenti, più 4 il vantaggio di Como, che adesso vediamo quello che succede, c'è il fischio dell'arbitro. Ultimi 10 minuti, si assegna lo scudetto, i 10 minuti più palpitanti nella storia dello sport tarantino e del basket femminile tarantino, chiaramente. Più 4 per Como che prova ad affondare. Francesca Zara, da più parti abbiamo sempre detto che comunque vada sarà un successo per Taranto. Nel frattempo un fallo in attacco da parte di Francesca Zara. Comunque vada sarà un successo per la squadra tarantina, che è arrivata a disputare questa finale scudetto, ha vinto la Coppa Italia e l'anno prossimo parteciperà alla Eurolega, alla Champions League, volendo fare il paragone con il calcio. In attacco Nieves annula per le rossoblù. Prova lo scarico dall'altra parte per Simona Tassara, che riceve molto bene, penetrazione che non trova il canestro, riparte Mary Andrade per la squadra di casa. Palleggio per Mary Andrade. Uno scambio con una sua compagna di squadra, riceve Francesca Zara, Bacchi. Prova la combinazione sotto canestro adesso Antonikova, che non va, il rimbalzo ancora una volta ha visto Phillips protagonista ed è pronta a ripartire l'azione di Taranto. Nieves annula, buono il suggerimento per Vicky Bullet, bravissima Vicky, scatena l'entusiasmo del tifo tarantino. Vicky Bullet molto brava a concludere a canestro. Si riporta a meno 2 adesso Taranto. Antonikova, i due roster sono al meglio, adesso abbiamo assistito a questo canestro vincente da parte di Francesca Zara. Quarto punto personale per lei, ancora più 4 in vantaggio di Como. 8 primi, ultimi 8 minuti da giocare. Attenzione, penetrazione dall'angolo da parte di Nieves Anula, lo scarico per Tari Phillips. Si fa vedere Simona Tassara, tenta e non trova, ma ancora Simona Tassara in attacco. Vediamo, c'è un fallo su Simona Tassara con Taranto in attacco. C'è grande pathos, grande palpitazione. Ci auguriamo chiaramente che Taranto riesca a ripetere il primo quarto. Gli arbitri hanno fischiato questa palla contesa. Taranto in attacco, Bettamoro per Nieves Anula, si fa vedere Vicky Bullet, prova, non trova Bullet, ma è ancora Taranto in attacco. Caparbio, il lavoro di Taranto in attacco, adesso c'è un fallo subito da Nieves Anula mentre tagliava dall'angolo. Il fallo lo ha commesso Mary Andrade, che si lamenta, ma è giustissima l'interpretazione degli arbitri. Mary Andrade commette fallo, 11 punti personali per lei, un buon lavoro di Mary Andrade. Non va questo tiro libero di Nieves Anula, i suoi primi due tiri liberi, il primo lo sbaglia, Nieves Anula a segno il secondo, ma bisogna cercare di non sbagliare assolutamente. Pochi punti realizzati in questa partita da parte di Nieves Anula, che nell'altra partita precedente qui a Como è stato un po' lo spauracchio della squadra avversaria. Como in attacco con Paparazzo, recupero brillante da parte di Nieves, contropiede brillantissimo, un peccato, non ci voleva davvero. Taranto non solo va a canestro, ma addirittura corriamo il rischio che si faccia male Simona Tassara. Azioni confuse di gioco, si arrabbia Vicky Bullet. riceve adesso, molto concentrata Vicky Bullet. Vediamo quello che succede, c'è il fallo da parte di Elena Paparazzo ai danni di Tari Phillips. Terzo fallo per Paparazzo, pivot da diversi anni in forza alla squadra del Pulto Mense, che nella scorsa stagione, è vero, ha perso due giocatrici importantissime come Ballabio e Strimichite, ma si è avvantaggiata della crescita delle italiane molto brave, quasi tutte nazionali. Attenzione a questo tiro da tre tentato da Bettamoro, che non va, recupera Samurukova, lentamente si avvia al contrattacco, adesso Como con la playmaker Francesca Zara, su di lei Bettamoro, lo scarico per Paparazzo, Laura Macchi, Simona Tassara su di lei, prova la penetrazione Laura Macchi e trova il suo ottavo punto personale Laura Macchi. Bettamoro in attacco, 44 a 39, più 5 per Como, Taranto a 6 primi e 20 secondi per raddrizzare questa partita. C'è tutto il tempo, ci vuole calma, concentrazione e soprattutto precisione. Nel frattempo vi segnaliamo, amici sportivi, il 16° punto personale di Tari Phillips. In attacco con Laura Macchi e sulla squadra avversaria, Taranto a meno 3, Mary Andrade. Laura Macchi, bene, riesce a recuperare e a soffiare questa palla Simona Tassara, Laura Macchi che un po' ingenuamente se la lascia scivolare via. C'è il secondo fallo personale da parte di Laura Macchi, nel frattempo c'è il time out chiesto da Fabio Fossati, sentiamolo.
1: Adesso proviamo a giocare una volta, non l'abbiamo mai fatto, una situazione di corna, andando in penetrazione, non vogliamo niente ragazze, non vogliamo niente, andiamo in forte rimbalzo adesso così, e abbiamo bisogno anche di due, tre azioni difensive.
0: Eccoci, ancora dopo aver sentito il coach Fossati che dice di non mollare alle proprie ragazze, come abbiamo sentito dal nostro monitor di servizio. Ma Taranto è in partita, sono 6 minuti dove si deciderà il tutto. 16 su 40 i tiri dei due per Como, mentre vedete si fanno sentire tutti i tifosi presenti da ambo le parti. 44 a 41, gli ultimi 5 minuti e 40 secondi di questa entusiasmante partita. Nieve Sanula in attacco per le rosso-blu, porta spasso palla, stretta dalla morsa di Mary Andrade, ma poi prova a concludere. Ma su di lei si è portata Elena Paparazzo, si riparte da questa rimessa in attacco da parte di Taranto, mentre Nieve Sanula cercava di concludere. Bettamoro, Vicky Bullet, prova Vicky, la decisione dell'arbitro è a sfavore, mi pare di capire, della Pulco Mense. Quarto fallo personale per Elena Paparazzo, lo ha commesso su Tari Phillips, ormai è arrivata al bonus dei falli Elena Paparazzo, il quinto fallo la costringerà ad accomodarsi in panchina. Rimessa in attacco intanto per Taranto. Bettamoro annulla la spagnola arrivata in forza nell'ultimo periodo della regular season per Taranto, si è già segnalato dopo un brutto infortunio. Tentativo di andare a canestro da parte di Vicky Bullet, rimbalzo difensivo per Como, Elena Macchi subisce fallo, c'è questa rimessa per Como, terzo fallo intanto segnalato dagli arbitri a Nieve Sanula, lo ha commesso su Laura Macchi. Rimessa in attacco per le nerostellate, 14 scudetti vinti, 5 supercoppe, 2 Eurolega e anche 2 Coppa Italia, più 3 il vantaggio, 5 prima ancora da giocare, bravissima Bettamoro che se ne va via in contropiede. Bettamoro scatena l'entusiasmo del pubblico tarantino, così Betta ti vogliamo, così bravissima, ha rubato il tempo a Francesca Zara. Zara conquista il suo nono punto personale. Meno uno, più uno il vantaggio per Pull Comense. Siamo nei minuti decisivi. Nel frattempo Simona Tassara si macca del suo primo fallo personale. Rimessa in attacco per Laura Macchi, lo scarico intercettato molto bene da Vicky Bullet. Buon momento da parte di Taranto, Betta Moro all'impostazione dell'attacco della sua squadra. Ancora in palleggio il playmaker di casa rossoblu, lo scarico verso l'inestra nulla, sotto le plance per Tari Phillips. 18° punto per Tari Phillips, ma amici sportivi, che state a casa a Taranto in un grandissimo momento in questo frangente. Attacco da parte di Como, lo scarico non va, ma è sempre Como in attacco. C'è questo parziale di più 6 di Taranto, davvero eccezionale. Ancora Como in attacco, c'è il vantaggio di Taranto, più uno per Taranto, davvero eccezionale questo nel quarto, questo parziale di più 6 per Taranto. Vedete Coach Fossati mentre c'è il fallo di Betta Moro, si accomoda in panchina Mary Andrade. Siamo sempre in diretta, in attacco la squadra di Como. Simona Tassara ruba palla, ancora una volta contropiede vincente per Betta Moro. Betta Moro va in doppia cifra, Betta Moro scatena l'entusiasmo di tutti i tifosi rossoblu presenti al Fano San Pietro di Casnate questa sera. Che emozioni in diretta. Betta Moro per la seconda volta lestissima a scattare in contropiede, più 3 per Taranto. Si arrabbia di brutto Coach Fossati, sentiamolo.
1: Dai, non facciamo male, solo un punto, dai,
0: amici sportivi, veramente grandissime emozioni che stiamo vivendo qui in mezzo a una bolgia a questo Palo San Pietro gremitissimo. Un parziale di Taranto di più 8 davvero eccezionale, che rifila lo stesso parziale nel secondo quarto da parte di Como. Taranto in vantaggio e siamo nei minuti finali. Striscioni, cori rosso blu, scenografia da parte del tifo rosso blu presente. Taranto è a più 3, 47 a 44, 3 primi e 35 secondi ancora da giocare. Speriamo che l'aspetto psicologico riesca a dare ancora un ulteriore vantaggio per Taranto. Siamo nei minuti finali. Como è vero, ha più individualità e più avvezzo a queste grandi partite, ma Taranto ha l'entusiasmo alle stelle. Adesso non va questo tentativo di Como, e c'è tra l'altro un fallo fischiato dagli arbitri Aron di Viterbo e Tinozzi di Bologna proprio a Francesca Zara. C'è questa rimessa per Taranto, sono i 3 minuti più interminabili della storia. Nel frattempo si va a canestro ai tiri liberi per aver esaurito il bonus dei 5 falli. Sono in carica Tari Phillips, che sinora ha totalizzato 18 punti e 15 rimbalzi. A segno il canestro di Tari Phillips, primo tiro libero per lei. Ne ha sbagliato uno Tari Phillips, e questo è il secondo. 19° punto personale per Tari Phillips, 4 punti di vantaggio per Taranto. Attenzione, adesso è Como in attacco. Mary Andrade, circolazione di palla per Samorukova, ancora la portoghese di Capoverde in attacco. Su di lei Simona Tassara non perde un centimetro, ma è Como con Masciadri che tenta, ma è bravissima Vicky Bullet con questo rimbalzo difensivo. Niente se nulla. In attacco la squadra rossoblu. Più 4 per Taranto, 2 primi e 45 secondi. Taranto vuole entrare nella storia, vuole entrare nella leggenda. Attenzione, non si avvede di questo passaggio Tari Phillips, ma se ne accorge prontamente. Niente se nulla, lo scarico per Simona Tassara, non va. Simona Tassara non va a concludere nei 24 secondi.

indiavolato adesso Socio Fossati, rimanda in panchina Meriandrade. Sul parquet di gioco si porta il numero 8 Mariangela Cirone, rimessa da parte di Como. 9-0 il parziale di Taranto, più 4 il vantaggio, 2 primi e 20 secondi da giocare. Como in attacco, attenzione, Francesca Zara non va, ma è sempre Como in attacco che non trova ancora una volta il canestro. Buon momento di Taranto, Betta Moro. Che partita entusiasmante, che grandi emozioni stiamo vivendo alla Pala Casnate. E Betta Moro, Betta Moro con un parziale di approvato questo canestro, più 4 sempre il vantaggio di Taranto. Ancora una volta Tari Phillips, un ennesimo rimbalzo difensivo per Tari Phillips. Taranto in attacco, Betta Moro, su di lei Francesca Zara, forza Kras, un primo e 38 secondi ancora da giocare. Nieve Sanula va a segno, Nieve Sanula, più 11 il parziale per Taranto. Non sta nella pelle, come abbiamo visto il nostro monitor di servizio, anche il presidente D'Antone insieme a tutti quanti i tifosi presenti qui al Bar San Pietro. Un ottimo break di Taranto, il più 11, non sta davvero con la testa. Como, più 6 il vantaggio di Taranto, che adesso può soffrire di questa rimessa difensiva. Molti errori a canestro da parte di Como, si è fatto infilare molto spesso anche in contropiede da parte di Taranto. Un break di più 11 da parte del Kras, e il Kras, quando siamo quasi per entrare nell'ultimo minuto di gioco, mamma mia, non ci voglio credere. Adesso vedete questo fallo subito da Betta Moro mentre era in attacco. Betta Moro, speriamo non è successo niente, Betta Moro è caduta per terra, le sue compagne di squadra sono intorno a lei, non dovrebbe essere niente di male, mentre Fra Raffaella Masciadri si macchia del suo terzo fallo personale. Rivediamo dal monitor di servizio il replay, mentre Betta Moro tentava il canestro subendo fallo. Un break importantissimo da parte di Taranto, più 11 per Taranto, ma adesso assistiamo ai tiri liberi di Elisabetta Moro, i suoi primi tiri liberi della partita. Betta Moro, capitano della squadra e vera trascinatrice, 1,70 del 75, non va il tiro libero di Betta Moro. Non bisogna sbagliare, non bisogna commettere errori, forza Betta. Due errori su due per Betta Moro, che grandissimo peccato, sono importantissimi i tiri liberi. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, più 6 il vantaggio di Taranto, un break di più 11, Como in attacco, pubblico di Taranto che si fa sentire, deve farti sentire, meno male che questo tentativo della distanza di Como non va a segno, meno male davvero. 45 secondi ad un passo della storia. Terzo fallo nel frattempo per Mariangela Cirone, che adesso si accomoda in panchina. Mamma mia, che emozione davvero in questa grandissima bolgia, in questo catino infernale. E ancora una volta un errore al tiro libero, lo commette questa volta Nieve Sanula. Taranto non deve commettere questi errori, sono calci di rigore. Uno su due per Nieve Sanula, nel frattempo break di 12 punti per Taranto. Siamo a 40 secondi dalla storia, 51-44, ancora un errore da parte di Como. Mamma mia, quanti errori di Como, e poi con una grande piroetta si libera molto bene Betta Moro di un'avversaria, subisce anche fallo. Vedete Vicky Bullet contentissima, non sta nella pelle, tutto il pubblico tarantino presente qui a Palla San Pietro. Non possiamo mostrarvi in diretta dopo le immagini, le interviste, le realizzeremo dopo con il nostro collega Umberto Pavone, ma per domani, amici sportivi, siamo pronti a darvi questo speciale di interviste delle nostre beniamine, ad un passo dalla storia, ad un passo dalla grande impresa. Nessuno sta nella pelle, vedete Buccoliero e Palagiani, i due stretti collaboratori di Coach Molino. Finalmente Betta Moro va a realizzare il canestro, il primo dei due tiri liberi per lei dopo

0: alcuni errori commessi. 2 su 2 per Beccamoro, si allunga il distacco di Taranto, 28 secondi da giocare, 53 a 44 per Taranto, ancora una volta un como nel pallone. Siamo a 15 secondi circa dalla storia, ma Taranto, amici, lasciate sulle dine, ha vinto il suo primo scudetto, un parziale importantissimo di più 14. Tutti contenti, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, evviva! Evviva! Taranto conquista il primo scudetto della sua storia. Che grandissima impresa, amici sportivi, un'impresa che fa letteralmente emozionare tutti. Più di qualcuno sta piangendo, lo vedo qui al Pala San Pietro, piangono le protagoniste, piange il pubblico, piangono tutti quelli che hanno seguito in questa entusiasmante cavalcata vincente il Taranto. Vedete il nostro monitor di servizio, il pianto di Tarik Phillips, un grandissimo Taranto, un grandissimo Taranto sostenuto da una grande concentrazione, sostenuto da un grande pubblico che ha seguito fin qui le proprie beniamine. È davvero una partita eccezionale. Taranto, Taranto, Taranto, primo scudetto nella storia di Taranto, che adesso conquista due grossi traguardi in questo importantissima stagione. Un Taranto eccezionale davvero. Il Crastaro è partito benissimo nel primo quarto, aggiudicandosi il break di 14 a 7, poi una buona rimonta da parte di Como, 28 pari, poi un terzo quarto da parte di Como che si è mantenuto in vantaggio, ma Taranto è riuscito a rimanere. Proviamo a vedere se sentiamo in diretta l'intervista di Molino. Non riusciamo a sentirlo. Taranto con il...
1: per la seconda sentiamolo. Volta tornata in gara 5, non posso che ringraziare queste ragazze che sono state meravigliose, e il pubblico, sia quello che è qua, sia quello che è rimasto a Taranto a tifare per noi, un'intera città ha tifato per questa squadra che ha vinto meritatamente.
2: Un tifoso ti ha appena consegnato qualcosa, Nino.
1: Sì, è lo scudetto.
3: Forzanti, se ne deve andare.
1: Lo conservo con grande, ovviamente con grande emozione, il primo della mia carriera, il primo per la città di Taranto. In 2 anni questa squadra ha fatto grandi cose.
2: Avete fatto i miracoli, in 5 anni dalla C allo scudetto, sì, in 3 anni da quando tu sei arrivato sulla panchina, dalla A2 a scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione.
1: Sì, sì, sì, abbiamo fatto cose grandissime, sanno del miracolo, però è tutto meritato. Il miracolo li fa una sola persona, noi abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto quando è arrivata Nula. Abbiamo giocato a completo i playoff, e nei playoff Taranto mi è sembrata la migliore squadra, al di là della Comenza che resta sempre una grandissima squadra, però nel compito delle 5 partite forse noi abbiamo fatto qualcosina in più.
2: Quando è stato che hai capito che questa squadra poteva vincere lo scudetto?
1: No, che potevamo fare molto bene dopo gara 3 con Chieti, quando abbiamo recuperato Bullet a tempo pieno. Poi la vittoria di Coppa Italia ci ha dato altra sicurezza, e poi la grande dimostrazione di forza in gara 2, vincere di 28 qua quando non c'era mai riuscito nessuno.
2: Lì probabilmente c'è stata anche la svolta psicologica,
1: sì,
2: di questa,
1: sì,
2: serie.
1: Sì, sicuramente. Oggi siamo stati bravi a giocare 10 minuti senza Bullet e a tenere Como su 28 pari. Quella è stata la svolta di questa gara 5.
2: Fossati a 40 secondi dalla fine è venuto nella tua panchina, ti ha dato la mano, è stato un simbolico passaggio di consegne quello.
1: Sì, la Comenza non faceva canestro da 6-7 azioni, lui ha pensato che fosse impossibile recuperare quei 7 punti in 30 secondi. Gli rendo omaggio perché oltre ad essere un bravo allenatore è anche una persona per bene che ha sempre rispettato gli avversari e ha sempre riconosciuto i meriti degli avversari e i meriti della propria squadra senza attaccarsi mai a nulla.
2: Un'ultima cosa, Nino, a chi dedichi questo scudetto?
1: Ma chiaramente a tutta Taranto, ai tifosi, alla città, alla mia società, ai collaboratori della squadra, ma anche alla mia famiglia, ai miei genitori e a tutti quelli che mi hanno insegnato qualcosa. E tra tanti allenatori voglio ricordare Riccardo Sales, che però non sta benissimo. E un pezzettino di questo scudetto è anche suo.
2: Grazie a Nino.

0: Molino nell'attesa di trovare anche l'intervista con Fabio Fossati.
1: Molino l'intervista, amici sportivi, veramente un grandissimo momento che stasera si assegnava il titolo 2002-2003 tra la Pulcomense, ovvero la squadra italiana più blasonata di tutti i tempi, che ha vinto 14 scudetti, di cui 10 negli ultimi 12 anni, 2 Coppe dei Campioni, 5 Coppe Italia, ma ha giocato contro una nuova realtà del movimento del basket femminile. Appena 5 anni fa, come avete sentito anche prima, era in Serie C, al suo secondo anno di A1, scorsa stagione semifinale scudetto, sempre con Como, e semifinale in Coppa Italia. Questa invece vittoria contro Como nella finale di Coppa Italia a Venezia. E poi questa sera al Palo San Pietro di Casnate, amici sportivi, ha battuto Como con il punteggio di 53-44. Abbiamo smentito anche i grandi esperti che assegnavano cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma la grande forza, il grande entusiasmo delle ragazze del Taranto sono riuscite a ribaltare il tutto. Grande accoppiata del Taranto, scudetto e Coppa Italia in questa stagione e nella prossima stagione Eurolega. Dovranno fare tutti i conti adesso con questa grandissima e nuova realtà del panorama della pallacanestro internazionale. Prima di salutarci mi preme ricordarvi il grande apporto che ha dato il pubblico, giunto in circa sicuramente più di 400, non riesco a contarmi, non sono riuscito a contarmi, ma più di 400, con pullman messi a disposizione dalla società, dagli sponsor, dalla provincia, con mezzi propri, sono aggiunti alcuni anche in aereo, ma molti anche dalle zone limitrofe, perché ci sono molti tarantini in zona, vuoi per ragioni di lavoro, perché fanno il militare, vuoi per ragioni di studio, tutti attaccati poi tra l'altro alla televisione a Taranto. Ricordiamolo, le protagoniste: Betta Moro, Niede Sanula, Simona Cassana, Giulio Casadio, Michela Franchetti, Cristina Correnti, Teresa Palmisano, Simona Albertazzi, Vicky Bullet e Tari Phillips, le protagoniste di questo primo scudetto della storia di Taranto. Hanno arbitrato i signori Arona di Viterbo, 28enne, che porta sempre bene a Taranto. Infatti è la quarta volta che arbitra in Taranto in questa stagione e per 4 volte Taranto è uscito vincente. Primo scudetto di Taranto, vi ricordiamo, di oltre 50 giornalisti accreditati da tutte le testate italiane per questa grandissima sfida, ma veramente è stata una grandissima serata. Noi qui siamo senza voce, ricordiamo che non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento così magico. Ci siamo svegliati dal sogno che adesso è diventato realtà. Sicuramente domani, se faremo il tempo nella prima edizione di Centro Sport, a darvi uno speciale di questa grandissima partita, un ringraziamento al grande lavoro svolto da tutta la dirigenza della Cras Taranto, compreso anche i vari dirigenti, i vari collaboratori del coach Molino, Palagiano, Buccoliero, lo staff medico, la dirigenza, insomma veramente tutti nel piccolo e nel grande hanno contribuito a questa grandissima impresa. E io non trascurerei tra l'altro neanche Studio Centro TV, che segue ormai da 2 anni la grande impresa come esclusivista del Cras Taranto, proprio perché abbiamo sempre creduto, e quindi il nostro sforzo editoriale è anche da sottolineare. Siamo per chiudere dal Palo San Pietro di Casnate, cittadina, piccolo paese a 7 km da Como, palazzetto ufficiale delle partite del Pulcomense, dove Taranto festeggia il suo primo scudetto della storia. È tutto, amici sportivi, saluto anche il nostro collega Alberto Pomone a bordo campo. Grazie a voi tutti per averci seguito in diretta su Studio Centro TV e su Radio Taranto Stereo. Da Maurizio Gravina è tutto dal Palo San Pietro, grazie e buona serata e forza classe!

0: Con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Meti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intuizione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze, il design di Marco e io, management per portare vita una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, e quindi abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, non fossi l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì lui ha detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto,
1: Allora,
2: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casalano, ma
2: Sì.
1: nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, nella fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
2: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
2: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
2: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato. Siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
2: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano, avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
2: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco

0: provato, vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, diritemi uno e farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Out, Camera della Moda, poi con Pauline Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Deve essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo proprio nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design, oppure della moda, del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice, perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua, la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe, e dargli poi le due opportunità che dicevo prima: ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fitto oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.

0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono, quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata. Ci
1: Grazie a voi.
0: vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè il secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvare.

barlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta

0: assieme agli altri giocattoli di Andy: Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
1: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
0: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori, però, rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito.

0: insieme a lei prova a salvare Forky.
1: Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Scenografi. Per me, Studio 100.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG delle 14, ampio spazio dedicato anche oggi ai giochi del Mediterraneo con tutte le informazioni sulle gare vinte, le medaglie vinte dagli azzurri, ma non soltanto, parleremo anche del primo parco dei giochi del Mediterraneo che nasce accanto allo stadio Iacovone oggi, la piantumazione dei primi alberi e poi ex Silva, l'indotto trema, ormai in ginocchio, ascolteremo le parole del presidente di AIG Taranto Nicola Convertino, mentre è giunta poco fa la notizia che il 9 settembre la Corte discuterà l'istanza di sospensiva presentata da Ilva in AS e Ilva Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Vedremo come andrà a finire. Poi asili nido con due settimane di anticipo, oggi la riapertura dei nuovi asili nido comunali. Questo e tanto altro nel nostro TG di oggi, a fra poco.

0: da 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
4: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Tra via Jacobone e via Scotti oggi la piantumazione dei primi alberi del neonato Parco dei Giochi del Mediterraneo, altre 18 medaglie di cui 8 ori per gli azzurri. Si discuterà il 9 settembre l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e di Acciaierie d'Italia contro il decreto del 27 luglio della Corte. La data del 9 è stata comunicata oggi, intanto AIG Taranto annuncia licenziamenti collettivi da parte di alcune aziende dell'indotto. Riaprono i 9 asili nido comunali con 2 settimane di anticipo rispetto allo scorso anno. Abbiamo ascoltato le richieste delle famiglie per venire incontro alle loro esigenze, spiega l'assessora comunale alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo ormai come consuetudine con i giochi del Mediterraneo e un collegamento in diretta con il direttore Dario Gallitelli dal Main Press Center. Bentrovato, buongiorno.
1: Ciao Marina, bentrovata. Bentrovata, è stata una giornata importante per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, giornata come al solito ricca di medaglie per gli azzurri che si confermano in testa al medagliere, che continuano quindi a guidare quella che è la personale classifica dei giochi del Mediterraneo, che però vanno avviandosi verso una conclusione con il programma che si sposta con il passare del tempo verso determinate discipline, concluse quelle che sono le attività di diversi sport di squadra. Pensiamo ad esempio al calcio femminile che proprio nella giornata di ieri ha fatto registrare

0: La sconfitta per 4-0 dell'Italia contro il Portogallo e quindi medaglia d'argento nella finale per loro. È iniziata la kermesse relativa al basket 3 contro 3 in Villa Peripato nel nuovo impianto che ospiterà, che ospita quindi la kermesse relativa al basket 3 contro 3, ma soprattutto è tempo di atletica che da questo momento, o meglio da ieri, è diventata la regina delle attenzioni rivolte ai giochi del Mediterraneo. Il campo scuola Valente è diventato il centro di questi giochi, massima attenzione ai grandi nomi, tra tutti Tortu e Tamberi, che scenderanno in pista e in pedana per tenere alto quello che è il momento degli azzurri, che come dicevamo conducono il medagliere, inseguiti dalla Turchia. Alle loro spalle invece c'è la Grecia, che prova a tenere botta agli attacchi delle altre nazioni, che provano a risalire la china in una competizione che potrebbe far registrare, se non un record di medaglie, sicuramente una delle prime svolte a livello numerico, con Taranto che insegue Bari, che pare irraggiungibile, Bari 1997, ma tante le soddisfazioni che arrivano dagli azzurri e le guardiamo nel nostro servizio. L'Italia continua la sua marcia trionfale ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Nella giornata del 31 agosto gli azzurri hanno conquistato 18 medaglie, 8 delle quali d'oro, portando il bottino complessivo a quota 164. La Turchia resta saldamente al secondo posto con 81 podi, mentre Francia e Grecia si contendono la terza posizione. Dall'atletica arrivano 3 titoli e 8 medaglie complessive. L'Italia si impone nei 100 ostacoli, dove firma anche una doppietta, nei 10.000 metri femminili e nella staffetta 4% maschile. Primo oro della manifestazione invece per il Montenegro, grazie a Maria Vukovic nel salto in alto. Nel sollevamento pesi gli azzurri conquistano 3 ori e 5 medaglie. Martina Chiacchio firma una doppietta, mentre Sergio Massidda sale sul gradino più alto del podio. Pronostico rispettato anche nel triathlon, con Paola Sacchi, Riccardo Cultore, Bianca Serenni e Iwan Del Nigro vincitori della staffetta mista davanti a Spagna e Francia. Dal tennis arriva l'oro di Noemi Basiletti nel singolare femminile, bronzo invece per Carlo Alberto Caniato nel torneo maschile vinto dal marocchino Karim Bennani. Argento per l'Italia nel corso della manifestazione relativa alla ginnastica artistica alle spalle della Turchia. Proprio i turchi dominano anche la pistola d'aria compressa da 10 metri a coppie miste, conquistando oro e argento. Amarezza nel calcio femminile, le azzurre cedono per 4-0 al Portogallo, che conquista il primo titolo della storia del torneo femminile ai giochi. Bronzo al Marocco nella pallamano maschile. Infine l'Egitto supera la Grecia per 31-29 e chiude il torneo da imbattuto.
1: E torniamo da Dario Gallitelli per sapere invece cosa è accaduto stamane e soprattutto cosa accadrà nel corso e nel resto della giornata.
0: Beh, stamattina fino a tarda mattinata in svolgimento le finali di canottaggio, che hanno preso il via alle 9.40 del mattino. Giornata importante anche per ciò che concerne il karate, con diverse categorie, ma con le finali che sono iniziate alle 13.15 con i meno 68 kg donne e meno 75 kg uomini. Sollevamento pesi con l'assegnazione di 6 titoli, con gare già in corso di svolgimento in questo momento. Poi dicevamo il basket 3 contro 3, che ha un valore particolare, perché se è vero che è uno sport singolare nel suo modo di esprimersi e nel suo modo di presentarsi, a chi sta siepando adesso il campo dell'arena della Villa Peripato, ha certamente un fascino unico, perché poi si svolge in un luogo stupendo che è la Villa Peripato, con uno sguardo importantissimo, uno scorcio bellissimo sul Mar Piccolo di Taranto. 17.15 è il turno delle donne con Italia-Francia, 17.50 è il turno degli uomini per la sfida contro l'Algeria. Giornata di pallanuoto alle 19, lì il sette bello azzurro sarà in acqua, sarà in piscina per affrontare la Spagna nel torneo maschile. Ma non solo, perché oggi, come dicevamo, è uno dei giorni dell'atletica, con diverse specialità. Alle 17.55 il lancio del peso uomini, alle 18 sarà la volta del triplo donne, alle 18.55 il salto in alto uomini, 18.55 anche il lancio del giavellotto in rosa, alle 19.15 1500 metri per gli uomini, 19.30 invece l'appuntamento con i 400 donne, 19.40 400 uomini e poi 5.000 uomini e i 3.000 siepi donne. Una giornata quindi ricchissima di appuntamenti. La speranza è quella che, come abbiamo già detto prima, dopo aver superato il medagliere raggiunto ad Orano, Taranto

0: possa puntare ancora più in alto. Inarrivabile Bari probabilmente, ma questo poco importa. È una edizione che sta sorridendo ai colori azzurri, che sta sorridendo alle varie specialità azzurre, ed è certamente un'edizione che sta sorridendo a Taranto, che sta rispondendo alla grande, un'organizzazione che per troppo tempo è stata in forze e che invece sta mostrando la capacità di questo territorio.
1: Grazie a Dario Gallitelli, e noi torniamo in studio per continuare a parlare di giochi, perché nasce il primo parco dei giochi del Mediterraneo nei pressi dello stadio Iacovone. C'era per noi, in occasione della piantumazione dei primi alberi, Maria Laura Paletta.
2: Inaugurato questa mattina il primo parco dei giochi del Mediterraneo nell'area compresa tra via Iacovone e via Scotti, Comune di Taranto e Comitato Internazionale hanno piantato insieme i primi alberi con l'obiettivo di lasciare alla città una legacy ambientale permanente.
3: Sì, il Comitato Internazionale dei Giochi sta donando al Comune di Taranto alcuni alberi, quindi abbiamo creato un parco degli atleti. Si tratta di alcuni ulivi e di alcuni alberi di Giuda. In questo momento stiamo piantando solo i primi 10 alberi, gli altri saranno piantati in autunno. Chiaramente abbiamo chiesto che ci fosse l'irrigazione, quindi saranno irrigati per 4 mesi. Questo non è il periodo migliore per l'attecchimento, fa sicuramente molto caldo, però i rappresentanti del Comitato Internazionale sono a Taranto solo questa settimana, quindi non era possibile rinviare la cerimonia.
4: Siamo orgogliosi e fieri di averli ospitati, ma soprattutto di lasciare un segno tangibile, e quello che rappresenta un albero per mettere le radici in un territorio e crescere, rendendo migliore l'ambiente nel rispetto della salute dei cittadini che lo abitano.
5: Very important event with the games.
6: Questo evento è molto importante perché la piantumazione di questi alberi è l'eredità che i giochi lasciano oltre alle infrastrutture sportive, e questa eredità è tanto più importante perché viviamo in un momento di cambiamento climatico e gli alberi sono la risorsa migliore per contrastarlo.
2: E sulla possibilità di aprire in futuro la partecipazione ai giochi del Mediterraneo anche a Israele e Palestina, Mereb Hussein, presidente facente funzioni del Comitato Internazionale dei Giochi, risponde così.
6: La prima cosa da fare è la pace nel Mediterraneo, e poi se ne potrà parlare.
1: Adesso voltiamo pagina, parliamo di ex Ilva. Si discuterà il 9 settembre l'istanza sulla sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva in AS e di Acciaierie d'Italia in AS contro il decreto del 27 luglio scorso della Corte di Milano. La data è stata comunicata dalla stessa Corte oggi, ma intanto AIG Taranto annuncia i primi licenziamenti collettivi delle aziende dell'indotto, che evidentemente non credono troppo a quello che accadrà il 9 o dopo, ma vediamo il servizio.
7: L'indotto ex Ilva trema mentre l'azienda vara il piano per lo spegnimento dell'aria a caldo. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che prevede lo stop entro fine ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive e nocive, va rispettato. Lo ha ribadito più volte anche il ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso. Intanto, proprio oggi, la Corte ha deciso. Si discuterà il 9 settembre l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e di Acciaierie d'Italia contro il decreto del 27 luglio. Il ricorso però non tranquillizza gli imprenditori tarantini, diverse le aziende che hanno avviato licenziamenti collettivi.
8: È come se fosse un treno a 200 km orari che si sta andando a schiantarsi contro un muro, per cui la data del 28 ottobre è perentoria. Le aziende quindi si stanno attivando con quelli che sono gli strumenti che sono in loro possesso per mettere in sicurezza l'azienda stessa. Quindi già diverse aziende hanno attivato le procedure di licenziamento collettivo, altre già hanno messo personale in cassa integrazione, e tutte quante, questa è la cosa più, diciamo, distruttiva, il fatto che in maniera silente tutti i contratti a tempo determinato alla scadenza non sono stati rinnovati. Quindi tra un po' sentirete, noi stiamo raccogliendo una serie di licenziamenti collettivi delle nostre associate, e quindi a breve sentirete che le comunicheremo agli enti preposti, ma è veramente così. C'è tutta una mobilitazione in corso, quindi non sono chiacchiere. realtà che purtroppo si sta verificando.
1: Di che numeri parliamo?
8: Adesso le lettere che abbiamo raccolto noi superano il migliaio di unità. Qualche giorno fa abbiamo appreso che c'era l'Italium di Massafra che aveva messo i 70, aveva aperto la procedura di licenziamento collettivo per 71 persone, c'è la Selinering 200 persone, la SEMAT, un'altra controllata della SEMAT erano 250 persone, quindi stiamo parlando di migliaia di persone e quindi ogni giorno aumenteranno queste, diciamo, questi numeri. Purtroppo, se non succede qualcosa di importante, assisteremo purtroppo nei prossimi giorni a un incremento di questi numeri, insomma.
1: Adesso la cronaca. Si svolgeranno oggi pomeriggio i funerali di Davide Martellotti, il 19enne morto ieri in un incidente in moto mentre raggiungeva i nonni in campagna, nelle strade, appunto nelle campagne proprio di Francavilla Fontana. Avrebbe festeggiato con loro il suo compleanno. Vediamo il servizio. Si terranno questo pomeriggio nella chiesa dei Sette Dolori di Francavilla Fontana i funerali di Davide Martellotti, 19 anni, morto ieri in moto nel giorno del suo compleanno. Lo sguardo buono, un sorriso accennato, le braccia conserte a serbare nel cuore le gioie e i dolori. La foto che i familiari di Davide Martellotti hanno scelto per ricordarlo parla di lui. Era diretto alla villetta dei nonni nella tarda mattinata di ieri. Con loro e il resto della famiglia, il padre e il fratello, la madre l'aveva persa ancora bambino, avrebbe festeggiato gli anni. Ha perso la vita nel breve tragitto dal paese alla casa in campagna, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, perdendo il controllo della moto e morendo sul colpo. Le indagini sono in corso e non è ancora chiara la dinamica. Dalle prime ricostruzioni non sembravano essere coinvolti altri veicoli, ma adesso non si esclude che Davide abbia cercato di schivare un mezzo che ha invaso la sua corsia senza fermarsi a prestargli soccorso. Nonostante l'arrivo dei soccorritori del 118, per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Resta il dolore sordo di una famiglia sotto shock. Per Davide e i suoi familiari doveva essere un giorno di festa, si è trasformato in una tragedia che toglie il fiato e le parole. Ancora cronaca, mattinata di paura, Massafra, dove un 34enne del posto è stato arrestato dai carabinieri al termine di una violenta escalation iniziata in casa e proseguita in strada. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo in stato di alterazione psicofisica avrebbe impugnato una spranga di ferro, danneggiando mobili e suppellettili dell'abitazione condivisa con la madre. La donna, nel tentativo di chiedere aiuto, sarebbe stata bloccata e minacciata di morte. Una volta in strada, il 34enne avrebbe danneggiato alcune auto parcheggiate e alcuni segnali stradali. L'allarme è scattato dopo diverse chiamate al 112, rintracciato dai carabinieri, avrebbe reagito minacciando e opponendo resistenza ai militari che per bloccarlo hanno utilizzato lo spray in dotazione e richiesto l'intervento del 118. Trasportato all'ospedale di Castellaneta e successivamente dimesso, l'uomo è stato condotto nel carcere di Taranto. Nei suoi confronti è stato attivato anche il codice rosso e accusato a vario titolo di porto di armi, maltrattamenti in famiglia, resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Torniamo ad una storia che vi abbiamo raccontato ieri, perché dopo il nostro servizio sul campo da basket danneggiato a Lama, il sindaco Piero Bitetti ha effettuato stamane un sopralluogo per valutare le condizioni della struttura. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Questa mattina sopralluogo dell'amministrazione comunale sul campo da basket di Lama, che versa in condizioni di degrado e abbandono, con le reti dei canestri danneggiate e la recinzione divelta, per non parlare delle bottigliette d'acqua abbandonate sotto le panchine. Per il sindaco Piero Bitetti, che ha fatto anche ripulire contestualmente dai rifiuti e dagli ingombranti abbandonati l'area adiacente all'isola ecologica, si tratta di un chiaro atto vandalico.
4: Lo risistemeremo, però è imbarazzante pensare a un atto vandalico che distrugge un bene comune, un bene pubblico, dove si dà la possibilità a tutti, in particolare ai ragazzi che abitano questa zona, di venire a giocare, di venire a stare un po' di tempo in maniera conviviale tra amici, anche tra squadre rivali, per quello che è il senso dei playground. Certamente è un atto vandalico da condannare, mi dispiace, perché mentre l'amministrazione prova a garantire il decoro, garantire bellezza, ecco, i giochi del Mediterraneo ci raccontano di una favola che si è potuta concretizzare nella nostra città, proviamo a rendere tutto bello, ma se poi dobbiamo misurarci con questi atti che credo provengano da rabbia, da cattiveria, da cattive abitudini, diventa difficile, l'amministrazione non ha risolto.

0: Forse infinite, ha comunque diciamo, un budget da rispettare, pena l'aumento delle tasse, delle imposte. E noi proviamo a fare del nostro meglio, però pretendiamo che ci sia un'attenzione per i beni comuni, perché diversamente ecco, non riusciremmo a stare al passo di questa gente che non apprezza la bellezza che proviamo a diffondere, ai quali dico che non sono obbligati a rimanere a vivere in città, possono decidere anche di andarsene, nessuno li tratterrebbe, ma ecco, noi proveremo a contrastare questi fenomeni in tutte le maniere, ma faccio un appello ai cittadini a segnalarli, a intervenire quando vedono che ci siano danneggiamenti al bene comune. Se non siamo attenti e vigili tutti insieme non ce la faremo mai.
1: Adesso una buona notizia, perché riaprono con 2 settimane d'anticipo gli asili nido comunali e abbiamo intervistato oggi l'assessora comunale alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone, che ci dice, abbiamo ascoltato le richieste delle famiglie per venire incontro alle loro esigenze. Vediamo Giovanna Calabrese.
2: 9 nidi comunali visitati in una sola mattinata per seguire da vicino la ripartenza del nuovo anno educativo. L'assessora alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone ha fatto tappa questa mattina nelle strutture comunali, tra cui il Nido Fantasia, incontrando educatrici e personale.
3: Sì, quest'anno abbiamo voluto iniziare l'anno educativo dal 1° settembre in anticipo rispetto agli altri anni, per dare una risposta concreta alle esigenze e ai bisogni organizzativi delle famiglie. Ma anticipare dal 1° settembre l'anno educativo non è soltanto anticipare una data, vogliamo iniziare con altri elementi qualificanti anche quest'anno educativo, e penso per esempio al coordinamento pedagogico, che è un obiettivo strategico del sistema integrato 06, penso anche al progetto educativo comune, che sarà il fil rouge che riguarderà tutte le attività di tutti i nidi.
2: Al centro della nuova programmazione c'è Piccoli Naviganti alla scoperta di Taranto, il progetto che coinvolgerà tutti e 9 i nidi comunali per accompagnare i bambini alla scoperta della città, delle sue tradizioni e del territorio.
3: Quest'anno parleremo di Piccoli Naviganti alla scoperta di Taranto, quindi concentreremo le attività, le letture, i percorsi di scoperta e le esperienze sensoriali appunto sugli elementi qualificanti di Taranto, sul mare, sugli elementi identitari, favorendo così l'autonomia, la conoscenza, la scoperta e il senso di appartenenza alla comunità.
2: Tra le richieste avanzate dalle famiglie all'amministrazione c'è anche il prolungamento dell'orario dei nidi nel pomeriggio, per rispondere alle esigenze legate alla conciliazione tra vita familiare e lavoro, un tema sul quale l'amministrazione sta lavorando. Tra gli obiettivi c'è anche l'apertura dei nidi nel mese di luglio, una richiesta già inserita nell'agenda dell'assessora Simeone. Quest'anno però non è stato possibile attuarla a causa dei lavori necessari per l'adeguamento antincendio in tutte le strutture. L'amministrazione punta quindi a rafforzare progressivamente il servizio, partendo dalle esigenze espresse dalle famiglie e da un progetto educativo comune che mette al centro i bambini e il rapporto con la città.
3: Abbiamo confermato i nuovi asili a gestione diretta comunale, almeno per quest'anno educativo, quindi continuiamo su questa disposizione. I genitori sono molto contenti, sono soddisfatti, mi sono fermata a parlare con molti di loro e naturalmente bisogna rafforzare con loro un rapporto di fiducia e di responsabilità condivisa, perché la crescita dei bambini riguarda non solo la famiglia ma riguarda tutta la comunità, a partire dalle istituzioni, a partire dalla scuola.
1: Maruggio è l'unico comune della provincia tarantina ad essere parte integrante della 18ª edizione del Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, che si tiene in Puglia, in particolare nel comune di San Michele di Bari. Ci dice tutto Ilaria Lia.
4: Per la prima volta la Puglia ospita il Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, giunto alla sua 18ª edizione. L'appuntamento è in programma dal 4 al 6 settembre a San Michele di Bari e rappresenta un'importante occasione per promuovere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico, ma anche enogastronomico, dei piccoli borghi italiani. Saranno 3 giorni di incontri, convegni e momenti dedicati all'enogastronomia, con la partecipazione di istituzioni, amministratori, operatori del turismo, imprese e cittadini. Previsto anche l'annullo filatelico di Poste Italiane dedicato all'evento. Il festival sarà soprattutto un momento di confronto sul ruolo dei piccoli comuni come motori di sviluppo sostenibile, innovazione e qualità della vita, È proprio dai borghi, infatti, che passa una parte importante della sfida contro lo spopolamento e l'abbandono dei piccoli centri.
5: Saranno presenti tutti i comuni della Puglia, dei 14 comuni, in particolare anche i comuni di Taranto, della provincia di Taranto, coinvolti in tutte le nostre iniziative, sia quelle di sviluppo e valorizzazione turistica, parlo in particolare del progetto Le 100 Strade, ma anche del mercato italiano dei borghi, dove stiamo intensificando le relazioni con le aziende presenti nei comuni aderenti all'associazione della provincia di Taranto, per permettere alle aziende dell'enogastronomia e dell'artigianato del Tarantino di poter ambire a nuovi mercati e ad opportunità di vendita, anche in collaborazione con Slow Food e con una rete di distributori che permetteranno sicuramente la crescita della rete dei produttori del Tarantino anche all'estero.
6: Il turismo dei borghi è un turismo che in Puglia stiamo sperimentando sempre più attraverso il recupero delle aree interne, attraverso un turismo più lento, un turismo destagionalizzato.
1: È stato Lino Banfi ieri con il libro 90 Non mi fai paura, in cui racconta la sua esperienza di vita e professionale, a chiudere questa 22esima edizione dell'angolo della conversazione dello Yachting Club. In tanti ad applaudirlo e a fare una foto con lui, ci racconta tutto Teresa Picchieri.
7: Ha chiuso con il sorriso e con la commozione la 22esima edizione dell'Angolo della Conversazione. Ieri sera allo Yachting Club protagonista dell'ultimo appuntamento è stato Lino Banfi, accolto da un pubblico entusiasta. L'attore ha presentato il suo libro 90 Non mi fai paura, un memoir nel quale ripercorre i momenti più significativi della sua vita, dagli anni difficili della giovinezza agli esordi nell'avanspettacolo fino al successo che lo ha trasformato in uno dei volti più amati dello spettacolo italiano.
8: Mio padre mi aveva raccomandato, aveva detto se ti parma la Mendercaus in andriese, se un senatore, alcun du senatore, almeno tu pigli un posto fissi, capo, durante il capo, sto capo, papà. Nessuno ci credeva che questo diventava artista, che diventava famoso, ed erano un po' fetenti alcuni con la mentalità nostra, perché c'è il fatto di dire, come diceva mio padre, vabbè, c'è sto cavolo, fa l'artista. A c'è cazzero questo stile, ma poi come mestiere che vuole fare? È l'artista, diciamo, e quello non è che uno può fare due mestieri.
7: A dialogare con Banfi è stato Emanuele Di Palma, presidente della BCC di San Marzano di San Giuseppe. Tra ricordi, aneddoti e riflessioni, Banfi ha mostrato anche il lato più intimo della sua storia, segnata da momenti dolorosi ma sempre affrontati con quell'ironia che ne ha fatto un'icona.
8: Al contrario di molti miei colleghi che non vedevano l'ora di uscire da casa per fare i chevoli loro, io non vedevo l'ora di andare a casa per stare tranquillo con mia moglie. Se stai bene, ecco perché oggi, col senno del tanto poi, quando alcuni miei colleghi illustri, illustrissimi, che hanno anche meno anni di me, stanno con la sedia a rotelle, stanno a casa, non camminano, sono sedentari, sono grassetti e sono un po' ricoglioniti pure molti, ma come mi fanno questa domanda, ma come cazzo fai che stai sempre in televisione, avanti e dietro, come fai? Perché io ho fatto una vita sana, avete capito o no? Adesso voglio raccogliere i frutti, ecco i premi, il libro, ecco, stanno arrivando tutti adesso. E l'ultima sorpresa, e poi non vi dico più un cavolo, è quella che io sto per fare un mio podcast. Mi sono stancato ad andare nel podcast degli altri e fare 8 milioni di visualizzazioni. Che se faccio io? A ottobre saprete delle belle cose.
1: Adesso andiamo all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio, dove ieri si è chiuso con un ultimo appuntamento la 3 giorni di eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo promossi dall'Orchestra Ico della Magna Grecia e in particolare con protagonista l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia. Ieri un omaggio ai Beatles. Vediamo, Teresa Picchieri.

0: musica dei Beatles ha conquistato Taranto e per una sera la concattedrale Gran Madre di Dio si è trasformata in un grande palcoscenico sinfonico a chiudere il trittico di appuntamenti Beatles in Symphony All You Need Is Love con l'orchestra Ico della Magna Grecia diretta da Walter Sivilotti e il LA Chorus di Luigi Leo. Da Yesterday ai Jude, passando per Eleanor Rigby e Let It Be, le melodie dei Fab Four hanno cambiato veste tra archi, ottoni e coro.
1: Tutti i contrappunti già presenti nella musica dei Beatles sono tutti straordinari, bellissimi. Ho lavorato nel rispetto di tutti questi elementi, non ho cambiato niente dell'arrangiamento originale, ho solo cercato di esploderlo all'orchestra. E questi elementi sono semplici ma preziosi, tutti gli elementi, non c'è niente di scontato della musica dei Beatles. Grande rispetto, grande musica.

0: Un incontro tra pop e musica classica che ha dimostrato ancora una volta come un grande repertorio possa attraversare il tempo senza perdere la propria anima.
1: I Giochi del Mediterraneo sono stati una grandissima opportunità per la musica, lo sono ancora e soprattutto ci permettono anche di lanciare le nuove proposte, quindi partendo da quello che sarà il dopo Giochi del Mediterraneo, il Medita Festival, con due progetti straordinari, uno dedicato alla musica dei Queen negli 80 anni di Freddie Mercury e l'altro invece a Michele Zarrillo, cantautore straordinario che insieme all'Orchestra della Magna Grecia farà la chiusura del Medita Festival in 1 o 2 giorni, il 6 e il 7 settembre, alla Villa Peripato, che si prospettano già veramente molto molto ricchi di entusiasmo e ricchi di emozione.

0: E a proposito di entusiasmo ed emozione che ci sta regalando lo sport con i giochi del Mediterraneo in questi giorni, ieri una bella iniziativa promossa da Fondazione Taranto 25, la prima di tre serate. Il titolo di questa 3 giorni è Mediterraneo in piazza, e la piazza è Piazza della Vittoria, con 14 discipline sportive protagoniste delle 3 serate. E a raccontare di questo evento, Sabrina Moreva, che ieri ha intervistato Raffaele Lele Lucchese e Marcello De Pace di Fondazione Taranto 25. Vediamo le interviste.
1: Cosa sta succedendo e cosa accadrà nei prossimi giorni?
2: Allora, abbiamo tutte le nostre, tra virgolette, squadre, sia le squadre che aiutiamo durante gli anni, negli ultimi anni, in maniera continuativa, e sia altre squadre, altre società che si sono volute aggiungere. È diciamo, l'ennesima festa dello sport in piazza, naturalmente all'interno dell'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Saremo qui anche domani e anche dopodomani e raccoglieremo tutte quante le squadre, sono tutte calendarizzate, organizzate a seconda degli orari.
1: Allora, adesso noi stiamo assistendo a delle attività che hanno preso il via praticamente dalle 18:30 circa, tutte le sere fino a, insomma, orario inoltrato, e in questo momento c'è scherma, c'è softball, c'è la Federazione Italiana di Baseball presente e altri sport. Marcello, esattamente quali saranno le varie attività che si potranno trovare in questo spazio aperto a tutti, lo diciamo, cioè aperto alle società varie?
3: Assolutamente sì, abbiamo 3 giorni, oggi c'è, come giustamente citato, c'è di tutto, c'è la scherma, c'è il calcio, ci sarà il pattinaggio in linea, il pattinaggio artistico. Veramente abbiamo cercato di rendere questa piazza un luogo di incontro sportivo grazie ai soci di Taranto 25, al loro tempo, alla dedizione che mettono in tutte queste attività. Noi possiamo realizzare per il territorio, per la città, iniziative di questo genere. Stiamo cercando di coinvolgere anche le delegazioni delle nazioni presenti che ci stanno passando davanti, perché oggi comunque la giornata è stata particolarmente intensa, e stiamo riscuotendo un discreto successo, anche perché rimangono molto colpiti e incuriositi da tutte le strutture che sono qui presenti. Citavi la federazione, ma anche l'importante supporto che stiamo ricevendo da Decathlon con il playground, con tante opportunità per i ragazzi, la fornitura che ci fanno per questi 3 giorni anche dell'allestimento per il basket, per la pallavolo. Insomma, è un grande lavoro di squadra che unisce la società civile, le imprese e lo sport a favore della città di Taranto e della sua provincia.
0: E noi con queste belle dichiarazioni chiudiamo.

Questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo che fra pochissimo andrà in onda anche il TG Sportivo, quindi rimanete su Studio 100 e poi restate aggiornati attraverso i nostri canali social su tutto quello che accade a Taranto e in provincia. Grazie per essere stati con noi.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: E appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100.

0: contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
2: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
1: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
2: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
2: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
2: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il consueto appuntamento con il nostro contenitore sportivo, tutte le news sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio, la SS Taranto il 2-2 contro la Cosmano Sport Foggia, ha lasciato dubbi e perplessità, ora i rossoblù però sono chiamati a voltare pagina e a dare una risposta immediata contro lo Spinazzola. Guardiamo il servizio.

Due volti, 70 minuti di alti e poi il buio. Il debutto del Taranto contro la Cosmano Sport Foggia lascia in eredità luci, ombre e parecchio materiale su cui lavorare. Per oltre un'ora i rossoblù hanno offerto una prestazione convincente,

0: Però si è spenta la luce. Negli ultimi 20 minuti la squadra ha subito un cambio di inerzia tra la crescita degli ospiti e troppe disattenzioni collettive, fino a vivere un momento di difficoltà che ha riaperto completamente la sfida. La Cosmano ha trovato la forza di rientrare in partita e quando ormai il risultato sembrava al sicuro, ha completato la rimonta con il gol di Simone Carella al 94esimo, fissando il risultato sul 2-2. Un finale sul quale ha messo in guardia anche Alberto Giuliatto e che dovrà necessariamente diventare un campanello d'allarme, perché se i primi 70 minuti hanno mostrato un Taranto capace di esprimere gioco, ritmo e personalità, gli ultimi 20 hanno evidenziato una fragilità sulla quale sarà necessario intervenire. La gestione dei momenti delicati, la concentrazione e la capacità di rimanere dentro la partita fino all'ultimo saranno aspetti fondamentali sui quali lavorare in settimana. E il calendario offre subito l'occasione per reagire. Giovedì il Taranto sarà infatti chiamato a scendere nuovamente in campo contro lo Spinazzola, in una sfida che arriva nel momento ideale per capire quanto la squadra abbia saputo trasformare la delusione dall'esordio in voglia di riscatto. Non ci sarà soltanto da confermare quanto di buono visto per oltre un'ora contro la Cosmano, ma soprattutto dimostrare di aver imparato la lezione del finale. La trasferta di Spinazzola rappresenta quindi un primo esame di maturità per il rossoblù. Servirà un Taranto capace di mantenere intensità e lucidità per tutti i 90 minuti, evitando quei cali di concentrazione che all'esordio sono costati 2 punti. L'obiettivo è chiaro: trasformare i 70 minuti positivi contro la Cosmano in una prestazione completa, solida e continua, perché in questo campionato non basta fare bene per gran parte della gara, bisogna arrivare fino in fondo.
1: Passiamo adesso al Martina. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D, la squadra di Giuseppe Laterza mette nel mirino il campionato. Domenica l'esordio a Torre del Greco contro la Turris.
0: Il tempo delle prove è finito, per il Martina è già tempo di campionato. Domenica a Torre del Greco i biancazzurri di Giuseppe Laterza faranno il loro esordio in Serie D sul campo della Turris. Una trasferta subito impegnativa che potrà fornire le prime indicazioni sul valore della squadra e sulle ambizioni della stagione. Il Martina arriva all'appuntamento dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Gravina. Il 3-1 finale non ha però cancellato le buone sensazioni lasciate dalla prestazione, anche se Laterza ha dovuto fare i conti con alcune assenze pesanti, tra cui quelle di Diaby e Resouf. Adesso però si volta pagina. La sfida del Liguori sarà il primo vero banco di prova per una squadra ancora in costruzione. E proprio il mercato potrebbe regalare gli ultimi ritocchi. La società continua a cercare soluzioni soprattutto in attacco e a centrocampo. Tra i nomi attenzionati c'è Emanuele Penza, classe 2006 del Fasano, giovane talento che piace particolarmente al Martina. Una cosa è certa: domenica non ci saranno più prove generali. A Torre del Greco comincia il campionato e il Martina vuole partire con il piede giusto.
1: Ci spostiamo adesso a Francavilla Fontana perché dopo il buon esordio in Coppa Italia la Virtus si prepara alla prima di campionato. Domenica alle 16 alla nuova Arredo Arena la squadra di Bruno Trocini affronterà la Palmese. Un primo appuntamento importante per capire a che punto è la nuova Virtus.
0: La Virtus Francavilla vuole trasformare l'entusiasmo della Coppa in punti di campionato. Il successo in rimonta contro il Nardò ha dato fiducia alla squadra di Bruno Trocini. Sotto, dopo appena 3 minuti, la Virtus ha trovato la reazione con Amitai e dopo una partita compattuta ha completato il sorpasso nel finale con Biagiotti. Un esordio ufficiale che ha messo in evidenza soprattutto la capacità della squadra di non perdere la testa dopo un avvio complicato. Adesso però arriva il campionato. Domenica alle 16 alla nuova Arredo Arena la Virtus affronterà la Palmese nella prima giornata di Serie D. Trocini riparte dunque dalle indicazioni del derby, con una squadra ancora in fase di costruzione chiamata a trovare rapidamente continuità e identità. Di fronte ci sarà una Palmese che arriva dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Paganese. I rossoneri hanno perso 2-1, ma dopo un primo tempo difficile hanno reagito nella ripresa, accorciando con Petrosino e sfiorando il pareggio nel finale. Insomma, domenica servirà una Virtus concreta, perché i primi punti della stagione sono già in palio e davanti al proprio pubblico l'obiettivo è chiaro: iniziare il campionato con una vittoria.
1: E con questo ultimo servizio siamo giunti dunque alla conclusione del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Vi invitiamo come sempre a seguire la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente.

0: della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto che cosa avviene in quei minuti, cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque Lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali, la collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore

0: cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita a mio avviso significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
4: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale

0: la omissione di soccorso. E questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine, perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulet. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulet in relazione anche all'articolo 593 del Codice Penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso, e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente, in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme.

0: per l'arresto cardiaco e quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato, per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa, sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7.5.

0: Taranto c'è all'8.23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari intanto di arresto cardiaco improvviso un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita come società italiana Sistema 118 ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free, e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge, e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati, e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della MULE è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a 1 mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione.

0: Delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto delle emorragie.
1: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente, con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta, va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma, e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente, si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica, e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi,

che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche.

0: la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, girarlo, e questo determina quasi sempre una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'arcio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore, di Studio 100. Gianni Semeraro, per aver

0: consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro.
2: Buon lavoro.
3: Bocca al lupo.
4: Dopo a punteggio pieno.
5: No, va pareggiato.
4: Ah no, il pareggio è auto.
6: Allora Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
7: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
6: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto, una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
7: Sì, ma la Francia che abbiamo portato ieri non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
6: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
7: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Poi c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
6: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
7: Ma però si sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
6: Forse perché non la vede molto spesso.
7: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
8: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
9: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
6: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
9: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
8: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
9: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità però dovute all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
6: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
9: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
8: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
9: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
6: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
10: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
8: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Andrea 21.
10: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
6: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
10: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
8: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
10: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
6: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
10: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
7: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Rio, no?
2: Dove sta il mio portano?
8: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
8: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
8: Scusa.
2: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
8: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
8: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
7: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia ha deciso di attendersi del Mancini?
8: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
9: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
9: No, siamo professionisti, ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
9: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
9: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
10: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
10: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
10: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
11: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
2: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
11: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
11: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
11: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiadi forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella.
0: Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Infatti, poi stringendo, Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Val, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Val, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Val ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito
0: l'Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta, Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, è finita! L'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli. Un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io management per portare vita a una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo è realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posto l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare, smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?

Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero, cioè la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre

0: comunque modificare. E grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto,
1: prima
0: sì.
1: ci hai detto che nascete a Catalano, ma
0: Sì.
1: nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente siamo troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo.

0: conoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, c'è delle prime conferme che ci sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contavamo a un pubblico molto più giovane. e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse

0: le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità, perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi, e poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante, e quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo.

0: creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco, ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.
4: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Buon pomeriggio a tutti, bentrovati all'appuntamento delle 17 con Made in Ta. Ci ritroviamo per un po' seguire quello che abbiamo lanciato questa mattina e un po' per darvi degli aggiornamenti relativamente alle attività in corso. E allora subito partiamo scoprendo ciò che è accaduto per le strade dei giochi questa mattina con il nostro Angelo Di Leo e quindi insomma vediamo insieme i protagonisti di questa bellissima intervista.

0: Ciao ragazzi, ben trovati. E oggi non siamo in nessun campo, fuori da nessuna venue, non abbiamo sport da raccontare, ma abbiamo da raccontare quei lavori oscuri che meritano secondo noi un proscenio a un certo punto. Proprio è già tempo di bilanci? Beh, allora noi vogliamo partire da questo. Tutti noi giornalisti abbiamo avuto a disposizione, ce l'abbiamo ancora e l'avremo fino al 3, chissà forse anche dopo, un'app veramente ben fatta dell'Hub Media. Ne parleremo con Luca Corsolini, il responsabile di questa app. Ciao.
1: Buongiorno a tutti. Prima di ricevere i complimenti, permettimi di fare complimenti a Studio 100 per il lavoro che avete fatto nella promozione dei giochi e nella scelta strategica di piazzarvi all'inizio davanti al countdown, quindi nell'impegno che avete condiviso con noi di accompagnare la città e non solo la città verso questo evento.
0: Grazie Luca, non era preparata, quindi due volte emozionato, ti ringrazio collega, perché qui ragazzi il livello professionale è veramente altissimo, ma soprattutto hanno coinvolto tanti ragazzi e tante ragazze, ne abbiamo due di Taranto fra poco e

0: Conosceremo. Allora, io sono nel circolo ufficiale, il Media Center Lab, Media Center dei Giochi del Mediterraneo, siamo ospiti, veramente ringraziamo per averci consentito anche questo breve segmento in diretta per la nostra TV, quindi grazie per l'ospitalità. Luca, com'è andata sinora e come sta andando? Perché non è solo il lab, l'app da controllare, c'è tutto un lavoro di comunicazione, Maria Teresa Squillaci, Patrizia Viola e tanti colleghi al lavoro che ringraziamo in questi due mesi di lavoro comune, ma come sta andando Luca?
1: Succede che noi ogni giorno apriamo mediamente alle 9 e chiudiamo attorno alle 23, di giorno siamo visitati da 200-250 giornalisti, gran parte di questi sono stranieri perché è evidente che loro non hanno una redazione di appoggio, quindi vengono qui, il nostro mestiere è stato assecondarli in ogni necessità, non sono professionale e non voglio dire che siamo stati speciali, ma siamo semplicemente stati un'agenzia turistica aggiuntiva rivolta a delle persone che avevano e hanno il compito di raccontare Taranto, quindi noi dovevamo agevolare nel miglior racconto possibile che loro facessero di Taranto. È un lavoro che non è partito solo con i giochi, è cominciato all'inizio di giugno, noi abbiamo realizzato una newsletter correggendo le ultime tre lettere della newsletter classica per rimarcare il codice di Taranto.
0: Una newsletter, ci arriva ogni giorno.
1: Nella quale noi mettevamo anche tanti filmati relativi a Taranto, di modo che la gente arrivasse a Taranto preparata, ma soprattutto che preparasse il pubblico a quello che avrebbero potuto vedere. Dal numero di download che abbiamo avuto, dal numero di ringraziamenti che abbiamo avuto non per il nostro lavoro ma per aver permesso la scoperta di Taranto, credo che il servizio sia riuscito e sia riuscito bene.
0: Luca, tu che Taranto hai scoperto?
1: Allora, io sono abbastanza sradicato perché lavorando nel mondo dello sport non riesci a essere in un posto, però poi succede che ci sono i posti che ti lasciano indifferenti, i posti di cui ti innamori. Io mi sono innamorato di Taranto, mi sono innamorato della Città Vecchia, mi sono innamorato delle venue, mi sono innamorato di Via d'Aquino come adesso, perché ad esempio tanti la vedono bella, elegante perché ci sono le tende, però io ho partecipato a tanti eventi e la cosa che vorrei far notare a tutti di Via d'Aquino come adesso è che è un intervento possibile grazie all'intervento dei partner dei giochi, ma non c'è una singola lettera dei partner, non c'è nessuna invasione della passeggiata dei tarantini ed è una passeggiata che è ancora più bella proprio grazie al fatto che i partner hanno detto noi ci siamo ma facciamo un passo indietro. Il senso di questo per me è la grande bellezza. Io che cosa mi piace di Taranto? Vedere le cupole ravvicinate della Ricciardi e dello Iacovone, che sono due cupole, come due sono le cupole in un'altra parte della città, che però rappresentano una narrazione da cui Taranto si vuole liberare. Dobbiamo, chiedo scusa dell'uso della prima persona plurale, spero di non essere arrogante, dobbiamo prenderci la narrazione di quelle altre due cupole, il Ricciardi insieme e lo Iacovone. Provate a guardare le gare di atletica la sera quando si vede dall'alto con i droni, che non sono soltanto quelli della guerra ma anche delle tecnologie che permettono di vedere meglio le cose, provate a vedere la bellezza di questo quartiere olimpico che è nato in Taranto, che permette una narrazione diversa di Taranto, che permette alla gente di pensare di poter praticare degli sport diversi anche da quelli praticati finora. Questo è quello che lasceremo.
0: Luca, ci stai dando una nuova chiave di lettura. Noi dal 4 settembre conieremo uno slogan che rubo al collega Palmiotti di Quotidiane sulle 24 ore. Dal 4 sono giochi nostri. Ok. Ecco, questa tua metafora, anzi, questa tua similitudine plastica tra i due parchi minerali e le due cupole, chiamiamole così, delle coperture di Iacovone e Ricciardi, rappresentano infatti un prima e un dopo, lo vedremo, una partita che ci giocheremo noi qui adesso e saranno giochi nostri.
1: Una ragazza che lavora con noi ha chiesto alla mamma di venire a visitare l'ufficio dove lavora, la signora è arrivata e ci ha detto non lasciateci da soli,
0: sì, è chiaro il concetto.
1: Dopo 3 di settembre, il bello è questo. Aver vissuto due settimane, un'estate straordinaria, ma pensare che i giochi comincino il 4 di settembre, non finiscono il 3. Se non venite allo stadio vi veniamo a prendere per casa perché dovete venire a vivere la festa, ma i giochi per Taranto cominciano il 4 di settembre.
0: Grazie Luca, vieni alla mia destra, prego passa avanti, non ti preoccupare. Presentami intanto qualcuno del tuo staff. Allora, qui abbiamo il piacere, vieni Arianna.
1: Certo, Arianna Di Segna viene da tante esperienze come me in sport ad alto livello, viene dal Veneto con una passione tracimante che non riusciamo a contenere per l'atletica leggera, però lei ti può raccontare anche una scelta magari controcorrente perché lei ha vissuto ai tamburi.
0: Tra l'altro tu dal tuo accento sei tra Bolzano e Trento o Cefalù, vero?
1: Vipiteno.
0: Tu sei emiliano romagnolo.
1: Emiliano, però ripeto, io sono sportivo del mondo, neanche cittadino del mondo.
0: Cittadino dello sport.

0: mondiale. Allora, Arianna, raccontaci questa tua esperienza qui intanto.
1: A Taranto, allora, Taranto...
0: Arianna è emozionata, ve lo dico subito, quando ha saputo che era diretta, diretta!
1: A Taranto pensavo di trovare solo il mare e vabbè, la parte mangereccia è abbastanza scontata. E invece ho trovato una luce splendida, il bianco dei palazzi, la luce che danno questi nuovi impianti, da sportiva sono veramente emozionata, è bellissimo, è un villaggio bellissimo e che spero verrà preso come punto di riferimento a livello internazionale anche.
0: Tu hai un passato anche nello sport agonistico.
1: Ho praticato per 20 anni atletica leggera, a buon livello.
0: Diciamolo.
1: A buon livello, insomma.
0: È modesta, Arianna.
1: Insomma. E quindi ce lo sento proprio dentro. Ieri ero al Valente.
0: Oggi ci sono Tamberi e Torto.
1: Esatto, ed è stato emozionante. E il tramonto, la luce, tutto bellissimo, sì.
0: Arianna, ma lui scherzava su Tamburi o veramente vi sulla Tamburi?
1: Io ho scelto Tamburi. Devo dire che mi trovo molto bene. È molto comoda al centro della città. 5 minuti arrivo.
0: Si respira.
1: Bicicletta, io sono una ciclista anche e con la bicicletta.
0: La vita di Taranto, la vita genuina di Taranto, spontanea.
1: Esatto. Bello, si respira bene, però insomma.
0: Cioè, si respira bene, non vuole essere ora una battuta perché Tamburi ha avuto problemi seri di inquinamento che ancora denuncia, quindi qua parliamo di respiro sociale.
1: Però nei negozi che amo frequentare, nei negozi di quartiere, sono tutti sorridenti, accoglienti.
0: La gente è bellissima.
1: È importante.
0: Certo. Grazie, Arianna. Tu ti occupi qui nel dettaglio, Arianna?
1: Come gli altri siamo la parte editorial dei giochi e quindi creiamo un po' i contenuti disponibili per i media internazionali e andiamo a caccia nei campi di interviste, particolarità, curiosità, insomma, cerchiamo di
0: ravvivare la comunicazione. Bello questo tratto, Arianna, a Tamburi si respira aria sociale, bellissima. Ripartiamo anche da là, in un quartiere così bello e importante come Taranto. Io chiedo anche a te di venirmi davanti, non ti preoccupare.
2: Allora, la prima
0: prego, vieni qui, prego. Chi è lui, questo bel ragazzo?
2: La prima particolarità che ti faccio notare di Salvatore è la maglia.
0: Da volontario?
2: La maglia gialla da volontario. E la sua storia è questa. Dovevamo partire con i giochi, avevamo l'idea che ci servisse completare dal punto di vista tarantino la squadra per avere qualcuno che sapesse come muovere negli impianti.
0: Come si fa nelle redazioni giornalistiche? Esatto. Qualcuno che conosce il territorio?
2: Avevamo già qualcuno di Tarantino, non avevamo qualcuno di così sportivo come lui, che adesso ti racconterà quella che è la sua carriera. Lui è un giovane arbitro, però soprattutto è una persona con una passione per lo sport smisurata che vorrebbe anche incanalare verso una carriera giornalistica. Ha entrambi i talenti per farlo, è la sua una storia classicamente rappresentativa.
0: Direttore del TG su 200, ascoltiamo questo ragazzo, ascoltiamolo.
2: No, esatto, se avete una casella per il curriculum l'obbligo io a mandarlo, perché la sua è la classica storia tipica di un evento come questo. Un ragazzo che capisce di avere un'occasione, che non chiede nulla in cambio se non di avere un'esperienza che possa essere formativa, che possa essere una parte del suo corpo.
0: Che è il volontariato in un'esperienza del genere.
2: Che possa essere però appunto qualcosa che lo segna anche solo per dire sì, ho ragione di pensare quello, no, ho sbagliato. Io credo e spero che lui abbia capito che questa può essere la sua strada.
0: Peppe, Sabrino, ancora qualche minuto, ditemi voi, perché io vorrei presentare i due ragazzi.
3: Sì. È una narrazione bellissima e molto interessante.
0: Proseguiamo, ditemi
3: voi. Svolgendo stamattina,
0: infatti sì, non vorrei mai interromperla questa chiacchierata.
3: Infatti è davvero un aspetto bellissimo, umano e
0: sì,
3: diretto
0: molto
3: sul campo, ecco, quindi questa cosa ci interessa molto.
0: Passo ai giovanissimi. Mi sono ripreso, stavo per fare la gaffa. Passa ai giovanissimi. Allora, presentiamoci.
4: Allora, io sono Salvatore Alfieri, come ha detto prima Luca, sono un arbitro, io a dire la verità sono un assistente.
0: Di quale sport?
4: Di calcio, a livello regionale, mi occupo del campionato di promozione pugliese. E, detto questo, la mia passione per lo sport non è limitata solo al calcio, ad esempio ieri ero con Arianna all'atletica, ci siamo trovati a interfacciarci con molti atleti anche internazionali. Io fortunatamente per me ho la capacità di saper parlare anche l'inglese e abbastanza discretamente il francese, quindi è qualcosa.
0: Non è poco oggi, anzi.
4: E quindi è sicuramente un plus nel potersi interfacciare con atleti internazionali, quasi come se stessi parlando la mia lingua.
0: Diciamolo che c'è anche il direttore del TG in redazione, stanno parlando di telegiornale. Tu vuoi fare il giornalista sportivo?
4: Preferibilmente sì, è qualcosa che comunque mi appassiona, mi sono trovato davvero bene a lavorare all'interno dell'editoria.

0: Editorial Team qui ai giochi, e sicuramente è stata un'esperienza formativa anche avere la possibilità di rapportarmi con atleti, dirigenti, giornalisti anche stranieri e del territorio. È sicuramente un'ottima opportunità per quello che vorrei fare
1: Bene, allora
0: successivamente.
1: in bocca al lupo,
0: Grazie
1: bocca al lupo.
0: mille.
1: Allora, passiamo al Marco.
2: Marco Carlà è una storia diversa anche solo
1: Marco
2: cromaticamente.
1: Carlà, se non sbaglio, qualche fotografia di Marco Carlà? È lui? È vero?
2: Il tema è
1: È
2: esattamente questo.
1: vero?
2: Noi abbiamo un hub che deve riferire dei testi suggerendo delle notizie, delle interpretazioni, però non può non essere un hub anche fotografica. E noi di nuovo avevamo bisogno di un occhio tarantino allenato e appassionato a raccontare la città, quindi abbiamo coinvolto Marco, che ha una maglietta un po' spuria per dire che il suo impegno è 48 ore al giorno, però lo presta da volontario, perché avevamo bisogno, ripeto, di far vedere Taranto, specialmente ai giornalisti stranieri, per invogliarli ad andare a un contatto diretto. Non volevamo raccontare solo e soltanto la Taranto da cartolina, non volevamo raccontare solo le due colonne o le necropoli varie,
1: Ciò che è noto.
2: volevamo raccontare la città per dire alla gente: muovetevi e prendetevi la città per raccontarla. Marco ha fatto questo in modo mirabile.
1: Infatti, questo app che noi giornalisti accreditati abbiamo avuto e abbiamo ancora, spesso c'è foto Marco Carlà. Io me l'ho figurato un'altra persona. Vedi che è bello poi venire a conoscervi. Dalle tue foto io ho visto esperienza e capacità che è tipica di chi ha qualche anno di lavoro. Tu invece?
3: Allora,
1: Tanto quanti anni
3: io
1: hai, Marco?
3: 19.
1: Ecco.
3: Io ho qualche anno di lavoro perché comunque
1: Sì,
3: sono.
1: all'asilo già
3: No, no,
1: fotografavi, no?
3: vabbè, è esagerato. Però è sempre stata una passione per me la fotografia, mi è sempre piaciuta tantissimo. Fotografare Taranto, la mia città, è stato ancora più bello, soprattutto quando ho avuto questa opportunità di lavorare per i giochi, ho detto wow, posso far vedere la mia città non soltanto i tarantini, ma tutto il mondo. Infatti, anche quando mi hanno dato il compito di gestire il Media Hub per poter caricare tutte le foto. È stato bellissimo perché ovviamente non vedo solo foto mie, vedo foto anche di altri tarantini ovviamente che vengono caricate e mi piace tantissimo il fatto che faccio vedere la mia città a tutti.
1: Marco, tu sei di Taranto, 19 anni, hai già intrapreso l'università, quale?
3: Io studio informatica e tecnologia dell'informazione all'Università di Bari, però alla sede di Paolo
1: Sei di
3: VI.
1: Paolo Sesto a Taranto,
3: Sì,
1: vuoi
3: esatto.
1: continuare a fare il fotografo sportivo o anche di cronaca? Perché chi ha l'occhio poi tende a raccontare tutto quello che vede, non soltanto un ambito.
3: Non lo so. Vedrò come andrà per il futuro, perché il mio sogno fondamentalmente è diventare programmatore. Però la fotografia rimarrà per sempre la mia passione, quindi probabilmente continuerò anche per questa strada.
1: Bene, bocca al lupo ragazzi,
3: Grazie.
1: bocca al lupo anche ai ragazzi con qualche mese in più. Io vi ringrazio per l'ospitalità, per il lavoro che state assicurando a noi di supporto. Mancano ancora 3 giorni, quindi poi i saluti li rimandiamo a dopo la cerimonia di chiusura. Sabrina, Peppe, io da qui concluderei questo collegamento, devo dire molto più bello di quanto immaginassi. Ero venuto con grandi aspettative con Giovanni Talamo, ma le avete abbondantemente superate, quindi vi ringraziamo.
2: Permettimi di
1: Prego.
2: ringraziare a nome di tutti il lavoro che avete fatto, il
1: Grazie.
2: lavoro che avete fatto e in cui avete coinvolto i tanti vostri ascoltatori e le tante ascoltatrici. Quindi grazie perché avete interpretato lo spirito di Embrace the Future.
1: Grazie, allora abbracciamo il futuro salutandoci oggi, ma ci sono ancora 3 giorni di lavoro impegnativi. Peppe, Sabrina, a voi la linea e Made in Campo per l'estate dei giochi finisce, ma arrivano le altre rubriche, vero?
4: Sì, Angelo, intanto grazie, ringrazia e saluta i tuoi ospiti perché davvero ogni giorno attraverso queste parole noi riscopriamo o scopriamo la bellezza negli occhi degli altri che hanno lavorato per questi giochi, che stanno lavorando e la bellezza ovviamente che guarda la nostra città in maniera particolare. E quindi grazie per l'impegno, per la bellezza anche di questi ragazzi che ovviamente hanno abbracciato questo
1: Certo.
4: progetto a piene mani e soprattutto a chi l'ha coordinato. Grazie Angelo, a dopo.
1: Bene, allora alle prossime edizioni, ciao.
4: Siamo di nuovo in studio e adesso è il momento di scoprire in campo per la giornata di oggi qui con Peppe Degli Santi e vediamo subito quello che riguarda le attività sportive che ci sono state e che ci saranno.

Sì, ciao Sabri, buon pomeriggio e ben ritrovati in questa edizione delle 17 di Made in Time. Insomma, tanti aggiornamenti come sempre, un'attività costante, quella dei giochi del Mediterraneo, una kermesse che sta andando avanti sempre di più. Io chiederei subito al nostro Alessandro Labriola di andare a guardare appunto quali sono i prossimi.

prossimi impegni che ci saranno nelle prossime ore. Prima di darvi gli aggiornamenti di quello che è accaduto stamattina, vedete il basket 3 contro 3 a partire dalle 17:15 ci sarà Italia-Francia, poi basket 3 contro 3 maschile 17:50 Italia-Algeria, pallanuoto ore 19 abbiamo Italia-Spagna. Andando avanti, perché naturalmente ci sono gli altri aggiornamenti, come vedete l'Atletica che è cominciata da qualche giorno fa, quindi altri risultati importanti tra l'altro che stanno arrivando in questi giorni, in queste ore, quindi altri momenti davvero importanti per gli azzurri e per le azzurre. 17:55 lancio del peso uomini, ore 18 triplo donne, 18:55 salto in alto uomini, 18:55 sempre lancio del giavellotto donne, 19:15 1500 metri uomini, 19:30 400 metri donne, 19:40 400 metri uomini, 19:50 3000 metri siepi donne, ore 20:10 5000 metri uomini. Quindi questi sono ufficialmente gli aggiornamenti del pomeriggio che seguiremo con cura, con attenzione naturalmente, per fornirvi ulteriori informazioni nell'edizione di domani mattina alle 11 naturalmente, ma andiamo a vedere quello che è accaduto questa mattina, perché è stata una giornata abbastanza ricca con diversi risultati. Quindi io chiederei ancora al nostro Alessandro Labriola di andare con le grafiche appunto di quello che c'è stato in mattinata, perché naturalmente ci sono stati appunto dei risultati positivi. Come vedete Luca Borgonovo che ha vinto la medaglia di bronzo nel canottaggio pesi leggeri, questo è stato un altro risultato positivo per i nostri azzurri, un'altra medaglia, la ginnastica artistica, buona partenza anche qui nella finale individuale femminile, l'Italia ha ottenuto un risultato da podio con Tonelli che ha conquistato il bronzo, la ginnastica rimane quindi una delle discipline più interessanti della giornata con ulteriori appuntamenti nel pomeriggio, argento per Veronica Brunori tra l'altro nel karate, è un altro risultato davvero fondamentale per le azzurre, e poi una situazione generale che in questo momento continua ad evolversi, quindi la squadra azzurra ha accumulato un bottino molto importante, oggi ancora numerose possibilità di incrementarlo, attenzione perché la parte più pesante della giornata deve ancora arrivare, perché nel pomeriggio entrerà in scena Gianmarco Tamberi e questo potrebbe essere un'ottima opportunità per gli azzurri per ottenere una nuova medaglia. Quindi cosa resterà da seguire oggi? L'abbiamo già detto, quindi karate, sollevamento pesi, basket 3 contro 3, abbiamo la pallanuoto, quindi un'altra opportunità, quindi pallanuoto Italia-Spagna, 17:15 ore 20 la fascia calda per il basket 3 contro 3, karate, atletica, insomma programma molto molto ricco. Ci spostiamo sulla giornata di domani, mercoledì 2 settembre, che tra l'altro è la penultima giornata storica di Taranto 2026. Il programma, come sempre, molto vasto. Ci sono parecchie finali importanti, soprattutto nell'atletica. Il calendario ufficiale conferma che restano poi soltanto le gare del 3 settembre. Ma andiamo con ordine, perché le gare da segnare sono quelle dell'atletica a partire dalle 17, che è il blocco più interessante della giornata. Si assegnano 11 titoli, quindi dalle 17 martello donne, 17:30 200 metri donne, 17:45 200 metri uomini, 17:50 asta uomini, 18 3000 siepi uomini, 18:05 triplo uomini, 18:10 disco donne, 18:15 400 ostacoli donne, 18:30 400 ostacoli uomini. Andando avanti, 18:45 1500 donne, 19 1500 uomini, 19:15 10.000 uomini, 20:10 4x100 mista, 20:25 4x400 donne, 20:40 4x400 uomini. Quindi dalle 17 alle 21 è praticamente una serata azzurra tutta da seguire. Nel karate invece, Pallavolo di Martina Franca, si chiude il programma con le finali che saranno in mattinata, quindi dalle 12 alle 12:30 ci saranno altri appuntamenti, tennis tavolo dalle 15 in poi, seguire quindi quarti finale femminile, quarti di finale maschili, semifinali femminili, con la finale femminile che si svolgerà alle ore 19, ore 20, finale maschile. Pallanuoto pomeriggio, altre semifinali, quindi attenzione perché l'Italia, qualora oggi dovesse battere la Spagna nell'ultima partita del girone, determinerà il proprio piazzamento per la semifinale di domani. Quindi da capire a quel punto se
dovrà giocare o alle 16 o alle 17:30. Quindi domani

0: altre occasioni per fare incetta di medaglie, perché siamo ormai alla vigilia della chiusura del 3 settembre. L'Atletica in particolare concentra davvero una quantità enorme di finali nella sessione serale. E adesso ascoltiamo le interviste del nostro Cosimo Lenti in questi Giochi del Mediterraneo.
1: Carlo Cagnato, una medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, quanto sei soddisfatto di questo traguardo?
2: Sì, diciamo, non salire sul gradino più alto del podio in casa dispiace sempre, però sono contento del risultato, ce l'ho messa tutta in campo dal primo all'ultimo match, sono contento, ripeto, di aver ottenuto questa medaglia e ringrazio appunto la federazione e tutto il team dietro che mi ha dato la chance di giocare questa competizione.
1: Come hai trovato Taranto, questo nuovo centro, nuovo di zecca, come te ne è parso?
2: Sì, mi hanno detto che l'hanno costruito appunto apposta per questa competizione. Devo dire, la prima volta che vengo a Taranto, mi sono trovato benissimo, quindi complimenti anche alla manifestazione che è stata ottima dall'inizio alla fine, complimenti.
3: Noemi Basiletti, vincitrice del torneo singolare femminile di tennis. Vediamola la medaglia d'oro, perché è bellissima, sudatissima e meritatissima.
4: Sì, è un'emozione veramente veramente forte, soprattutto condividerlo qua in casa con tutti gli italiani. Ripeto, mi ricorda un po' l'atmosfera di Roma di quest'anno, dove ho sicuramente buonissime sensazioni e ricordi. E niente, sto avendo un periodo abbastanza positivo, ma devo dire che è stato molto molto cercato sia fuori che dentro dal campo, e ci tenevo anche molto a ringraziare chi non è qua oggi, ma che è sempre dietro le quinte e mi supporta davvero tanto tanto ogni giorno.
3: Un torneo in crescendo, la finale è stata, non dico dominata, ma quasi, dai, diciamo dominata, dai.
4: Sì, dai, abbastanza, però devo dire i primi giorni non mi sono trovata tanto tanto bene a livello di sensazioni, però sapevo che era una cosa temporanea e dovevo continuare a provare a fare il mio gioco e stare sulle mie cose. E poi infatti, diciamo, penso di essere cresciuta abbastanza comunque in ogni match.
3: La dedica?
4: La dedica? Io direi alla mia famiglia, perché ci sono da sempre e quindi è grazie a loro, ecco, se sono qua oggi.
1: Noemi, vai via da Taranto con un argento e un oro. Non te l'aspettavi prima di arrivare in Puglia?
4: No, devo essere sincera, no, assolutamente no. Ripeto, venivo da un periodo positivo, però comunque le prime partite su cemento e non ci giocavo da marzo, quindi non mi aspettavo nulla, però sapevo che sarebbe stata un'atmosfera molto molto bella, emozionante, e mi ha spronato, ecco, a dare il meglio di me.
1: Come hai trovato Taranto?
4: È molto molto calda, devo dire. Però, no, devo dire, è stato tutto molto bello, nuovo, organizzato e si sta bene. Le persone, vabbè, ovviamente gli italiani, sono gli italiani, e quindi ringrazio davvero tutti anche per essere venuti stasera, ecco.
0: Grazie al nostro Cosimo Lenti per le sue interviste, come sempre puntuali, precise in questi Giochi del Mediterraneo. Per il momento gli aggiornamenti sono terminati, ma come sempre vi daremo ulteriori informazioni, dettagli attraverso i nostri canali di comunicazione. Domani mattina alle 11 vi daremo ulteriori aggiornamenti su questi Giochi del Mediterraneo. Ci avviciniamo alla fine di questa splendida kermesse, ma davvero ci sono tante emozioni da vivere. A te Sabrina!
5: Ultima parte di questo appuntamento per questa seconda puntata di Made in Ta delle 17, e adesso ci occupiamo di eventi, di ciò che è accaduto ieri e di ciò che invece accadrà questa sera tra pochissimo per le strade appunto della nostra città. Quindi Made in Ta eventi, e ci riguardiamo.

Grazie Alessandro Labriola in regia. E allora adesso siamo nell'ultima parte di questa puntata odierna. Adesso parliamo degli eventi che ci sono stati e che ci saranno. Ieri, insieme a Martino Vinci, noi ci siamo fatti una bella passeggiata per le piazze di Taranto, perché ieri, insomma, lunedì sera, le attività si susseguivano e ci siamo rimbalzati tra Piazza della Vittoria e Piazza Maria Immacolata, andando ad occuparci sia degli eventi sportivi che degli eventi musicali. Cominciamo a vedere ciò che è accaduto.

0: A Piazza della Vittoria, un evento di cui poi parleremo anche nel proseguo per quello che riguarda gli eventi di oggi. Siamo stati insieme agli amici di Fondazione Taranto 25 e poi ci sposteremo Piazza Maria Immacolata per ascoltare un po' di musica e ascoltare i diretti protagonisti.
1: Dal 31 agosto al 2 di settembre Piazza della Vittoria diventa il centro dello sport. Dopo il grande successo della parata del 20 di agosto, nuovamente ad opera di Fondazione Taranto 25, ci troviamo qui per Mediterraneo in piazza e ne parliamo con due massimi esponenti di questa attività e della fondazione, Raffaele Lele Lucchese del gruppo sportivo e Marcello De Pace, il direttore operativo. Allora, che cosa sta succedendo e cosa accadrà nei prossimi giorni?
2: Allora, abbiamo tutte le nostre, tra virgolette, squadre, sia le squadre che aiutiamo durante gli anni, negli ultimi anni, in maniera continuativa, e sia altre squadre, altre società che si sono volute aggiungere. È, diciamo, l'ennesima festa dello sport in piazza, naturalmente all'interno dell'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Saremo qui anche domani e anche dopodomani e raccoglieremo tutte quante le squadre, sono tutte calendarizzate e organizzate a seconda degli orari.
1: Allora, adesso noi stiamo assistendo a delle attività che hanno preso il via praticamente dalle 18:30 circa, tutte le sere fino a, insomma, orario inoltrato, e in questo momento c'è scherma, c'è softball, c'è la Federazione Italiana di Baseball presente e altri sport. Marcello, esattamente quali saranno le varie attività che si potranno trovare in questo spazio aperto a tutti, lo diciamo, cioè aperto alle società varie?
3: Assolutamente sì, abbiamo 3 giorni, oggi c'è, come hai giustamente citato, c'è di tutto, c'è la scherma, c'è il calcio, ci sarà il pattinaggio in linea, il pattinaggio artistico, avremo anche le arti marziali più tardi. Veramente abbiamo cercato di rendere questa piazza un luogo di incontro sportivo grazie ai soci di Taranto 25, al loro tempo, alla dedizione che mettono in tutte queste attività. Noi possiamo realizzare per il territorio, per la città, iniziative di questo genere. Stiamo cercando di coinvolgere anche le delegazioni delle nazioni presenti che ci stanno passando davanti, perché oggi comunque la giornata è stata particolarmente intensa, e stiamo riscuotendo un discreto successo, anche perché rimangono molto colpiti e incuriositi da tutte le strutture che sono qui presenti. Citavi la federazione, ma anche l'importante supporto che stiamo ricevendo da Decathlon con il playground, con tante opportunità per i ragazzi, la fornitura che ci fanno per questi 3 giorni, anche dell'allestimento per il basket, per la pallavolo. Insomma, è un grande lavoro di squadra che unisce la società civile, le imprese e lo sport a favore della città di Taranto e della sua provincia.
1: E soprattutto tanti giovanissimi.
2: Sì, e poi un forte grazie alle società che comunque ci stanno frequentando, stanno venendo e ci stanno dando una grossa mano anche dal punto di vista organizzativo, insomma.
1: Allora, l'invito è quello di continuare a venirvi a trovare fino al 2 di settembre, dalle 18:00-18:30 ogni sera qui a Piazza della Vittoria, anche soltanto per la curiosità di vedere quanti sport sono coinvolti in questa attività di Mediterraneo in
2: anche
1: piazza.
2: Tanti sport minori, no? La giusta importanza anche agli sport minori.
1: E allora, buon lavoro, Fondazione Taranto 25, venite, venite in piazza, che è bellissimo.
3: Vi aspettiamo.
2: Grazie.
1: Siamo all'ultima serata del Pelagos World Music Festival qui a Piazza Maria Immacolata ed è davvero con grande gioia che stasera chiudiamo con un ospite speciale, perché stasera qui a chiudere questo festival dedicato alle musiche di confine, alle musiche del Mediterraneo, la Banda Adriatica, e con noi abbiamo Claudio Prima, leader della Banda Adriatica, nonché leader delle musiche di confine.
4: Sì, è quello di cui ci occupiamo ormai da 20 anni. Quest'anno la Banda Adriatica compie 20 anni, quindi sono 20 anni che siamo alla ricerca nel Mediterraneo di tutte le musiche che si sono da sempre incontrate, perché il Mediterraneo è un mare di incontri. Sono musiche che probabilmente hanno una stessa origine. Verso quel punto noi ci muoviamo, nel punto da cui tutto è partito chissà quanti anni fa, e cerchiamo ovviamente con un linguaggio nostro originale di riproporre tutto quello che la tradizione racconta, soprattutto nella sua fase evolutiva, di trasformazione.

0: formazione continua.
1: Voi avete cominciato 20 anni fa, quando proprio eravate agli inizi di quello che poi sarebbe stata la world music e tutto ciò che ne è conseguito per come si è imposta nel mondo, insomma, cioè il riconoscimento di quello che è stata la world music adesso, ma siete stati tra i precursori, quando non era così facile, insomma, avvicinarsi all'idea delle musiche del mondo.
0: Sì, è stata una scommessa all'inizio, ci siamo veramente lanciati. La prima cosa che abbiamo fatto, dopo aver capito che la musica andava cercata in mare, è proprio quella di prendere una barca e andare a viaggiare, proprio intriderci dell'umidità del mare Adriatico, per poi estendere tutta la ricerca al Mediterraneo, e lì in mezzo al mare si può dire che ci siamo persi e ritrovati.
1: E così come stasera ci ritroviamo qui per la chiusura di questo festival, Antonio Olivetti, avvicinati, noi ci siamo visti agli inizi e questa è l'ultima serata. Com'è andata questa esperienza del Pelagos?
2: È stata bella, interessante, a parte il caldo che ci accompagna per 10 giorni consecutivi, è bella, interessante, centro pieno di musica etnica con suoni del Mediterraneo, quindi era quello il nostro obiettivo, e sono felice di aver aperto con Leo Pazzupa, che Cesare è un amico, e chiudere con Banda Adriatica, con Claudio, che ci siamo visti già diverse volte, che è un altro amico. Quindi
1: c'è stato un avvicinamento ulteriore in un borgo di una città, no? Con la musica che appunto unisce i popoli, cioè questo era un po' l'obiettivo ovviamente dei giochi del Mediterraneo. Credo che sia stato un fil rouge unico quello di questo festival.
2: Sì, abbiamo cercato di rispettare un po' il filone giochi del Mediterraneo, fatto a Taranto, quindi Mediterraneo, sport, musica, cultura, con gruppi tarantini, con gruppi del sud Italia, con qualche ospite straniero, quindi bello, molto bello.
1: E allora noi ci spostiamo adesso fuori, perché tra non molto sul palco salirà la Banda Adriatica. Claudio Prima, grazie Antonio Olivetti, e continuate a seguire le musiche del mondo, che è una gran bella apertura di mente.
0: Sì, perché ci riportano un po' alla nostra identità, questa è una cosa molto importante in questo periodo storico in cui è facile un po' smarrire il punto di partenza. La musica serve proprio a quello, serve a riconnetterci.
1: E allora ci riconnettiamo tutti insieme tra un po' sul palco, Pelagos Music Festival, Banda Adriatica, grazie. E noi poi ieri sera siamo riusciti anche un po' a seguire in diretta ciò che avveniva a Piazza Maria Immacolata, con un pubblico festante, insomma, che ha partecipato ballando la musica dei Banda Adriatica. È stata l'occasione, insomma, per vivere questa piazza in maniera differente. E allora siamo arrivati adesso invece a capire che cosa accadrà nella giornata di oggi per quanto riguarda gli eventi collaterali. Come abbiamo già detto, continua quello che è Mediterraneo in piazza, il villaggio dello sport organizzato da Fondazione Taranto 25, a partire dalle 18:30 a Piazza della Vittoria. Si ritroveranno appunto i giovani protagonisti di varie discipline, ben 14, insomma, all'interno della piazza. Ieri sera, anche dopo la nostra visita, la nostra intervista, la piazza si è riempita di gente che seguiva anche le discipline minori. E poi ci spostiamo in via di Palma, per Suoni per Strada, la rassegna messa in piedi dall'associazione Eufonia. Due appuntamenti, gli ultimi per quanto riguarda appunto questa rassegna: alle 19 Generazione Z, un acoustic concert proprio in via di Palma, e poi a seguire alle 20 Fabiola in Jazz presso il Fan Village. Fabiola De Santis, che abbiamo incontrato la settimana scorsa nelle attività che si svolgevano invece in via Liguria, quindi chiude anche l'esperienza di Eufonia. E poi ci spostiamo giù al Belvedere, discesa Vasto, nell'ambito della rassegna After the Games Festival Diffuso, organizzato dall'associazione Apulia Face APS e dall'associazione Fermenta APS, Bufala Tour, un incredibile tour alla scoperta dei più celebri falsi storici legati alla città di Taranto. A farceli conoscere l'esperta archeologa Silvia Quero e la guida del Touring Club Lavinia D'Andrea, il tutto accompagnato.

0: Da una deliziosa degustazione tipica alle 19.30 il primo turno e alle 21.30 il secondo turno. E invece il Belvedere di Scesa Vasto, un'altra attività che si svolgerà oltre il traguardo, un laboratorio partecipato a cura del CSV Taranto. Ovviamente queste sono tutte attività che si incastrano nelle varie fasce di orari. Qui un talk sulle strategie, destinazioni e futuro del Mediterraneo realizzato con Assidema alle ore 20, Swing Due Mari alle 21.30 e ovviamente tutto questo curato a partire dalle 19 con questo laboratorio partecipato a cura appunto di CSV Taranto. Piazza Maria Immacolata, ore 21, questa sera concerto lirico, voci del Mediterraneo, i cori d'opera che uniscono i popoli. Una notte all'opera curata dall'associazione Tarenti Cantores che vedrà il coro diretto dal maestro Tiziana Spagnoletta e il pianista, il maestro Dante Roberto. Dalle 21 si parlerà del linguaggio universale dell'opera lirica, un linguaggio che è perfetto proprio per celebrare lo spirito celebrativo di incontro e di cultura dei giochi del Mediterraneo. Ci spostiamo in provincia, la Proloco di Montemesola invece organizza la grande festa dello sport mediterraneo, piazza 4 novembre, dove appunto si parlerà dei valori legati alla dieta mediterranea con un convegno su sport e alimentazione, show cooking e degustazioni di prodotti tipici. La partenza del convegno alle ore 18, a seguire show cooking e degustazioni, poi alle 19.30 la street band che insomma coinvolgerà per il pubblico per le strade di Montemesola e alle 21 concerto finale in piazza 4 novembre. E chiudiamo con l'attività che a partire dalle 21.30 circa vedrà lo spazio Porto, la sede di quella che sarà una jam session. Che cosa succederà? A partire dalle 21.30 si ritroveranno allo spazio Porto i musicisti che in questo momento stanno facendo le prove allo stadio per il concerto appunto dei Rockin' Mill che si terrà nella serata del conclusiva con la chiusura dei giochi del Mediterraneo, quindi un'occasione per ritrovarsi sul palco dello spazio Porto e dare così la possibilità ai vari musicisti di esibirsi in questa jam session allargata. L'ingresso è libero, possibilità di avere l'aria condizionata all'interno a partire dalle 21.30. E allora si chiude anche questa puntata del primo di settembre di Made in Ta. Domani mattina ancora ci ritroveremo insieme a partire dalle 11 in diretta per appunto Made in Ta Giochi Mediterraneo 2026. Domani sarà la penultima puntata, ma ancora abbiamo tanto da raccontarvi, quindi ci vediamo domani alle 11 su Studio 100 TV.
1: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
2: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto.

0: si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.

0: dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Tra via Jacobone e via Scotti oggi la piantumazione dei primi alberi del neonato Parco dei Giochi del Mediterraneo, altre 18 medaglie di cui 8 ori per gli azzurri. Si discuterà il 9 settembre l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e di Acciaierie d'Italia contro il decreto del 27 luglio della Corte. La data del 9 è stata comunicata oggi, intanto AIG Taranto annuncia licenziamenti collettivi da parte di alcune aziende dell'indotto. Riaprono i 9 asili nido comunali con 2 settimane di anticipo rispetto allo scorso anno. Abbiamo ascoltato le richieste delle famiglie per venire incontro alle loro esigenze, spiega l'assessora comunale alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo ormai come consuetudine con i giochi del Mediterraneo e un collegamento in diretta con il direttore Dario Gallitelli dal Main Press Center. Bentrovato, buongiorno.
1: Ciao Marina, bentrovata, è stata una giornata importante per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, giornata come al solito ricca di medaglie per gli azzurri che si confermano in testa al medagliere, che continuano quindi a guidare quella che è la personale classifica di giochi del Mediterraneo, che però vanno avviandosi verso una conclusione con il programma che si sposta con il passare del tempo verso determinate discipline concluse, quelle che sono le attività di diversi sport di squadra. Pensiamo ad esempio al calcio femminile, che proprio nella giornata di ieri ha fatto registrare la sconfitta per 4-0 dell'Italia contro il Portogallo e quindi medaglia d'argento nella finale per loro. È iniziata la kermesse relativa al basket 3 contro 3 in Villa Peripato, nel nuovo impianto che ospiterà, che ospita quindi la kermesse relativa al basket 3 contro 3, ma soprattutto è tempo di atletica, che da questo momento, o meglio da ieri, è diventata la regina delle attenzioni rivolte ai giochi del Mediterraneo. Il campo scuola valente

0: È diventato il centro di questi giochi, massima attenzione ai grandi nomi, tra tutti Tortu e Tamberi, che scenderanno in pista e in pedana per tenere alto quello che è il momento degli azzurri, che come dicevamo conducono il medagliere, inseguiti dalla Turchia. Alle loro spalle invece c'è la Grecia, che prova a tenere botta agli attacchi delle altre nazioni, che provano a risalire la china in una competizione che potrebbe far registrare, se non un record di medaglie, sicuramente una delle prime svolte a livello numerico, con Taranto che insegue Bari, che pare irraggiungibile, Bari 1997, ma tante le soddisfazioni che arrivano dagli azzurri e le guardiamo nel nostro servizio. L'Italia continua la sua marcia trionfale ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Nella giornata del 31 agosto gli azzurri hanno conquistato 18 medaglie, 8 delle quali d'oro, portando il bottino complessivo a quota 164. La Turchia resta saldamente al secondo posto con 81 podi, mentre Francia e Grecia si contendono la terza posizione. Dall'atletica arrivano 3 titoli e 8 medaglie complessive. L'Italia si impone nei 100 ostacoli, dove firma anche una doppietta, nei 10.000 metri femminili e nella staffetta 4% maschile. Primo oro della manifestazione invece per il Montenegro, grazie a Maria Vukovic nel salto in alto. Nel sollevamento pesi gli azzurri conquistano 3 ori e 5 medaglie. Martina Chiacchio firma una doppietta, mentre Sergio Massidda sale sul gradino più alto del podio. Pronostico rispettato anche nel triathlon, con Paola Sacchi, Riccardo Cultore, Bianca Sereni e Iwan Del Nigro vincitori della staffetta mista davanti a Spagna e Francia. Dal tennis arriva l'oro di Noemi Basiletti nel singolare femminile, bronzo invece per Carlo Alberto Caniato nel torneo maschile vinto dal marocchino Karim Bennani. Argento per l'Italia nel corso della manifestazione relativa alla ginnastica artistica alle spalle della Turchia. Proprio i turchi dominano anche la pistola d'aria compressa da 10 metri a coppie miste, conquistando oro e argento. Amarezza nel calcio femminile, le azzurre cedono per 4-0 al Portogallo, che conquista il primo titolo della storia del torneo femminile ai giochi. Bronzo al Marocco nella pallamano maschile. Infine l'Egitto supera la Grecia per 31-29 e chiude il torneo da imbattuto.
1: E torniamo da Dario Gallitalli per sapere invece cosa è accaduto stamane e soprattutto cosa accadrà nel corso e nel resto della giornata.
0: Beh, stamattina fino a tarda mattinata in svolgimento le finali di canottaggio, che hanno preso il via alle 9.40 del mattino. Giornata importante anche per ciò che concerne il karate, con diverse categorie, ma con le finali che sono iniziate alle 13.15 con i meno 68 kg donne e meno 75 kg uomini. Sollevamento pesi con l'assegnazione di 6 titoli, con gare già in corso di svolgimento in questo momento. Poi dicevamo il basket contro 3 contro 3, che ha un valore particolare, perché se è vero che è uno sport singolare nel suo modo di esprimersi e nel suo modo di presentarsi, a chi sta siepando adesso il campo dell'arena della Villa Peripato, ha certamente un fascino unico, perché poi si svolge in un luogo stupendo che è la Villa Peripato, con uno sguardo importantissimo, uno scorcio bellissimo sul Mar Piccolo di Taranto. 17.15 è il turno delle donne con Italia-Francia, 17.50 è il turno degli uomini per la sfida contro l'Algeria. Giornata di pallanuoto alle 19, lì il sette bello azzurro sarà in acqua, sarà in piscina per affrontare la Spagna nel torneo maschile. Ma non solo, perché oggi, come dicevamo, è uno dei giorni dell'atletica, con diverse specialità. Alle 17.55 il lancio del peso uomini, alle 18 sarà la volta del triplo donne, alle 18.55 il salto in alto uomini, 18.55 anche il lancio del giavellotto in rosa, alle 19.15 1500 metri per gli uomini, 19.30 invece l'appuntamento con i 400 donne, 19.40 400 uomini e poi 5.000 uomini e i 3.000 siepi donne. Una giornata quindi ricchissima di appuntamenti. La speranza è quella che, come abbiamo già detto prima, dopo aver superato il medagliere raggiunto ad Orano, Taranto possa puntare ancora più in alto. Inarrivabile Bari probabilmente, ma questo poco importa. È una edizione che sta sorridendo ai colori azzurri, che sta sorridendo alle varie specialità azzurre, ed è certamente un'edizione che sta sorridendo a Taranto, che sta rispondendo alla grande, un'organizzazione che per troppo tempo è stata in forze e che invece sta mostrando la capacità di questo territorio.
1: Grazie a Dario Gallitelli e noi torniamo in studio per continuare a parlare di giochi, perché nasce il primo parco dei giochi del Mediterraneo nei pressi dello stadio Iacovone. C'era per noi in occasione della piantumazione dei primi alberi Maria Laura Paletta.
2: Inaugurato questa mattina il primo parco dei giochi del Mediterraneo nell'area compresa tra via Iacovone e via Scotti, Comune di Taranto e Comitato Internazionale hanno piantato insieme i primi alberi con l'obiettivo di lasciare alla città una legacy ambientale permanente.
3: Sì, il Comitato Internazionale dei Giochi sta donando al Comune di Taranto alcuni alberi, quindi abbiamo creato un parco degli atleti. Si tratta di alcuni ulivi e di alcuni alberi di Giuda. In questo momento stiamo piantando solo i primi 10 alberi, gli altri saranno piantati in autunno. Chiaramente abbiamo chiesto che ci fosse l'irrigazione, quindi saranno irrigati per 4 mesi. Questo non è il periodo migliore per l'attecchimento, fa sicuramente molto caldo, però i rappresentanti del Comitato Internazionale sono a Taranto solo questa settimana, quindi non era possibile rinviare la cerimonia.
4: Siamo orgogliosi e fieri di averli ospitati, ma soprattutto di lasciare un segno tangibile, è quello che rappresenta un albero per mettere le radici in un territorio e crescere, rendendo migliore l'ambiente nel rispetto della salute dei cittadini che lo abitano.
5: Very important event with the games.
6: Questo evento è molto importante perché la piantumazione di questi alberi è l'eredità che i giochi lasciano oltre alle infrastrutture sportive, e questa eredità è tanto più importante perché viviamo in un momento di cambiamento climatico e gli alberi sono la risorsa migliore per contrastarlo.
2: E sulla possibilità di aprire in futuro la partecipazione ai giochi del Mediterraneo anche a Israele e Palestina, Mereb Hussein, presidente facente funzioni del Comitato Internazionale dei Giochi, risponde così.
6: La prima cosa da fare è la pace nel Mediterraneo e poi se ne potrà parlare.
1: Adesso voltiamo pagina, parliamo di ex Ilva. Si discuterà il 9 settembre l'istanza sulla sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva in AS e di Acciaierie d'Italia in AS contro il decreto del 27 luglio scorso della Corte di Milano. La data è stata comunicata dalla stessa Corte oggi, ma intanto AIG Taranto annuncia i primi licenziamenti collettivi delle aziende dell'indotto, che evidentemente non credono troppo a quello che accadrà il 9 o dopo, ma vediamo il servizio.
7: L'indotto ex Ilva trema mentre l'azienda vara il piano per lo spegnimento dell'aria a caldo. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che prevede lo stop entro fine ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive e nocive, va rispettato. Lo ha ribadito più volte anche il ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso. Intanto, proprio oggi, la Corte ha deciso. Si discuterà il 9 settembre l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e di Acciaierie d'Italia contro il decreto del 27 luglio. Il ricorso però non tranquillizza gli imprenditori tarantini, diverse le aziende che hanno avviato licenziamenti collettivi.
8: È come se fosse un treno a 200 km orari che si sta andando a schiantarsi contro un muro, per cui la data del 28 ottobre è perentoria. Le aziende quindi si stanno attivando con quelli che sono gli strumenti che sono in loro possesso per mettere in sicurezza l'azienda stessa. Quindi già diverse aziende hanno attivato le procedure di licenziamento collettivo, altre già hanno messo personale in cassa integrazione e tutte quante, questa è la cosa più, diciamo, distruttiva, il fatto che in maniera silente tutti i contratti a tempo determinato, la scadenza, non sono stati rinnovati. Quindi tra un po' sentirete, noi stiamo raccogliendo una serie, diciamo così, di licenziamenti collettivi delle nostre associate, e quindi a breve sentirete che le comunicheremo agli enti preposti, ma è veramente così, c'è tutta una mobilitazione in corso, quindi non sono chiacchiere, in realtà, che purtroppo si sta verificando.
1: Di che numeri parliamo?
8: Adesso le lettere che abbiamo raccolto noi superano il migliaio di unità. Qualche giorno fa abbiamo appreso che c'era l'Itelium di Massafra che aveva, messo i 70, aveva aperto la procedura di licenziamento collettivo per 71 persone, c'è la Selinering 200 persone, la SEMAT, un'altra controllata della SEMAT erano 250 persone, quindi stiamo parlando di migliaia di persone e quindi ogni

0: giorno aumenteranno queste, diciamo, questi numeri. Purtroppo, se non succede qualcosa di importante, assisteremo purtroppo nei prossimi giorni a un incremento di questi numeri, insomma.
1: Adesso la cronaca, si svolgeranno oggi pomeriggio i funerali di Davide Martellotti, il 19enne morto ieri in un incidente in moto mentre raggiungeva i nonni in campagna, nelle strade, appunto nelle campagne proprio di Francavilla Fontana, avrebbe festeggiato con loro il suo compleanno. Vediamo il servizio. Si terranno questo pomeriggio nella chiesa dei Sette Dolori di Francavilla Fontana i funerali di Davide Martellotti, 19 anni, morto ieri in moto nel giorno del suo compleanno. Lo sguardo buono, un sorriso accennato, le braccia conserte, a serbare nel cuore le gioie e i dolori. La foto che i familiari di Davide Martellotti hanno scelto per ricordarlo parla di lui. Era diretto alla villetta dei nonni nella tarda mattinata di ieri. Con loro e il resto della famiglia, il padre e il fratello, la madre l'aveva persa ancora bambino, avrebbe festeggiato gli anni. Ha perso la vita nel breve tragitto dal paese alla casa in campagna, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, perdendo il controllo della moto e morendo sul colpo. Le indagini sono in corso e non è ancora chiara la dinamica. Dalle prime ricostruzioni non sembravano essere coinvolti altri veicoli, ma adesso non si esclude che Davide abbia cercato di schivare un mezzo che ha invaso la sua corsia senza fermarsi a prestargli soccorso. Nonostante l'arrivo dei soccorritori del 118, per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Resta il dolore sordo di una famiglia sotto shock. Per Davide e i suoi familiari doveva essere un giorno di festa, si è trasformato in una tragedia che toglie il fiato e le parole. Ancora cronaca, mattinata di paura, Massafra, dove un 34enne del posto è stato arrestato dai carabinieri al termine di una violenta escalation iniziata in casa e proseguita in strada. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo è stato di alterazione psicofisica, avrebbe impugnato una spranga di ferro, danneggiando mobili e suppellettili dell'abitazione condivisa con la madre. La donna, nel tentativo di chiedere aiuto, sarebbe stata bloccata e minacciata di morte. Una volta in strada, il 34enne avrebbe danneggiato alcune auto parcheggiate e alcuni segnali stradali. L'allarme è scattato dopo diverse chiamate al 112. Rintracciato dai carabinieri, avrebbe reagito minacciando e opponendo resistenza ai militari che, per bloccarlo, hanno utilizzato lo spray in dotazione e richiesto l'intervento del 118. Trasportato all'ospedale di Castellaneta e successivamente dimesso, l'uomo è stato condotto nel carcere di Taranto. Nei suoi confronti è stato attivato anche il codice rosso e accusato a vario titolo di porto di armi, maltrattamenti in famiglia, resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Torniamo ad una storia che vi abbiamo raccontato ieri, perché dopo il nostro servizio sul campo da basket danneggiato a Lama, il sindaco Piero Bitetti ha effettuato stamane un sopralluogo per valutare le condizioni della struttura. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Questa mattina, sopralluogo dell'amministrazione comunale sul campo da basket di Lama, che versa in condizioni di degrado e abbandono, con le reti dei canestri danneggiate e la recinzione di velta, per non parlare delle bottigliette d'acqua abbandonate sotto le panchine. Per il sindaco Piero Bitetti, che ha fatto anche ripulire contestualmente dai rifiuti e dagli ingombranti abbandonati l'area adiacente all'isola ecologica, si tratta di un chiaro atto vandalico.
3: Lo risistemeremo. Però è imbarazzante, pensare a un atto vandalico che distrugge un bene comune, un bene pubblico, dove si dà la possibilità a tutti, in particolare ai ragazzi che abitano questa zona, di venire a giocare, di venire a stare un po' di tempo in maniera conviviale tra amici, anche tra squadre rivali, per quello che è il senso dei playground. Certamente è un atto vandalico da condannare, mi dispiace perché mentre l'amministrazione prova a garantire il decoro, garantire bellezza, ecco, i giochi del Mediterraneo ci raccontano di una favola che si è potuta concretizzare nella nostra città, proviamo a rendere tutto bello, ma se poi dobbiamo misurarci con questi atti, che credo provengano da rabbia, da cattiveria, da cattive abitudini, diventa difficile, l'amministrazione non ha risorse infinite, ha comunque diciamo un budget da rispettare, pena l'aumento delle tasse, delle imposte, e noi proviamo a fare del nostro meglio, però pretendiamo che ci sia un'attenzione per i beni comuni, perché diversamente, ecco, non riusciremmo a stare al passo di questa gente che non apprezza la bellezza che proviamo a diffondere, ai quali dico che non sono obbligati a rimanere a vivere in città. possono decidere anche di andarsene, nessuno li tratterrebbe, ma ecco, noi proveremo a contrastare questi fenomeni in tutte le maniere, ma faccio un appello ai cittadini a segnalarli, a intervenire quando vedono che ci siano danneggiamenti al bene comune. Se non siamo attenti e vigili tutti insieme non ce la faremo mai.
1: Adesso una buona notizia, perché riaprono con 2 settimane d'anticipo gli asili nido comunali e abbiamo intervistato oggi l'assessora comunale alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone, che ci dice: abbiamo ascoltato le richieste delle famiglie per venire incontro alle loro esigenze. Vediamo Giovanna Calabrese.
4: 9 nidi comunali visitati in una sola mattinata per seguire da vicino la ripartenza del nuovo anno educativo. L'assessora alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone ha fatto tappa questa mattina nelle strutture comunali, tra cui il Nido Fantasia, incontrando educatrici e personale.
5: Sì, quest'anno abbiamo voluto iniziare l'anno educativo dal 1° settembre in anticipo rispetto agli altri anni, per dare una risposta concreta alle esigenze e ai bisogni organizzativi delle famiglie. Ma anticipare dal 1° settembre l'anno educativo non è soltanto anticipare una data, vogliamo iniziare con altri elementi qualificanti anche quest'anno educativo, e penso per esempio al coordinamento pedagogico, che è un obiettivo strategico del sistema integrato 06, penso anche al progetto educativo comune, che sarà il fil rouge che riguarderà tutte le attività di tutti i nidi.
4: Al centro della nuova programmazione c'è Piccoli Naviganti alla scoperta di Taranto, il progetto che coinvolgerà tutti e 9 nidi comunali per accompagnare i bambini alla scoperta della città, delle sue tradizioni e del territorio.
5: Quest'anno parleremo di Piccoli Naviganti alla scoperta di Taranto, quindi concentreremo le attività, le letture, i percorsi di scoperta e le esperienze sensoriali appunto sugli elementi qualificanti di Taranto, sul mare, sugli elementi identitari, favorendo così l'autonomia, la conoscenza, la scoperta e il senso di appartenenza alla comunità.
4: Tra le richieste avanzate dalle famiglie all'amministrazione c'è anche il prolungamento dell'orario dei nidi nel pomeriggio, per rispondere alle esigenze legate alla conciliazione tra vita familiare e lavoro, un tema sul quale l'amministrazione sta lavorando. Tra gli obiettivi c'è anche l'apertura dei nidi nel mese di luglio, una richiesta già inserita nell'agenda dell'assessora Simeone. Quest'anno però non è stato possibile attuarla a causa dei lavori necessari per l'adeguamento antincendio in tutte le strutture. L'amministrazione punta quindi a rafforzare progressivamente il servizio, partendo dalle esigenze espresse dalle famiglie e da un progetto educativo comune che mette al centro i bambini e il rapporto con la città.
5: Abbiamo confermato i nuovi asili a gestione diretta comunale, almeno per quest'anno educativo, quindi continuiamo su questa disposizione. I genitori sono molto contenti, sono soddisfatti, mi sono fermata a parlare con molti di loro e naturalmente bisogna rafforzare con loro il rapporto di fiducia e di responsabilità condivisa, perché la crescita dei bambini riguarda non solo la famiglia ma riguarda tutta la comunità, a partire dalle istituzioni, a partire dalla scuola.
1: Maruggio è l'unico comune della provincia tarantina ad essere parte integrante della 18ª edizione del Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, che si tiene in Puglia, in particolare nel comune di San Michele di Bari. Ci dice tutto Ilaria Lia.
6: Per la prima volta la Puglia ospita il Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, giunto alla sua 18ª edizione. L'appuntamento è in programma dal 4 al 6 settembre a San Michele di Bari e rappresenta un'importante occasione per promuovere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico, ma anche enogastronomico, dei piccoli borghi italiani. Saranno 3 giorni di incontri, convegni e momenti dedicati all'enogastronomia, con la partecipazione di istituzioni, amministratori, operatori del turismo, imprese e cittadini. Previsto anche l'annullo filatelico di Poste Italiane dedicato all'evento. Il festival sarà soprattutto un momento di confronto sul ruolo dei piccoli comuni come motori di sviluppo sostenibile, innovazione e qualità della vita. È proprio dai borghi, infatti, che passa una parte importante della sfida contro lo spopolamento e l'abbandono dei piccoli centri.
7: Saranno presenti tutti i comuni della Puglia, dei 14 comuni, in particolare anche i comuni di Taranto, della provincia di Taranto, coinvolti in tutte le nostre iniziative, sia quelle di sviluppo e valorizzazione turistica, parlo in particolare del progetto Le 100 Strade, ma anche del mercato italiano dei borghi, dove stiamo intensificando le relazioni con le aziende presenti nei comuni aderenti all'associazione della provincia di Taranto per

0: permettere alle aziende dell'enogastronomia e dell'artigianato del Tarantino di poter ambire a nuovi mercati e ad opportunità di vendita anche in collaborazione con Slow Food e con una rete di distributori che permetteranno sicuramente la crescita della rete dei produttori del Tarantino anche all'estero.
1: Il turismo dei borghi è un turismo che in Puglia stiamo sperimentando sempre più attraverso il recupero delle aree interne, attraverso un turismo più lento, un turismo destagionalizzato.
2: È stato Lino Banfi ieri con il libro 90 Non mi fai paura, in cui racconta la sua esperienza di vita e professionale, a chiudere questa 22esima edizione dell'Angolo della Conversazione dello Yachting Club. In tanti ad applaudirlo e a fare una foto con lui, ci racconta tutto Teresa Picchieri.
3: Ha chiuso con il sorriso e con la commozione la 22esima edizione dell'Angolo della Conversazione. Ieri sera allo Yachting Club, protagonista dell'ultimo appuntamento, è stato Lino Banfi, accolto da un pubblico entusiasta. L'attore ha presentato il suo libro 90 Non mi fai paura, un memoir nel quale ripercorre i momenti più significativi della sua vita, dagli anni difficili della giovinezza agli esordi nell'avanspettacolo, fino al successo che lo ha trasformato in uno dei volti più amati dello spettacolo italiano.
4: Mio padre mi aveva raccomandato, aveva detto set varmalam endre kaus in andriese, se un senatore, argur du senatore, almeno tu pigli un post fissi, caputo, l'anzi caputo, sto caputo, papà. Nessuno ci credeva che questo diventava artista, che diventava famoso, ed erano un po' fetenti alcuni con la mentalità nostra, perché c'è il fatto di dire, come diceva mio padre, vabbè, c'è so cavolo, fa l'artista. A che cazzo si può dire? Ma poi come mestiere che vuole fare? È l'artista, diciamo. E quello non è che uno può fare due mestieri.
3: A dialogare con Banfi è stato Emanuele Di Palma, presidente della BCC di San Marzano di San Giuseppe. Tra ricordi, aneddoti e riflessioni, Banfi ha mostrato anche il lato più intimo della sua storia, segnata da momenti dolorosi ma sempre affrontati con quell'ironia che ne ha fatto un'icona.
4: Al contrario di molti miei colleghi che non vedevano l'ora di uscire da casa per fare i chevoli loro, io non vedevo l'ora di andare a casa per stare tranquillo con mia moglie. Se stai bene, ecco perché oggi, col senno del tanto poi, quando alcuni miei colleghi illustri, illustrissimi, che hanno anche meno anni di me, stanno con la sedia a rotelle, stanno a casa, non camminano, sono sedentari, sono grassetti e sono un po' ricoglioniti pure molti, ma come mi fanno questa domanda, ma come cazzo fai che stai sempre in televisione, avanti e dietro, come fai? Perché io ho fatto una vita sana, avete capito o no? Adesso voglio raccogliere i frutti, ecco i premi, il libro, ecco, stanno arrivando tutti adesso. E l'ultima sorpresa, e poi non vi dico più un cavolo, è quella che io sto per fare un mio podcast. Mi sono stancato ad andare nel podcast degli altri e fare 8 milioni di visualizzazioni. Che se faccio io? A ottobre saprete delle belle cose.
2: Adesso andiamo all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio, dove ieri si è chiuso con un ultimo appuntamento la 3 giorni di eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo promossi dall'Orchestra Ico della Magna Grecia e in particolare con protagonista l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia. Ieri un omaggio ai Beatles. Vediamo, Teresa Picchieri.

0: musica dei Beatles ha conquistato Taranto e per una sera la concattedrale Gran Madre di Dio si è trasformata in un grande palcoscenico sinfonico a chiudere il trittico di appuntamenti Beatles in Symphony All You Need Is Love con l'orchestra Ico della Magna Grecia diretta da Walter Sivilotti e il LA Chorus di Luigi Leo. Da Yesterday ai Jude, passando per Eleanor Rigby e Let It Be, le melodie dei Fab Four hanno cambiato veste tra archi, ottoni e coro.
1: Tutti i contrappunti già presenti nella musica dei Beatles sono tutti straordinari, bellissimi. Ho lavorato nel rispetto di tutti questi elementi, non ho cambiato niente dell'arrangiamento originale, ho solo cercato di esploderlo all'orchestra. E questi elementi sono

0: incontro tra pop e musica classica che ha dimostrato ancora una volta come un grande repertorio possa attraversare il tempo senza perdere la propria anima.
1: I Giochi del Mediterraneo sono stati una grandissima opportunità per la musica, lo sono ancora e soprattutto ci permettono anche di lanciare le nuove proposte, quindi partendo da quello che sarà il dopo Giochi del Mediterraneo, il Medita Festival, con due progetti straordinari, uno dedicato alla musica dei Queen negli 80 anni di Freddie Mercury e l'altro invece a Michele Zarrillo, cantautore straordinario che insieme all'orchestra della Magna Grecia farà la chiusura del Medita Festival in 1 o 2 giorni, il 6 e il 7 settembre alla Villa Peripato, che si prospettano già veramente molto molto ricchi di entusiasmo e ricchi di emozione.

0: E a proposito di entusiasmo ed emozione che ci sta regalando lo sport con i giochi del Mediterraneo in questi giorni, ieri una bella iniziativa promossa da Fondazione Taranto 25, la prima di tre serate. Il titolo di questa 3 giorni è Mediterraneo in piazza, e la piazza è Piazza della Vittoria, con 14 discipline sportive protagoniste delle 3 serate. E a raccontare di questo evento, Sabrina Moreva, che ieri ha intervistato Raffaele Lele Lucchese e Marcello De Pace di Fondazione Taranto 25. Vediamo le interviste.
1: Cosa sta succedendo e cosa accadrà nei prossimi giorni?
2: Allora, abbiamo tutte le nostre, tra virgolette, squadre, sia le squadre che aiutiamo durante gli anni, negli ultimi anni, in maniera continuativa, e sia altre squadre, altre società che si sono volute aggiungere. È, diciamo, festa dello sport, dello sport in piazza, naturalmente all'interno dell'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Saremo qui anche domani e anche dopodomani e raccoglieremo tutte quante le squadre, sono tutte calendarizzate e organizzate a seconda degli orari.
1: Allora, adesso noi stiamo assistendo a delle attività che hanno preso il via praticamente dalle 18:30 circa, tutte le sere fino a, insomma, orario inoltrato, e in questo momento c'è scherma, c'è softball, c'è la Federazione Italiana di Baseball presente e altri sport. Marcello, esattamente quali saranno le varie attività che si potranno trovare in questo spazio aperto a tutti, lo diciamo, cioè aperto alle società varie?
3: Assolutamente sì, abbiamo 3 giorni, oggi c'è, come giustamente citato, c'è di tutto, c'è la scherma, c'è il calcio, ci sarà il pattinaggio in linea, il pattinaggio artistico. Veramente abbiamo cercato di rendere questa piazza un luogo di incontro sportivo grazie ai soci di Taranto 25, al loro tempo, alla dedizione che mettono in tutte queste attività. Noi possiamo realizzare per il territorio, per la città, iniziative di questo genere. Stiamo cercando di coinvolgere anche le delegazioni delle nazioni presenti che ci stanno passando davanti, perché oggi comunque la giornata è stata particolarmente intensa, e stiamo riscuotendo un discreto successo, anche perché rimangono molto colpiti e incuriositi da tutte le strutture che sono qui presenti. Citavi la federazione, ma anche l'importante supporto che stiamo ricevendo da Decathlon con il playground, con tante opportunità per i ragazzi, la fornitura che ci fanno per questi 3 giorni, anche dell'allestimento per il basket, per la pallavolo. Insomma, è un grande lavoro di squadra che unisce la società civile, le imprese e lo sport a favore della città di Taranto e della sua provincia.
0: E noi con queste belle dichiarazioni chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che fra pochissimo andrà in onda anche il TG Sportivo, quindi rimanete su Studio 100 e poi restate aggiornati attraverso i nostri canali social su tutto quello che accade a Taranto e in provincia. Grazie per essere stati con noi.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. I nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Il super classificone, i dischi top della settimana.
5: Ventesimo posto.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle Frecce Tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le Frecce Tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle Frecce Tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo.

0: verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in quattro posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. Uno. In volo rovescio, lo vedete? Due. Di fronte a voi adesso. Tre. E via. Quattro. E il tonno, una delle manovre fondamentali della crovaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in nove. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. Uno. Due. Tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro alla vostra destra. La preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatto.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10?

10, il solista mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli e la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica. Vedrete gli aeroplani l'uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso.

soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lozzovac, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

Subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide. Seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino. Alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio. Lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra. Una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano. Questo è il volo folle!

volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

Cantate con noi!

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Le anticipazioni del nostro TG della sera, grande spazio ai giochi del Mediterraneo con le medaglie vinte, ma non soltanto, parleremo del primo parco dei giochi che nasce vicino allo stadio Iacovone, ma anche di un'altra notizia, la FIDAL pronta ad occuparsi della gestione del Para Ricciardi e poi l'ex Silva in primo piano perché la Corte ha deciso, discuterà il 9 settembre l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva Enaes e Acciaierie d'Italia per decidere per lo stop all'aria a caldo o meno. E poi ancora Sirinido, oggi il primo giorno di scuola per tanti bambini con giorni d'anticipo e nuovi asili nido comunali oggi hanno aperto le loro porte. Questo e tanto altro nel nostro TG, a fra poco.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
10: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Tra via Jacobone e via Scotti oggi la piantumazione dei primi alberi del neonato Parco dei Giochi del Mediterraneo, altre 18 medaglie di cui 8 ori per gli azzurri. Si discuterà il 9 settembre l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e di Acciaierie d'Italia contro il decreto del 27 luglio della Corte. La data del 9 è stata comunicata oggi, intanto AIG Taranto annuncia licenziamenti collettivi da parte di alcune aziende dell'indotto. Riaprono i 9 asili nido comunali con 2 settimane di anticipo rispetto allo scorso anno. Abbiamo ascoltato le richieste delle famiglie per venire incontro alle loro esigenze, spiega l'assessora comunale alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone.
1: Bentrovati a questa edizione della sera che apriamo parlando dei giochi del Mediterraneo.

0: Mediterraneo, perché l'Italia non si ferma e continua a dominarli con tante vittorie. Il servizio di Dario Calitelli.
1: L'Italia continua la sua marcia trionfale ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Nella giornata del 31 agosto gli azzurri hanno conquistato 18 medaglie, 8 delle quali d'oro, portando il bottino complessivo a quota 164. La Turchia resta saldamente al secondo posto con 81 podi, mentre Francia e Grecia si contendono la terza posizione. Dall'atletica arrivano 3 titoli e 8 medaglie complessive. L'Italia si impone nei 100 ostacoli, dove firma anche una doppietta nei 10.000 metri femminili e nella staffetta 4% maschile. Primo oro della manifestazione invece per il Montenegro, grazie a Maria Vukovic nel salto in alto. Nel sollevamento pesi, gli azzurri conquistano 3 ori e 5 medaglie. Martina Chiacchio firma una doppietta, mentre Sergio Massidda sale sul gradino più alto del podio. Pronostico rispettato anche nel triathlon con Paola Sacchi, Riccardo Cultore, Bianca Sereni e Iwan Del Nigro, vincitori della staffetta mista davanti a Spagna e Francia. Dal tennis arriva l'oro di Noemi Basiletti nel singolare femminile, bronzo invece per Carlo Alberto Caniato nel torneo maschile vinto dal marocchino Karim Bennani. Argento per l'Italia nel corso della manifestazione relativa alla ginnastica artistica alle spalle della Turchia. Proprio i turchi dominano anche la pistola d'aria compressa da 10 metri a coppie miste, conquistando oro e argento. Amarezza nel calcio femminile, le azzurre cedono per 4-0 al Portogallo, che conquista il primo titolo della storia del torneo femminile ai giochi. Bronzo al Marocco nella pallamano maschile. Infine l'Egitto supera la Grecia per 31-29 e chiude il torneo da imbattuto.
0: Nasce nell'area tra Via Jacobone e Via Scotti il primo parco dei giochi del Mediterraneo. Questa mattina alla piantumazione dei primi alberi c'era per noi Maria Laura Paletta.
2: Inaugurato questa mattina il primo parco dei giochi del Mediterraneo nell'area compresa tra via Jacovone e via Scotti, Comune di Taranto e Comitato Internazionale hanno piantato insieme i primi alberi con l'obiettivo di lasciare alla città una legacy ambientale permanente.
3: Sì, il Comitato Internazionale dei Giochi sta donando al Comune di Taranto alcuni alberi, quindi abbiamo creato un parco degli atleti. Si tratta di alcuni ulivi e di alcuni alberi di Giuda. In questo momento stiamo piantando solo i primi 10 alberi, gli altri saranno piantati in autunno. Chiaramente abbiamo chiesto che ci fosse l'irrigazione, quindi saranno irrigati per 4 mesi. Questo non è il periodo migliore per l'attecchimento, fa sicuramente molto caldo, però i rappresentanti del Comitato Internazionale sono a Taranto solo questa settimana, quindi non era possibile rinviare la cerimonia.
4: Siamo orgogliosi e fieri di averli ospitati, ma soprattutto di lasciare un segno tangibile, è quello che rappresenta un albero per mettere le radici in un territorio e crescere, rendendo migliore l'ambiente nel rispetto della salute dei cittadini che lo abitano.
5: Very important event with the games.
6: Questo evento è molto importante perché la piantumazione di questi alberi è l'eredità che i giochi lasciano oltre alle infrastrutture sportive. E questa eredità è tanto più importante perché viviamo in un momento di cambiamento climatico. E gli alberi sono la risorsa migliore per contrastarlo.
2: E sulla possibilità di aprire in futuro la partecipazione ai giochi del Mediterraneo anche a Israele e Palestina, Mereb Hussein, presidente facente funzioni del Comitato Internazionale dei Giochi, risponde così.
6: La prima cosa da fare è la pace nel Mediterraneo e poi se ne potrà parlare.
0: La FIDAL pronta ad occuparsi della gestione del Pala Ricciardi. La notizia è emersa a margine di un incontro a Palazzo di Città questa mattina, in cui è stata consegnata la bandiera azzurra al sindaco Piero Bitetti da parte del presidente nazionale della Federazione d'Atletica, l'ex mezzofondista Stefano Mei. Il servizio.
7: La FIDAL pronta ad occuparsi della gestione del Pala Ricciardi. La conferma è arrivata oggi. L'impianto di Taranto è uno dei tre in Italia con una pista d'atletica indoor che permetterebbe agli atleti di allenarsi al meglio anche d'inverno.
8: Sarà utile il Pala Ricciardi perché va a colmare un vuoto che secolare, direi, di impianti coperti per l'atletica al sud, proprio non ce ne sono. Perché noi utilizziamo Ancona da tanti anni e andiamo sempre ad Ancona. Ora, sicuramente qualcuno mi dirà: ma vuoi fare i campionati italiani anche a Taranto? Sì, chiaramente voglio fare i campionati italiani a Taranto appena sarà possibile.

0: che gli impianti vanno sfruttati e comunque in generale sfrutteremo sicuramente l'impianto. Ho già tante federazioni che mi dicono che verranno volentieri a Taranto a fare raduni, perché chiaramente viene più volentieri qui d'inverno che andare in Valtellina.
1: Noi abbiamo partecipato al bando che ha presentato il Comune di Taranto per questa gestione, abbiamo presentato un progetto che vede tante situazioni coinvolte, al di là dell'attività quella quotidiana, quella dei raduni, come si è già parlato, in un centro federale, e attività connesse a questa. Al momento risulta essere l'unica domanda pervenuta, l'unica presentazione, per cui andremo a vedere adesso le fasi successive con l'amministrazione comunale.
2: La notizia è emersa a margine della consegna al sindaco Piero Bitetti della bandiera azzurra. La Federazione Italiana di Atletica Leggera, in collaborazione con ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha istituito questo riconoscimento per favorire la pratica sportiva. Legata alla bandiera azzurra, infatti, è la realizzazione di un percorso urbano di 1,5 km all'interno della Pineta di Cimino.
0: Oggi come fai a non andare a Taranto la bandiera azzurra con quello che sta succedendo? E io non dico tanto il campionato nei giochi del Mediterraneo di per sé, che domani finiscono, dico, nel senso finiranno, ma per quello che lasceranno alla città, che sappiamo avere molti problemi, e chiaramente il problema va nel sociale, e aver dotato la città di così tanti impianti credo che darà modo a tanti ragazzi di avere una speranza in più.
3: Portiamo a casa gli obiettivi, come si dice in gergo sportivo, puntiamo al risultato e ci siamo candidati per questo finanziamento tra ANCI e FIDAL e abbiamo individuato il percorso all'interno del nostro parco, il Parco Cimino, un parco che vogliamo rendere sempre maggiormente fruibile alla popolazione.
2: Adesso voltiamo pagina, parliamo di ex Ilva. Si discuterà il 9 settembre l'istanza sulla sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva in AS e di Acciaierie d'Italia in AS contro il decreto del 27 luglio scorso della Corte di Milano. La data è stata comunicata dalla stessa Corte oggi, ma intanto AIG Taranto annuncia i primi licenziamenti collettivi delle aziende dell'indotto, che evidentemente non credono troppo a quello che accadrà il 9 o dopo, ma vediamo il servizio. L'indotto ex Ilva trema mentre l'azienda vara il piano per lo spegnimento dell'aria a caldo. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che prevede lo stop entro fine ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive e nocive, va rispettato. Lo ha ribadito più volte anche il ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso. Intanto, proprio oggi, la Corte ha deciso. Si discuterà il 9 settembre l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e di Acciaierie d'Italia contro il decreto del 27 luglio. Il ricorso però non tranquillizza gli imprenditori tarantini, diverse le aziende che hanno avviato licenziamenti collettivi.
4: È come se fosse un treno a 200 km orari che si sta andando a schiantarsi contro un muro, per cui la data del 28 ottobre è perentoria. Le aziende quindi si stanno attivando con quelli che sono gli strumenti che sono in loro possesso per mettere in sicurezza l'azienda stessa. Quindi già diverse aziende hanno attivato le procedure di licenziamento collettivo, altre già hanno messo personale in cassa integrazione e tutte quante, questa è la cosa più, diciamo, distruttiva, il fatto che in maniera silente tutti i contratti a tempo determinato alla scadenza non sono stati rinnovati, quindi tra un po' sentirete, noi stiamo raccogliendo una serie diciamo così, di licenziamenti collettivi delle nostre associate. E quindi a breve sentirete che le comunicheremo agli enti preposti, ma è veramente così, c'è tutta una mobilitazione in corso, quindi non sono chiacchiere, in realtà, che purtroppo si sta verificando.
2: Di che numeri parliamo?
4: Adesso le lettere che abbiamo raccolto noi superano il migliaio di unità. Qualche giorno fa abbiamo appreso che c'era l'Itelium di Massafra che aveva messo i 70, aveva aperto la procedura di licenziamento collettivo per 71 persone, c'è la Selinering 200 persone, la SEMAT, un'altra controllata della SEMAT erano 250 persone, quindi stiamo parlando di migliaia di persone e quindi ogni giorno aumenteranno questi numeri, purtroppo, se non succede qualcosa di importante assisteremo purtroppo nei prossimi giorni a un incremento di questi numeri. Insomma.
2: Adesso la cronaca, si svolgeranno oggi pomeriggio i funerali di Davide Martellotti, il 19enne morto ieri in un incidente in moto mentre raggiungeva i nonni in campagna, nelle strade, appunto nelle campagne proprio di Francavilla Fontana, avrebbe festeggiato con loro il suo compleanno. Vediamo il servizio. Si terranno questo pomeriggio nella chiesa dei Sette Dolori di Francavilla Fontana i funerali di Davide Martellotti, 19 anni, morto ieri in moto nel giorno del suo compleanno. Lo sguardo buono, un sorriso accennato, le braccia conserte, a serbare nel cuore le gioie e i dolori. La foto che i familiari di Davide Martellotti hanno scelto per ricordarlo parla di lui. Era diretto alla villetta dei nonni nella tarda mattinata di ieri. Con loro e il resto della famiglia, il padre e il fratello, la madre l'aveva persa ancora bambino, avrebbe festeggiato gli anni. Ha perso la vita nel breve tragitto dal paese alla casa in campagna, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, perdendo il controllo della moto e morendo sul colpo. Le indagini sono in corso e non è ancora chiara la dinamica. Dalle prime ricostruzioni non sembravano essere coinvolti altri veicoli, ma adesso non si esclude che Davide abbia cercato di schivare un mezzo che ha invaso la sua corsia senza fermarsi a prestargli soccorso. Nonostante l'arrivo dei soccorritori del 118, per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Resta il dolore sordo di una famiglia sotto shock. Per Davide e i suoi familiari doveva essere un giorno di festa, si è trasformato in una tragedia che toglie il fiato e le parole. Ancora cronaca, mattinata di paura, Massafra, dove un 34enne del posto è stato arrestato dai carabinieri al termine di una violenta escalation iniziata in casa e proseguita in strada. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo, in stato di alterazione psicofisica, avrebbe impugnato una spranga di ferro danneggiando mobili e suppellettili dell'abitazione condivisa con la madre. La donna, nel tentativo di chiedere aiuto, sarebbe stata bloccata e minacciata di morte. Una volta in strada, il 34enne avrebbe danneggiato alcune auto parcheggiate e alcuni segnali stradali. L'allarme è scattato dopo diverse chiamate al 112, rintracciato dai carabinieri, avrebbe reagito minacciando e opponendo resistenza ai militari che per bloccarlo hanno utilizzato lo spray in dotazione e richiesto l'intervento del 118. Trasportato all'ospedale di Castellaneta e successivamente dimesso, l'uomo è stato condotto nel carcere di Taranto. Nei suoi confronti è stato attivato anche il codice rosso e accusato a vario titolo di porto di armi, maltrattamenti in famiglia, resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Torniamo ad una storia che vi abbiamo raccontato ieri, perché dopo il nostro servizio sul campo da basket danneggiato a Lama, il sindaco Piero Bitetti ha effettuato stamane un sopralluogo per valutare le condizioni della struttura. Il servizio di Maria Laura Paletta.
5: Questa mattina sopralluogo dell'amministrazione comunale sul campo da basket di Lama, che versa in condizioni di degrado e abbandono, con le reti dei canestri danneggiate e la recinzione divelta, per non parlare delle bottigliette d'acqua abbandonate sotto le panchine. Per il sindaco Piero Bitetti, che ha fatto anche ripulire contestualmente dai rifiuti e dagli ingombranti abbandonati l'area adiacente all'isola ecologica, si tratta di un chiaro atto vandalico.
6: Lo risistemeremo, però è imbarazzante pensare a un atto vandalico che distrugge un bene comune, un bene pubblico, dove si dà la possibilità a tutti, in particolare ai ragazzi che abitano questa zona, di venire a giocare, di venire a stare un po' di tempo in maniera conviviale tra amici, anche tra squadre rivali, per quello che è il senso dei playground. Certamente un atto vandalico da condannare, mi dispiace, perché mentre l'amministrazione prova a garantire il decoro, garantire bellezza, ecco, i giochi del Mediterraneo ci raccontano di una favola che si è potuta concretizzare nella nostra città, proviamo a rendere tutto bello, ma se poi dobbiamo misurarci con questi atti che credo provengano da rabbia, da cattiveria, da cattive abitudini, diventa difficile. L'amministrazione non ha risorse infinite, ha comunque, diciamo, un budget da rispettare, pena l'aumento delle tasse, delle imposte, e noi proviamo a fare del nostro meglio, però pretendiamo che ci sia un'attenzione per i beni comuni, perché diversamente, ecco, non riusciremmo a stare al passo di questa gente che non apprezza la bellezza che proviamo a diffondere, ai quali dico che non sono obbligati a rimanere a vivere in città, possono decidere anche di andarsene, nessuno li tratterrebbe, ma Ecco, noi proveremo a contrastare questi fenomeni in tutte le maniere, ma faccio un appello ai cittadini a segnalarli, a intervenire quando vedono che ci siano danneggiamenti al bene comune. Se non siamo attenti e vigili tutti insieme, non ce la faremo mai.
2: Adesso una buona notizia, perché riaprono con 2 settimane d'anticipo gli asili nido comunali e abbiamo intervistato oggi l'assessora comunale alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone, che ci dice, abbiamo ascoltato le richieste delle famiglie.

0: Da vicino la ripartenza del nuovo anno educativo. L'assessora alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone ha fatto tappa questa mattina nelle strutture comunali, tra cui il Nido Fantasia, incontrando educatrici e personale.
1: Sì, quest'anno abbiamo voluto iniziare l'anno educativo dal 1° settembre in anticipo rispetto agli altri anni, per dare una risposta concreta alle esigenze e ai bisogni organizzativi delle famiglie. Ma anticipare dal 1° settembre l'anno educativo non è soltanto anticipare una data, vogliamo iniziare con altri elementi qualificanti anche quest'anno educativo. E penso per esempio al coordinamento pedagogico, che è un obiettivo strategico del sistema integrato 06. Penso anche al progetto educativo comune, che sarà è il fil rouge che riguarderà tutte le attività di tutti i nidi.
0: Al centro della nuova programmazione c'è Piccoli Naviganti alla scoperta di Taranto, il progetto che coinvolgerà tutti e 9 i nidi comunali per accompagnare i bambini alla scoperta della città, delle sue tradizioni e del territorio.
1: Quest'anno parleremo di Piccoli Naviganti alla scoperta di Taranto, quindi concentreremo le attività, le letture, i percorsi di scoperta e le esperienze sensoriali appunto sugli elementi qualificanti di Taranto, sul mare, sugli elementi identitari, favorendo così l'autonomia, la conoscenza, la scoperta e il senso di appartenenza alla comunità.
0: Tra le richieste avanzate dalle famiglie all'amministrazione c'è anche il prolungamento dell'orario dei nidi nel pomeriggio per rispondere alle esigenze legate alla conciliazione tra vita familiare e lavoro, un tema sul quale l'amministrazione sta lavorando. Tra gli obiettivi c'è anche l'apertura dei nidi nel mese di luglio, una richiesta già inserita nell'agenda dell'assessora Simeone. Quest'anno però non è stato possibile attuarla a causa dei lavori necessari per l'adeguamento antincendio in tutte le strutture. L'amministrazione punta quindi a rafforzare progressivamente il servizio, partendo dalle esigenze espresse dalle famiglie e da un progetto educativo comune che mette al centro i bambini e il rapporto con la città.
1: Abbiamo confermato i nuovi asili a gestione diretta comunale, almeno per quest'anno educativo, quindi continuiamo su questa disposizione. I genitori sono molto contenti, sono soddisfatti. Mi sono fermata a parlare con molti di loro e naturalmente bisogna rafforzare con loro un rapporto di fiducia e di responsabilità condivisa, perché la crescita dei bambini riguarda non solo la famiglia, ma riguarda tutta la comunità, a partire dalle istituzioni e a partire dalla scuola.
2: Maruggio è l'unico comune della provincia tarantina ad essere parte integrante della 18ª edizione del Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, che si tiene in Puglia, in particolare nel comune di San Michele di Bari. Ci dice tutto Ilaria Lia.
3: Per la prima volta la Puglia ospita il Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, giunto alla sua 18ª edizione. L'appuntamento è in programma dal 4 al 6 settembre a San Michele di Bari e rappresenta un'importante occasione per promuovere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico, ma anche enogastronomico, dei piccoli borghi italiani. Saranno 3 giorni di incontri, convegni e momenti dedicati all'enogastronomia, con la partecipazione di istituzioni, amministratori, operatori del turismo, imprese e cittadini. Previsto anche l'annullo filatelico di Poste Italiane dedicato all'evento. Il festival sarà soprattutto un momento di confronto sul ruolo dei piccoli comuni come motori di sviluppo sostenibile, innovazione e qualità della vita. È proprio dai borghi, infatti, che passa una parte importante della sfida contro lo spopolamento e l'abbandono dei piccoli centri.
4: Saranno presenti tutti i comuni della Puglia, dei 14 comuni, in particolare anche i comuni di Taranto, della provincia di Taranto, coinvolti in tutte le nostre iniziative, sia quelle di sviluppo e valorizzazione turistica, parlo in particolare del progetto Le 100 Strade, ma anche del mercato italiano dei borghi, dove stiamo intensificando le relazioni con le aziende presenti nei comuni aderenti all'associazione della provincia di Taranto, per permettere alle aziende dell'enogastronomia e dell'artigianato del Tarantino di poter ambire a nuovi mercati e ad opportunità di vendita, anche in collaborazione con Slow Food e con una rete di distributori che permetteranno sicuramente la crescita della rete dei produttori del Tarantino anche all'estero.
5: Il turismo dei borghi è un turismo che in Puglia stiamo sperimentando sempre più attraverso il recupero delle aree interne, attraverso un turismo più lento, un turismo destagionalizzato.
2: È stato Lino Banfi ieri con...

0: Il libro 90 Non mi fai paura, in cui racconta la sua esperienza di vita e professionale, a chiudere questa 22esima edizione dell'Angolo della Conversazione dello Yachting Club. In tanti ad applaudirlo e a fare una foto con lui, ci racconta tutto Teresa Picchierri.
1: Ha chiuso con il sorriso e con la commozione la 22esima edizione dell'Angolo della Conversazione. Ieri sera allo Yachting Club, protagonista dell'ultimo appuntamento è stato Lino Banfi, accolto da un pubblico entusiasta. L'attore ha presentato il suo libro 90, Non mi fai paura, un memoir nel quale ripercorre i momenti più significativi della sua vita, dagli anni difficili della giovinezza agli esordi nell'avanspettacolo, fino al successo che lo ha trasformato in uno dei volti più amati dello spettacolo italiano.
2: Mio padre mi aveva raccomandato, aveva detto, se tu parli in andriese, se un senatore, arguardo un senatore, almeno tu pigli un posto fissi, capo, durante il capo, sto capo, papà. Nessuno ci credeva che questo diventava artista, che diventava famoso, ed erano un po' fetenti alcuni con la mentalità nostra, perché c'è il fatto di dire, come diceva mio padre, vabbè, c'è sto cavolo, fa l'artista, l'artista. A che cazzo stile, ma poi come mestiere che vuole fare? È l'artista, diciamo, e quello è, non è che uno può fare due mestieri.
1: A dialogare con Banfi è stato Emanuele Di Palma, presidente della BCC di San Marzano di San Giuseppe. Tra ricordi, aneddoti e riflessioni, Banfi ha mostrato anche il lato più intimo della sua storia, segnata da momenti dolorosi, ma sempre affrontati con quell'ironia che ne ha fatto un'icona.
2: Al contrario di molti miei colleghi che non vedevano l'ora di uscire da casa per fare i chevoli loro, io non vedevo l'ora di andare a casa per stare tranquillo con mia moglie. Se stai bene. Ecco perché oggi, col senno del tanto poi, quando alcuni miei colleghi illustri, illustrissimi, che hanno anche meno anni di me, stanno con la sedia a rotelle, stanno a casa, non camminano, sono sedentari, sono grassetti e sono un po' ricoglioniti pure molti, ma come mi fanno questa domanda? Ma come fai? Che stai sempre in televisione, avanti e dietro? Come fai? Perché io ho fatto una vita sana, avete capito o no? Adesso voglio raccogliere i frutti, ecco i premi, il libro. Ecco, stanno arrivando tutti adesso. E l'ultima sorpresa, e poi non vi dico più un chevolo, è quella che io sto per fare un mio podcast. Mi sono stancato ad andare nel podcast degli altri e far fare 8 milioni di visualizzazioni. Chissà, faccio io. A ottobre saprete delle belle cose.
0: Adesso andiamo all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio, dove ieri si è chiuso con un ultimo appuntamento la 3 giorni di eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo promossi dall'Orchestra Ico della Magna Grecia, e in particolare con protagonista l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia. Ieri un omaggio ai Beatles. Vediamo, Teresa Picchieri.

0: musica dei Beatles ha conquistato Taranto e per una sera la concattedrale Gran Madre di Dio si è trasformata in un grande palcoscenico sinfonico a chiudere il trittico di appuntamenti Beatles in Symphony All You Need Is Love con l'orchestra Ico della Magna Grecia diretta da Walter Sivilotti e il LA Chorus di Luigi Leo. Da Yesterday ai Jude, passando per Eleanor Rigby e Let It Be, le melodie dei Fab Four hanno cambiato veste tra archi, ottoni e coro.
1: Tutti i contrappunti già presenti nella musica dei Beatles sono tutti straordinari, bellissimi. Ho lavorato nel rispetto di tutti questi elementi, non ho cambiato niente dell'arrangiamento originale, ho solo cercato di esploderlo all'orchestra. E questi elementi sono semplici ma preziosi, tutti gli elementi, non c'è niente di scontato della musica dei Beatles. Grande rispetto, grande musica.

0: incontro tra pop e musica classica che ha dimostrato ancora una volta come un grande repertorio possa attraversare il tempo senza perdere la propria anima.
1: I Giochi del Mediterraneo sono stati una grandissima opportunità per la musica, lo sono ancora e soprattutto ci permettono anche di lanciare le nuove proposte, quindi partendo da quello che sarà il dopo Giochi del Mediterraneo, il Medita Festival, con due progetti straordinari, uno dedicato

alla musica dei Queen negli 80 anni di Freddie Mercury, e l'altro invece a Michele Zarrillo, cantautore straordinario che insieme all'orchestra della Magna Grecia farà la chiusura del MeditaFestival in 1 o 2 giorni, il 6 e il 7 settembre, alla Villa per i Pato, che si prospettano già veramente molto molto ricchi di entusiasmo e ricchi di emozione.

0: E a proposito di entusiasmo ed emozione che ci sta regalando lo sport con i giochi del Mediterraneo in questi giorni, ieri una bella iniziativa promossa da Fondazione Taranto 25, la prima di tre serate. Il titolo di questa 3 giorni è Mediterraneo in piazza, e la piazza è Piazza della Vittoria, con 14 discipline sportive protagoniste delle 3 serate. E a raccontare di questo evento, Sabrina Moreva, che ieri ha intervistato Raffaele Lele Lucchese e Marcello De Pace di Fondazione Taranto 25. Vediamo le interviste.
1: Cosa sta succedendo e cosa accadrà nei prossimi giorni?
2: Allora, abbiamo tutte le nostre, tra virgolette, squadre, sia le squadre che aiutiamo durante gli anni, negli ultimi anni, in maniera continuativa, e sia altre squadre, altre società che si sono volute aggiungere. È, diciamo, l'ennesima festa dello sport in piazza, naturalmente all'interno dell'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Saremo qui anche domani e anche dopodomani e raccoglieremo tutte quante le squadre, sono tutte calendarizzate, organizzate a seconda degli orari.
1: Allora, adesso noi stiamo assistendo a delle attività che hanno preso il via praticamente dalle 18:30 circa, tutte le sere fino a, insomma, orario inoltrato, e in questo momento c'è scherma, c'è softball, c'è la Federazione Italiana di Baseball presente e altri sport. Marcello, esattamente quali saranno le varie attività che si potranno trovare in questo spazio aperto a tutti, lo diciamo, cioè aperto alle società varie?
3: Assolutamente sì, abbiamo 3 giorni. Oggi c'è, come giustamente citato, c'è di tutto: c'è la scherma, c'è il calcio, ci sarà il pattinaggio in linea, il pattinaggio artistico. Veramente abbiamo cercato di rendere questa piazza un luogo di incontro sportivo grazie ai soci di Taranto 25, al loro tempo, alla dedizione che mettono in tutte queste attività. Noi possiamo realizzare per il territorio, per la città, iniziative di questo genere. Stiamo cercando di coinvolgere anche le delegazioni delle nazioni presenti che ci stanno passando davanti, perché oggi comunque la giornata è stata particolarmente intensa, e stiamo riscuotendo un discreto successo, anche perché rimangono molto colpiti e incuriositi da tutte le strutture che sono qui presenti. Citavi la federazione, ma anche l'importante supporto che stiamo ricevendo da Decathlon con il playground, con tante opportunità per i ragazzi, la fornitura che ci fanno per questi 3 giorni anche dell'allestimento per il basket, per la pallavolo. Insomma, è un grande lavoro di squadra che unisce la società civile, le imprese e lo sport a favore della città di Taranto e della sua provincia.
0: E noi con queste belle dichiarazioni chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che fra pochissimo andrà in onda anche il TG Sportivo, quindi rimanete su Studio 100 e poi restate aggiornati attraverso i nostri canali social su tutto quello che accade a Taranto e in provincia. Grazie per essere stati con noi.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia.

che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
3: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che gli consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
2: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
3: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
2: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
3: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
2: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
3: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
2: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento del nostro TG Sportivo. Tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto, dopo il 2-2 contro la Cosmano Sport Foggia, sarà tempo di riscatto immediato contro lo Spinazzola. Si cercano risposte in casa rossoblu. Guardiamo il servizio.
1: Due volti, 70 minuti di alti e poi il buio. Il debutto del Taranto contro la Cosmano Sport Foggia lascia in eredità luci, ombre e parecchio materiale su cui lavorare. Per oltre un'ora i rossoblù hanno offerto una prestazione convincente, fatta di possesso palla, personalità e una buona gestione della gara. Il doppio vantaggio firmato da Morales e dall'autorete di Paolillo sugli sviluppi del cross di Angiulli sembrava aver indirizzato definitivamente la partita, con il Taranto in controllo del risultato. Nel finale, però, si è spenta la luce. Negli ultimi 20 minuti la squadra ha subito un cambio di inerzia tra la crescita degli ospiti e troppe disattenzioni collettive, fino a vivere un momento di difficoltà che ha riaperto completamente la sfida. La Cosmano ha trovato la forza di rientrare in partita e, quando ormai il risultato sembrava al sicuro, ha completato la rimonta con il gol di Simone Carella al 94esimo, fissando il risultato sul 2-2. Un finale sul quale ha messo in guardia anche Alberto Giuliatto e che dovrà necessariamente diventare un campanello d'allarme, perché se i primi 70 minuti hanno mostrato un Taranto capace di esprimere gioco, ritmo e personalità, gli ultimi 20 hanno evidenziato una fragilità sulla quale sarà necessario intervenire. La gestione dei momenti delicati, la concentrazione e la capacità di rimanere dentro la partita fino all'ultimo saranno aspetti fondamentali sui quali lavorare in settimana. E il calendario offre subito l'occasione per reagire. Giovedì il Taranto sarà infatti chiamato a scendere nuovamente in campo contro lo Spinazzola, in una sfida che arriva nel momento ideale per capire quanto la squadra abbia saputo trasformare la delusione dall'esordio in voglia di riscatto. Non ci sarà soltanto da confermare quanto di buono visto per oltre un'ora contro la Cosmano, ma soprattutto dimostrare di aver imparato la lezione del finale. La trasferta di Spinazzola rappresenta quindi un primo esame di maturità per il rossoblù. Servirà un Taranto capace di mantenere intensità e lucidità per tutti i 90 minuti, evitando quei cali di concentrazione che all'esordio sono costati 2 punti. L'obiettivo è chiaro: trasformare i 70 minuti positivi contro la Cosmano in una prestazione completa, solida e continua, perché in questo campionato non basta fare bene per gran parte della gara, bisogna arrivare fino in fondo.
0: Passiamo adesso al Martina, tempo di ripartire per la formazione di Giuseppe Laterza, chiamata a riscattare il 3-1 in Coppa Italia di Serie D. Domenica sarà tempo di campionato, a Torre del Greco si affronterà la Turris in un match molto importante con gli ultimi rinforzi ancora da definire in casa itriana. Guardiamo il servizio.
1: Il tempo delle prove è finito, per il Martina è già tempo di campionato. Domenica a Torre del Greco i biancazzurri di Giuseppe Laterza faranno il loro esordio in Serie D sul campo della Turris. Una trasferta subito impegnativa che potrà fornire le prime indicazioni sul valore della squadra e sulle ambizioni della stagione. Il Martina arriva all'appuntamento dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Gravina. Il 3-1 finale non ha però cancellato le buone sensazioni lasciate dalla prestazione, anche se Laterza ha dovuto fare i conti.

0: prodotti con alcune essenze pesanti, tra cui quelle di Diaby e Resouf. Adesso però si volta pagina, la sfida del Liguori sarà il primo vero banco di prova per una squadra ancora in costruzione e proprio il mercato potrebbe regalare gli ultimi ritocchi. La società continua a cercare soluzioni soprattutto in attacco e a centrocampo. Tra i nomi attenzionati c'è Manuele Penza, classe 2006 del Fasano, giovane talento che piace particolarmente al Martina. Una cosa è certa, domenica non ci saranno più prove generali, a Torre del Greco comincia il campionato e il Martina vuole partire con il piede giusto. Dopo il buon esordio in Coppa Italia, la Virtus Francavilla si prepara alla prima di campionato. Domenica alle 16 alla Nuova Arredo Arena arriverà la Palmese, un primo appuntamento importante per capire a che punto è la nuova Virtus. La Virtus Francavilla vuole trasformare l'entusiasmo della Coppa in punti di campionato. Il successo in rimonta contro il Nardò ha dato fiducia alla squadra di Bruno Trocini. Sotto, dopo appena 3 minuti, la Virtus ha trovato la reazione con Amitai e dopo una partita compattuta ha completato il sorpasso nel finale con Biagiotti. Un esordio ufficiale che ha messo in evidenza soprattutto la capacità della squadra di non perdere la testa dopo un avvio complicato. Adesso però arriva il campionato. Domenica alle 16 alla Nuova Arredo Arena la Virtus affronterà la Palmese nella prima giornata di Serie D. Trocini riparte dunque dalle indicazioni del derby, con una squadra ancora in fase di costruzione chiamata a trovare rapidamente continuità e identità. Di fronte ci sarà una Palmese che arriva dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Paganese. I rossoneri hanno perso 2-1, ma dopo un primo tempo difficile hanno reagito nella ripresa, accorciando con Petrosino e sfiorando il pareggio nel finale. Insomma, domenica servirà una Virtus concreta, perché i primi punti della stagione sono già in palio e davanti al proprio pubblico l'obiettivo è chiaro: iniziare il campionato con una vittoria. E con questo ultimo servizio siamo giunti dunque alla conclusione del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per averci seguito, vi diamo appuntamento come sempre agli approfondimenti di Studio 100 nella casa dei Tarantini. Buon proseguimento di serata.
1: Per me no, grazie. Per me Studio 100.
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
4: Allora, Servati nasce nel 2021 da un obiettivo Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
3: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
4: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
3: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
4: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
3: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
4: Allora, questo non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posto l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare, smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brand.
3: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
4: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. La stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare. E grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi, pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
3: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto: sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
4: Corretto, allora, esatto, sì.
3: Prima ci hai detto che nascete a Caserano, ma sì, nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
4: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no, Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi Distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè Distretto Pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
3: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari eravate indecisi, stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
4: Servati ci ha colpito fin da subito, e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo ma tornano indietro, così come fa un boomerang.
3: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
4: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Caserano.
3: Parliamo di una cosa molto recente, Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
4: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' gentile.
3: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
4: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
3: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
4: Guarda, allora lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ho provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia ma a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
3: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
4: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
3: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
4: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono agli eventi che facciamo. Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hour, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello, cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
3: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
4: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi, dall'esterno si vede veramente, cioè si vede veramente poco, nel senso l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle latrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
3: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
4: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un... In sede proprio di studio, contavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stiamo vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
3: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
4: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della mod del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, negozio è l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante e quindi cercheremo di aprire diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
3: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
4: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
3: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda, quindi in base al colore che uscirà ti farò io una domanda corrispondente.
4: Va bene.
3: Allora, giro, faccio finta che sei
4: tu. Mi raccomando.
3: Giallo. Allora, in un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
4: Allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
3: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
4: Ok, perfetto.
3: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
4: Parigi.
3: Runway o street style?
4: Street style.
3: Bianco ottico o total black?
4: Bianco ottico.
3: Look pulito o dettagli statement?
4: Look pulito.
3: Fit oversize o taglio strutturato?
4: Oversize.
3: Outfit neutro o colori d'impatto?
4: Neutro.
3: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
4: Scatto spontaneo per strada, tutta la vita.
3: Comfort o stile a ogni costo?
4: Stile, dai.
3: Stampa 3D o cuciture artigianali?
4: Stampa 3D.
3: Drop online o presentazione segreta?
4: Drop online.
3: Questa è la mia preferita. Casarano o Milano?
4: Casarano.
3: Le radici vincono, quindi.
4: Vincono sempre.
3: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
4: Grazie a voi.
3: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
5: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
6: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Buon pomeriggio a tutti, bentrovati all'appuntamento delle 17 con Med in Ta. Ci ritroviamo per un po' seguire quello che abbiamo lanciato questa mattina e un po' per darvi degli aggiornamenti relativamente alle attività in corso. E allora subito partiamo scoprendo ciò che è accaduto per le strade dei giochi questa mattina con il nostro Angelo Di Leo e quindi insomma vediamo insieme i protagonisti di questa bellissima intervista.

0: Ciao ragazzi, ben trovati. E oggi non siamo in nessun campo, fuori da nessuna venue, non abbiamo sport da raccontare, ma abbiamo da raccontare quei lavori oscuri che meritano secondo noi un proscenio a un certo punto. Proprio è già tempo di bilanci, beh allora noi vogliamo partire da questo. Tutti noi giornalisti abbiamo avuto a disposizione, ce l'abbiamo ancora e l'avremo fino al 3, chissà forse anche dopo, un'app veramente ben fatta dell'Hub Media. Ne parleremo con Luca Corsolini, il responsabile di questa app. Ciao.
1: Buongiorno a tutti, prima di ricevere i complimenti permettimi di fare i complimenti a Studio 100 per il lavoro che avete fatto nella promozione dei giochi e nella scelta strategica di piazzarvi all'inizio davanti al countdown, quindi nell'impegno che avete condiviso con noi di accompagnare la città e non solo la città verso questo evento.
0: Grazie Luca, non era preparata, quindi due volte emozionato, ti ringrazio collega, perché qui ragazzi il livello professionale è veramente altissimo, ma soprattutto hanno coinvolto tanti ragazzi e tante ragazze. Ne abbiamo due di Taranto fra poco e li conosceremo. Allora, io sono nel circolo ufficiale, il Media Center Lab, Media Center dei Giochi del Mediterraneo. Siamo ospiti, veramente ringraziamo per averci consentito anche questo breve segmento in diretta per la nostra TV, quindi grazie per l'ospitalità. Luca, com'è andata sinora e come sta andando? Perché non è solo il lab, l'app da controllare, c'è tutto un lavoro di comunicazione, Maria Teresa Squillaci, Patrizia Viola e tanti colleghi al lavoro che ringraziamo in questi due mesi di lavoro comune, ma come sta andando Luca?
1: Succede che noi ogni giorno apriamo mediamente alle 9 e chiudiamo attorno alle 23. Di giorno siamo visitati da 200-250 giornalisti, gran parte di questi sono stranieri perché è evidente che loro non hanno una redazione di appoggio, quindi vengono qui. Il nostro mestiere è stato assecondarli in ogni necessità. Non sono professionale e non voglio dire che siamo stati speciali, ma siamo semplicemente stati un'agenzia turistica aggiuntiva rivolta a delle persone che avevano e hanno il compito di raccontare Taranto, quindi noi dovevamo agevolarli nel miglior racconto possibile che loro facessero di Taranto. È un lavoro che non è partito solo con i giochi, è cominciato all'inizio di giugno. Noi abbiamo realizzato una newsletter correggendo le ultime tre lettere della newsletter classica per rimarcare il codice di Taranto, nella quale noi mettevamo anche tanti filmati relativi a Taranto, di modo che la gente arrivasse a Taranto preparata, ma soprattutto che preparasse il pubblico a quello che avrebbero potuto vedere. Dal numero di download che abbiamo avuto, dal numero di ringraziamenti che abbiamo avuto non per il nostro lavoro ma per aver permesso la scoperta di Taranto, credo che il servizio sia riuscito e sia riuscito bene.
0: Luca, tu che Taranto hai scoperto?
1: Allora, io sono abbastanza sradicato perché lavorando nel mondo dello sport non riesci a essere in un posto, però poi succede che ci sono i posti che ti lasciano indifferenti, i posti di cui ti innamori. Io mi sono innamorato di Taranto, mi sono innamorato della città vecchia, mi sono innamorato delle venue, mi sono innamorato di Via d'Aquino come adesso, perché ad esempio tanti la vedono bella, elegante perché ci sono le tende, però io ho partecipato a tanti eventi e la cosa che vorrei far notare a tutti di Via d'Aquino come adesso è che è un intervento possibile grazie all'intervento dei partner dei giochi, ma non c'è una singola lettera dei partner, non c'è nessuna invasione della passeggiata dei tarantini. Ed è una passeggiata che è ancora più bella proprio grazie al fatto che i partner hanno detto: noi ci siamo ma facciamo un passo indietro. Il senso di questo per me è la grande bellezza. Io che cosa mi piace di Taranto? Vedere le cupole ravvicinate della Ricciardi e dello Iacovone, che sono due cupole, come due sono le cupole in un'altra parte della città, che però rappresentano una narrazione da cui Taranto si vuole liberare. Chiedo scusa dell'uso della prima persona plurale, spero di non essere arrogante, dobbiamo prenderci la narrazione di quelle altre due cupole, il Ricciardi insieme e lo Iacovone. Provate a guardare le gare di atletica la sera quando si vede dall'alto con i droni, che non sono soltanto quelli della guerra ma anche delle tecnologie che permettono di vedere meglio le cose, provate a vedere la bellezza di questo quartiere olimpico che è nato in Taranto, che permette una narrazione diversa di Taranto, che permette alla gente di pensare di poter praticare degli sport diversi anche da quelli praticati finora. Questo è quello che lasceremo.
0: Luca, ci stai dando una nuova chiave di lettura. Noi dal 4 settembre conieremo uno slogan che rubo al collega Palmiotti di Quotidiano Sole 24 Ore. Dal 4 sono giochi nostri. Ok, ecco questa tua metafora, anzi questa tua similitudine plastica tra i due parchi minerali e le due cupole, chiamiamole così, delle coperture di Iacovone e Ricciardi, rappresentano infatti un prima e un dopo. Lo vedremo, una partita che ci giocheremo noi qui adesso, e saranno giochi nostri.
1: una ragazza che lavora con noi ha chiesto alla mamma di venire a visitare l'ufficio dove lavora. La signora è arrivata e ci ha detto: non lasciateci da soli.
0: Sì, è chiaro il concetto.
1: Dopo 3 di settembre. Il bello è questo: aver vissuto 2 settimane, un'estate straordinaria, ma pensare che i giochi comincino il 4 di settembre, non finiscono il 3. Se non venite allo stadio vi veniamo a prendere per casa perché dovete venire a vivere la festa, ma i giochi per Taranto cominciano il 4 di settembre.
0: Grazie Luca, vieni alla mia destra, prego passa avanti, non ti preoccupare, presentami intanto qualcuno del tuo staff. Allora, qui abbiamo il piacere, vieni Arianna.
1: Certo, Arianna Di Segna viene da tante esperienze come me in sport ad alto livello, viene dal Veneto con una passione tracimante che non riusciamo a contenere per l'atletica leggera, però lei ti può raccontare anche una scelta magari controcorrente perché lei ha vissuto ai tamburi.
0: Tra l'altro tu dal tuo accento sei tra Bolzano e Trento o Cefalù, vero?
1: Vipiteno.
0: Sì, Emiliano Romagnolo.
1: Emiliano, però ripeto, io sono sportivo del mondo, neanche cittadino del mondo.
0: Cittadino dello sport mondiale. Allora Arianna, raccontaci questa tua esperienza qui intanto.
2: A Taranto, allora, a Taranto...
0: Arianna è emozionata, ve lo dico subito, quando ha saputo che era diretta, diretta!
2: A Taranto pensavo di trovare solo il mare e vabbè, la parte mangereccia è abbastanza scontata. E invece ho trovato una luce splendida, il bianco dei palazzi, la luce che danno questi nuovi impianti, da sportiva sono veramente emozionata, è bellissimo, è un villaggio bellissimo e che spero verrà preso come punto di riferimento a livello internazionale anche.
0: Tu hai un passato anche nello sport agonistico.
2: Ho praticato per 20 anni atletica leggera, a buon livello.
0: Diciamolo.
2: A buon livello, insomma. Non
0: è modesta Arianna.
2: Insomma. E quindi ce lo sento proprio dentro. Ieri ero al Valente,
0: oggi ci sono Tamberi e Torto.
2: Esatto, ed è stato emozionante. E il tramonto, la luce, tutto bellissimo, sì.
0: Arianna, ma lui scherzava su tamburi o veramente vi sulle tamburi?
2: Io ho scelto tamburi, devo dire che mi trovo molto bene, è molto comoda al centro della città, 5 minuti arrivo,
0: si respira.
2: Bicicletta, io sono una ciclista anche e con la bicicletta.
0: La vita di Taranto, la vita genuina di Taranto, spontanea.
2: Esatto. Bello, si respira bene, però insomma...
0: Cioè, si respira bene, non vuole essere ora una battuta perché Tamburi ha avuto problemi seri di inquinamento che ancora denuncia, quindi qua parliamo di respiro sociale.
2: Però nei negozi che amo frequentare, nei negozi di quartiere, sono tutti sorridenti, accoglienti.
0: La gente è bellissima.
2: È importante.
0: Certo. Grazie Arianna. Tu ti occupi qui nel dettaglio, Arianna?
2: Come gli altri siamo la parte editorial dei giochi e quindi creiamo un po' i contenuti disponibili per i media internazionali e andiamo a caccia nei campi di interviste, particolarità, curiosità, insomma, cerchiamo di...
0: ravvivare la comunicazione. Bello questo tratto, Arianna, a Tamburi si respira aria sociale, bellissima. Ripartiamo anche da là, in un quartiere così bello e importante come Taranto. Io chiedo anche a te di venirmi davanti, non ti preoccupare.
1: Allora, la prima
0: prego, vieni qui, prego. Chi è lui, questo bel ragazzo?
1: La prima particolarità che ti faccio notare di Salvatore è la maglia.
0: Da volontario?
1: La maglia gialla da volontario. E la sua storia è questa. Dovevamo partire con i giochi, avevamo l'idea che ci servisse completare dal punto di vista tarantino la squadra per avere qualcuno che sapesse come muovere negli impianti.
0: Come si fa nelle redazioni giornalistiche? Esatto. Qualcuno che conosce il territorio?
1: Già qualcuno di Tarantino, non avevamo qualcuno di così sportivo come lui, che adesso ti racconterà quella che è la sua carriera. Lui è un giovane arbitro, però soprattutto è una persona con una passione per lo sport smisurata che vorrebbe anche incanalare verso una carriera giornalistica. Ha entrambi i talenti per farlo, è la sua una storia classicamente rappresentativa.
0: Direttore del TG Studio 100, ascoltiamo questo ragazzo, ascoltiamolo.
1: No, esatto, se avete una casella per il curriculum l'obbligo io a mandarlo, perché la sua è la classica storia tipica di un evento come questo. Un ragazzo che capisce di avere un'occasione, che non chiede nulla in cambio se non di avere un'esperienza che possa essere formativa, che possa essere una parte del suo corpo.
0: Che è il volontariato in un'esperienza del genere.
1: Che possa essere però appunto qualcosa che lo segna anche solo per dire sì, ho ragione di pensare quello, no, ho sbagliato. Io credo e spero che lui abbia capito che questa può essere la sua strada.
0: Peppe, Sabrino, ancora qualche minuto, ditemi voi, perché io vorrei presentare i due ragazzi.
3: Sì. È una narrazione bellissima e molto interessante.
0: Proseguiamo, ditemi
3: state
0: voi.
3: Svolgendo stamattina.
0: Infatti, sì. Non vorrei mai interromperla questa chiacchierata.
3: Eh no, infatti è davvero un aspetto bellissimo, umano e
0: sì,
3: diretto
0: molto
3: sul campo, ecco, quindi questa cosa ci interessa molto.
0: Passo ai giovanissimi, mi sono ripreso, stavo per fare la gaffa. Passo ai giovanissimi. Allora, presentiamoci.
4: Allora, io sono Salvatore Alfieri, come ha detto prima Luca, sono un arbitro, io a dire la verità sono un assistente.
0: Di quale sport?
4: Di calcio a livello regionale, mi occupo

0: internazionali. Io fortunatamente per me ho la capacità di saper parlare anche l'inglese e abbastanza discretamente il francese, quindi è qualcosa.
1: Non è poco oggi, anzi. Certo, anzi.
0: E quindi è sicuramente un plus nel potersi interfacciare con atleti internazionali quasi come se stessi parlando la mia,
1: allora,
0: di lingua.
1: Diciamolo che c'è anche il direttore del TG in redazione, stiamo parlando di telegiornale. Tu vuoi fare il giornalista sportivo?
0: Preferibilmente sì, è qualcosa che comunque mi appassiona, mi sono trovato davvero bene a lavorare all'interno dell'editorial team qui ai giochi e sicuramente è stata un'esperienza formativa anche avere la possibilità di rapportarmi con atleti, dirigenti, giornalisti anche stranieri e del territorio, è sicuramente un'ottima opportunità per quello che vorrei fare successivamente.
1: Allora in bocca al lupo.
0: Grazie.
1: Bocca al lupo. Allora passiamo al Marco.
2: Marco Carlà è una storia diversa anche solo cromaticamente.
1: Marco Carlà, se non sbaglio, qualche fotografia di Marco Carlà? È lui? È vero?
2: Il tema è esattamente
1: è vero?
2: Questo. Noi abbiamo un hub che deve riferire dei testi suggerendo delle notizie, delle interpretazioni, però non può non essere un hub anche fotografica. E noi di nuovo avevamo bisogno di un occhio tarantino allenato e appassionato a raccontare la città, quindi abbiamo coinvolto Marco che ha una maglietta un po' spuria per dire che il suo impegno è 48 ore al giorno, però lo presta da volontario, perché avevamo bisogno, ripeto, di far vedere Taranto specialmente ai giornalisti stranieri per invogliarli ad andare a un contatto diretto. Non volevamo raccontare solo e soltanto la Taranto da cartolina, non volevamo raccontare solo le due colonne o le necropoli varie, volevamo
1: ciò che è noto.
2: Volevamo raccontare la città per dire alla gente: muovetevi e prendetevi la città per raccontarla. Marco ha fatto questo in modo mirabile.
1: Infatti questo app che noi giornalisti accreditati abbiamo avuto e abbiamo ancora, spesso c'è foto Marco Carlà. Io me l'ho figurato un'altra persona, vedi che bello, puoi venire a conoscervi. Dalle tue foto io ho visto esperienza e capacità che è tipica di chi ha qualche anno di lavoro. Tu invece?
3: Allora,
1: tanto quanti anni hai, Marco?
3: 19. Ecco. Io ho qualche anno di lavoro perché comunque sono...
1: Sì, all'asilo già fotografavi.
3: No, vabbè, è esagerato. Però è sempre stata una passione per me la fotografia, mi è sempre piaciuta tantissimo. Fotografare Taranto, la mia città, è stato ancora più bello, soprattutto quando ho avuto questa opportunità di lavorare per i giochi. Ho detto wow, posso far vedere la mia città non soltanto i tarantini, ma tutto il mondo. Infatti anche quando mi hanno dato il compito di gestire il Media Hub per poter caricare tutte le foto, è stato bellissimo, perché ovviamente non vedo solo foto mie, vedo foto anche di altri tarantini ovviamente che vengono caricate, e mi piace tantissimo il fatto che faccio vedere la mia città a tutti.
1: Marco, tu sei di Taranto, 19 anni, hai già intrapreso l'università,
3: sì.
1: Quale?
3: Io studio informatica e tecnologia dell'informazione all'università di Bari, però alla sede di Paolo VI.
1: Di Paolo VI a Taranto.
3: Sì, esatto.
1: Vuoi continuare a fare il fotografo sportivo o anche di cronaca, perché chi ha l'occhio poi tende a raccontare tutto quello che vede, non soltanto un ambito.
3: Non lo so, vedrò come andrà per il futuro, perché il mio sogno fondamentalmente è diventare programmatore, però la fotografia rimarrà per sempre la mia passione, quindi probabilmente continuerò anche per questa strada.
1: Bene, bocca al lupo ragazzi.
3: Grazie.
1: Bocca al lupo anche ai ragazzi con qualche mese in più. Io vi ringrazio per l'ospitalità, per il lavoro che state assicurando a noi di supporto. Mancano ancora 3 giorni, quindi poi i saluti li rimandiamo a dopo la cerimonia di chiusura. Sabrina, Peppe, io da qui concluderei questo collegamento, devo dire molto più bello di quanto immaginassi. Ero venuto con grandi aspettative con Giovanni Talamo, ma le avete abbondantemente superate, quindi vi ringraziamo.
2: Permettimi
1: prego,
2: di ringraziare a nome di tutti il lavoro che avete fatto.
1: Grazie.
2: Il lavoro che avete fatto e in cui avete coinvolto i tanti vostri ascoltatori e le tante ascoltatrici, quindi grazie, perché avete interpretato lo spirito di Embrace the Future.
1: Grazie, allora abbracciamo il futuro salutandoci oggi, ma ci sono ancora 3 giorni di lavoro impegnativi. Peppe, Sabrina, a voi la linea, e Made in Campo per l'estate dei giochi finisce, ma arrivano le altre rubriche, vero?
4: Sì, Angelo, intanto grazie, ringrazia e saluta i tuoi ospiti, perché davvero ogni giorno attraverso queste parole noi riscopriamo o scopriamo la bellezza negli occhi degli altri che hanno lavorato per questi giochi, che stanno lavorando, e la bellezza ovviamente che guarda la nostra città in maniera particolare. E quindi grazie per l'impegno, per la bellezza anche di questi ragazzi che ovviamente hanno abbracciato questo
1: certo
4: progetto a piene mani, e soprattutto a chi l'ha coordinato. Grazie Angelo, a dopo.
1: Bene, allora alle prossime edizioni, ciao.
4: Siamo di nuovo in studio e adesso è il momento di scoprire In Campo per la giornata di oggi, qui con Peppe Degli Santi, e vediamo subito quello che riguarda le attività sportive che ci sono state e che ci saranno.

Sì, ciao Sabri, buon pomeriggio e ben ritrovati in questa edizione delle 17 di Made in Ta. Insomma, tanti aggiornamenti come sempre, un'attività costante, quella dei giochi del Mediterraneo, una kermesse che sta andando avanti sempre di più. Io chiederei subito al nostro Alessandro Labriola di andare a guardare appunto quali sono i prossimi impegni che ci saranno nelle prossime ore. Prima di darvi gli aggiornamenti di quello che è accaduto stamattina, vedete il basket 3 contro 3 a partire dalle 17:15 ci sarà Italia-Francia, poi basket 3 contro 3 maschile 17:50 Italia-Algeria, pallanuoto ore 19 abbiamo Italia-Spagna. Andando avanti, perché naturalmente ci sono gli altri aggiornamenti, come vedete l'Atletica che è cominciata da qualche giorno fa, quindi altri risultati importanti tra l'altro che stanno arrivando in questi giorni, in queste ore, quindi altri momenti davvero importanti per gli azzurri e per le azzurre. 17:55 lancio del peso uomini, ore 18 triplo donne, 18:55 salto in alto uomini, 18:55 sempre lancio del giavellotto donne, 19:15 1500 metri uomini, 19:30 400 metri donne, 19:40 400 metri uomini, 19:50 3000 metri siepi donne, ore 20:10 5000 metri uomini. Quindi questi sono ufficialmente gli aggiornamenti del pomeriggio che seguiremo con cura, con attenzione naturalmente, per fornirvi ulteriori informazioni nell'edizione di domani mattina alle 11 naturalmente, ma andiamo a vedere quello che è accaduto questa mattina, perché è stata una giornata abbastanza ricca con diversi risultati. Quindi io chiederei ancora al nostro Alessandro Labriola di andare con le grafiche appunto di quello che c'è stato in mattinata, perché naturalmente ci sono stati appunto dei risultati positivi. Come vedete Luca Borgonovo che ha vinto la medaglia di bronzo nel canottaggio pesi leggeri, questo è stato un altro risultato positivo per i nostri azzurri, un'altra medaglia, la ginnastica artistica, buona partenza anche qui nella finale individuale femminile, l'Italia ha ottenuto un risultato da podio con Tonelli che ha conquistato il bronzo, la ginnastica rimane quindi una delle discipline più interessanti della giornata con ulteriori appuntamenti nel pomeriggio, argento per Veronica Brunori tra l'altro nel karate, è un altro risultato davvero fondamentale per le azzurre, e poi una situazione generale che in questo momento continua ad evolversi, quindi la squadra azzurra ha accumulato un bottino molto importante, oggi ancora numerose possibilità di incrementarlo, attenzione perché la parte più pesante della giornata deve ancora arrivare, perché nel pomeriggio entrerà in scena Gianmarco Tamberi e questo potrebbe essere un'ottima opportunità per gli azzurri per ottenere una nuova medaglia. Quindi cosa resterà da seguire oggi? L'abbiamo già detto, quindi karate, sollevamento pesi, basket 3 contro 3, abbiamo la pallanuoto, quindi un'altra opportunità, quindi pallanuoto Italia-Spagna, 17:15 ore 20 la fascia calda per il basket 3 contro 3, karate, atletica, insomma programma molto molto ricco. Ci spostiamo sulla giornata di domani, mercoledì 2 settembre, che tra l'altro è la penultima giornata storica di Taranto 2026. Il programma, come sempre, molto vasto. Ci sono parecchie finali importanti, soprattutto nell'atletica. Il calendario ufficiale conferma che restano poi soltanto le gare del 3 settembre. Ma andiamo con ordine, perché le gare da segnare sono quelle dell'atletica a partire dalle 17, che è il blocco più interessante della giornata. Si assegnano 11 titoli, quindi dalle 17 martello donne, 17:30 200 metri donne, 17:45 200 metri uomini, 17:50 asta uomini, 18 3000 siepi uomini, 18:05 triplo uomini, 18:10 disco donne, 18:15 400 ostacoli donne, 18:30 400 ostacoli uomini. Andando avanti, 18:45 1500 donne, 19 1500 uomini, 19:15 10.000 uomini, 20:10 4x100 mista, 20:25 4x400 donne, 20:40 4x400 uomini. Quindi dalle 17 alle 21 è praticamente una serata azzurra tutta da seguire. Nel karate invece, Pallavolo di Martina Franca, si chiude il programma con le finali che saranno in mattinata, quindi dalle 12 alle 12:30 ci saranno altri appuntamenti, tennis tavolo dalle 15 in poi, seguire quindi

0: Quarti finale femminile, quarti di finale maschili, semifinali femminili, con la finale femminile che si svolgerà alle ore 19, ore 20, finale maschile. Pallanuoto pomeriggio, altre semifinali, quindi attenzione perché l'Italia, qualora oggi dovesse battere la Spagna nell'ultima partita del girone, determinerà il proprio piazzamento per la semifinale di domani. Quindi da capire a quel punto se dovrà giocare o alle 16 o alle 17:30. Quindi domani altre occasioni per fare incetta di medaglie perché siamo ormai alla vigilia della chiusura del 3 settembre. L'Atletica in particolare concentra davvero una quantità enorme di finali nella sessione serale. E adesso ascoltiamo le interviste del nostro Cosimo Lenti in questi giochi del Mediterraneo.
1: Carlo Cagnato, una medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Quanto sei soddisfatto di questo traguardo?
2: Sì, diciamo, non salire sul gradino più alto del podio in casa dispiace sempre, però sono contento del risultato. Ce l'ho messa tutta in campo dal primo all'ultimo match. Sono contento, ripeto, di aver ottenuto questa medaglia e ringrazio appunto la federazione e tutto il team dietro che mi ha dato la chance di giocare questa competizione.
1: Come hai trovato Taranto, questo nuovo centro, nuovo di zecca, come te ne è parso?
2: Sì, mi hanno detto che l'hanno costruito appunto apposta per questa competizione. Devo dire, la prima volta che vengo a Taranto, mi sono trovato benissimo, quindi complimenti anche, alla manifestazione che è stata ottima dall'inizio alla fine, complimenti.
3: Noemi Basiletti, vincitrice del torneo singolare femminile di tennis. Vediamola la medaglia d'oro perché è bellissima, sudatissima e meritatissima.
4: Sì, è un'emozione veramente, veramente forte, soprattutto condividerlo qua in casa con tutti gli italiani. Ripeto, mi ricorda un po' l'atmosfera di Roma di quest'anno, dove ho sicuramente buonissime sensazioni e ricordi. E niente, sto avendo un periodo abbastanza positivo, ma devo dire che è stato molto, molto cercato sia fuori che dentro dal campo. E ci tenevo anche molto a ringraziare chi non è qua oggi, ma che è sempre dietro le quinte e mi supporta davvero tanto, tanto ogni giorno.
3: Un torneo in crescendo, la finale è stata, non dico dominata, ma quasi, dai, diciamo, dominata, dai.
4: Sì, dai, abbastanza, però devo dire, i primi giorni non mi sono trovata tanto tanto bene a livello di sensazioni, però sapevo che era una cosa temporanea e dovevo continuare a provare a fare il mio, a fare il mio gioco e stare sulle mie cose. E poi, infatti, diciamo, penso di essere cresciuta abbastanza comunque in ogni match. La dedica, io direi alla mia famiglia perché ci sono da sempre e quindi è grazie a loro che sono qua oggi.
1: Noemi, vai via da Taranto con un argento e un oro. Te l'aspettavi prima di arrivare in Puglia?
4: No, no, no, devo essere sincera, no, assolutamente no. Ripeto, venivo da un periodo positivo, però comunque le prime partite su cemento e non ci giocavo da marzo, quindi non mi aspettavo nulla, però sapevo che sarebbe stata un'atmosfera molto molto bella, emozionante e mi ha spronato, ecco, a dare il meglio di me.
1: Come hai trovato Taranto?
4: È molto molto calda, devo dire. Però, no, devo dire, è stato tutto molto bello, nuovo, organizzato e si sta bene, le persone, vabbè, ovviamente italiani, sono gli italiani e quindi ringrazio davvero tutti anche per essere venuti stasera, ecco.
0: Grazie, grazie al nostro Cosimo Lenti per le sue interviste, come sempre puntuali, precise in questi giochi del Mediterraneo. Per il momento gli aggiornamenti sono terminati, ma come sempre vi daremo ulteriori informazioni, dettagli attraverso i nostri canali di comunicazione. Domani mattina alle 11 vi daremo ulteriori aggiornamenti su questi giochi del Mediterraneo. Ci avviciniamo alla fine di questa splendida kermesse, ma davvero ci sono tante emozioni da vivere. A te Sabrina.
5: Ultima parte di questo appuntamento per questa seconda puntata di Made in Ta delle 17 e adesso ci occupiamo di eventi, di ciò che è accaduto ieri e di ciò che invece accadrà questa sera tra pochissimo per le strade appunto della nostra città. Quindi Made in Ta e eventi e ci riguardiamo.

0: Siamo nell'ultima parte di questa puntata odierna, adesso parliamo degli eventi che ci sono stati e che ci saranno. Ieri insieme a Martino Vinci noi ci siamo fatti una bella passeggiata per le piazze di Taranto, perché ieri, insomma, lunedì sera le attività si susseguivano e ci siamo rimbalzati tra Piazza della Vittoria e Piazza Maria Immacolata, andando ad occuparci sia degli eventi sportivi che degli eventi musicali. Cominciamo a vedere ciò che è accaduto a Piazza della Vittoria, un evento di cui poi parleremo anche nel proseguo. Per quello che riguarda gli eventi di oggi, siamo stati insieme agli amici di Fondazione Taranto 25 e poi ci sposteremo Piazza Maria Immacolata per ascoltare un po' di musica e ascoltare i diretti protagonisti. Dal 31 agosto al 2 di settembre Piazza della Vittoria diventa il centro dello sport. Dopo il grande successo della parata del 20 di agosto, nuovamente ad opera di Fondazione Taranto 25 ci troviamo qui per Mediterraneo in piazza e ne parliamo con due massimi esponenti di questa attività e della fondazione: Raffaele Lele Lucchese del gruppo sportivo e Marcello De Pace, il direttore operativo. Allora, che cosa sta succedendo e cosa accadrà nei prossimi giorni?
1: Allora, abbiamo tutte le nostre tra virgolette squadre, sia le squadre che aiutiamo durante gli anni, negli ultimi anni in maniera continuativa, e sia altre squadre, altre società che si sono volute aggiungere. È, diciamo, l'ennesima festa dello sport in piazza, naturalmente all'interno dell'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Saremo qui anche domani e anche dopodomani e raccoglieremo tutte quante le squadre, sono tutte calendarizzate e organizzate a seconda degli orari.
0: Allora, adesso noi stiamo assistendo a delle attività che hanno preso il via praticamente dalle 18.30 circa, tutte le sere fino a, insomma, orario inoltrato, e in questo momento c'è scherma, c'è softball, c'è la Federazione Italiana di Baseball presente e altri sport. Marcello, esattamente quali saranno le varie attività che si potranno trovare in questo spazio aperto a tutti, lo diciamo, cioè aperto alle società varie?
2: Assolutamente sì, abbiamo tre giorni. Oggi c'è, come hai giustamente citato, c'è di tutto: c'è la scherma, c'è il calcio, ci sarà il pattinaggio in linea, il pattinaggio artistico, ma avremo anche le arti marziali più tardi. Veramente abbiamo cercato di rendere questa piazza un luogo di incontro sportivo grazie ai soci di Taranto 25, al loro tempo, alla dedizione che mettono in tutte queste attività. Noi possiamo realizzare per il territorio, per la città, iniziative di questo genere. Stiamo cercando di coinvolgere anche le delegazioni delle nazioni presenti che ci stanno passando davanti, perché oggi comunque la giornata è stata particolarmente intensa e stiamo riscuotendo un discreto successo, anche perché rimangono molto colpiti e incuriositi da tutte le strutture che sono qui presenti. Citavi la federazione, ma anche l'importante supporto che stiamo ricevendo da Decathlon con il playground, con tante opportunità per i ragazzi, la fornitura che ci fanno per questi tre giorni anche dell'allestimento per il basket, per la pallavolo. Insomma, è un grande lavoro di squadra che unisce la società civile, le imprese e lo sport a favore della città di Taranto e della sua provincia.
0: E soprattutto tanti giovanissimi.
1: Sì, e poi un forte grazie alle società che comunque ci stanno frequentando, stanno venendo e ci stanno dando una grossa mano anche dal punto di vista organizzativo, insomma.
0: Allora, l'invito è quello di continuare a venirvi a trovare fino al 2 di settembre, dalle 18.30 ogni sera qui a Piazza della Vittoria, anche soltanto per la curiosità di vedere quanti sport sono coinvolti in questa attività di Mediterraneo in piazza.
1: Anche tanti sport minori, no? La giusta importanza anche agli sport minori.
0: E allora, buon lavoro, Fondazione Taranto 25, venite in piazza, che è bellissimo.
2: Vi aspettiamo.
1: Grazie.
0: Siamo all'ultima serata del Pelagos World Music Festival qui a Piazza Maria Immacolata ed è davvero con grande gioia che stasera chiudiamo con un ospite speciale, perché stasera qui a chiudere questo festival dedicato alle musiche di confine, alle musiche del Mediterraneo, la Banda Adriatica, e con noi abbiamo Claudio Prima, leader della Banda Adriatica, nonché leader delle musiche di confine.
3: Sì, è quello di cui ci occupiamo ormai da 20 anni, quest'anno la banda adriatica compie 20 anni.

0: anni, sono 20 anni che siamo alla ricerca nel Mediterraneo di tutte le musiche che si sono da sempre incontrate, perché il Mediterraneo è un mare di incontri. Sono musiche che probabilmente hanno una stessa origine. Verso quel punto noi ci muoviamo, nel punto da cui tutto è partito chissà quanti anni fa, e cerchiamo ovviamente con un linguaggio nostro originale di riproporre tutto quello che la tradizione racconta, soprattutto nella sua fase evolutiva di trasformazione continua.
1: Voi avete cominciato 20 anni fa, quando proprio eravate agli inizi di quello che poi sarebbe stata la world music e tutto ciò che ne è conseguito per come si è imposta nel mondo, insomma, cioè il riconoscimento di quello che è stata la world music adesso, ma siete stati tra i precursori, quando non era così facile, insomma, avvicinarsi all'idea delle musiche del mondo.
0: Sì, è stata una scommessa all'inizio, ci siamo veramente lanciati. La prima cosa che abbiamo fatto, dopo aver capito che la musica andava cercata in mare, è proprio quella di prendere una barca e andare a viaggiare, proprio intriderci dell'umidità del mare Adriatico, per poi estendere tutta la ricerca al Mediterraneo, e lì in mezzo al mare si può dire che ci siamo persi e ritrovati.
1: E così come stasera ci ritroviamo qui per la chiusura di questo festival, Antonio Olivetti, avvicinati, noi ci siamo visti agli inizi e questa è l'ultima serata. Com'è andata questa esperienza del Pelagos?
2: È stata bella, interessante, a parte il caldo che ci ha accompagnato per 10 giorni consecutivi, è bella, interessante, centro pieno di musica etnica con suoni del Mediterraneo, quindi era quello il nostro obiettivo, e sono felice di aver aperto con Leo Pazzupa, che Cesare è un amico, e chiudere con Banda Adriatica, con Claudio, che ci siamo visti già diverse volte, che è un altro amico. Quindi
1: c'è stato un avvicinamento ulteriore in un borgo di una città, no? Con la musica che appunto unisce i popoli, cioè questo era un po' l'obiettivo ovviamente dei giochi del Mediterraneo. Credo che sia stato un fil rouge unico quello di questo festival.
2: Sì, abbiamo cercato di rispettare un po' il filone giochi del Mediterraneo, fatto a Taranto, quindi Mediterraneo, sport, musica, cultura, con gruppi tarantini, con gruppi del sud Italia, con qualche ospite straniero, quindi bello, molto bello.
1: E allora noi ci spostiamo adesso fuori, perché tra non molto sul palco salirà la Banda Adriatica. Claudio Prima, grazie Antonio Olivetti, e continuate a seguire le musiche del mondo, che è una gran bella apertura di mente.
0: Sì, perché ci riportano un po' alla nostra identità, questa è una cosa molto importante in questo periodo storico in cui è facile un po' smarrirsi. Smarrire il punto di partenza, la musica serve proprio a quello, serve a riconnetterci.
1: E allora ci riconnettiamo tutti insieme tra un po' sul palco, Pelagos Music Festival, Banda Adriatica, grazie. E noi poi ieri sera siamo riusciti anche un po' a seguire in diretta ciò che avveniva a Piazza Maria Immacolata, con un pubblico festante, insomma, che ha partecipato ballando la musica dei Banda Adriatica. È stata l'occasione, insomma, per vivere questa piazza in maniera differente. E allora siamo arrivati adesso invece a capire che cosa accadrà nella giornata di oggi per quanto riguarda gli eventi collaterali. Come abbiamo già detto, continua quello che è Mediterraneo in piazza, il villaggio dello sport organizzato da Fondazione Taranto 25, a partire dalle 18:30 a Piazza della Vittoria. Si ritroveranno appunto i giovani protagonisti di varie discipline, ben 14, insomma, all'interno della piazza. Ieri sera, anche dopo la nostra visita, la nostra intervista, la piazza si è riempita di gente che seguiva anche le discipline minori. E poi ci spostiamo in Via di Palma, per Suoni per Strada, la rassegna messa in piedi dall'associazione Eufonia. Due appuntamenti, gli ultimi per quanto riguarda appunto questa rassegna: alle 19 Generazione Z, un acoustic concert proprio in Via di Palma, e poi a seguire alle 20 Fabiola in Jazz presso il Fan Village. Fabiola De Santis, che abbiamo incontrato la settimana scorsa nelle attività che si svolgevano invece in Via Liguria, quindi chiude anche l'esperienza.

0: Di eufonia. E poi ci spostiamo giù al Belvedere, discesa Vasto, nell'ambito della rassegna After the Games Festival Diffuso, organizzato dall'associazione Apulia Face APS e dall'associazione Fermenta APS, Bufala Tour, un incredibile tour alla scoperta dei più celebri falsi storici legati alla città di Taranto. A farceli conoscere, l'esperta archeologa Silvia Quero e la guida del Touring Club Lavinia D'Andrea, il tutto accompagnato da una deliziosa degustazione tipica. Alle 19:30 il primo turno e alle 21:30 il secondo turno. E invece il Belvedere Discesa Vasto, un'altra attività che si svolgerà, oltre il traguardo, un laboratorio partecipato a cura del CSV Taranto. Ovviamente queste sono tutte attività che si incastrano nelle varie fasce di orari. Qui un talk sulle strategie, destinazioni e futuro del Mediterraneo, realizzato con Assidema, alle ore 20, Swing Due Mari alle 21:30, e ovviamente tutto questo curato a partire dalle 19 con questo laboratorio partecipato a cura appunto di CSV Taranto. Piazza Maria Immacolata, ore 21, questa sera concerto lirico, voci del Mediterraneo, i cori d'opera che uniscono i popoli. Una notte all'opera curata dall'associazione Tarenti Cantores, che vedrà il coro diretto dal maestro Tiziana Spagnoletta e il pianista, il maestro Dante Roberto. Dalle 21 si parlerà del linguaggio universale dell'opera lirica, un linguaggio che è perfetto proprio per celebrare lo spirito celebrativo di incontro e di cultura dei giochi del Mediterraneo. Ci spostiamo in provincia, la Proloco di Montemesola invece organizza la grande festa dello sport mediterraneo, Piazza 4 Novembre, dove appunto si parlerà dei valori legati alla dieta mediterranea con un convegno su sport e alimentazione, show cooking e degustazioni di prodotti tipici. La partenza del convegno alle ore 18, a seguire show cooking e degustazioni. Poi alle 19:30 la street band che insomma, coinvolgerà il pubblico per le strade di Montemesola, e alle 21 concerto finale in piazza 4 Novembre. E chiudiamo con l'attività che a partire dalle 21:30 circa vedrà lo Spazio Porto, la sede di quella che sarà una jam session. Che cosa succederà? A partire dalle 21:30 si ritroveranno allo Spazio Porto i musicisti che in questo momento stanno facendo le prove allo stadio per il concerto appunto dei Rock in Mille, che si terrà nella serata del conclusiva con appunto la chiusura dei giochi del Mediterraneo. Quindi un'occasione per ritrovarsi sul palco dello Spazio Porto e dare così la possibilità ai vari musicisti di esibirsi in questa jam session allargata. L'ingresso è libero, possibilità di avere l'aria condizionata all'interno a partire dalle 21:30. E allora si chiude anche questa puntata del 1° di settembre di Made in Ta. Domani mattina ancora ci ritroveremo insieme a partire dalle 11 in diretta per appunto Made in Ta Giochi Mediterraneo 2026. Domani sarà la penultima puntata, ma ancora abbiamo tanto da raccontarvi, quindi ci vediamo domani alle 11 su Studio 100 TV.
1: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
2: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Signore e signori, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Taranto. Buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora. Buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale. Attenzione, perché loro sono italiani, ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo. Quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica. C'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate. Per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica, appunto con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al Telefono Azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro, è qui di Taranto, è un talento straordinario, Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi.
1: Sì, l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta dal borgo, perché vi abito, perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi. Invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo, dal punto di vista proprio estetico, uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei, da tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso, perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
0: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
1: Davvero. Ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, questo sfondo delle colonne doriche di Poseidon stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, io non vorrei, non vorrei sembrare troppo campanilista, però
0: lo dico io che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto quale il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce bellissimo. Le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
0: Siete blu.
1: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete, Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere,
0: con un grande applauso, Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto,
0: il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore,
2: un bacio.
0: Ma è ancora più bella.
2: Grazie.
0: È vero,
1: anche
0: fatecelo
1: perché...
0: sapere con un applauso.
1: Ma guarda che la spiegazione c'è,
0: è straordinaria, eh?
1: La spiegazione c'è,
0: sì, sicuro.
1: Essendoci...
2: Cioè, che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
0: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
0: Quindi un motivo in più per
1: essere... Se fossimo a Caramba...
2: Per questo che è più bella, perché è pugliese!
0: Motivo in più per essere
1: a Caramba qua scatta l'applauso più forte
0: sera.
1: Però. po' di orgoglio, dai, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
1: non ce ne erano
2: le lacrime, però.
0: L'abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
1: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato. Devo dire che.
2: No, ma sono bassissimi, dai.
1: Anche io. No, dico anche io ho visto.
2: Anche tu.
1: Lo sono. Allora,
2: beh, io sono ragazzi. Felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, beh. E sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
1: Quello direi,
0: grazie,
1: soprattutto.
0: Sei molto gentile.
1: Era da scaletta previsto.
0: E saranno Mauro e Delenoir, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100 che sicuramente ci segue da vicino.
1: Bene, io direi che comunque
2: possiamo iniziare?
1: Dobbiamo assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di Tarantino, proprio con grande sincerità, dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente, a nome della città di Taranto, benvenuti.
0: A te, Lenoir.
2: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
1: A dopo.

0: Rosan Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: capito se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle.
1: Ci conosciamo poco, poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro.

0: per Taranto, vieni verso, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare Eleonora?
1: Buonasera!
0: Buonasera!
1: Come va? Bene!
0: Ma avevi provato il pezzo
1: bene,
0: prima?
1: Stanno bene.
0: Ritorniamo verso la città vecchia.
1: Sì.
0: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
1: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
0: Ma tu lo sai che io
1: sono 30... un po' burlona, eh?
0: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, no, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
1: No, io l'orologio a Taranto sì. Non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'Orecchiette Collection the Rap, la carta d'ot, queste cose qua.
0: Questa si è andata meglio, perché la prima te ne stavi andando sul barese, tra l'altro ci seguono, quindi. Però, sì, poi che cos'altro? Sai qualcos'altro?
1: Poi uno stuttapone, no.
0: Brava.
1: So, ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in pugliese la mia bambina, capito?
0: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni paterni, giusto?
1: Sì,
0: sono
1: paterni.
0: Di Taranto.
1: Quindi, Taranto, proprio, Taranto.
0: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
1: Sì, sì.
0: E quindi...
1: li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
0: Sì, no, vabbè, ma noi siamo così. Qui si mangia benissimo.
1: Si mangia benissimo.
0: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
1: Perché bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
0: Ah, lo sai. Infatti,
1: è piena di passione.
0: Sì, sembri troppo informata su questi fatti. Io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
1: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
0: No, lascia stare. Dacci un altro paio d'anni, poi ne riparliamo. Vai. Falli insediare. Vai.
1: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweed, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense e affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Paola Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime, che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Ella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto queste storie, come era il lancio, appunto come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi.

con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, equipe parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto. Quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche, ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. E grazie anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea, che sì, è proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, che ci è vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere,
1: ciao ragazzi,
0: vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti, non tutti, e qualcuno ce n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo, parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna. Intanto che cosa stai preparando? A parte Super.
0: Ma adesso sì, sto
1: che è come Beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, eh. Musica, moda, arte... Sì. Non è male, quindi c'è sempre Super, e poi da sì, gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia ti è, faccio pure Gorna.
1: Sì, perché
0: non
1: finché non si è in onda ci possono. Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci tra tutti quelli? Perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Beh, Vianello è unico sicuramente, è il più grande, è un di maestro tutti, di saggezza, direi.
1: Con te,
0: ma
1: non
0: tra
1: ha
0: i giovani
1: avuto,
0: perché Vianello forse non è poi così tanto giovane. Uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Vabbè, De Gustibus? No.
0: Sì.
1: No, voglio dire, non è,
0: certo,
1: esatto, adesso comincia una.
0: Vabbè, sei fantastico, certo, sei pazzesco.
1: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera? C'è proprio un.
0: No, sono venuti a trovarci, capisci?
1: Fanno
0: col
1: il pit stop al castello e poi escono dai box.
0: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo. Facciamogli un applauso.
1: Arriverò, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
0: Tu non sei ancora papà? O di già?
1: Ma parliamo senz'altro di altro, perché... No, io ti volevo... Tu che sei invece neomamma,
0: sì,
1: io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente.
0: Sì.
1: Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui, e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
0: Grazie mille. Io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi, e quindi se uno può fare qualcosa, basterebbe veramente pochissimo, no? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
1: Grazie cara. Torniamo,
0: torniamo
1: a quel
0: alla
1: clima
0: moda
1: mediterraneo che dicevo prima.
0: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Sicilia, un attimo di Mediterraneo, vero Eleonor? Dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai?
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, sì. Siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e cioè era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, sì. Eleonor, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione.

0: manifestazione, perché come tu sai è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
1: mi
0: dato...
1: sono tenuta buona, sì. Anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, il 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa. Tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

altro grande stilista della moda internazionale. Dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché, insomma, conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto

con gli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, Raffaele, guarda.
1: Scherzavo. Dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti così.
0: Ma io sono 10 di più.
2: Ma tu no!
0: Ma io voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io sia l'avanzo, credo.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée, fare interviste dopo 3 minuti che uno.
0: Certo, col fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che.
1: Signore, solo... questi qua sono tutti veri.
0: E toc.
1: E tosti, e così almeno tocco.
0: E ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le. Io non...
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di bignetti. Fantastico, anche io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un bignè no.
0: Ci cammina.
2: Sui bignè ci cammina.
0: Che stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli,
1: e le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono che meraviglia, Clinton proprio, le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito, però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, che stai facendo danni bene. In tutta Europa.
2: In tutta Europa.
0: Come Prodi, quindi facciamo un applauso al.
2: Come
0: Prodi.
1: Raffaele. Avevo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro, lui è simpatico quanto bravo. Immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè, zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: È bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie, Raffaele.
1: Guarda che agilità, tac, tac, tac, tac, tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
1: Eh?
0: Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli. Velatamente.
0: Devo dire che lui è uno...
1: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto.
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno, ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia,
0: una volta,
1: il questore.
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza. Sì, cioè, sì.
1: Mi
0: sì.
1: Faccio l'inciuccio.
0: Sì. Allora, guarda, ti presento. Oh, lo
1: sì.
0: Sta. Rossana, dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
1: donna,
0: città.
1: Facciamo un applauso.
0: E che donna?
1: Ce ne vorrebbero un pochino di più, in Italia, di donne come
0: candidati.
1: Sindaco. Cambierebbero tante cose.
0: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare. Presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
1: uomo,
0: devi fare?
1: Vabbè.
0: Sì, c'è.
1: Meglio che niente.
0: Questore c'è, il dottor D'Agostino. Buonasera, benvenuto.
1: Ti sono venuti a prendere.
0: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo, naturalmente. Io vorrei...
1: Sì.
0: Non vorrei, ma se vuoi vorrei,
1: sì, Battisti.
0: Vorrei.
1: Come può uno scoglio arginare il mare?
0: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto. Guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo. La famiglia mia. Ciao,
1: mamma,
0: zia.
1: Mamma e papà?
0: Tutti qua stanno.
1: Tutti i parenti?
0: È un pullman.
1: Volevo ecco dire... perché prima ti applaudivano.
0: Sì, certo.
1: Te li sei messi in prima fila, così
0: sì.
1: Almeno.
0: Ma tra l'altro sono pensare che siano, li pago, pensare che lo fanno. È a nero pure vogliono. Va bene, una cosa.
1: Certo.
0: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
1: Si vedono i risultati.
0: Il tuo ben ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai, tu sicuramente vuoi ringraziare Comune di Taranto.
1: Ah, sì, io volevo ringraziare appunto.
0: Comune di Taranto.
1: Il Comune di Taranto,
0: la
1: giustamente.
0: La sua grande disponibilità.
1: La sua grande disponibilità.
0: per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione per
1: questo. Sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
0: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno...
1: Si è posato anche l'orologio, sempre lì.
0: Mannaggia. Provvediamo, per favore. Mettiamone uno al quarzo. Quelli luminosi, 13 e 23. Ci sta benissimo là. Veramente, è un tocco di stile meraviglioso.
1: Certo.
0: È molto bello quando sorridi e che ti spariscono gli occhi ed è meglio.
1: Non so se questo è un complimento.
0: Infatti,
1: o qualcos'altro.

0: Infatti non lo era, ecco. Almeno una parte in quel momento uno non le vede, non la vede. Ma senz'altro procediamo, perché sicuro sì. Questo vuoi.
1: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu.
1: Ok, dai, no. Io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io. Dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: piani...
1: fate pure le fotografie. Che...
0: ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo...
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè.
0: Dimmi, dimmi.
1: Fai non so, qualcuno, dai, su via.
0: Vuoi...
1: Sei del vieni. Posto.
0: Vieni, vieni. Fatti...
1: Persone per bene.
0: Scusa, stavo parlando... Tu volevi conoscere?
1: Sì.
0: Allora. Scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento. Che bel momento.
1: Che bel momento, che bella donna, direi, che bel momento, bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro questo momento.
2: Beh, mi auguro qualcuno in più.
0: Cioè, in questo sono sicuri. E poi generalmente
2: tu porti fortuna.
1: Aia, ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché se no ti viene a prendere tante quelle mazzate in testa che ti
2: aperto
1: rovina.
2: Aperto lui la mia campagna elettorale, quindi...
1: Ah, perfetto.
0: Cioè, dire, così,
1: allora iniziamo già bene, l'alibi. Signora.
0: Ci andiamo dopo noi, Tu mi avevi... Allora, io
1: poi
0: non
1: ad,
0: posso
1: esempio,
0: adesso...
1: ad esempio,
0: mi hai chiesto il sindaco, perché tu
1: Presidente
0: sai...
1: Presidente della regione.
0: Presidente della regione non lo so se c'è l'assessore, buonasera assessore, le presento Eleonora Casalegno, se ne faccia una ragione.
3: Ma niente, assolutamente. Il presidente
1: è obbligato a farlo.
3: È la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
1: È vero,
3: due anni
0: recidivo
3: fa.
0: Lei.
1: Due anni fa.
3: Recidivo. Volentieri.
1: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque, il presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La regione ci ha tenuto moltissimo a dare a organizzare insieme d'intesa, cioè col comune, per dare.

0: un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del sindaco.
1: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo gap...
2: E tu invece continui ad andare avanti con me.
1: Ci saluti il presidente, grazie.
2: Prima ti ho chiesto il questore.
1: Il dottor D'Agostino, dottor D'Agostino, buonasera. E benvenuto.
3: Buonasera.
1: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so lei se viene segnalata a tutte le questure quando
2: proprio.
1: Arriva, non lo so.
2: Che burlone, credo, signora! No. Su via.
4: Insomma, io devo dire che sì. Tra i due le sembrerà strano, sì. Ma lui è viviacissimo, anche lei.
2: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io quindi mi sento.
2: Ma va di moda adesso, non è mica un problema.
1: Vediamoci con cadenza quotidiana.
2: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire: per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
1: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare? Vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
5: Grazie.
1: Io lei 1,80 m può stare in
5: piedi. Io preferisco
2: me. Oh, grazie. Allora io le do un bacio. Grazie mille.
1: Basta, fra noi tutto è finito. Vai di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento. Adesso andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di qua.
2: Sì, io no, io vado al centro e tu vai di là.
1: Va bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleanor.
2: Sei piccolo malesto, eh?
1: Ma non te ne può più.
2: Senti, però potevi presentare anche qualche ragazzotto, non
1: sei tu, ma poi ti faccio conoscere.
2: Per questa nottata tarantina.
1: Aia.
2: Vabbè che ti sei proposto, però.
1: Ma che mi sono proposto, non ero io.
2: Un po' scadente.
1: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
2: sì,
1: se vuoi...
2: è andata male.
1: Continuare... È simpaticissimo.
2: Allora, lo so, è una dei miei, delle mie qualità, pensa a te.
1: La tua qualità.
2: Con la nuova collezione del principe. Ti dico solo una cosa.
4: Sì.
2: Te ne sono rimasti in testa tre. Mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
1: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri strani.
2: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana. Tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guepierre. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
1: In foto.
2: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

0: von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg. Applausi sono per lui e per questa bellissima collezione d'alta moda, la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001.
1: Esatto.
0: Sì, un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Eleonora, allora, ti stai divertendo?
1: Sì. Molto,
0: io sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto.
0: Da dietro.
1: Assolutamente
0: sei
1: sì.
0: Sei, esprimi questa, tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera?
0: Bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Eleonora.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: vorrei
1: continuiamo.
0: Far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
1: ma ammirarti, che salutiamo
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì.
0: L'Eleonora, la Regione Puglia, non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, anche prima. Comunque
1: doppiamente,
2: cioè, augurio.
0: Un'altra volta,
1: un'altra volta, come direbbero a Roma.
0: Porta bene,
1: basta.
0: Porta bene. La Regione Puglia insomma era doveroso perché...
1: forse era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare, sì, anche Paolo Pagliaro che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
0: la sua...
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto.
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto
1: basta, sono troppe. Sto scherzando.
3: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto. Abbiamo portato l'alta moda, siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito. E poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, la persona del Presidente Fitto che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il Comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo. Grazie.
0: Due parole, dite bene.
1: Che fa stasera?
0: La sintesi.
1: No, stavo scherzando.
0: Allora, Eleonora, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi
1: sì.
0: Mi sentivo, mi seguivo prima, parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica,
1: sì,
0: come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce, non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente è rifiorita, c'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
0: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro perché,
1: sì,
0: insomma, ci avviamo un po' alla...
1: E poi guarda qua che personaggini, guarda,
0: sì,
1: che ci difendono, vero?
0: Sicurezza?
4: Diciamo.
1: Diciamo,
0: loro
1: ma
0: non...
1: insomma, ma che me frega a me di sta casalegna.
0: Sono algidi,
1: Ma guarda te se questa dove veniva a rompe qua.
0: Ma te ne frega della casalegna, di la verità.
4: Cosa?
1: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
0: Sì, anche loro lavorano per voi.
1: Secondo
0: per
1: me lui
0: noi.
1: Mi farebbe da un mucchio le botte. Comunque.
0: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
1: Sì, perché perché hanno paura, forse incuta un po' di timore.
0: No, assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata, un'altra passerella.
1: Sì, un altro stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra. Signore e signori, Malas.

0: piacerebbe vederti sfilare, anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, che metti la musica?
0: Con la musica, perfetto. Io ti pretendo e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro?
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore. Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede già. Avanti.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare roba, non fare del male. Alla
1: no, che okay. Se poi ti arrabbi
0: tu mi sovrasti. È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
1: Che tragedia. Siate forti.
0: Era il culetto un po', dai.
1: Non parla per te.
0: Ma che? Dai, slacciati.
1: Aspetta, aspetta,
0: sbottonati.
1: Che...
0: Un applauso.
1: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
0: Dove fa il modello?
1: Allora guarda, se proprio visto che tu mi hai preso.
0: Scusa. Va. Dai.
1: Allora guarda, so di prenderti in contropiede perché vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James scivo. Brown. Ma smettere che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare,
0: sì.
1: Mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti.
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, guarda. Vabbè, intanto voglio dire, sì. Leggere devi, non è che devi fare queste
0: no, e
1: grandi
0: come no.
1: Queste...
0: Assolutamente.
1: Ah, non ti fare grande
0: tu pensa
1: con
0: che non leggi neanche.
1: No, infatti, ho detto è un appalto che io non posso assolutamente prendere. Appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello vole... Ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuto un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi sono.
0: Una ogni quattro anni.
1: Una ogni quattro anni. Idee brillanti. Allora,
0: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano.
1: È uno dei 6-7 momenti più brutti. Ma smettila che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina che sembro John Travolta.
0: Ma tutto uno sbarluccichio io.
1: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa... Non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
0: Sì, datemi un martello, che cosa ne vuoi fare?
1: Vogliamo
0: lo voglio
1: salutare...
0: dare in testa a chi non mi va.
1: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: La pace
0: nella... mano nella mano, la pace in diretta.
1: Sì, mi arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
0: Assolutamente sì. Come no? Un bacio a tutti i pugliesi.
1: Dovremmo salutarli acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie. Siete meravigliosi.
0: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
1: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
0: No, infatti,
1: ho fatto una vita difficile, devo dire. Una vita intensa.
0: Sì, una
1: perché
0: vita
1: tu sapresti...
0: un carrotone.
1: Sicuramente...
0: Tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
1: Quando parti?
0: Tu mi ispiri perché queste battute mi vengono così spontanee.
1: Ma quant'è che non fai un attacco al cervello? Allora possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima. Dai, torniamo nei ranghi.
0: Essere seri, nei ranghi.
1: Nei ranghi.
0: Tu torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte.
1: Sì.
0: Io sono scomodo da questa parte, non mi riesco a muovere.
1: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda. Non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no...
0: Perché se va di moda così?
1: Va di moda. E devi leggere.
0: Ti sei incartato, non sapevi più che dire.
1: È
0: dai,
1: facile.
0: dai.
1: Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
0: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche... e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra a Una notte per la moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi, grazie.
1: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude, buonasera maestro, Taranto, Una notte per la moda.
0: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze.
1: Che rimangono
0: grazie.
1: Con noi.
2: Cuori, fiori o picche o quadri?
0: Io
2: fiori. Cos'è che hai preso di più nella vita?
0: Fiori. Qualche fiori. Opera di bene anche qualche volta, ma comunque fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
1: Io le ho prese già.
0: Ah sì?
1: Sì.
2: Le ha prese? Ecco.
1: A Lecce.
2: A Lecce.
0: Quando? Quando?
2: Un po' di tempo fa.
1: Qualche tempo fa.
2: Lui ha già scontato.
0: Tu caspita, si vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
1: È vero.
0: Cioè,
1: è vero.
0: Non lo smaltisco.
1: Sera, infatti, è stata...
2: È stata buonissima.
1: È stata questa. Buonissima, gentilissima.
0: Pensa quando si nervosisce.
2: Carinissima, bacia la manina.
0: Ci arrivo, ci sono arrivato.
1: Siete straordinari, no, che lo posso fare io un complimento.
0: Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
2: Sì, vabbè.
1: Tu ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari, una coppia fantastica, è vero.
2: Si vede che da 10 giorni che proviamo.
0: Ore.
1: Allora, Mauro.
0: Allora, io vorrei veramente abbracciare... ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa, gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati
1: grazie
0: orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione, l'auspicio di questa serata era... offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro.

0: Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di Alta Moda, con questa serata a regalare al Telefono Azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese, in rappresentanza della regione, accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
1: E con il sindaco, di insieme nuovo, al vicepresidente della Regione Puglia, anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
0: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
2: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa, la sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata, il Banco di Napoli, che è stato vicino, e mi si è consentito anche di ringraziare la RAI nazionale, che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie, e soprattutto una Taranto solidale, che ha voluto pensare al Telefono Azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani. Dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi. E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino, andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000, che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
3: La Regione ringrazia il sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata, e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
0: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il Telefono Azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
4: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco Di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato, speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
0: Buon lavoro a lei.
2: Grazie,
1: grazie al dottor.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Acerra.
2: Grazie.
1: Grazie al sindaco di Taranto,
2: buonasera.
1: Rossana Di Bello. Grazie ancora per l'ospitalità.
2: Buonasera.
1: E grazie al vicepresidente
2: buonasera.
1: Della regione Puglia.
2: Buonasera.
0: Buon lavoro,
1: Palese.
0: Sindaco. Buon lavoro.
1: Arrivederci, dottore. Grazie
0: buon
1: per
0: lavoro,
1: essere
0: venuto. Poi, complimenti, buon lavoro.
5: Vorrei aggiungere, tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che gli italiani. L'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
1: Su questo
5: è
1: verissimo, un applauso ad Elena
0: Casalegno,
1: meravigliosa come sempre.
0: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno
1: è
0: subito.
1: È prontissima, allora Lenoir.
5: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di
1: siamo
5: questa bellissima serata.
1: Con quale impressione da parte tua?
5: Ma io sono, mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
1: Certo. E ci siamo
5: rincontrati. E io da buona mamma sono ben contenta.
1: Grazie ad Eleonora Casalegno che ormai
0: ma non è finita.
1: Dobbiamo,
0: non è finita. Una... Ci salutiamo
5: dopo. Ma sei
0: dopo.
5: Di nuovo qua?
0: Sì, ho controllato, sono dall'altra stanza.
5: Ma stavi così bene di là.
0: Era un momento, mancavi da morire. Veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso
1: Paolo.
0: Noi dobbiamo tornare dietro. E chi sei? Blanc con Bartezzi.
1: Sì, torniamo
0: allora,
1: per il gran
0: torniamo,
1: finale.
0: Quelli della Francia.
5: Fatti
0: prima
5: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato adesso. Nella vita che una donna gli baciasse la testa.
0: Non mi sono mai tatuato
1: ricordo,
0: la regione cranica.
1: Un ricordo indelebile. Non
0: è
1: so,
0: indelebile.
1: Non la testa.
0: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci, perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però coraggio.
1: A tra poco, è Taranto, una notte per la moda.

Passione per la Moda, la nuova collezione autunno-inverno di Gatti Nonni. La collezione autunno-inverno 2000-2001 di Raffaella Curiel.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati i nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Eleonor Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al sindaco Rosana Di Bello, forte, tempra,
2: la model,
0: La Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso poi, più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle,
2: grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Cioè, senza dubbio.
1: Grazie di
0: essere stati con noi
1: a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
2: Buonanotte. Ciao Eleonora. Grazie ragazze.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Le anticipazioni del nostro TG della sera, grande spazio ai giochi del Mediterraneo con le medaglie vinte, ma non soltanto, parleremo del primo parco dei giochi che nasce vicino allo stadio Iacovone, ma anche di un'altra notizia, la FIDAL pronta ad occuparsi della gestione del Para Ricciardi e poi l'ex Silva in primo piano perché la Corte ha deciso, discuterà il 9 settembre l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e Naes e Acciaierie d'Italia per decidere per lo stop all'aria a caldo o meno. E poi ancora Asili Nido, oggi il primo giorno di scuola per tanti bambini con giorni d'anticipo, e nuovi Asili Nido comunali oggi hanno aperto le loro porte. Questo e tanto altro nel nostro TG, a fra poco.

0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente.

0: Vis. Scelti per proteggere.
1: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Tra via Jacobone e via Scotti oggi la piantumazione dei primi alberi del neonato Parco dei Giochi del Mediterraneo, altre 18 medaglie di cui 8 ori per gli azzurri. Si discuterà il 9 settembre l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e di Acciaierie d'Italia contro il decreto del 27 luglio della Corte. La data del 9 è stata comunicata oggi, intanto AIG Taranto annuncia licenziamenti collettivi da parte di alcune aziende dell'indotto. Riaprono i 9 asili nido comunali con 2 settimane di anticipo rispetto allo scorso anno. Abbiamo ascoltato le richieste delle famiglie per venire incontro alle loro esigenze, spiega l'assessora comunale alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone. Bentrovati a questa edizione della sera che apriamo parlando dei giochi del Mediterraneo, perché l'Italia non si ferma e continua a dominarli con tante vittorie. Il servizio di Dario Galitelli.
1: L'Italia continua la sua marcia trionfale ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Nella giornata del 31 agosto gli azzurri hanno conquistato 18 medaglie, 8 delle quali d'oro, portando il bottino complessivo a quota 164. La Turchia resta saldamente al secondo posto con 81 podi, mentre Francia e Grecia si contendono la terza posizione. Dall'atletica arrivano 3 titoli e 8 medaglie complessive. L'Italia si impone nei 100 ostacoli, dove firma anche una doppietta nei 10.000 metri femminili e nella staffetta 4% maschile. Primo oro della manifestazione invece per il Montenegro, grazie a Maria Vukovic nel salto in alto. Nel sollevamento pesi gli azzurri conquistano 3 ori e 5 medaglie. Martina Chiacchio firma una doppietta, mentre Sergio Massidda sale sul gradino più alto del podio. Pronostico rispettato anche nel triathlon con Paola Sacchi, Riccardo Cultore, Bianca Serenni e Iwan Del Nigro, vincitori della staffetta mista davanti a Spagna e Francia. Dal tennis arriva l'oro di Noemi Basiletti nel singolare femminile, bronzo invece per Carlo Alberto Caniato nel torneo maschile vinto dal marocchino Karim Bennani. Argento per l'Italia nel corso della manifestazione relativa alla ginnastica artistica alle spalle della Turchia. Proprio i turchi dominano anche la pistola d'aria compressa da 10 metri a coppie miste, conquistando oro e argento. Amarezza nel calcio femminile, le azzurre cedono per 4-0 al Portogallo, che conquista il primo titolo della storia del torneo femminile ai giochi. Bronzo al Marocco nella pallamano maschile. Infine l'Egitto supera la Grecia per 31-29 e chiude il torneo da imbattuto.
0: Nasce nell'area tra via Jacobone e via Scotti il primo parco dei giochi del Mediterraneo. Questa mattina alla piantumazione dei primi alberi c'era per noi Maria Laura Paletta.
2: Inaugurato questa mattina il primo parco dei giochi del Mediterraneo nell'area compresa tra via Jacobone e via Scotti, Comune di Taranto e Comitato Internazionale hanno piantato insieme i primi alberi con l'obiettivo di lasciare alla città una legacy ambientale permanente.
3: Sì, il Comitato Internazionale dei Giochi sta donando al Comune di Taranto alcuni alberi, quindi abbiamo creato un parco degli atleti. Si tratta di alcuni ulivi e di alcuni alberi di Giuda. In questo momento stiamo piantando solo i primi 10 alberi, gli altri saranno piantati in autunno. Chiaramente abbiamo chiesto ci fosse l'irrigazione, quindi saranno irrigati per 4 mesi. Questo non è il periodo migliore per l'attecchimento, fa sicuramente molto caldo, però i rappresentanti del Comitato Internazionale sono a Taranto solo questa settimana, quindi non era possibile rinviare la cerimonia.
4: Siamo orgogliosi e fieri di averli ospitati, ma soprattutto di lasciare un segno tangibile e quello che rappresenta un albero per mettere le radici in un territorio e crescere.

0: rendendo migliore l'ambiente nel rispetto della salute dei cittadini che lo abitano.
1: Very important event with the games.
2: Questo evento è molto importante perché la piantumazione di questi alberi è l'eredità che i giochi lasciano oltre alle infrastrutture sportive, e questa eredità è tanto più importante perché viviamo in un momento di cambiamento climatico e gli alberi sono la risorsa migliore per contrastarlo.
3: E sulla possibilità di aprire in futuro la partecipazione ai giochi del Mediterraneo anche a Israele e Palestina, Mereb Hussein, presidente facente funzioni del Comitato Internazionale dei Giochi, risponde così.
2: La prima cosa da fare è la pace nel Mediterraneo e poi se ne potrà parlare.
4: La FIDAL pronta ad occuparsi della gestione del Pala Ricciardi. La notizia è emersa a margine di un incontro a Palazzo di Città questa mattina, in cui è stata consegnata la bandiera azzurra al sindaco Piero Bitetti da parte del presidente nazionale della Federazione d'Atletica, l'ex mezzofondista Stefano Mei. Il servizio.
5: La FIDAL pronta ad occuparsi della gestione del Pala Ricciardi. La conferma è arrivata oggi. L'impianto di Taranto è uno dei tre in Italia con una pista d'atletica indoor che permetterebbe agli atleti di allenarsi al meglio anche d'inverno.
6: Sarà utile il Pala Ricciardi perché va a colmare un vuoto che è secolare, direi, di impianti coperti per l'atletica al sud. Proprio non ce ne sono, perché noi utilizziamo Ancona da tanti anni e andiamo sempre ad Ancona. Ora sicuramente qualcuno dirà: ma vuoi fare i campionati italiani anche a Taranto? Sì, chiaramente voglio fare i campionati italiani a Taranto appena sarà possibile, perché gli impianti vanno sfruttati e comunque in generale sfrutteremo sicuramente l'impianto. Ho già tante federazioni che mi dicono che verranno volentieri a Taranto a fare raduni. Perché? Perché chiaramente vieni più volentieri qui d'inverno che andare in Valtellina.
7: Noi abbiamo partecipato al bando che ha presentato il Comune di Taranto per questa gestione, abbiamo presentato un progetto che vede tante situazioni coinvolte, al di là dell'attività quella quotidiana, quella dei raduni, come si è già parlato, in un centro federale, e attività connesse a questa. Al momento risulta essere l'unica domanda pervenuta, l'unica presentazione, per cui andremo a vedere adesso le fasi successive con l'amministrazione comunale.
5: La notizia è emersa a margine della consegna al sindaco Piero Bitetti della bandiera azzurra. La Federazione Italiana di Atletica Leggera, in collaborazione con ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha istituito questo riconoscimento per favorire la pratica sportiva. Legata alla bandiera azzurra, infatti, è la realizzazione di un percorso urbano di 1,5 km all'interno della Pineta di Cimino.
6: Oggi come fai a non andare a Taranto la bandiera azzurra con quello che sta succedendo? E io non dico tanto il campionato nei giochi del Mediterraneo di per sé, che domani finiscono, dico, nel senso finiranno, ma per quello che lasceranno alla città, che sappiamo avere molti problemi, e chiaramente il problema va nel sociale, e aver dotato la città di così tanti impianti credo che darà modo a tanti ragazzi di avere una speranza in più.
0: Portiamo a casa gli obiettivi, come si dice in gergo sportivo, puntiamo al risultato e ci siamo candidati per questo finanziamento tra ANCI e FIDAL e abbiamo individuato il percorso all'interno del nostro parco, il Parco Cimino, un parco che vogliamo rendere sempre maggiormente fruibile alla popolazione.
4: Adesso voltiamo pagina, parliamo di ex Ilva. Si discuterà il 9 settembre l'istanza sulla sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva in AS e di Acciaierie d'Italia in AS contro il decreto del 27 luglio scorso della Corte di Milano. La data è stata comunicata dalla stessa Corte oggi, ma intanto AIG Taranto annuncia i primi licenziamenti collettivi delle aziende dell'indotto, che evidentemente non credono troppo a quello che accadrà il 9 o dopo, ma vediamo il servizio.
5: L'indotto ex Ilva trema mentre l'azienda vara il piano per lo spegnimento dell'aria a caldo. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che prevede lo stop entro fine ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive e nocive, va rispettato. Lo ha ribadito più volte anche il ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso. Intanto, proprio oggi, la Corte ha deciso. Si discuterà il 9 settembre l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e di Acciaierie d'Italia.

0: contro il decreto del 27 luglio. Il ricorso però non tranquillizza gli imprenditori tarantini, diverse le aziende che hanno avviato licenziamenti collettivi.
1: È come se fosse un treno a 200 km orari che si sta andando a schiantarsi contro un muro, per cui la data del 28 ottobre è perentoria. Le aziende quindi si stanno attivando con quelli che sono gli strumenti che sono in loro possesso per mettere in sicurezza l'azienda stessa. Quindi già diverse aziende hanno attivato le procedure di licenziamento collettivo, altre già hanno messo personale in cassa integrazione e tutte quante, questa è la cosa più diciamo distruttiva, il fatto che in maniera silente tutti i contratti a tempo determinato alla scadenza non sono stati rinnovati, quindi tra un po' sentirete, noi stiamo raccogliendo una serie diciamo così di licenziamenti collettivi delle nostre associate e quindi a breve sentirete che le comunicheremo agli enti preposti, ma è veramente così, c'è tutta una mobilitazione in corso, quindi non sono chiacchiere, in realtà che purtroppo si sta verificando.
0: Di che numeri parliamo?
1: Adesso le lettere che abbiamo raccolto noi superano il migliaio di unità. Qualche giorno fa abbiamo appreso che c'era l'Itelium di Massafra che aveva messo i 70, aveva aperto la procedura di licenziamento collettivo per 71 persone, c'è la Selinering 200 persone, la SEMAT, un'altra controllata della SEMAT erano 250 persone, quindi stiamo parlando di migliaia di persone. E quindi ogni giorno aumenteranno questi numeri, purtroppo se non succede qualcosa di importante assisteremo purtroppo nei prossimi giorni a un incremento di questi numeri insomma.
0: Adesso la cronaca, si svolgeranno oggi pomeriggio i funerali di Davide Martellotti, il 19enne morto ieri in un incidente in moto mentre raggiungeva i nonni in campagna, nelle strade, appunto nelle campagne proprio di Francavilla Fontana, avrebbe festeggiato con loro il suo compleanno, vediamo il servizio. Si terranno questo pomeriggio nella chiesa dei Sette Dolori di Francavilla Fontana i funerali di Davide Martellotti, 19 anni, morto ieri in moto nel giorno del suo compleanno. Lo sguardo buono, un sorriso accennato, le braccia conserte, a serbare nel cuore le gioie e i dolori. La foto che i familiari di Davide Martellotti hanno scelto per ricordarlo parla di lui. Era diretto alla villetta dei nonni nella tarda mattinata di ieri. Con loro il resto della famiglia, il padre e il fratello, la madre l'aveva persa ancora bambino, avrebbe festeggiato gli anni. Ha perso la vita nel breve tragitto dal paese alla casa in campagna, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, perdendo il controllo della moto e morendo sul colpo. Le indagini sono in corso e non è ancora chiara la dinamica. Dalle prime ricostruzioni non sembravano essere coinvolti altri veicoli, ma adesso non si esclude che Davide abbia cercato di schivare un mezzo che ha invaso la sua corsia senza fermarsi a prestargli soccorso. Nonostante l'arrivo dei soccorritori del 118, per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Resta il dolore sordo di una famiglia sotto shock. Per Davide e i suoi familiari doveva essere un giorno di festa, si è trasformato in una tragedia che toglie il fiato e le parole. Ancora cronaca, mattinata di paura, Massafra, dove un 34enne del posto è stato arrestato dai carabinieri al termine di una violenta escalation iniziata in casa e proseguita in strada. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo è stato di alterazione psicofisica, avrebbe impugnato una spranga di ferro danneggiando mobili e suppellettili dell'abitazione condivisa con la madre. La donna, nel tentativo di chiedere aiuto, sarebbe stata bloccata e minacciata di morte. Una volta in strada, il 34enne avrebbe danneggiato alcune auto parcheggiate e alcuni segnali stradali. L'allarme è scattato dopo diverse chiamate al 112, rintracciato dai carabinieri, avrebbe reagito minacciando e opponendo resistenza ai militari che per bloccarlo hanno utilizzato lo spray in dotazione e richiesto l'intervento del 118. Trasportato all'ospedale di Castellaneta e successivamente dimesso, l'uomo è stato condotto nel carcere di Taranto. Nei suoi confronti è stato attivato anche il codice rosso e accusato a vario titolo di porto di armi, maltrattamenti in famiglia, resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Torniamo ad una storia che vi abbiamo raccontato ieri, perché dopo il nostro servizio sul campo da basket danneggiato a Lama, il sindaco Piero Bitetti ha effettuato stamane un sopralluogo per valutare le condizioni della struttura. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Questa mattina, sopralluogo dell'amministrazione comunale sul campo da basket di Lama, che versa in condizioni di degrado e abbandono, con le reti dei canestri danneggiate e la recinzione divelta, per non parlare delle bottigliette d'acqua abbandonate sotto le panchine. Per il sindaco Piero Bitetti, che ha fatto anche ripulire contestualmente dai rifiuti e dagli ingombranti abbandonati l'area adiacente all'isola ecologica, si tratta di un chiaro atto vandalico.
3: Lo risistemeremo. Però è imbarazzante pensare a un atto vandalico che distrugge un bene comune, un bene pubblico, dove si dà la possibilità a tutti, in particolare ai ragazzi che abitano questa zona, di venire a giocare, di venire a stare un po' di tempo in maniera conviviale tra amici, anche tra squadre rivali, per quello che è il senso dei playground. Certamente è un atto vandalico da condannare, mi dispiace perché mentre l'amministrazione prova a garantire il decoro, garantire bellezza, ecco, i giochi del Mediterraneo ci raccontano di una favola che si è potuta concretizzare nella nostra città, proviamo a rendere tutto bello, ma se poi dobbiamo misurarci con questi atti che credo provengano da rabbia, da cattiveria, da cattive abitudini, diventa difficile. L'amministrazione non ha risorse infinite, ha comunque, diciamo, un budget da rispettare, pena l'aumento delle tasse, delle imposte, e noi proviamo a fare del nostro meglio, però pretendiamo che ci sia un'attenzione per i beni comuni, perché diversamente, ecco, non riusciremmo a stare al passo di questa gente che non apprezza la bellezza che proviamo a diffondere, ai quali dico che non sono obbligati a rimanere a vivere in città, possono decidere anche di andarsene, nessuno li tratterrebbe, ma ecco, noi proveremo a contrastare questi fenomeni in tutte le maniere, ma faccio un appello ai cittadini a segnalarli, a intervenire quando vedono che ci siano danneggiamenti al bene comune. Se non siamo attenti e vigili tutti insieme, non ce la faremo mai.
0: Adesso una buona notizia, perché riaprono con 2 settimane d'anticipo gli asili nido comunali e abbiamo intervistato oggi l'assessora comunale alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone, che ci dice: abbiamo ascoltato le richieste delle famiglie per venire incontro alle loro esigenze. Vediamo Giovanna Calabrese.
4: 9 nidi comunali visitati in una sola mattinata per seguire da vicino la ripartenza del nuovo anno educativo. L'assessora alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone ha fatto tappa questa mattina nelle strutture comunali, tra cui il Nido Fantasia, incontrando educatrici e personale.
5: Sì, quest'anno abbiamo voluto iniziare l'anno educativo dal 1° settembre in anticipo rispetto agli altri anni, per dare una risposta concreta alle esigenze e ai bisogni organizzativi delle famiglie. Dal 1° settembre l'anno educativo non è soltanto anticipare una data, vogliamo iniziare con altri elementi qualificanti anche quest'anno educativo, e penso per esempio al coordinamento pedagogico, che è un obiettivo strategico del sistema integrato 06, penso anche al progetto educativo comune, che sarà il fil rouge che riguarderà tutte le attività di tutti i nidi.
4: Al centro della nuova programmazione c'è Piccoli Naviganti alla scoperta di Taranto, il progetto che coinvolgerà tutti e 9 i nidi comunali per accompagnare i bambini alla scoperta della città, delle sue tradizioni e del territorio.
5: Quest'anno parleremo di Piccoli Naviganti alla scoperta di Taranto, quindi concentreremo le attività, le letture, i percorsi di scoperta e le esperienze sensoriali appunto sugli elementi qualificanti di Taranto, sul mare, sugli elementi identitari, favorendo così l'autonomia, la conoscenza, la scoperta e il senso di appartenenza alla comunità.
4: Tra le richieste avanzate dalle famiglie all'amministrazione c'è anche il prolungamento dell'orario dei nidi nel pomeriggio, per rispondere alle esigenze legate alla conciliazione tra vita familiare e lavoro, un tema sul quale l'amministrazione sta lavorando. Tra gli obiettivi c'è anche l'apertura dei nidi nel mese di luglio, una richiesta già inserita nell'agenda dell'assessora Simeone. Quest'anno però non è stato possibile attuarla a causa dei lavori necessari per l'adeguamento antincendio in tutte le strutture. L'amministrazione punta quindi a rafforzare progressivamente il servizio, partendo dalle esigenze espresse dalle famiglie e da un progetto educativo comune che mette al centro i bambini e il rapporto con la città.
5: Abbiamo confermato i nuovi asili a gestione diretta comunale, almeno per quest'anno educativo, quindi continuiamo su questo. su questa disposizione. I genitori sono molto contenti, sono soddisfatti, mi sono fermata a parlare con molti di loro e naturalmente bisogna rafforzare con loro il rapporto di fiducia e di responsabilità condivisa, perché la crescita dei bambini riguarda non solo la famiglia ma riguarda tutta la comunità, a partire dalle istituzioni, a partire dalla scuola.
0: Maruggio è l'unico comune della provincia tarantina ad essere parte integrante della 18ª edizione del Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, che si tiene in Puglia, in particolare nel comune di San Michele di Bari. Ci dice tutto Ilaria Lia.
6: Per la prima volta la Puglia ospita il Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, giunto alla sua 18ª edizione. L'appuntamento è in programma dal 4 al 6 settembre a San Michele di Bari e rappresenta un'importante occasione per promuovere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico, ma anche enogastronomico, dei piccoli borghi italiani. Saranno 3 giorni di incontri, convegni e momenti dedicati all'enogastronomia, con la partecipazione di istituzioni, amministratori, operatori del turismo, imprese e cittadini. Previsto anche l'annullo filatelico di Poste Italiane dedicato all'evento. Il festival sarà soprattutto un momento di confronto sul ruolo dei piccoli comuni come motori di sviluppo sostenibile, innovazione e qualità della vita. È proprio dai borghi, infatti, che passa una parte importante della sfida contro lo spopolamento e l'abbandono dei piccoli centri.
7: Saranno presenti tutti i comuni della Puglia, dei 14 comuni, in particolare anche i comuni di Taranto, della provincia di Taranto, coinvolti in tutte le nostre iniziative, sia quelle di sviluppo e valorizzazione turistica, parlo in particolare del progetto Le 100 Strade, ma anche del mercato italiano dei borghi, dove stiamo intensificando le relazioni con le aziende presenti nei comuni aderenti all'associazione della provincia di Taranto, per permettere alle aziende dell'enogastronomia e dell'artigianato del Tarantino di poter ambire a nuovi mercati e ad opportunità di vendita, anche in collaborazione con Slow Food e con una rete di distributori che permetteranno sicuramente la crescita della rete dei produttori del Tarantino anche all'estero.
8: Il turismo dei borghi è un turismo che in Puglia stiamo sperimentando sempre più attraverso il recupero delle aree interne, attraverso un turismo più lento, un turismo destagionalizzato.
0: È stato Lino Banfi ieri con il libro 90 non mi fai paura, in cui racconta la sua esperienza di vita e professionale, a chiudere questa 22ª edizione dell'angolo della conversazione dello Yachting Club. In tanti ad applaudirlo e a fare una foto con lui, ci racconta tutto Teresa Picchieri.
9: Ha chiuso con il sorriso e con la commozione la 22ª edizione dell'Angolo della Conversazione. Ieri sera allo Yachting Club, protagonista dell'ultimo appuntamento, è stato Lino Banfi, accolto da un pubblico entusiasta. L'attore ha presentato il suo libro 90 non mi fai paura, un memoir nel quale ripercorre i momenti più significativi della sua vita, dagli anni difficili della giovinezza agli esordi nell'avanspettacolo, fino al successo che lo ha trasformato in uno dei volti più amati dello spettacolo italiano.
10: Mio padre mi aveva raccomandato, aveva detto set varmalame in der Kaus, in andriese, se un senatore, alcun un senatore, almeno ti pigli un po' fissi, capo, tanto capo, sto capo, papà. Nessuno ci credeva che questo diventava artista, che diventava famoso, ed erano un po' fetenti alcuni con la mentalità nostra, perché c'è il fatto di dire, come diceva mio padre, vabbè, c'è sto cavolo, fa l'artista, l'artista. A c'è cazzero questo stile, ma poi come mestiere che vuole fare? È l'artista, diciamo, e quello non è che uno può fare due mestieri.
9: A dialogare con Banfi è stato Emanuele Di Palma, presidente della BCC di San Marzano di San Giuseppe. Tra ricordi, aneddoti e riflessioni, Banfi ha mostrato anche il lato più intimo della sua storia, segnata da momenti dolorosi ma sempre affrontati con quell'ironia che ne ha fatto un'icona.
10: Al contrario di molti miei colleghi che non vedevano l'ora di uscire da casa per fare i chevoli loro, io non vedevo l'ora di andare a casa per stare tranquillo con mia moglie. Se stai bene, ecco perché oggi, col senno del tanto poi, quando alcuni miei colleghi illustri, illustrissimi, che hanno anche meno anni di me, stanno con la sedia a rotelle, stanno a casa, non camminano, sono sedentari, sono grassetti e sono un po' ricoglioniti pure molti. Molti, ma come mi fanno questa domanda? Ma come lo fai? Che stai sempre in televisione, stai avanti e dietro. Come fai? Perché io ho fatto una vita sana, avete capito o no? Adesso voglio raccogliere i frutti, ecco i premi, il libro. Ecco, stanno arrivando tutti adesso. E l'ultima sorpresa, e poi non vi dico più un cavolo, è quella.

0: che io sto per fare un mio podcast, mi sono stancato ad andare nel podcast degli altri e fare 8 milioni di visualizzazioni. Chissà se faccio io. A ottobre saprete delle belle cose.
1: Adesso andiamo all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio, dove ieri si è chiuso con un ultimo appuntamento la 3 giorni di eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo promossi dall'Orchestra Ico della Magna Grecia e in particolare con protagonista l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia. Ieri un omaggio ai Beatles. Vediamo, Teresa Picchieri.

0: musica dei Beatles ha conquistato Taranto e per una sera la concattedrale Gran Madre di Dio si è trasformata in un grande palcoscenico sinfonico a chiudere il trittico di appuntamenti Beatles in Symphony All You Need Is Love con l'orchestra Ico della Magna Grecia diretta da Walter Sivilotti e il LA Chorus di Luigi Leo. Da Yesterday ai Jude, passando per Eleanor Rigby e Larry B, le melodie dei Fab Four hanno cambiato veste tra archi, ottoni e coro.
1: Tutti i contrappunti già presenti nella musica dei Beatles sono tutti straordinari, bellissimi. Ho lavorato nel rispetto di tutti questi elementi, non ho cambiato niente dell'arrangiamento originale, ho solo cercato di esploderlo all'orchestra. E questi elementi sono semplici ma preziosi, tutti gli elementi, non c'è niente di scontato della musica dei Beatles. Grande rispetto, grande musica.

0: Un incontro tra pop e musica classica che ha dimostrato ancora una volta come un grande repertorio possa attraversare il tempo senza perdere la propria anima.
1: I Giochi del Mediterraneo sono stati una grandissima opportunità per la musica, lo sono ancora e soprattutto ci permettono anche di lanciare le nuove proposte, quindi partendo da quello che sarà il dopo Giochi del Mediterraneo, il Medita Festival, con due progetti straordinari, uno dedicato alla musica dei Queen negli 80 anni di Freddie Mercury e l'altro invece a Michele Zarrillo, cantautore straordinario che insieme all'orchestra della Magna Grecia farà la chiusura del Medita Festival in 1 o 2 giorni, il 6 e il 7 settembre, alla Villa Peripato, che si prospettano già veramente molto molto ricchi di entusiasmo e ricchi di emozione.

0: E a proposito di entusiasmo ed emozione che ci sta regalando lo sport con i giochi del Mediterraneo in questi giorni, ieri una bella iniziativa promossa da Fondazione Taranto 25, la prima di tre serate. Il titolo di questi 3 giorni è Mediterraneo in piazza, e la piazza è Piazza della Vittoria, con 14 discipline sportive protagoniste delle 3 serate. E a raccontare di questo evento, Sabrina Moreva, che ieri ha intervistato Raffaele Lele Lucchese e Marcello De Pace di Fondazione Taranto 25. Vediamo le interviste.
1: Cosa sta succedendo e cosa accadrà nei prossimi giorni?
2: Allora, abbiamo tutte le nostre, tra virgolette, squadre, sia le squadre che aiutiamo durante gli anni, negli ultimi anni, in maniera continuativa, e sia altre squadre, altre società che si sono volute aggiungere. È, diciamo, festa dello sport, dello sport in piazza, naturalmente all'interno dell'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Saremo qui anche domani e anche dopodomani e raccoglieremo tutte quante le squadre, sono tutte calendarizzate, organizzate a seconda degli orari.
1: Allora, adesso noi stiamo assistendo a delle attività che hanno preso il via praticamente dalle 18:30 circa, tutte le sere fino a, insomma, orario inoltrato, e in questo momento c'è scherma, c'è softball, c'è la Federazione Italiana di Baseball presente e altri sport. Marcello, esattamente quali saranno le varie attività che si potranno trovare in questo spazio aperto a tutti, lo diciamo, cioè aperto alle società varie?
3: Assolutamente sì, abbiamo 3 giorni. Oggi c'è, come giustamente citato, c'è di tutto: c'è la scherma, c'è il calcio, ci sarà il pattinaggio in linea, il pattinaggio artistico. Veramente abbiamo cercato di rendere questa piazza un luogo di incontro sportivo grazie ai soci di Taranto 25, al loro tempo, alla dedizione che mettono in tutte queste attività. Noi possiamo realizzare per il territorio, per la città, iniziative di questo genere. Stiamo cercando di coinvolgere anche le delegazioni delle nazioni presenti che ci stanno passando davanti, perché oggi comunque la giornata è stata particolarmente intensa, e stiamo riscuotendo un discreto successo, anche perché rimangono molto colpiti e incuriositi da tutte le strutture che sono qui presenti. Citavi la federazione, ma anche l'importante supporto che stiamo ricevendo da Decathlon con il playground, con tante opportunità per i ragazzi, la fornitura che ci fanno per questi 3 giorni anche dell'allestimento per il basket, per la pallavolo. Insomma, è un grande lavoro di squadra che unisce la società civile, le imprese e lo sport a favore della città di Taranto e della sua provincia.
0: E noi con queste belle dichiarazioni chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che fra pochissimo andrà in onda anche il TG Sportivo, quindi rimanete su Studio 100 e poi restate aggiornati attraverso i nostri canali social su tutto quello che accade a Taranto e in provincia. Grazie per essere stati con noi.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
3: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
2: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
3: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
2: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
3: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
2: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
3: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
2: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento del nostro TG Sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto, dopo il 2-2 contro la Cosmano Sport Foggia, sarà tempo di riscatto immediato contro lo Spinazzola. Si cercano risposte in casa rossoblu. Guardiamo il servizio.
1: Due volti, 70 minuti di alti e poi il buio. Il debutto del Taranto contro la Cosmano Sport Foggia lascia in eredità luci, ombre e parecchio materiale su cui lavorare. Per oltre un'ora i rossoblù hanno offerto una prestazione convincente, fatta di possesso palla, personalità e una buona gestione della gara. Il doppio vantaggio firmato da Morales e dall'autorete di Paolillo sugli sviluppi del cross di Angiulli sembrava aver indirizzato definitivamente la partita, con il Taranto in controllo del risultato. Nel finale, però, si è spenta la luce. Negli ultimi 20 minuti la squadra ha subito un cambio di inerzia tra la crescita degli ospiti e troppe disattenzioni collettive, fino a vivere un momento di difficoltà che ha riaperto completamente la sfida. La Cosmano ha trovato la forza di rientrare in partita e, quando ormai il risultato sembrava al sicuro, ha completato la rimonta con il gol di Simone Carella al 94esimo, fissando il risultato sul 2-2.

Un finale sul quale ha messo in guardia anche Alberto Giuliatto e che dovrà necessariamente diventare un campanello d'allarme, perché se i primi 70 minuti hanno mostrato un Taranto capace di esprimere gioco, ritmo e personalità, gli ultimi 20 hanno evidenziato una fragilità sulla quale sarà necessario intervenire. La gestione dei momenti delicati, la concentrazione e la capacità di rimanere dentro la partita fino all'ultimo saranno aspetti fondamentali sui quali lavorare in settimana. E il calendario offre subito l'occasione per reagire. Giovedì il Taranto sarà infatti chiamato a scendere nuovamente in campo contro lo Spinazzola, in una sfida che arriva nel momento ideale per capire quanto la squadra abbia saputo trasformare la delusione dall'esordio in voglia di riscatto. Non ci sarà soltanto da confermare quanto di buono visto per oltre un'ora contro la Cosmano, ma soprattutto dimostrare di aver imparato la lezione del finale. La trasferta di Spinazzola rappresenta quindi un primo esame di maturità per il rossoblù. Servirà un Taranto capace di mantenere intensità e lucidità per tutti i 90 minuti, evitando quei cali di concentrazione che all'esordio sono costati 2 punti. L'obiettivo è chiaro: trasformare i 70 minuti positivi contro la Cosmano in una prestazione completa, solida e continua, perché in questo campionato non basta fare bene per gran parte della gara, bisogna arrivare fino in fondo. Passiamo adesso al Martina, tempo di ripartire per la formazione di Giuseppe Laterza, chiamata a riscattare il 3-1 in Coppa Italia di Serie D. Domenica sarà tempo di campionato, a Torre del Greco si affronterà la Turris in un match molto importante con gli ultimi rinforzi ancora da definire in casa itriana. Guardiamo il servizio. Il tempo delle prove è finito, per il Martina è già tempo di campionato. Domenica a Torre del Greco i biancazzurri di Giuseppe Laterza faranno il loro esordio in Serie D sul campo della Turris. Una trasferta subito impegnativa che potrà fornire le prime indicazioni sul valore della squadra e sulle ambizioni della stagione. Il Martina arriva all'appuntamento dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Gravina. Il 3-1 finale non ha però cancellato le buone sensazioni lasciate dalla prestazione, anche se Laterza ha dovuto fare i conti con alcune assenze pesanti, tra cui quelle di Diaby e Resouf. Adesso però si volta pagina. La sfida del Liguori sarà il primo vero banco di prova per una squadra ancora in costruzione. E proprio il mercato potrebbe regalare gli ultimi ritocchi. La società continua a cercare soluzioni soprattutto in attacco e a centrocampo. Tra i nomi attenzionati c'è Manuele Penza, classe 2006 del Fasano, giovane talento che piace particolarmente al Martina. Una cosa è certa, domenica non ci saranno più prove generali. A Torre del Greco comincia il campionato e il Martina vuole partire con il piede giusto. Dopo il buon esordio in Coppa Italia, la Virtus Francavilla si prepara alla prima di campionato. Domenica alle 16 alla Nuova Arredo Arena arriverà la Palmese, un primo appuntamento importante per capire a che punto è la nuova Virtus. La Virtus Francavilla vuole trasformare l'entusiasmo della Coppa in punti di campionato. Il successo in rimonta contro il Nardò ha dato fiducia alla squadra di Bruno Trocini. Sotto, dopo appena 3 minuti, la Virtus ha trovato la reazione con Amitai e dopo una partita combattuta ha completato il sorpasso nel finale con Biagiotti. Un esordio ufficiale che ha messo in evidenza soprattutto la capacità della squadra di non perdere la testa dopo un avvio complicato. Adesso però arriva il campionato. Domenica alle 16 alla Nuova Arredo Arena la Virtus affronterà la Palmese nella prima giornata di Serie D. Trocini riparte dunque dalle indicazioni del derby, con una squadra ancora in fase di costruzione chiamata a trovare rapidamente continuità e identità. Di fronte ci sarà una Palmese che arriva dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Paganese. I rossoneri hanno perso 2-1, ma dopo un primo tempo difficile hanno reagito nella ripresa, accorciando con Petrosino e sfiorando il pareggio nel finale. Insomma, domenica servirà una Virtus concreta, perché i primi punti della stagione sono già in palio e davanti al proprio pubblico. L'obiettivo è chiaro: iniziare il campionato con una vittoria. E con questo ultimo servizio siamo giunti dunque alla conclusione del nostro TG sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per averci seguito. Vi diamo appuntamento come sempre agli approfondimenti di Studio 100 nella casa dei Tarantini. Buon proseguimento di serata.

E là, conosce la strada che porta a Copley? Sono rimasto isolato dal mio reggimento a Oxford. Aspetta, ha un po' d'acqua da bere. Ho molta sete.

0: Non vada via. Vorrei parlarle. Mi ha detto ancora arrivederci. In effetti non mi ha neanche detto salve, soldato. Non è un atto di tradimento parlare con me. Sono un soldato stanco e disilluso. E lei è la prima visione piacevole che ho da 7 mesi a questa parte. Sì, può anche ridere. Aspetti, non mi ha ancora detto il suo nome.
1: Il mio nome è Len. Venga, voglio farle vedere qualcosa.

Riposati e sta calmo, giovanotto, mi ringrazierai dopo. E ora, bevi questo, è per la tua salute. Dio sa che un aiuto è una cosa molto rara in questa foresta, prendilo ogni qualvolta ti viene offerto.

0: Quell'uccello mi ha attaccato.
1: Penso che ti sbagli. È piuttosto inoffensiva. Ecco. Stendi un braccio. È solo apparentemente pericolosa. In realtà è molto affettuosa, il che è piuttosto raro per un uccello.
0: Portatela via.
1: Oh, peccato, giovanotto. A questa ragazzina piace essere coccolata. Queste gusta. Ti ha portato lui qui e ha dato da mangiare al tuo cavallo.
0: Dov'è Elena?
1: È questa Elena.
0: No, non l'uccello, la ragazza. Dov'è la ragazza?
1: Non c'è nessuna ragazza.
0: Certo che c'è una ragazza. Io l'ho vista, mi ha parlato.
1: Forse eri stanco per il tuo lungo viaggio e hai avuto una piacevole allucinazione. Gustav, hai mai visto una ragazza qui da noi? Gustav a volte immagina certe cose. Se potesse parlare, penso che scopriremmo che la sua mente è distorta. Ma questa è la volontà di Dio. Provvede e può togliere. Il solo segno di bellezza che troverai in questa foresta è lei.

0: saggi morti. La ragazza ha cercato di uccidermi.
1: Lei non sa quello che fa. La sua volontà non è la sua.
0: Vuoi dire che è pazza?
1: È posseduta. Ha bisogno del tuo aiuto.
0: Aiuto? E come posso aiutarla?
1: Il castello del barone von Lepp. La troverai là. Non posso dirti di più. Hai visto un grande pericolo. Trova Eric. Eric sa tutto.

0: Un consiglio, se parti nella nottata il viaggio sarà più sicuro. Se parti ora, puoi unirti al tuo reggimento al sorgere del sole.
1: Dov'è Gustav?
0: Perché cosa vuoi da lui?
1: Voglio che mi faccia vedere dov'è il castello del barone von Lett.
0: Nessuno vive in quel castello da anni. E poi Gustav è andato via per qualche giorno.
1: Potresti indicarmela tu la strada per il castello.
0: Perché sei così interessato al barone?
1: Non ho mai detto di esserlo. Ma la ragazza che ho seguito ieri sera e con cui ho parlato, credo viva là.
0: Te l'ho detto. Non c'è nessuna ragazza.
1: Questo è assurdo. La riconosci, vero?
0: No.
1: Troverò il castello da solo.
0: No, aspetta. Non andare al castello. Ti ho detto la verità. Non c'è nessuna ragazza. Ascoltami prima che qualcun altro ti dica cose che sono al di là della tua comprensione. Parti finché sei in tempo.
1: Voglio trovarla. Devo trovarla.
0: Per favore, non dire al barone che sono qui.

Ehi là! C'è nessuno? Salve, sono io, Andrea.

0: nome del governo di Francia, io vi ordino di aprire questa porta.
1: Mi perdoni, giovane signore, ero intento nelle mie preghiere, non l'avevo sentita.
2: Mi scusi, signore, ma ho fatto tanto di quel rumore da svegliare anche i morti.
1: Il governo di Francia. Ho visto molte uniformi con il passare dei governi, giovane soldato. E che cosa vuole da me un militare di Francia?
2: Solo rifugio, come prima cosa. Mi permetta di presentarmi, tenente André Duvalier, quinto cavalleria.
1: Io sono il barone Victor Fonlet. Le consiglierei di cercare miglior rifugio alla locanda del villaggio.
2: Grazie, barone, ma sono stufo di locande e di villaggi. Sicuramente non vorrà contrariare un ufficiale francese.
1: Si accomodi. Quelli che vede, tenente, sono i resti di una nobilissima casa. Reliquie, fantasmi della gloria passata.
2: Un passato nobile è qualcosa di cui essere orgogliosi, barone. Ho paura che tutto questo l'abbiamo dimenticato in Francia.
1: Ah, sì. Il suo nome, Duvalier. Mi parli di lei.
2: Mio padre era il conte Duvalier. Beh, lo è stato fino a che una mattina hanno fatto cadere la sua testa in un cesso a Piazza della Concordia.
1: Mi perdoni per aver ridestato dei ricordi dolorosi.
2: Sarà infreddolito e stanco, tenente.
1: Un cognac?
2: Volentieri, barone, grazie.
1: Si sente. Stefan?
3: Sì, barone?
1: Cognac per il nostro ospite.
3: Sì, barone.
2: Barone, mi chiedevo se potevo sapere chi era quella giovane donna che ho visto alla finestra prima che lei venisse ad aprire.
1: Giovane donna? Ho paura che si sbagli.
2: No, non mi sbaglio. L'ho vista. Occhi e capelli scuri. Circa 20 anni.
1: Beh, sono certo che lei crede di aver visto qualcuno.
2: Barone, sono in pieno possesso delle mie facoltà.
1: Per favore. Mi permette di mostrarle qualcosa? Non dovrebbe mai credere a tutte le cose che gli occhi le raccontano, giovanotto. È quella la ragazza che crede di aver visto?
2: Sì, certo.
1: Prima che dica qualcos'altro, esamini il ritratto da vicino e la firma. E soprattutto la data.
2: ...1786. Sono passati più di 20 anni. Incredibile. La stessa ragazza e non è cambiata per niente.
1: Eppure lei è morta da 20 anni.
2: Con tutto il rispetto, barone, per essere un fantasma è una giovane donna molto vivace.
1: Sta parlando della baronessa Fonlet, mia moglie.
2: Le chiedo perdono, barone, non volevo offenderla. In effetti non le assomiglia così tanto come pensavo. La ragazza alla finestra...
1: Tenente Duvalier, i soli occupanti di questo castello sono Stefan e me stesso. Lei è il primo visitatore dall'inizio del secolo.
2: Certo, barone.
1: Stefan mostrerà la sua stanza.

0: Sono sicuro che non mi ha visto. È un tipo strano, però. Mostra di non avere paura.
1: Deve partire, deve andarsene subito.
0: Pensa forse che non si sia veramente smarrito.
1: Perché dici così?
0: Può aver sentito delle chiacchiere al villaggio.
1: Oh, sciocchezze, è un soldato e non sa sentire i racconti delle vecchie. La cosa importante è che parta con tutta la dovuta velocità.
0: Provvederò io, signore.
1: Ricordati spontaneamente. Dobbiamo mostrargli il rispetto che la sua posizione e il suo rango richiedono, apparentemente.
0: Capisco.

0: Deve impicciarsi degli affari dei morti oltre a quelli dei vivi?
1: Se mi sto impicciando dei morti e dei vivi, sarà il barone a dirmelo, non tu.
0: Perché è venuto al castello Fonlet? Cosa cerca qui?
1: Sembra che le cose siano stranamente confuse nella tua mente. Tu sei il servo e non io. Sono io che faccio le domande. Questo è un luogo di preghiera. Perché gli oggetti sacri sono stati rimossi?
0: L'ordinò il barone quando sua moglie, la baronessa Ilsa, morì.
1: Quindi questa divenne la sua tomba?
0: No, solo l'entrata alla tomba. La cripta della famiglia Fonlet è giù, sotto il cimitero. Lei riposa là, con tutta la famiglia Fonlet. È stata chiusa per 20 anni.
1: Tutte sciocchezze. Sicuramente era aperta la scorsa notte. La ragazza è passata di qua.
0: Come le ha detto il barone, non c'è nessuna ragazza, signore.
1: Nessuna ragazza. Vedremo. Vieni con me alle stalle, Stefan. Voglio sistemare il mio cavallo.
0: Aspetti un attimo. Ero venuto a dirglielo. Il suo cavallo è sparito. Forse è scappato durante la notte.
1: È impossibile. Stai mentendo. Perché?
0: No, signore, non sto mentendo.
1: Ascoltami bene, Stefan. Sono stufo di tutte queste bugie. Prima la vecchia, poi il barone e adesso tu.
0: La vecchia vuol dire che...
1: Lascia perdere. Che fine ha fatto il mio cavallo?
0: Ne prenderò subito un altro al villaggio, signore. Mi creda, non ho nessun desiderio di intromettermi nella sua partenza dal castello.
1: Sembri molto ansioso di liberarti di me. Hai paura che possa scoprire qualcosa riguardo a Eric?
0: Eric?
1: Allora c'è un Eric. Questa almeno non è una bugia.
0: La prego, non si coinvolga in queste vicende morte e sepolte. Non c'è niente qui se non un uomo vecchio e i suoi ricordi decadenti. La prego, lo lasci in pace.
2: Vuole favorire, tenente?
1: No, grazie, barone. Vengo ora dalle stalle. Il mio cavallo è sparito.
2: Il suo cavallo è sparito?
1: Sì, credo che sia stato rubato.
2: Oh, ma è impossibile. Forse la porta della stalla è stata lasciata aperta e il cavallo è fuggito.
1: Non è una cosa inusuale. Forse solo questo, no. Ma ci sono altri misteri che gradirei mi fossero spiegati, barone. E io intendo che mi siano spiegati.
2: Come osa avere questo tono con me?
1: Non voglio mancarle di rispetto, ma pretendo delle risposte.
2: D'accordo.
1: Allora, perché ha rimosso il ritratto della baronessa dal muro? Perché?
2: L'ho mandato a restaurare. L'umidità di questi muri ha ammuffito il colore.
1: Tutto qui. Sa evadere le domande molto bene, barone. Può anche spiegare la musica di violino e la ragazza nella cappella la scorsa notte.
2: La pista di nuovo.
1: Allora ammette che c'è una ragazza. Ilsa, si chiama così. Mi risponda, barone.
2: Prego, la prego, mi lasci in pace, per favore.
1: E me ne vado ora, barone. Tornerò con un'intera compagnia di soldati e distruggerò questo posto in sua presenza fino a che non la trovo. Sono stato chiaro?
2: Molto chiaro.
1: Bene, allora, cos'è successo alla baronessa? La sua morte è stata violenta?
2: Sì, la sua morte è stata violenta.
1: Mi dica com'è morta.
2: Lei non mi provochi. 20 anni fa io non ero l'uomo che lei sta guardando adesso. Questa terra, questa tenuta prosperava, la mia gente viveva bene ed era molto felice. Mia moglie era morta qualche anno prima e io ero rimasto solo. Poi... un giorno al villaggio vidi Ilsa, una ragazza contadina che era arrivata lì con sua madre. Oh, avrei potuto prenderla. Come i nobili, si sono sempre presi le figlie dei contadini dall'inizio dei tempi. Ma io l'amavo. E così divenne la baronessa Fonlet. Quasi immediatamente fui chiamato per il servizio militare nel mio paese. Una ribellione nella provincia polacca. Sono stato via un anno e quando finì tornai dalla mia sposa. Nessuno sapeva del mio arrivo. L'ho sorpresa in casa, non era sola. Lei mi rise dietro e mi disse che il suo letto non era fatto per me. Di cercarmene un altro, allora la uccisi con le mie stesse mani. E il suo amante? Se ne occupò Stefano. Più tardi raccontai una storia che lei si era ammalata di una malattia sconosciuta. Nessuno seppe del suo tradimento. e di come in realtà sia morta.
1: E certo, Stefano.
2: Per 20 anni non ho messo più piede oltre le mura di questo castello. Ho vissuto qui da solo, in memoria della cosa terribile che ho fatto quella notte. Questa è la mia penitenza.
1: E adesso che cosa crede? Che il fantasma di Issa sia tornato per alleviare la sua penitenza, questo crede?
2: Sì.
1: Da quando lo spirito visita il castello?
2: È cominciato tutto 2 anni fa. Da prima ero terrorizzato, ma ora attendo con ansia ogni nuovo incontro.
1: Ancora una domanda, barone. A parte lei, questo spirito è stato visto da qualcun altro, Stefan, ad esempio?
2: Lei pensa che sia pazzo, vero?
1: Al momento, barone, non so proprio cosa pensare.
2: Non si dimentichi che l'ha vista anche lei. Forse siamo tutti e due pazzi.

0: real shock.
1: Il nome mi suona strano qui vicino al mare.
0: È il tuo nome, non lo ricordi?
1: Il mio nome è Elaine, me l'ha detto la vecchia.
0: Bugia.
1: Mi ha raccolta dal mare.
0: Devi tornare indietro, la tua anima è tormentata, Isa.
1: Tornare indietro? Da Eric?
0: Al mare.
1: Solo quando il mare entrerà nella casa. Riposeremo là insieme, lui e io sotto il mare.
0: È una cosa diabolica, non devi farlo, Isa.
1: Devo obbedire alla vecchia.

La vecchia grida. Lo vedi, si è perso di strada. Non devi interferire. È stata sufficientemente paziente con te, ma non lo sarà più.

Tetragrammaton, tetragrammaton. Altri magici incantesimi, potenze delle tenebre, fate che lo spirito di Nissa...

mortali. E lei fa come se tu non fossi mai esistita. Spirito di Issa, guarda con questi occhi, parla con queste labbra, esegui il mio ordine, perché solo così potrai trovare conforto al tuo tormento. Ora stai diventando più forte, molto forte. Presto avrai la forza per portare avanti la mia vendetta. La mia vendetta! E le potenze delle tenebre si libereranno, perché io ho promesso loro un crimine più intenso!

0: Buongiorno.
1: Tu chi sei?
0: Giusta domanda, ma ho paura di essere io quello che fa le domande. Non mi invitate ad entrare?
1: Cosa vuoi da me?
0: Lo sai che questa è la proprietà del barone Victor von Lett? E che è proibito a tutti gli abitanti del villaggio venire qui e farne la propria casa? Da quanto tempo vivi qua?
1: Solo 2 mesi.
0: Forse dovrei dirtelo. Vedi, sono stato a Kleinschmidt, dove ti conoscono bene. Vivi qui da poco più di 2 anni. Ti chiami Katharina. Sei originaria di Koblenz, dove eri piuttosto impopolare per via di... certe attività. Ti chiamano Katharina l'eretica, la strega.
1: Sono degli stupidi.
0: Perché vivi qua? Cosa vuoi?
1: Non ho danaro. Questo era l'unico posto che non era bruciato fino alle fondamenta. Così ho portato le mie cose qui.
0: Dove hai trovato la ragazza?
1: Non c'è nessuna ragazza.
0: L'ho vista. Era seduta su questa sedia.
1: Non c'è nessuna ragazza.
0: Lo so che la ragazza c'è. Svezia, lo so, la ragazza è qui. Ascoltami, ascoltami molto attentamente. Non so che cosa vuoi e nemmeno capisco completamente le tue abilità nere. Ma se voi due non siete tornati a Koblenz entro la notte, ritornerò qui e ti ucciderò con le mie stesse mani. E brucerò questo posto fino alle fondamenta.
1: E tu sai chi viveva qui una volta tanti anni fa?
0: Tu sai chi viveva qui?

0: Francese è partito?
1: No.
0: Perché no?
1: Ora si rifiuta di partire. Non credo che partirà spontaneamente.
0: Deve. Io ho dato ordini precisi.
1: Barone, nessuno sa che questo ufficiale è qui. E se non arrivasse mai a Koblenz?
0: Stai suggerendoti?
1: È il solo modo.
0: Quello che vuoi fare io non approverò mai. Dio solo sa quello che pesa sulla mia coscienza per un crudele assassinio. Non posso far uccidere un uomo che non mi ha recato alcun danno.
2: Che cosa ne sapete di quello che ha in testa? Volete che vada in giro per il castello? Volete che vada giù nella cripta?
0: Ora basta. La cripta non è affar tuo, Stefano.

0: Andrés. Andrés, ayúdame. Andrés.
1: Dove sei?

0: Cosa significa questa intrusione?
1: Mi scusi, barone, pensavo di aver sentito delle voci.
0: Questo le dà il diritto di irrompere nella mia stanza senza farsi annunciare?
1: Le chiedo scusa, barone.
0: Stéphane è andato al villaggio per procurarle un altro cavallo. Si eviterà il mio e il suo imbarazzo se lei partirà appena lui ritorna.
1: Certo, senza dubbio, signore.
2: Sì. Sta facendo la cosa migliore, tenente. Il barone spesso fa cose che possono sembrare strane a lei e a me, ma la morte della baronessa è stato un grosso shock per lui. Ho paura non si sia più ripreso.
1: Certo, capisco perfettamente, sir.
0: Dimmi una cosa.

ti ama. Devi aiutarla. Stanotte la sua anima crede di essere liberata. Torna indietro.

0: Ti ho aspettato per tanto tempo.
1: E io ti ho cercata per aiutarti, ma tu te ne vai in giro in strani posti e a strane ore.
0: Sei davvero qui?
1: Certo che sono qui. E non ti lascerò più.
0: Mai. Quando viene la notte, mi viene freddo. Le ossa delle mie spalle diventano fredde. Non mi piace la notte. Voglio liberarmi da loro.
1: Tu sei?
0: Solo qui, in questo posto sacro.
1: No, dappertutto con me. Devi venire via con me adesso.
0: No, non posso. Non fino a...
1: Fino a...
0: La cripta deve essere distrutta. E con lei i morti.
1: Non parlare più dei morti. Sei con me ora.
0: Sono posseduta dai morti.
1: Tu sei una donna viva.

0: calda. Chi ti ha raccontato queste cose?
1: È morte.
0: A Parigi stanno facendo cose meravigliose per scoprire la natura della mente. Ti ci porterò. Ci sono dottori che ti possono liberare da
1: dai morti.
0: I morti non possono venire fuori dalla tomba. Ora devi venire via con me.
1: No. Ho paura.

0: Hai visto? Se mi ami non esiste paura.
1: Sì, Andrea. Ti amo davvero.
0: Allora vieni via con me.

0: Ilsa, amore mio, non sei sola. Ci sono io qui con te. Presto ti raggiungerò nel sonno eterno. Stefano allargherà la cripta e ci chiuderà qui insieme con il nostro amore. Ilsa! Ilsa! Ilsa! Ma perché non mi parli?
1: Sono qua, Ilsa. Ti aspettavo.
0: No, no.

0: Lo sai quello che devi fare?
1: Farei qualunque cosa, ma non oso fare quello. Non me lo chiedere, ti prego.
0: Dai, altrimenti non saremo mai insieme.

0: Elsa, perché mi tormenti così?
1: Devi farlo, Gesù. Solo allora potremo stare insieme. Solo allora, Gesù.
0: Non posso. Non oso. La mia anima sarà dannata in eterna perdizione.
2: Fammi vedere chi sei realmente.
0: No, no, no, indietro, non deve, no, non mi lasci.
2: Ho previsto. Che genere di donna sei? Fatti vedere. Allora, chi sei?

0: Non c'è un dottore nel villaggio.
1: La sua non è una malattia della carne. È già accaduto. In un giorno o due la sua mente ritornerà. Possiamo solo aspettare.
0: Il barone mi ha detto che tu sei con lui dai tempi della campagna polacca.
1: È vero.
0: Quindi ti trovi in questo castello da più di 20 anni. Devi conoscerne ogni angolo, ogni... Sta riprendendo conoscenza.
1: No, si lamenta spesso durante questi attacchi.
0: Tu hai le chiavi. Prendile, vorrei vedere la cappella.
1: La cappella?
0: Sì, se non ti dispiace.

0: cos'è quella luce?
1: Quella è la camera da letto della baronessa. La stanza è stata sigillata da quella notte. Neanche il barone ci entrerebbe.
0: Vieni con me.

0: La baronessa aveva un bambino.
1: Non lo so. Non ho mai saputo che lo avesse.
0: Non mi si risparmia nulla. Barone, se me lo permette, penso di poterle spiegare.
1: Mi perdoni, barone.
0: E fa? Prendi questa pistola. Scorta questo gentiluomo fuori dal castello. E se resiste, uccidilo.
1: Sì, barone. Tenente.

0: Amore mio. Amore mio.
1: Sono morto.
0: Sono stanco, Ilda. La mia anima chiede sollievo.
1: È solo un modo.
0: No, i sacri patti di Dio non proibiscono io.
1: Sarai tu.
0: Vorrei esserne sicuro.
1: Prendi la tua dote come il primo di Dio. Lascia che la tua stessa mano ti distrugga e riunisci insieme per me. Per te. Non più tormento di Dio. Per te.
0: Lo farò, lo farò.
2: Glielo giuro, tenente. Se ritorna al castello von Lepp, non esiterò ad ucciderla.

0: Non ha importanza ormai. Sei arrivato troppo tardi. Stanotte gli sarà dannato. Sì, anche ora lei lo schernisce fino alla sua morte eterna.
1: Tu controlli la ragazza proprio come controlli quell'uccello. Come? Mesmerismo?
0: Mesmerismo? Ah no, sei un'idiota.
1: Perché? Rispondimi, vecchia, o ti rompo il collo.
0: Cara me stessa dal barone Bonnet. Lei lo guiderà a quel peccato che Dio non può perdonare. Suicidio!
1: Per quale offesa? Cos'è che il barone ti ha fatto?
0: Ha ucciso mio figlio, Eric.
1: Eric era tuo figlio?
0: Sì. E stanotte il barone paga per la vita di Eric con la sua stessa anima immortale.
1: Lei parlò di distruggere la cripta.
0: Troppo tardi.

0: Dov'è il barone?
1: Dobbiamo raggiungerlo, si è chiuso nella cripta.
2: Eric vendicato!
0: Eric vendicato?
1: Lei ha usato la ragazza come marionetta per condurre il barone al suicidio.
0: Ma perché?
1: Pensa che sia stato il barone a uccidere suo figlio. Non ha mai saputo che sei stato...

0: Cosa vuol dire? Lui ha ucciso il mio Eric?
1: Eric è suo figlio.
0: Assassino!
2: No, aspetta!
1: Non capisci che era tutta una bugia. Il barone tornò quella notte, trovò Eric con la baronessa e la uccise. Ma ci fu una lotta tremenda, dove non trovò la morte Eric, ma il barone. Io ho ucciso il barone.
0: Allora Eric è ancora vivo?
1: Prese il posto del barone e nessuno l'ha mai saputo. Ma ha preso il suo posto nella mente, oltre che nel corpo. Nella sua mente lui è il barone von Lepp.
0: Il mare entrerà ed allagherà le celle. Ora saranno uccisi tutti e due. Presto!
1: Allagherà le celle? Come? C'è un tunnel che porta dal mare alla cripta. Vieni, andiamo.

0: Posso aver bisogno di te?
1: No, no, non nella cappella! Non posso entrare nella casa di Dio! Ho fatto il mio patto con un altro, no! No, non più vicino di così, no! No!

0: hai avuto. Ora mi avrai per sempre.
1: Ora! Ora! Ti distorto per sempre.

0: cosa avrei fatto?
1: Ti ho dannato come tu hai dannato me. La parte di me che ti ha amato giace qui a marcire nella mare. Guardala! Guarda che cosa hai fatto con le tue mani e muori con questa visione nel tuo cervello.
0: Perché mi hai fatto questo?
1: Io sono lo spirito di vita che il tuo maledetto peccato ha donato alle potenze delle terre. Ma ora, donando loro la tua anima immortale, io sono...

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: Questi all'Unerti, si libera bene di Caricola, poi parla a Dorati, da questi a Donetti, l'Unerti ancora, Frigerio interviene, ancora l'Unerti, rete, rete, l'Unerti segna per il Benevento dopo un'azione personale, ha resistito a due falli e ha insaccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di l'Unerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano, adesso la serie

0: legata al risultato di Casarano.
1: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita i ragazzi, quelli hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol, un solo tiro in bocca.

mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, con 7-8 istanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
2: Mai visto tanti pazzi per la strada.
0: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
0: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
0: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
2: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
3: Beh, non proprio.
0: È a posto, John.
2: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
0: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
2: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
2: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
4: Dai, fammi vedere, di.
2: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
2: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaporta.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
2: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
2: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
2: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
2: E il nostro studentello?
3: Chi?
4: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
4: Calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: No, ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
4: Ma sai, Anne abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa. Che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ma è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000?

0: perché non ne abbiamo 50?
1: Non so come fare.
2: Sei pronto, Paula?
1: Sì, signore.
0: A più tardi.
2: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Ah. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: Oh.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora.
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
3: Yeah.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Tu verrai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George?

0: Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
1: Non mi sfottere.
0: E adesso lasciami lavorare.
1: Dove vuoi che vada?

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Le hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Ci resisto.
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh? Dimmi.

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: coming on the midnight train. Well, honey, you can't love eight. Honey, you can't love eight.
1: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andare.
1: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
1: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
1: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
1: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
1: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
1: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
1: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
1: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente polizia.
5: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
1: Basta così. Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
5: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema. Io però credo che ci manchi qualcosa.
4: Cosa, per esempio?
5: Chiedilo allo studente. Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
4: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
5: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
1: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
6: Ha parlato Seneca.
4: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
5: E io che faccio?
4: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
1: Ma non hanno l'allarme?
4: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
5: E se lui non finisce gli sportelli?
4: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
5: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
1: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
5: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
4: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
5: Dove sarà la macchina?
4: Lo vedrai. Faremo una prova.
1: Senti un po', John.

0: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
1: Beh, cos'è?
0: Una ragazza. Quella con la quale Giorgio stava parlando.
2: Sei pazzo?
0: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
1: Come lo spieghi, Giorgio?
2: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
0: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
1: Che facevi ancora là?
0: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
1: Non ti avevo detto di non trattenerti?
0: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
0: Ma ti dico...
1: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
0: Devo venire anch'io?
1: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
0: Che hai? Devo parlarti. Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: quanto, Jimmy?
1: 2 minuti e 30, no, 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4,

0: Fa finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende coi jeepy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda.